0: La lingua dei segni è una vera e propria lingua, ormai riconosciuta come tale anche per legge qui in Italia dal 21, ma la cosa importante è che è una vera e propria lingua con la sua grammatica, con la sua morfosintassi, eccetera, con la sua comunità che l'ha creata, che la utilizza, che la implementa, e con la cultura di appartenenza. Quindi è una lingua dei segni, quella che abbiamo in Italia nella variante italiana, per quello si dice lingua dei segni italiana, come esiste la variante francese, tedesca, inglese, eccetera, eccetera. Non è ovviamente universale in quanto lingua.
1: Le parole sono molto importanti, bisogna stare molto attenti alle parole.
0: Anche i segni.
1: Anche i segni. Tu da tempo sei impegnata in questo, questo mondo.
0: Dunque, è facile il conto perché ho incominciato a studiare nel 2000 e quindi 26 anni. Non credo finirò mai di studiare questa lingua, perché come tutte le lingue chiaramente si trasforma, si sviluppa, in continua evoluzione. Questa lingua in particolare è un'evoluzione esponenziale, la vive da quando, con l'avvento di internet e delle videochiamate, i sordi hanno potuto rimanere in contatto tra loro attraverso la loro forma di espressione, cosa che prima non poteva esserci, perché senza videochiamate chiaramente scambiarsi dei segni, confrontarsi dal punto di vista comunicativo tramite missiva era decisamente difficile.
1: Interprete LIS, però tu hai sposato la causa e sei sostenitrice, aiuti anche concretamente le persone sorde, li aiuti perché nelle loro battaglie.
0: Sai che non so dirti quanto io aiuti loro o loro aiutino me. Credo che sia
1: un aiuto
0: scambio
1: reciproco
0: è forse equo. Sì, diciamo che sono entrata in questo mondo assolutamente per caso, ma con una mentalità che devo dire mi regalò mia nonna. Mia nonna ha fatto la volontaria all'Istituto dei Sordi, esisteva qui a Cagliari come a Sassari, in Sardegna ne avevamo solo due, e mi raccontava che all'Istituto dei Sordi lei era un soprano e mi raccontava che andava lì a cantare. E io, giustamente molto curiosa, mi chiedevo come mai, dove ci fossero persone che non sentivano, lei fosse d'aiuto col canto, e mi spiegò che alcuni avevano un residuo uditivo e riuscivano a sentire almeno qualche frequenza, soprattutto di un canto bello potente, e altri le appoggiavano le manine nel petto per sentire le vibrazioni. Quindi diciamo che grazie a questa esperienza riportata da mia nonna io sono cresciuta con l'idea che i sordi non sentissero come sentiamo noi, ma avessero una capacità incredibile di percepire anche forse più di noi.
1: Il tempo vola, Luciana, adesso dobbiamo dare spazio alla musica, tra poco parleremo di un progetto attuato, realizzato di recente, il teatro che segna, Burattini e Lissi in dialogo, tra pochissimo. Adesso ascoltiamo Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Adesso riprendiamo il nostro dialogo con Luciana Leda, interprete LIS. Dobbiamo parlare di un progetto, di un percorso formativo, il teatro che segna Burattini e LIS in dialogo, un progetto che si è appena concluso.
1: Si è appena concluso e non per la prima volta, un progetto che riusciamo a ripetere quasi ogni anno, speriamo di poter continuare ad erogare questa formazione perché veramente ha avuto un gran successo e per noi è stato di grande soddisfazione. Dobbiamo tutto chiaramente alla Fondazione Sardegna che ha creduto in questo progetto e che lo finanzia ogni anno, ma soprattutto a un'idea geniale di Mauro Sarzi, presidente della Human Arts.
0: La famiglia d'arte legatissima ai Burattini, ricordiamo sì. Mauro Sarzi, il papà Otello, insomma.
1: Credo che sia cresciuto tra i Burattini e comunque sì, è cresciuto in una famiglia di generazione in generazione di artisti, quando il teatro era per pochi, era un'occasione di nicchia, mentre i suoi genitori in particolare decisero invece che dovesse essere accessibile a tutti, quindi loro giravano nei vari paesi, stanziavano per magari un mese, dando la possibilità a chiunque di accedere ai loro spettacoli, soprattutto con i Burattini. E quando andavano in paesi stranieri non facevano parlare i loro Burattini, ma interpretavano con i Burattini la musica e con il linguaggio dei Burattini, con i movimenti, quindi proprio teatro di figura, riuscivano comunque a comunicare, a prescindere dalla lingua. Ecco, quello che in fondo faccio anche io con la lingua dei segni, e per questo ci siamo forse trovati.
0: Che cosa è scaturito da questo, questo dialogo tra Burattini e LIS?
1: Allora, è stato un incontro causale che è riuscita a portare con persone di qualunque età, perché quest'anno per esempio abbiamo lavorato in tre comuni, Cagliari, Assemini e Iglesias, con fasce d'età abbastanza diverse tra loro, perché a Cagliari con bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni circa, e ad Assemini con età compresa tra i 60 e i 50 e 70, mentre ad Iglesias superavamo anche gli 80 anni, e con tutti siamo riusciti a dare una base di conoscenza della lingua dei segni, quindi di una comunicazione che è visivo gestuale, e l'abbiamo unita poi al teatro di figure, all'arte terapia che presentava Mauro Sarri attraverso la costruzione di burattini che facevamo o parlare o segnare, burattini che venivano costruiti attraverso con materiale riciclato, quindi gomma piuma che banalmente si trova alla base di cassette di frutta, gomitoli di lana avanzati, bottoni spaiati, eccetera eccetera.
0: Quindi anche la sostenibilità ambientale è stato un tema che ha accompagnato questo progetto.
1: Beh, abbiamo dato vita anche a bottiglie di plastica che invece che inquinare sono riuscite con vecchi calzini apparentemente inutile a portare sorrisi e occasioni di inclusione, di incontro e di integrazione.
0: Avete poi rafforzato sicuramente il senso di comunità, il teatro vicino, avete portato il teatro.
1: Abbiamo fatto indossare il teatro a tutti coloro che hanno partecipato al laboratorio, creando poi un piccolo spettacolino insieme che abbiamo restituito poi alla comunità. Quindi in tutte le città dove siamo andati i partecipanti hanno creato un piccolo spettacolo con i burattini e con la lingua dei segni, che poi abbiamo restituito a tutti coloro che hanno avuto piacere di venire a vederci, con la lingua dei segni hanno cantato in lingua dei segni, hanno preparato delle canzoni sulla falsa riga del cosiddetto coro Manos Blancas. Qui in Sardegna esiste un coro Manos Blancas secondo la filosofia venezuelana del maestro Abreu, che insomma aiutò tanti bambini con un destino ormai segnato e molto triste in un periodo di guerra e di povertà estrema, li aiutò dandogli la possibilità di imparare a suonare e a cantare, e allo stesso modo abbiamo fatto così con dei ragazzi sordi qui in Sardegna, creando il coro Musicalis.
0: Ecco Luciana, purtroppo non abbiamo più tempo, però io già ti invito alla prossima tornata di Caffè Corretto, ti invito per parlare, perché dobbiamo parlare di altri temi legati alle persone sorde, quindi alle barriere che ancora resistono e anche quello che chiedono le persone sorde, e quindi ti invito sicuramente, adesso poi definiamo il giorno, però dobbiamo proseguire il nostro dialogo. Adesso la linea va alla regia, io ringrazio davvero Luciana Leda,
1: grazie a voi,
0: grazie e buona giornata. Linea alla regia.
2: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
0: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, regia Fabio Leoni. Intanto esami di maturità al via, le tracce della prima prova, Pavese, Brancati, Calabresi, la scienza di scrivere, Furedi sui confini, l'assemblea costituente con il discorso di Saraga, titolo d'apertura del Corriere della Sera, titolo di apertura di unionesarda.it, al via la maturità 2026 con le tracce della prima prova. E siamo collegati con la professoressa Francesca Cortesi che insegna diritto processuale penale all'Università di Cagliari. Buongiorno professoressa.
3: Buongiorno a voi.
0: Oggi viene presentato il nuovo corso di laurea magistrale di diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione, un nuovo corso di laurea che proponete all'attenzione generale del mondo degli studenti e delle studentesse.
3: Sì, infatti, oggi è un giorno molto importante per il nostro dipartimento, ma per il nostro Ateneo, perché presentiamo un nuovo corso magistrale, un corso di 2 anni, accesso libero, che, come appunto dice anche il nome del nuovo corso, intende creare delle figure professionali che si possano entrare nel mondo del lavoro, soprattutto nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione tecnologica. Quindi è una richiesta molto forte del mercato del lavoro e noi abbiamo risposto appunto con questo corso, che speriamo appunto abbia riscuote interesse da parte dei nostri studenti e delle nostre studentesse.
0: È un corso per così dire incardinato nella facoltà di giurisprudenza?
3: Sì, è un corso incardinato alla facoltà di giurisprudenza, che però non è direttamente rivolto esclusivamente a studenti e studentesse che abbiano competenze prettamente giuridiche, perché è un corso che risponde a esigenze anche economiche e sociologiche, quindi è aperto anche a studenti e studentesse che hanno un diploma di laurea triennale o quadriennale in materie economiche o altre materie, o naturalmente materie giuridiche. Quindi si apre a un'intersezione tra materie che è un po' il futuro anche degli studi.
0: Ecco, quindi un corso di laurea per l'anno accademico, il prossimo anno accademico.
3: 26-27, sì, inizieremo a fine settembre con l'erogazione delle lezioni.
0: Diceva del mondo del lavoro, delle esigenze del mondo del lavoro, ecco, l'università naturalmente deve essere in linea con queste esigenze, questo corso risponde a questa necessità.
3: Ovviamente lo sviluppo sostenibile, pensiamo anche alle esigenze della Sardegna, il mondo agroalimentare, il turismo, lo sviluppo appunto della transizione ecologica, dall'altro punto di vista l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della tecnologia digitale, sono tutti settori che sono sicuramente in pieno sviluppo, ma anche in sofferenza, nel senso che hanno necessità di figure professionali con competenze specifiche, e quindi questo è l'obiettivo che questo corso vorrebbe raggiungere, offrire queste competenze.
0: Ecco, questo nuovo corso di laurea magistrale viene presentato stamattina dove?
3: Viene presentato al campus Sant'Ignazio, siamo in Viale Sant'Ignazio 78, nei locali della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Stamattina lo presenteremo e teniamo conto che comunque tutte le informazioni che possono essere necessarie e fossero fruibili, a parte appunto nel nostro sito, anche contattando direttamente qualsiasi docente del Dipartimento di Giurisprudenza.
0: Grazie, noi ringraziamo la professoressa Francesca Cortesi che ci ha presentato il nuovo corso di laurea magistrale diritto dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione. Grazie, adesso la musica di Jovanotti e Alfa, buon vento.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: caffè corretto.
1: Ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto. Mi sta raggiungendo Andrea Adrenadeida della redazione di unionesarda.it, ma prima di sentirlo c'è la musica di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, la musica, adesso invece le notizie di unionestarda.it. Mi ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio, Andrea De Ida. Buongiorno, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a chi ci ascolta. In primo piano su unionestarda.it abbiamo ovviamente la maturità 2026, iniziata ufficialmente alle 8.30 di questa mattina con la prima prova. Iniziano a circolare le indiscrezioni in merito alle tracce che sono uscite. Sicuramente è uscito un tema riguardante il presidente della Repubblica Saragat e il suo discorso di insediamento. Rispetto alle attese, uno dei nomi che circolava era anche quello di Cesare Pavese, che è presente tra le tracce. C'è anche un brano di un testo del giornalista Mario Carabresi. E le notizie in questo momento sono ancora in aggiornamento, perché tra indiscrezioni e certezze stiamo ancora lavorando.
0: Cioè, poi gli studenti appena cominciato la prova, insomma,
1: sì,
0: siamo a questione di pochi minuti, insomma la prova doveva cominciare alle 8.30, però tra una cosa e l'altra, insomma.
1: Sì, diciamo che ci sono tutte le procedure burocratiche.
0: Le procedure di rito, sì.
1: In secondo piano poi una notizia appena arrivata in redazione riguarda le esercitazioni militari che si stanno svolgendo dal 15 giugno da parte della Marina Militare nell'arcipelago della Maddalena, e la presa di posizione dei membri civili del COMIPA, il comitato misto paritetico che appunto deve controllare e deve esprimersi in merito alle servitù militari, che ha scritto un'interrogazione al ministro della difesa Guido Crosetto protestando di fatto perché non sarebbero stati informati. La cosa ancora più grave, dicono i componenti del comitato, è il fatto che queste esercitazioni avvengano nell'arcipelago della Maddalena in piena stagione turistica. Quindi
0: sembra una cosa assurda che in questo momento con la stagione delle vacanze ormai è cominciata,
1: anche le navi militari. Sì, assolutamente. C'è poi il capitolo, la questione strade. Nel medio campidano i sindaci e le istituzioni protestano dopo l'ennesimo incidente. Le strade provinciali sono pericolose e i primi cittadini chiedono più sicurezza. A proposito di incidenti, questa mattina ci sono stati dei disagi al traffico lungo la 130 all'altezza del decimo Mannu per un incidente che ha coinvolto due auto. Parliamo anche ovviamente di politica internazionale con Trump, il presidente degli Stati Uniti, che ha annunciato di aver firmato l'accordo per la tregua, diciamo così, con l'Iran, e quindi diciamo che lo stretto di Hormuz dovrebbe venire riaperto, ma ovviamente si tratta di notizie che seguiremo puntualmente e vi aggiorneremo.
0: Perfetto, quindi la maturità naturalmente tiene banco con le tracce della prima prova. Gli studenti sono ormai impegnati nella prima prova di italiano. Abbiamo detto, insomma, tutte le tracce con Pavese, che era già alla vigilia.
1: Sì, diciamo era tra i nomi
0: previsto, insomma.
1: Tra i nomi attesi. Ovviamente su unionestrada.it stiamo seguendo in diretta man mano lo svolgimento delle tracce, vi terremo aggiornati.
0: Bene, grazie, buon lavoro, grazie, ringraziamo Andrea De Ida. Siamo arrivati al termine, finisci qui questa puntata di Caffè Corretto, restate sintonizzati su Radiolina e vi ricordo l'appuntamento alle 12.30 con La Strambata, ci sarà Stefano Birocchi, noi ci vediamo, ci sentiamo domani mattina poco dopo le 8 con Caffè Corretto, grazie a tutti voi, grazie al regista Fabio Leoni.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 2:29.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 2:59 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Unione Cult, buon pomeriggio a tutti. Adesso mettetevi comodi comodi sul vostro sofà, perché insieme a me, che grande ospite che ho questo pomeriggio, è uno dei personaggi che negli ultimi 30 anni hanno davvero segnato la storia della Sardegna, Franco Meloni.
3: Buon pomeriggio a te, Francesca. Non so se sarà facile stare all'altezza di una presentazione di questo genere, ma ci proverò.
2: Che è la verità, sappiamo e ti conosciamo perché sei un grande amico della nostra radio e del nostro quotidiano, che l'ironia è una delle tue grandi cifre. Però oggi sì, stiamo anche a ridere, perché quello che dobbiamo raccontare è che è il tuo romanzo, un romanzo molto divertente. Però Franco, hai davvero fatto la storia di quella che è la grande medicina in Sardegna. Se non ci fossi stato tu, l'ospedale Brozzo oggi a Cagliari non sarebbe una delle grandi eccellenze d'Italia, e forse dobbiamo dire che stiamo vivendo ancora di rendita, ma insomma quello poi lo analizziamo, no? La criticità la vediamo nella seconda parte del programma. Ma infatti l'ho detto io, mi assumo io il rischio di quello che ho detto. Quello lo vediamo dopo, perché adesso c'è da fare festa. Invece un romanzo che esce è sempre una festa, e noi partiamo dal titolo. Il titolo mi piace molto, volevo essere l'ingegnere Carta. Beh, l'ingegner Carta, caro Franco, non è certo un signor Paolo Marqualunque, per dirla alla Italo Calvino.
3: No, l'ingegnere Carta per me, che sono nato a Carbonia nel 47, faccio parte della prima generazione dei carboniensi DOC. Per noi l'ingegner Carta era un mito, perché in quegli anni, ho vissuto a Carbonia negli anni 50 e primi anni 60, la Carbonifera Sarda, la società mineraria Carbonifera Sarda, possedeva a Carbonia tutto: possedeva le miniere, le case, i negozi, il dopolavoro, la squadra di calcio, aveva fatto il piano urbanistico della città, era tutto. Perciò qualunque cosa dipendeva dalla società mineraria Carbonifera Sarda, cui direttore generale, che ricordo io, degli anni che ricordo io, era proprio l'ingegner Giorgio Carta, un geniale ingegnere di Iglesias, che dalla cui mente geniale sono scaturite la meccanizzazione delle miniere del Sulcis, la supercentrale di Portovesme che ancora opera, le fabbriche dell'alluminio che hanno dato da mangiare a due generazioni sulcitane, ed è tutto dipendeva da lui. Bisognava chiedere a lui qualunque cosa, e lui era un mito che appariva, spariva tra Cagliari, Roma. Si faceva fare gli abiti a Roma da litri, come mi pare di ricordare, cosa che a me da bambino mi faceva flippare, questa idea che qualcuno andasse a Roma da
2: a farsi l'abito su misura.
3: Ero già abituato, papà se li faceva fare a Cagliari dai fratelli usai, ma andare a Roma per fare un abito mi emozionava. Una volta è comparso in spiaggia, non si mostrava facilmente agli umani, è comparso in spiaggia a Porto Paglietto, è sceso dalla macchina, una sopraelevazione sulla spiaggia, lui è sceso dalla macchina in perfetto abito monopetto blu con camicia bianca e cravatta rossa,
2: e tutti voi sudati con
3: tutti
2: le sedie da spiaggia
3: salutare.
2: La borsa frigo con le angurie, ecco, questo doveva essere un po' il ritratto di quegli anni.
3: Io volevo essere l'ingegner Carta, volevo contare, Francesca.
2: Ecco, volevi contare, aspiravi a questa genialità, che è molto bello pensarlo già in un Franco Meloni bambino. Però prima di arrivare poi a contare, ci sono stati anche molti molti anni divertenti.
3: È stata difficile, è stata faticosa, in certi punti ho rischiato di perdermi. Devo a mio padre e mia madre se mi sono laureato, perché io mi avrei mollato. Ho fatto un'università pessima, ho perso 2 anni all'università, studiavo malvolentieri, non mi piaceva medicina. Non avevo chiaro cosa volevo fare. Quando ero bambino volevo fare l'ingegner Carta, volevo essere un ingegnere. Quindi quando ho preso la maturità mi sono iscritto in ingegneria al Politecnico di Torino.
2: Quindi andato via dalla tua Sardegna, arrivi in questa città
3: fredda, antipatica,
2: reale,
3: ma distaccata. I torinesi non sono affettuosi, sono falsi e cortesi. dopo 15 giorni mi sono reso conto che non era pane per i miei denti. Ho avuto una crisi gravissima perché per la prima volta nella mia vita mi sono trovato di fronte a una realtà che era superiore ai miei mezzi. Non ce la facevo. Non avevo l'intelligenza, la cultura, le basi per affrontare una facoltà di ingegneria così difficile come quella del Politecnico. Quindi mi arresi, ho vissuto dei giorni molto brutti inizialmente, poi me ne sono fatto, come sono un inveterato ottimista, me ne sono fatto da ragione e ho rinviato un po' cinicamente la battaglia col mio destino nella fase successiva.
2: Però Franco, sì, sono stati anche gli anni divertenti, perché comunque erano gli anni 60.
3: Ho fatto di tutto, mi sono divertito moltissimo. Mi alzavo delle mattine con tre cose in testa, una delle quali era il calcio, l'altra erano le automobili,
2: e
3: l'altra la non la dico.
2: E la terza alle donne.
3: La lascio immaginare. Sì.
2: E la terza alle donne. Grande ironia in questo libro per raccontare poi invece la grandezza di un percorso. Questo ingegnere che era il tuo mito, con proprio la sua ingegneria poi tu l'hai applicata in quello che è stato il tuo lavoro.
3: Allora,
2: tu sei stato
3: la domanda
2: Franco,
3: un
2: grandissimo manager che si è occupato non solo in Sardegna, perché poi hai girato davvero il mondo e raggiunto paesi lontanissimi, di sanità, perché la sanità non si fa solo con i medici.
3: No, la sanità si fa con i medici che sono fondamentali, con gli infermieri che sono fondamentali, con i tecnici che sono fondamentali, ma si fa soprattutto con l'organizzazione. Io ho vissuto, sono una generazione di medici fortunati, ho vissuto gli anni belli in cui in Sardegna abbiamo creato dal nulla il Servizio Sanitario Nazionale, abbiamo traghettato la Sardegna dall'epoca delle mutue, dal Medioevo delle mutue, che già erano state una conquista rispetto al nulla, certo, che c'era prima, alla modernità del Servizio Sanitario Nazionale, al sistema del tutto a tutti e per giunta gratis. Una rivoluzione, fummo guidati in Sardegna, fummo guidati in questo da ispirati da un giovane assessore alla sanità del Partito Comunista, Emanuele Sanna, che fu l'autore della rivoluzione sanitaria sarda. Noi ci siamo sentiti per diversi anni parte di un qualche cosa più grande di noi. Sentivamo che stavamo realizzando un sogno per noi stessi, per i nostri familiari, per i sardi tutti. Insomma, fu proprio un periodo molto bello in cui non guardavamo l'orologio, non aspettavamo per fare i trapianti, non abbiamo aspettato le autorizzazioni di chi che sia per coprirci la terga.
2: E questo adesso fatto. Noi andiamo in musica, ti faccio ascoltare una bella bossa nostra di Gaia, andiamo in musica e poi torniamo a parlare anche di trapianti, perché tu sai che io ho diviso questo studio per anni con Francesco Abate, che a te deve tanto. Torniamo subito in diretta su Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Unione Cult.
2: Unione Calta, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari. Voleva essere l'ingegner Carta, ma è diventato un grande, grandissimo Franco Meloni. Prima parte, parlavamo dell'ospedale Brozzu, grandissima eccellenza in Sardegna, il miracolo che sei riuscito a creare, e proprio all'ospedale Brozzu tornerai il 22.
3: 22, per la presentazione del mio libro alle 17.30 nell'aula Azza, dedicato prevalentemente agli amici della sanità, ma è aperto naturalmente a tutti, chi vuol venire
2: dito. Ingresso gratuito,
3: la partecipazione è obbligatoria, comprare il libro è obbligatorio perché devo dare i proventi alla Fondazione A18 per l'autismo. Facoltativo leggerlo, quello non è obbligatorio.
2: Però compriamolo, perché compriamolo, Franco, perché leggere è bellissimo. Leggere un tuo libro ci tiene compagnia per un paio d'ore, e l'obiettivo che ti sei prefissato, ma che ti stai prefissando da anni, è forte, nobile, appassionato.
3: Sì, noi per vicende familiari che ci hanno toccato direttamente con mia moglie abbiamo creato una fondazione che si occupa di autistici adulti. Gli autistici adulti la nostra collettività offre abbastanza poco, mentre per i bambini piccolini c'è la scuola, gli insegnanti di sostegno, ci sono tante cose. Per gli passati, finiti i 18 anni, non c'era più niente. Poi, con una delibera fatta prima dalla giunta Cappellacci e l'assessore Simone De Francisci, fu istituito un centro sperimentale per l'autismo. L'assessore Arro successivamente fece la programmazione dei posti letto e dei posti in diurno anche per i pazienti autistici, cominciando a dare il via alla modernità del trattamento dell'autismo. La Sardegna è una regione all'avanguardia.
2: E anche questo grazie a te.
3: Questo non lo so. Ognuno di noi il destino rifila dei compiti da svolgere, può darsi che questa sia una parte del mio destino. La mia parte maggiore del mio destino era occuparmi degli ospedali, occuparmi di assistenza sanitaria.
2: E torniamo proprio all'ospedale Brozzu. A presentare il libro sarà Francesco Abate, ce l'ha raccontato qui tantissime volte, perché il trapianto di fegato che Francesco ha subito gli ha salvato la vita.
3: Sì,
2: Francesco dice di essere un tuo figlio, lo sai?
3: Pensa che mio papà, che era primario di ostetrici, ha fatto nascere 25.000 bambini, e noi chiamavamo figli di papà tutti gli amici che capitavano a tiro.
2: In Sardegna non si parlava di trapianti prima di Franco Meloni.
3: No, ce l'abbiamo fatto. Sono stato fortunato perché sono diventato direttore sanitario del Brozzu a 36 anni, quindi ero molto giovane e molto incosciente. Insieme a me sono diventati primari una serie di personaggi di grandissimo valore personale, scientifico, professionale, tipo Paolo Altieri, Pier Felice Todde, Valentino Martelli, Nanni Manduca, Paolo Pettinato, facendo nomi se ne dimentica sempre qualcuno, però tutta gente di altissimo livello con i quali abbiamo lavorato per creare un ospedale che fosse un qualcosa di particolare. Non volevamo che fosse un grande ospedale di San Gavino, con tutto il rispetto per l'ospedale di San Gavino, volevamo che fosse un ospedale grandissimo, che si specializzasse, che fosse
2: quella che viene chiamata eccellenza,
3: all'alta specializzazione, l'eccellenza, sì. Anche se
2: E anche l'eccellenza, Franco, che ha portato i sardi a non dover più raffrontare i viaggi della speranza. C'è stato un momento in cui il resto dei pazienti italiani venivano in Sardegna.
3: Guarda, è stata un po' una rivoluzione. Abbiamo aperto l'emodinamica. Con l'emodinamica il Brozzu ha cominciato a fare veramente la differenza, a salvare vite. Poi abbiamo aperto la stroke unit, abbiamo aperto la chirurgia vascolare, la cardiochirurgia, i trapianti di rene, di fegato, di cuore. Insomma, abbiamo fatto cose molto particolari, molto, molto belle, molto divertenti. Abbiamo salvato la vita alla gente, abbiamo dato un senso alla nostra missione di medici. Anche se l'impresa più grande della mia vita è un'altra, che te lo confesserò, aprire il Policlinico Universitario di Monferrato. In 14 mesi abbiamo fatto 171 procedure di gare, ma non fatte e basta. Fatte con la TAC installata, la risonante installata. E aprimo quello che è dal punto di vista architettonico il più bello ospedale della Sardegna, probabilmente.
2: Il più bello, il più all'avanguardia.
3: Più all'avanguardia forse è il Bruzzo ancora, però architettonicamente come spazi, come distribuzione, è più arioso il Policlinico di Monferrato. Il Bruzzo è più un terzo corpo di fabbrica, quindi è più addensato.
2: Franco, sei riuscito ad arrivare anche nei paesi arabi?
3: Ah sì, abbiamo fatto dei progetti bellissimi, le Medical Cities di Jeddah e di Riyadh, abbiamo fatto ho lavorato alla progettazione di ospedali fantastici, la camera dirigente più piccola è 36 metri quadri, quindi quella ordinaria, 5 torri montate su un basamento, il basamento era una curva per andare da un punto all'altro, c'era un trenino interno, perché distava un punto all'altro della fine della curva, 1,6 km.
2: Quanto avremo bisogno ancora oggi di un manager come te a gestire quello che è uno dei grandi punti dolenti della Sardegna in questo momento?
3: Guarda, io lo farei ieri, tornerei ieri a fare, purtroppo non posso più farlo per ragioni d'età, ma mi sentirei di farlo come... intellettualmente mi sento come 40 anni fa, il corpo mi tradisce perché qualche volta, perché il tempo passa, anche se devo dire che il Signore finora mi ha trattato molto bene, spero che continui. Però bisogna dare fiducia a quelli che ci sono adesso, ai giovani, io ne conosco parecchi, hanno quasi tutti buone idee, buone intenzioni, c'è un po'... la farraginosità del sistema pubblico sardo e italiano in generale che li mette in difficoltà, è difficile cioè mettere a terra le idee non mancano,
2: è difficile la burocrazia, è difficile l'amministrazione,
3: è difficile la burocrazia, è difficile l'amministrazione, blocchi, autorizzazioni, contestazioni su ogni singolo, si giudica un manager su un singolo atto, i manager vanno giudicati nell'ambito di un periodo almeno triennale in cui devono avere la possibilità di espletare la loro azione manageriale, poi alla fine si giudicano, non si può giudicare sul singolo atto.
2: Franco, in questa tua carriera che è stata strepitosa e molto molto generosa, c'è ancora un sogno oggi?
3: C'è ancora un sognettino, sì, di lavorare sull'autismo, sto maturando alcune idee per ulteriori sviluppi, vorrei creare una struttura dove ad esempio si possano ricoverare temporaneamente le famiglie con i ragazzi autistici gravi per rieducarli, comportarli come una specie di sala VAR a Lione, con gli operatori che guardano sullo schermo e correggono in diretta i comportamenti. Questo per evitare di doverli mettere in strutture, doverli istituzionalizzare o per procrastinare il più possibile il momento della istituzionalizzazione.
2: Siccome io sono sicura che il sogno tu riuscirai a realizzarlo, perché il grande manager è quello che fa, sogna e poi realizza. Ci diamo un altro appuntamento qua a Radiolina, perché Unione Cult, questa mezz'ora insieme vola, ci diamo un altro appuntamento per vedere passo dopo passo come questo sogno si sarà realizzato. Intanto io al mio pubblico consiglio di correre in libreria, perché sta arrivando l'estate e leggere sotto l'ombrellone è una delle cose più belle. Volevo essere l'ingegner Carta, Franco Meloni. Si ragiona tanto, si riflette tanto, ma si ride anche in egual misura. Franco Meloni, grazie per essere stato questo pomeriggio con me a Unione Cult. Il 22 all'ospedale Brozzo alle ore
3: 17.30
2: la seconda presentazione del romanzo. Buon pomeriggio a tutti, grazie.
3: Grazie a te Francesca e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.

Unione Cult. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, Itazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: Erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
2: In sapose in tua memoria, io torro sempre a tie, e sos caminos de Said.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asa d'orrare di Riccardo Ruiu.
1: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Erano i Cordas e Cannas in trio con Bruno Piccinno, Francesco Pilu e Gianluca De Sì, in un brano, Terra Muda, non ancora inciso su disco.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: 12:34 minuti, Stefano Birocchi con voi dei microfoni di Radiolina, un saluto anche da Giuseppe Valdes per la parte tecnica. La nostra giornata insieme prosegue con La Strambata e noi ci occupiamo subito di innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile. Andiamo a Carbonia, nella grande miniera di Serbariu, perché è in corso la cerimonia di inaugurazione dei nuovissimi laboratori Recover. Si parla di laboratori d'avanguardia per l'idrogeno verde, i combustibili puliti, quindi stiamo parlando di futuro sostanzialmente. Noi ci colleghiamo subito con l'amministratore unico di Sottacarbo, Mario Porcu. Ingegner Porcu, ben trovato su Radiolina.
3: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Insomma, vi abbiamo intercettato, siete in zona taglio del nastro?
3: Sì, a momenti taglieremo il nastro, è in corso la parte finale della introduzione dei lavori, quindi a momenti inaugureremo questi nuovissimi laboratori dell'idrogeno.
2: Ecco, laboratori Recover, un progetto ovviamente che si conclude nella prima fase, che era proprio quella della

0: laboratori per lo sviluppo di tecnologie dell'idrogeno pulito, dell'idrogeno verde, che si integra appunto con il centro ricerche già esistente, insieme ad altri progetti che Sotacarbo sta portando avanti con investimenti complessivi di oltre 50 milioni di euro, che stanno trasformando questa società in un hub tecnologico dell'innovazione che ha pochi uguali in Italia e in Europa. Quindi la Sotacarbo diventa uno strumento molto importante per anche uno sviluppo sostenibile, non solo ambientale, ma anche economico e sociale.
1: E certo, perché Sotacarbo siamo, ormai la conosciamo, nata per lo studio del carbone, poi è diventata davvero un'eccellenza, un hub internazionale per lo studio della decarbonizzazione, naturalmente, e quindi tecnologie innovative, idrogeno verde, i fuels, insomma, siamo in piena attualità per guardare al futuro con più fiducia. Insomma, le ricerche adesso con questi nuovi laboratori che cosa comporteranno?
0: Beh, le ricerche comporteranno lo sviluppo di tecnologie di assoluta frontiera mondiale, comporteranno la sperimentazione di elettrolizzatori capaci di ridurre il costo dell'idrogeno, è uno dei problemi che costituiscono ancora una barriera per la diffusione dell'utilizzo dell'idrogeno in molteplici funzioni, e consentiranno di sviluppare la caratterizzazione di materiali molto importanti come i catalizzatori, che sono fondamentali in queste tecnologie, e consentiranno di sviluppare ricerche, approfondimenti per quanto riguarda il recupero delle materie prime rare e dei residui industriali, oltre alla valorizzazione attraverso sistemi di gasificazione avanzata degli scarti industriali, trasformandoli in un gas pulito che quindi potrà essere utilizzato anche nell'ambito della transizione energetica. Quindi c'è tutta una serie di attività che oggi vedono Sotacarbo fortemente impegnata, ma non dal punto di vista teorico della ricerca di base, ma proprio nella fase più avanzata dell'applicazione tecnologica, cioè quella pre-industriale e commerciale. Stiamo anche cercando di far partire alcune start-up coinvolgendo degli imprenditori sardi, quindi Sotacarbo oggi effettivamente diventa uno strumento importante come a disposizione della regione Sardegna e dell'intero paese, proprio per garantire e consentire uno sviluppo della transizione energetica, attenuando quelle che sono le barriere, che sono le preoccupazioni le sociali e i costi ancora di alcune tecnologie che sono ancora elevati.
1: Ecco che questa rappresenta davvero una importantissima occasione di sviluppo, e siamo solo all'inizio, la fase della ricerca è avviata, lo dicevamo da tempo, adesso si arricchisce ulteriormente, ma c'è tutto un indotto, citavamo prima le start-up, che si può sviluppare intorno alla ricerca, no?
0: Assolutamente sì, noi a breve, ripeto, faremo un bando per individuare degli imprenditori interessati a produrre un gasificatore di tecnologia Sotacarbo. Cercheremo di definire rapidamente con un brevetto un elettrolizzatore che consente di abbattere i costi dell'energia elettrica in maniera significativa e quindi di abbattere i costi dell'idrogeno finale, e quindi rendendolo più competitivo e garantendo quindi la possibilità di sviluppare tutta la catena del valore di una innovazione tecnologica dell'utilizzo dell'idrogeno. Significa parlare di tecnologia ma anche di sviluppo economico, quindi la Sardegna oggi, se noi metteremo a punto e qualcuno coglierà l'occasione, ha la possibilità di fare un salto nella prospettiva tecnologica, passando da una situazione di arretratezza, dalla mancanza del metano a una disponibilità anche di combustibili del futuro. Quindi effettivamente sono occasioni da cogliere. Tutto il sistema regionale della ricerca, delle università, delle imprese, forse dovrà costituire un network capace di indicare una strada nuova che consenta una prospettiva di benessere.
1: Molto bene, noi naturalmente seguiremo gli sviluppi. Allora lasciamo l'ingegner Porcu al taglio del nastro di questi nuovi e avveniristici laboratori. Grazie mille per averci dedicato il suo tempo. A presto. Stare con

0: mai più. 12:43 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Diamo uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda, online, unionesarda.it, che ci racconta degli esami di maturità al via, 2026. Nella prima prova il discorso di Saragat e una poesia di Pavese. Sono 12.000 gli studenti sardi alle prese con l'esame. Le tracce della prima prova sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse, 2 analisi del testo, uno poetico e l'altro in prosa, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Alle 8:30, subito dopo l'apertura del plico telematico contenente le prove, sono iniziate a filtrare le prime certezze e indiscrezioni. Come dicevamo, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto poi di analizzare, interpretare il testo letterario e di rispondere a una serie di domande. Naturalmente poi ci sono anche altri temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, e insomma, e poi varie prove a cui sono sottoposti i ragazzi. Noi tra l'altro sentiremo tra pochissimo Franco Ferrandu da Sassari, che sta seguendo appunto questa prima giornata degli esami di maturità. Sentiremo testimonianze, sensazioni, vediamo se qualcuno è già uscito dai cancelli dei licei e degli istituti superiori. Adesso ci fermiamo ancora, abbiamo un break e poi continueremo a parlare della maturità.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: La strambata.
1: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Parlavamo degli esami di maturità, tra poco ci collegheremo con Franco Ferrandu che attende l'uscita dei primi maturandi che hanno affrontato la prima prova scritta. Sì, da
2: il
1: Sassari.
2: Mio esame di maturità.
1: Questo è Lele Casini.
2: Buongiorno,
1: che mi ha raggiunto in studio.
2: Mi ricordo ancora.
1: Te lo ricordi?
2: Eravamo agli albori dell'intelligenza artificiale, c'era la tesina che avevo presentato.
1: Ma allora sei molto giovane.
2: Sì. No, non tanto, caro. Era proprio agli albori, era proprio l'idea, non c'era.
1: Cioè, c'era il Commodore 64.
2: Assolutamente.
1: Ma molto albori allora, sì.
2: Sì.
1: E quindi così, bene, però Lele, come al solito, io ti chiederò di aggiornarci un po' sulla situazione del calcio, no?
2: Sì.
1: Insomma,
2: allora,
1: ieri abbiamo visto Mina, aspettavamo questo scontro mondiale.
2: Tra Sciomuro, dove?
1: Sì.
2: E non è successo.
1: Niente.
2: Mina è rimasto in panchina. Chissà le prossime se troverà spazio. Tifiamo per lui, perché poi del resto bello vedere Cagliari player magari
1: certo.
2: Sotto, non sarebbe male. Se parlava delle visite mediche di questo ragazzo che proviene dall'Inghilterra, 2007, visite mediche.
1: Che ha un nome infinito, stavamo cercando.
2: A Karakiri.
1: Esatto, fa 1500 battute, spazi compresi.
2: Lo chiamiamo Demi, che facciamo prima. Le visite non risultano, nel senso che, sentite l'ufficio stampa, non ha notizie di visite mediche in questo momento, quindi magari sarà nel pomeriggio, magari ci diranno qualcosina in più, forse non è ancora arrivato in Italia, quindi non possono essere fissate, però sembra fatta fatto l'acquisto di questo ragazzo. Centrocampista di prospettiva
1: promettente,
2: sì. Vedremo. Intanto si parla anche di un attaccante, anche lì sui nomi Borca.
1: È già meglio. L'altro è Arachiri,
2: Arachiri.
1: Pardon, sì, Arachiri è un'altra cosa,
2: sì, esatto. Ma immagino che ci si divertirà molto.
1: Arachiri Arachiri è il cognome,
2: sì,
1: perché il nome di battaglia. Dicevamo.
2: Sì, attenzione, abbreviato è Demi.
1: Demi.
2: Lo chiameremo così.
1: Sì.
2: Invece si parla di cessioni, sembra che l'entourage di Gaetano abbia incontrato l'Atalanta, che c'è una trattativa per la cessione alla squadra bergamasca. Atalanta e Cagliari che continuano a fare scambi e cessioni e vendite di giocatori, comunque non male come punto di riferimento una collaborazione con l'Atalanta. E poi si parla di Caprile, l'altro nome che potrebbe uscire, anche se lui ha sempre detto di trovarsi benissimo, che se dovesse andare via per una grande squadra da portiere titolare, non il secondo tipo dell'Inter, e quindi ci sono le sirene che arrivano dall'estero, su tutto il Feyenoord, dall'Olanda e dalla Turchia, e vedremo poi se arriverà a quel prezzo che vuole il Cagliari per disfarsi di uno dei giocatori più importanti che ha a disposizione nella rosa. La problematica è che stai cedendo Caprile, eventualmente dico Gaetano, la difesa non hai più Dossera, a centrocampo non hai più quelli che hai voluto confermare come Foloruscio e Sulemana,
1: devi comprare la squadra,
2: l'asse, quindi bisogna costruire il prima possibile per far arrivare a inizio ritiro a Fabio Pisacane una rosa più o meno completa. Poi non sarà mai completa, però vedremo.
1: E vedremo, insomma, se Pisacane riuscirà a ripetere l'impresa.
2: Speriamo.
1: Anche con una rosa completamente stravolta.
2: Speriamo.
1: Va bene, noi seguiremo sempre.
2: Sarà un Cagliari giovane.
1: Ecco, perché
2: dicono,
1: sì, questo è un po' il leitmotiv,
2: sì,
1: anche nella presentazione, no,
2: sì,
1: dei,
2: sì,
1: nuovi,
2: sì,
1: DS.
2: Sì.
1: È un Cagliari molto rivolto al futuro,
2: sì,
1: alla,
2: sì,
1: costruzione.
2: Che poi è giusto.
1: È giusto.
2: Però
1: è giusto.
2: Bisogna trovare un giusto equilibrio anche con.
1: Ci vogliono dei buoni ingegneri.
2: Esatto.
1: Bene. Grazie, Lele Casini. A presto. Adesso abbiamo musica. Magnetic.

0: E siamo alle 12.56 minuti, ancora la strambata, Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina, stiamo cercando di intercettare il collega Franco Ferrandu che è all'esterno di un liceo sassarese, probabilmente sta intervistando qualche maturando che è appena uscito, appena terminato la prima prova scritta della maturità. E intanto diamo uno sguardo alla prima pagina di unionesarda.it che apre proprio con la scuola, il via alla maturità 2026, nella prima prova il discorso di Saragat e una poesia di Pavese, 12.000 studenti sardi alle prese con l'esame. Vediamo le altre notizie in primo piano, intanto il caso, esercitazioni militari alla Maddalena in piena estate e contro le regole, interrogazione al Ministero. I comportamenti civili del comitato misto, i componenti civili del comitato misto paritetico protestano, nessuna informazione. Poi c'è l'economia, fronte comune contro la tassa europea sulle emissioni, un danno per i trasporti via mare, a Cagliari un convegno per fare il punto sulla ETS, la tassa proprio sulle emissioni che pesa enormemente sui trasporti via mare da e per l'isola, e tra gli ospiti il governatore della Liguria Marco Bucci. E poi ancora la cronaca, il rogo, un vasto incendio nelle campagne di Iquile Nuovo a Stintino, il fumo invade la zona, sul posto mezzi e squadre giunte da Sassari e Porto Torres e le fiamme non sono distanti da alcune strutture ricettive. E poi la tragedia, Gaia Costa travolta, uccisa a Porto Cervo l'anno scorso, la manager alla guida del SUV punta sul patteggiamento, attesa per la decisione del giudice su questa richiesta. Andiamo avanti, ancora Sulcis, Sant'Antioco sale a 54 il numero di algerini sbarcati sulle coste in due giorni, uno dei migranti è stato soccorso dal personale sanitario trasportato all'ospedale Sirai di Carboni a causa di un principio di ipotermia. E poi l'inchiesta proposta dall'Unione Sarda, serre di marijuana Uta e Dorianova, lo stesso gruppo dietro la coltivazione delle piantagioni, questo è l'interrogativo, diversi punti in comune, carabinieri del nucleo investigativo al lavoro dopo l'ultimo blitz a Sukoddu. E poi l'incidente, decimo Mannu, scontro sulla statale 130, un ferito in codice rosso, tre ambulanze sul posto, disagi al traffico nello stesso solito maledetto punto dove dovrebbero partire, speriamo presto, i lavori di messa in sicurezza, troppi incidenti, la rivolta dei sindaci dopo l'ennesima croce, vogliamo strade sicure. L'addio a Ploaghe, l'ultimo saluto a Antonella Serusi, già compiuto l'esame sulla salma, costituite le parti civili, ieri funerali nella chiesa di San Pietro Apostolo. Ancora dalla prima pagina dell'Unione Online, l'emergenza sanità a Cannigione e Porto Cervo, mancano le guardie mediche e turistiche, qui si rischia di morire, l'allarme della consigliera regionale Cristina Usai, specialisti insufficienti, servizi carenti e strutture sotto pressione in vista dell'estate. Ancora a Sassani, maltrattamenti, picchiava la madre per avere i soldi per la droga, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Bene, ci fermiamo, abbiamo ancora una pausa, poi continueremo con la strambata tra poco.
1: La strambata su Radiolina.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: 13:08 minuti, Stefano Birocchi ancora dai microfoni di Radiolina per la strambata. Ci occupiamo allora della maturità al via per oltre 12.000 studenti sardi. Siamo finalmente riusciti a trovare il collega Franco Ferrandu, insomma, che sta seguendo l'andamento della prima prova. Franco, volevo chiamare questa puntata della strambata Waiting for Ferrandu. Ti ho annunciato chiedo all'inizio.
1: Chiedo scusa, ma no, purtroppo per fortuna stavo facendo un'intervista con un insegnante di italiano che tra l'altro mi ha aperto gli occhi su tutte le tracce, quindi è stata utilissima.
0: Bene, e qual è il clima?
1: Come tu ben sai, ottimo, io mi aspettavo il contrario. Allora, quando ho visto le tracce stamattina, devo dire che ho avuto un brivido, perché facendo le interviste prima, chiaramente tutti avevano preparato Grazia Deledda per l'italiano, ecco. Sempre Pirandello, che piace moltissimo e che tutti si aspettano ogni anno, ma che non esce mai. E invece, quando ho visto Vitaliano Brancati, siciliano, e Cesare Pavese, non sono autori che si fanno. Però, mi spiegava l'ottima insegnante Roberta Puglioni del Polo Tecnico di Sassari, c'erano dei temi che potevano essere collegati agli autori che si fanno nel programma. Quindi, per esempio, non è stato scelto Pavese, che era un tema un po' sull'innamoramento di Pavese per una attrice americana, ma quello, per esempio, di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria è stato scelto. Ma ecco, me lo sarei aspettato. È andato moltissimo, quello più diffuso, quello di Mario Calabresi, che parlava dell'alzarsi al mattino presto, ora non mi ricordo bene il testo, ed è un tema che è sulla fatica del vivere quotidiano, sulla fatica reale di alzarsi, di trovare un lavoro, di fare una vita, chiamiamola, di sacrificio, e quello ha attirato molto, quindi dobbiamo dire che era un tema molto, molto sentito. Come è stato sentito quello dell'adolescenza della filosofa Wenge Hausmann, che sinceramente non pochi avevano sentito, però una nostra collega Stefano, sì, ma non l'abbiamo avuto, e comunque riguardava quello i confini, assieme a quello di Ferudi, l'adolescenza e i confini, cioè mettersi dei limiti di crescita, assumersi delle responsabilità. Quei due temi, Frank Ferudi e Wenge Hausmann, sono stati molto scelti perché parlavano comunque, era una riflessione interna dei ragazzi, interiore dei ragazzi, sulla crescita, sull'assunzione di responsabilità, e chiaramente stiamo parlando della paura del futuro, che credo che un po' tutti i ragazzi in una giornata come questa, che gli cambia comunque la vita, inizio della maturità, l'abbiano avuta.
0: Ecco, insomma, davvero tanti temi per riflettere, anche non solo naturalmente per chi sta affrontando questa prova. Vedremo e vediamo in onda i servizi di Franco Ferrandu al TG di Videolina, che è in onda fino all'edizione delle 14:30. Ti sei occupato anche di una tradizione sassarese, con un servizio notte prima degli esami, perché cosa succede a Sassari la notte prima degli esami di maturità?
1: Allora, non si sa da quando, diciamo, non è una tradizione antica, ma una tradizione abbastanza recente, forse 15 anni, e non si sa perché ieri ho parlato con i ragazzi, dicono chi ha fatto 100 giri, ha preso 100, chi, insomma, si trovano verso le 10 e a mezzanotte esatta partono e fanno 3 giri in senso orario intorno alla statua di Vittorio Emanuele e 3 giri in senso antiorario, un rito propiziatorio. Tanto hanno detto di notte, la notte prima degli esami non si dorme quasi mai, porta bene, chi l'ha fatto pare abbia portato bene, e chi arriva ultimo prende 60, che comunque è una promozione, quindi
0: naturalmente sommato, e sono tantissimi, l'abbiamo visto nelle immagini, lo potrete vedere se siete curiosi, guardate il TG di Videolina, sono diverse centinaia, no?
1: Sono tantissimi, sì, parliamo di diverse centinaia, 1000-1500 forse, davvero tanti, tutti insieme arrivano, ridono, scherzano, chi si appoggia, abbiamo visto gente con la gamba ingessata, l'amico che lo aiutava, persone, una che è caduta perché non voleva arrivare ultima, quindi si aspettava sicuramente più del 60, insomma ci si aiuta, è anche un po' una metafora della vita di questi ragazzi che si aiutano uno con l'altro in questa amicizia giovanile che insomma credo che porti solo bene, che dia solo piacere a loro.
0: Naturalmente, allora buoni esami a tutti i maturandi, grazie Franco Ferrandu, buon lavoro anche a te, adesso la musica, Partenope.

La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

13:19 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ci sarà dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola, il caffè scorretto senza patente firmato da Tacitus. Ma adesso ancora la musica con la nuova DJ Axe, Ippi Yayo, però anche no.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 18 giugno 2026. Senza patente, a cura di Tacitus. Sono antifascista, lo dichiaro sul mio onore. Sono anche antisionista. Sono pro-Palestina, pro-immigrazione, anche quella clandestina. Sono eco-verde di mattina e rosso-verde di sera. Non sono islamofobo e non coltivo altre fobie se non quella contro le dittature di destra. Sono per l'uguaglianza dei generi, ma tollero le discriminazioni coraniche che i musulmani non integrati praticano anche in Italia. Sono pacifista arcobaleno. La Costituzione italiana è la più bella del mondo. La magistratura ha sempre ragione, tranne quando indaga a sinistra. E Trump mi sta sul gozzo. Con queste credenziali faccio domanda per ottenere la patente di autentico democratico. La commissione che la esaminerà è un ectoplasma rosso e indistinto. Come metro di valutazione usa la propria morale sociopolitica, che divide il mondo in due, fascisti e antifascisti. Se la mia richiesta sarà accolta, potrò presentarmi a qualunque manifestazione culturale in Italia. All'estero sono di idee retrograde e ammettono chiunque indiscriminatamente, correndo rischi di inquinamento della purezza dei partecipanti patentati e dell'aria che essi respirano. Potrò intervenire a testa alta con la mia minuscola casa editrice persino alla manifestazione Più libri più liberi, alla quale non si è ammessi senza la patente. Ora, finalmente, mi sento più libero. Libero di ubbidire ai soviet democratici. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 13:32 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo una finestra sul telegiornale di Videolina in onda fino all'edizione delle 14:30. Mi ha raggiunto in studio vice direttore del TG Nicola Scano. Ben trovato Nicola. Allora, della maturità abbiamo già parlato abbondantemente con Franco Ferrando, certo, che è a caccia di interviste fuori dagli istituti, insomma.
1: È molto bello quello che è successo ieri sera.
0: Sì,
1: in
0: ci ha raccontato
1: Italia,
0: questo rito della corsa intorno alla statua, veramente bello. Quindi, se siete curiosi di vederlo, rivederlo, c'è il TG di
1: Videolina. Ho fatto lo spot in diretto,
0: sì.
1: Andate a vederlo perché è veramente
0: bene.
1: Carino.
0: Poi, gli altri titoli del sommario quali sono?
1: Allora, ci siamo occupati del trasporto merci, che sta veramente diventando la priorità assoluta per le imprese sarde. C'è un'iniziativa politica per un asse, possiamo chiamarlo Sardegna-Liguria, nella famosa battaglia per abbattere i costi dell'ETS, questa eurotassa green che incide tantissimo e commisurata la lunghezza degli articolati, insomma sono veramente tanti tanti soldi. Tra l'altro c'è un aggravante in questa partita dell'ETS, che quello che pagano le nostre imprese poi alla fine solo in minima parte rientra alle imprese nel conteggio nazionale, che è determinato dalle corsie preferenziali, dalle rotte, eccetera. Quindi è veramente una partita tutta in perdita. Il governatore della Liguria, Bucci, l'ha definita giustamente una tassa odiosa, insomma bisogna lavorare insieme proprio per tutelare le imprese e lo sviluppo. Altro titolo del nostro sommario, il raddoppio del Brozzo, sintetizziamo così. Le dichiarazioni di oggi della presidente dei vertici dell'azienda sanitaria sono molto ottimistiche, la visione è quella di un ospedale sempre più strategico per la Sardegna con una nuova piattaforma tecnologica, quindi ampliamento dell'ospedale, 7 livelli, un unico blocco operatorio, un investimento importante di 130 milioni. Speriamo bene, speriamo che tutto vada in porto. Sottolineo sulla partita della sanità l'iniziativa del sindaco di Norbello, che è una provocazione veramente squisita. Allora, che cosa è successo? Nei mesi scorsi il sindaco di Norbello, insomma, le ha provate tutte, ha proposto agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese, niente, tutto quanto a vuoto. Alla fine che cosa ha fatto? Ha firmato una ordinanza con l'obbligo di autoguarigione,
0: ecco.
1: Quindi una provocazione per richiamare l'attenzione sul problema. Cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli, speriamo che questo insomma riporti l'attenzione su quel territorio. Ce ne siamo occupati tra l'altro anche ieri con Mario Tasca della situazione nell'Oristanese, ci sono 50.000 persone senza medico di base, quindi va bene le grandi strutture per carità, ma l'attenzione al territorio non bisogna assolutamente perderla di vista. Le strade delle vacanze è un altro dei titoli che ci sono più cari, perché non c'è soltanto il dramma dalla 195 per Pula, lo sanno molto bene gli automobilisti, ci sono cantieri, disagi anche su altre strade delle vacanze, ad esempio lavori in corso sulla provinciale che conduce alle spiagge di Orosei e sulla statale 131 DCN, la diramazione centrale norese, alle porte del capoluogo Barbaricino. Ci sono problemi davvero molto seri, c'è il cantiere all'altezza di Prato Sardo e insomma gli automobilisti sperano di passare, come dire, indenni quei pochi chilometri su due corsie e a doppio senso di marcia. Purtroppo basta un tamponamento, basta un incidente anche lieve o un'auto in panne e i tempi di percorrenza si dilatano, code comprese. Guardate il servizio del nostro Gianfranco Locci. Ci siamo occupati del Cagliari e di Mina. Il Cagliari, sapete molto bene, è sul mercato, ma ci sono dubbi sul futuro di Mina, impegnato ai mondiali con la sua Colombia. È possibile l'addio anche a Gaetano, ne abbiamo parlato in questi giorni, è corteggiato dall'Atalanta, e invece ormai sicuro l'arrivo di Akarakiri, che ha un nome lunghissimo, noi lo sintetizziamo così, Akarakiri che arriva dall'Everton. Insomma, tutto in movimento in queste giornate caldissime d'estate.
0: Tutto questo e molto altro al TG di Videolina in onda in questo momento, lo trovate, lo ricordo, al canale 10 del Digitale Terrestre, 819 di Sky e TV Sat, sul live streaming di Videolina.it e sull'app L'Unione Digital. Grazie Nicola Scano,
1: grazie.
0: Adesso abbiamo ancora la musica, c'è Dracula Remix.

0: 13 e 40 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Parliamo adesso di un fenomeno odioso, il sacco silenzioso delle spiagge sarde. Ogni anno, lo sapete, dalle nostre spiagge spariscono centinaia di chili di sabbia, ciottoli, conchiglie portati via da turisti e visitatori come souvenir. Un gesto che spesso viene considerato innocuo, ma poi nel tempo provoca danni significativi ai nostri ecosistemi. Ecco, oggi al TG di Videolina ne parla Silvia Orru, la collega della redazione di Olbia. Ciao Silvia, insomma, c'è una buona notizia per oggi che ci racconti.
1: Buon pomeriggio Stefano e un saluto a chi ci ascolta. Sì, c'è una buona notizia. Partiamo dal fatto che, come abbiamo detto al TG, sono tanti, troppi ancora i turisti, lo dicevi tu, che partono e si portano via un sacco di conchiglie, di sabbia, che poi vengono scoperti al momento della partenza, quando poi si fanno i controlli. Oggi però è stata presentata la sesta edizione di Riportami al Mare, che è un progetto dedicato alla tutela delle spiagge della Sardegna e al recupero dei sedimenti naturali sequestrati nello scalo Olbiese, intitolato alla Gaccan, che nasce dalla collaborazione tra l'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo e Geasar, ma non solo, perché sono coinvolti tantissimi enti, la regione, l'ENAC, il corpo forestale, in campo c'è anche la guardia di finanza, l'agenzia delle dogane e poi ovviamente le guardie giurate dell'aeroporto, che sono coloro che intervengono, che vedono per prime cosa c'è all'interno dei bagagli. Ecco, secondo i dati dell'area marina protetta, i viaggiatori sorpresi con materiale prelevato sono per la maggior parte turisti tedeschi. Il fenomeno però riguarda visitatori di tantissime nazionalità e anche interessa tutta la Sardegna, proprio perché il materiale sequestrato a Olbia proviene da diverse zone dell'isola. Ecco, che cosa succede appunto con questo progetto? Dopo il sequestro il materiale viene studiato e classificato, viene analizzata soprattutto la dimensione della sabbia, quindi la granulometria. Ogni spiaggia ha caratteristiche diverse, quindi riportare il materiale nel luogo sbagliato potrebbe alterare gli equilibri naturali. Ecco, viene individuato un luogo specifico. In questo caso quest'anno è stata scelta la baia di Cala di Tramontana sull'isola di Tavolara, dietro lo spalmatore. Ecco, è stato definito il luogo ideale per riportare la sabbia e le conchiglie che sono state sequestrate negli ultimi 2 anni, e parliamo di 4 tonnellate sequestrate soltanto nell'aeroporto di Olbia negli ultimi 2 anni, quindi parliamo di sabbia, di ciottoli, di conchiglie. Questo materiale è stato reimmesso in natura e quindi a Cala di Tramontana sull'isola di Tavolara. Ecco, è un lavoro che dura mesi questo, perché non si chiude con il controllo in aeroporto, ma prosegue con la catalogazione e le analisi, e le attività vengono poi ripetute ogni anno. Oggi è stata sottolineata, durante la presentazione di questo progetto, la necessità di investire sulla comunicazione, quindi di parlare ai turisti, di investire sulla cartellonistica. Lo ha detto il presidente dell'area marina protetta di Tavolara, Francesco Lai, lo ha detto Leonardo Luzzoni, che è il direttore. Ecco, a me personalmente è capitato di andare in aeroporto e di vedere i tour operator che appunto avvisavano i turisti sui divieti, no? Li mettevano in guardia, eppure non basta Stefano, non basta, dobbiamo fare qualcosa in più, e ci sono sanzioni importanti, perché sì, ci sono sanzioni amministrative e penali, arrivano fino a 5.000 euro, ma probabilmente bisogna spiegarlo meglio ai turisti. Speriamo davvero che si arrivi a una svolta e che le conchiglie e la sabbia vengano lasciate nella nostra meravigliosa isola.
0: E certo, io prima parlavo di centinaia di chili, ma tu mi confermi che sono molti di più. 4 tonnellate sono 4.000 chili solo negli ultimi
1: esattamente,
0: anni. Quindi,
1: esattamente
0: davvero, solo all'aeroporto di Olbia, immaginatevi in tutta la Sardegna cosa succede. Un fenomeno davvero odioso, è una questione culturale, insomma bisogna parlarne per cercare, certo, di invertire questa tendenza. Allora molte grazie Silvia, buon lavoro, a presto.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. La strambata.
0: Stefano Birocchi per l'ultima parte della strambata, tra poco dedicata ai social trend col nostro social media manager Enzo Asuni, ma adesso c'è ancora la musica, torna Saif, buona domenica.

0: domenica.
1: Ancora Stefano Birocchi per quest'ultima parte della strambata, come sempre dedicata ai social trend. Mi ha raggiunto il nostro social media manager Enzo Asuni. Ben trovato Enzo. Allora, di cosa parliamo oggi?
2: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo del tuo argomento preferito dopo la Ferragni, ovviamente. No, Sanremo 2027.
1: Ah, e mi mancava.
2: Mancava, non ne abbiamo ancora parlato questa settimana. Allora, innanzitutto diciamo che secondo delle indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia all'interno della sua newsletter, sappiamo che stanno arrivando già tantissimi brani a Stefano De Martino. In tal senso ti dico già che si parla di 500 brani candidati e considera che sono stati già mandati nonostante le candidature non siano ancora ufficialmente aperte. Se facessimo un confronto con le edizioni precedenti, ad esempio nelle edizioni 2023-2024, Amadeus avrebbe ricevuto circa 400 brani da artisti affermati e oltre 1200 da artisti emergenti. Adesso non so se questi artisti emergenti li avessero mandati per entrare nella gara dei Big o semplicemente per Sanremo Giovani, mentre nella selezione più recente guidata da Carlo Conti la proposta si sarebbe attestata intorno alle 300 canzoni, quindi in netta diminuzione. Già il fatto che ci siano così tante candidature prima dell'apertura effettiva delle candidature indica sicuramente che c'è molta attenzione verso questo festival, sicuramente perché Stefano De Martino è un po' una figura che riesce a coniugare forse la parte più tradizionale del festival con magari un linguaggio più contemporaneo, un linguaggio più moderno e forse più giovane. Sicuramente non sappiamo ancora se queste 500 candidature siano candidature per il festival vero e proprio o anche in questo caso per la parte giovani o addirittura entrambe. Potrebbero essere candidature tutte per la parte dei Big, appunto, tutte per la proposta per le giovani proposte, che quelle sono effettivamente già aperte, oppure un mix di entrambe le categorie. C'è da dire che sicuramente Stefano De Martino sta catalizzando l'attenzione perché in un certo senso è un volto nuovo di Rai che sta riuscendo a battere determinati dati. Lo share nelle sue trasmissioni è sempre molto alto, sia per i successi con i format tipo Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, questo forse è il programma che ha svecchiato ulteriormente, e sia perché comunque nella sua direzione artistica per il Festival di Sanremo si sta facendo aiutare dal manager dei Måneskin, quindi già il fatto che ci sia una figura di questo tipo, comunque con competenze musicali che forse Sanremo non ha mai visto dietro le quinte, fa pensare veramente a dei colpi di scena. Ad esempio nell'ultimo video che ha rilanciato De Martino, in sottofondo c'era Vita Spericolata di Vasco, potrebbe essere un segnale, troveremo Vasco sul palco. Adesso io non credo che sarà tra i Big, però magari una super ospitata, perché no, potrebbe già essere un mini
1: già
2: spoiler.
1: È successo, no? Che Vasco
2: facesse
1: da
2: super ospite. Però è anche successo che partecipasse al festival, arrivò ultimo.
1: Quelle no. Esordi, esatto. Stiamo parlando di qualche era geologica fa, ormai.
2: Una delle poche volte che il detto gli ultimi saranno i primi ha effettivamente trovato
1: Vasco
2: il riscontro.
1: Andiamo, mi sembra, sui 74 anni,
2: sì.
1: No?
2: Sì.
1: Si riporta bene, beato lui.
2: Sì, aggiungici 3-0 perché Olbia ha portato oltre 70.000 persone. Quindi,
1: sì. Io avevo visto dal vivo il concerto a Cagliari, l'ultimo qualche anno.

0: Sono le 4:59. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Linea.

0: Progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Un'altra giornata di incendi in Sardegna, il più importante nelle campagne tra Teulada e Sant'Anna Resi, ha reso necessario l'intervento di un Canadair arrivato da Olbia, oltre a due elicotteri della flotta regionale. Ma fiamme anche all'uscita di Cagliari, nel primo tratto della 131 DIR, con il fuoco che si è avvicinato pericolosamente alla carreggiata e alle auto, costrette di fatto ad attraversare la colonna di fumo che si è creata. La polizia locale ha chiuso la strada col traffico deviato verso la 554 in direzione Porto Pula. La conseguenza? Lunghe code di auto in uscita dalla città. Poi, dopo circa un'ora, la circolazione è tornata regolare quando la situazione incendio è tornata sotto controllo. A Samazzà, invece, un uomo di circa 70 anni è rimasto ustionato nell'incendio divampato nel suo terreno. È stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso all'ospedale Brozzo.
1: Tutto il mondo della blue economy, ossia tutte le navi del mondo, non raggiungono 2,5% di tutta la CO2 che viene messa nell'aria, quindi sembra quasi ridicolo che si debba tassare il 2,5% quando tutto il resto invece viene fatto senza nessuna tassazione. Quindi è una cosa che anche dal punto di vista così del profilo è ingiusta.
2: L'ETS, il sistema europeo di scambio di quote di emissioni di gas serra in ambito marittimo, è un balzello pesantissimo che condiziona lo sviluppo delle imprese. In Sardegna ha un'incidenza del 36% sul prodotto interno lordo. Il governatore della Liguria, Marco Bucci, all'incontro organizzato dai riformatori a Cagliari, indica la strada di un'alleanza tra la sua regione e la Sardegna per ottenere da Bruxelles una modifica dell'attuale quadro normativo considerato troppo penalizzante.
1: Noi siamo assolutamente contrari a questo discorso e faremo tutto possibile perché in Europa venga cambiata la decisione. Assieme a noi ci sono gli assarmatori, ci sono non solo gli armatori ma anche i terminalisti, ci sono tutti quelli che lavorano nel campo della blue economy.
2: La tassa sulle emissioni limita anche lo sviluppo degli scambi nel porto canale di Cagliari.
3: Una nave che venisse da Mumbai, India, a fare il transshipment a Cagliari per poi portare il contenitore in Tunisia pagherebbe metà del 50% degli ETS nella prima parte del viaggio e 50% nella seconda parte del viaggio. Se lo fa a Tangeri paga zero.
4: Noi faremo la battaglia. Noi pensiamo che si debba costituire un tavolo congiunto tra la Liguria e la Sardegna per monitorare costantemente la situazione.
5: Un unico blocco operatorio con 10 sale multifunzionali, ecco il Brozzo ampliato del futuro.
6: Ci sarà una sala ibrida per la neurochirurgia, avremo un blocco intensivistico, una terapia intensiva post-operatoria con 24 posti letto ed inoltre chiaramente permetterà un trauma center, cioè un pronto soccorso adulti, un pronto soccorso pediatrico con 16 posti letto per lobby adulti e 4 posti letto per lobby pediatrico.
5: Il nuovo complesso tecnologico, un nuovo edificio sostanza, 7 livelli, uno interrato per il parcheggio, un seminterrato e poi 5 piani. Investimento da 129 milioni euro, una tabella di marcia per cui entro l'autunno conferenza dei servizi, poi progetto esecutivo e la gara da bandire a inizio 2027, durata degli interventi 3 anni, ampliamento per la riorganizzazione del presidio, oggi la presentazione.
7: Ed è un progetto importantissimo perché farà in modo di restituire al Brozzo modernità, accessibilità e ovviamente una risposta all'alta specializzazione. Ed è la dimostrazione che quando si trovano dei buoni progetti devono essere portati avanti e ci deve essere una risposta dell'isola e ci deve essere una risposta anche rispetto a professionisti che ovviamente devono essere incentivati.
8: Il progetto è stato approvato in consiglio comunale all'unanimità per la rilevanza che ha la sanità e il Brozzo e come variante urbanistica per consentire questo sviluppo.
9: Nei mesi scorsi il primo cittadino di Norbello le ha provate tutte, proponendo anche agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese.
10: Una misura che prevede l'abitazione gratis, cioè pagata dal comune, e uno studio medico gratis per un medico di base che volesse prendere in carico le persone del nostro paese.
9: L'iniziativa non ha prodotto risultati, allora ecco l'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Insomma, cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli. Chiaramente una provocazione lanciata con l'intento di riportare l'attenzione su un territorio che vive in maniera diffusa il dramma delle carenze nell'assistenza di base.
10: Siamo arrivati a questo perché, nonostante i tentativi di adottare delle misure per favorire l'arrivo di un medico di base di medicina generale nel nostro paese, ancora non si è mosso nulla e di fatto continuano a esserci 300 persone che non hanno proprio un medico di base, neanche andando nei paesi vicini. Chiediamo che almeno ci sia garantita una sede ASCOT.
9: Se solo a Norbello i cittadini senza medico sono 300, in tutto il Wiltshire sono molti di più. In un momento in cui il diritto alla salute non è garantito, si cercano tutte le vie per trovare una soluzione.
10: Stiamo parlando di territorio, non solo più di Norbello. È un problema ben più grande che non può più aspettare, non si può più aspettare, deve essere risolto.
11: Un souvenir da portare a casa, così molti turisti vedono sabbia, conchiglie e ciottoli della Sardegna. Un piccolo ricordo delle vacanze da infilare in valigia, quel gesto, ripetuto migliaia di volte, diventa un danno irreparabile per le coste e gli equilibri naturali dell'isola. Negli ultimi 2 anni, nel solo aeroporto di Olbia, sono state sequestrate 4 tonnellate di materiale naturale prelevato dalle nostre coste.
12: Stiamo lavorando su un'adeguata cartellonistica, però ancora manca una consapevolezza da parte delle persone.
11: Ora, sabbia e conchiglie sono tornate nel loro habitat naturale grazie alla 6ª edizione del progetto Riportami a casa, che vede in prima linea Area Marina Protetta di Tavolara e Geasar e una fitta rete di enti e forze di controllo impegnati nella tutela delle coste sarde. Il sito scelto per rimettere in natura il materiale in base alla grandezza della sabbia recuperata è quello di Cala Tramontana sull'isola di Tavolara.
13: Se crescono i numeri dei turisti dovrebbe crescere poi anche la profusione e lo sforzo, insomma, da parte nostra. In questo ci proviamo compatibilmente, insomma, a tutte le esigenze che potete immaginare di carattere istituzionale.
11: Secondo i dati dell'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo, tra i turisti sorpresi con sabbia e conchiglie in valigia ci sono soprattutto cittadini tedeschi. Per superare il fenomeno resta fondamentale investire nella comunicazione.
14: Molti lo fanno in maniera inconsapevole, non conoscono le norme e non sono abituati, ma c'è tantissima ovviamente malafede di fondo, perché comunque sono pezzi della nostra Sardegna che non possono essere portati via, ma non perché li sentiamo nostri, semplicemente perché fanno parte dell'ambiente, della natura, e lì devono rimanere.
15: Forse alcune tracce hanno sorpreso, ma ragazze e ragazzi dopo 5 anni avevano gli elementi per affrontarle, a partire da quella tratta da Mario Calabresi sulla fatica dell'alzarsi all'alba tra le più scelte, a quella da Frank Furedi sugli adolescenti e il rifiuto o la paura di crescere, fino all'incanto davanti alla natura.
16: Tracce molto belle, molto attuali e anche ricche di spunti di riflessione. E tra quelle che i ragazzi hanno scelto di più, il tema sulla fatica, alzarsi presto. Diciamo che è un'idea, quella della fatica, che viene considerata un po' in maniera negativa. La nostra società vuole liberarsi dalla fatica, ma questa è solo un'illusione.
15: 6 ore per trattare uno dei 7 temi estratti alle 8:30 del mattino.
17: Non era molto difficile, era abbastanza semplice, tutte le tracce erano fattibili.
18: La tipologia C2, che comprendeva appunto un tema sulla fatica.
19: La traccia C2 che parlava della fatica. È stato un tema che secondo me ho affrontato bene.
20: Il tema riguardava il confine tra il mondo adulto e il mondo giovanile.
15: E si è stupito la presenza di autori come Pavese e soprattutto Brancati, poco trattati a scuola. I loro temi permettevano diversi agganci ai programmi scolastici.
16: Il Brancati, la 2. Il tema della memoria, il piacere della memoria, anche questo è stato affrontato dai ragazzi, perché la memoria nella letteratura è un tema frequente, Marcel Proust, insomma, la memoria perduta, la memoria volontaria, oppure la memoria involontaria, quella che riaffiora.
15: Le prime insidie sono sempre lì, alle porte di Nuoro. Cantiere ANAS sulla 131 DCN, all'altezza di Prato Sardo, e dita incrociate nella speranza di passare indenni quei pochi chilometri su 2 corsie a doppio senso di marcia. Peccato che troppo spesso basti un incidente anche lieve, o un'auto in panne, come in questo caso, e i tempi di percorrenza si dilatano, così come le code. Pazienza cercasi anche sulla provinciale 25, scelta pressoché obbligata per raggiungere le spiagge della Baronia.
21: I lavori sulla SP25 hanno subito un leggero rallentamento di natura tecnica per via di interventi importanti, invasivi, che si dovevano effettuare lungo quel tratto di strada.
15: Insomma, arrivare in Baronia si conferma una corsa ostacoli per chi parte da Nuoro e imbocca la SP25. Tutta colpa di quell'elettrodotto sotterraneo dell'enorme cantiere allestito da Terna.
21: Rispetto al cronoprogramma che avevamo stilato insieme alla provincia, abbiamo subito un ritardo di circa un un mese. Contiamo in stretta collaborazione con Tenna di chiudere i lavori entro la fine di luglio, al massimo entro i primi di agosto.
15: Dunque, su quel tratto di strada che dalla 131 di CN conduce ai paesi di Galtelli e Orosei, si viaggia ancora tra le difficoltà. Due semafori regolano il traffico e allungano i tempi di percorrenza.
21: È chiaro che ci sono dei servizi, il traffico veicolare sta aumentando per via anche della stagione turistica, però non possiamo bloccare i lavori. Chiediamo agli automobilisti naturalmente di avere pazienza.
0: Questo corso nasce per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Sostenibilità e innovazione tecnologica sono due pilastri fondamentali della nostra società, che però per consentire il loro sviluppo necessitano di peculiari competenze. E questo corso magistrale nasce proprio per questo motivo, allo scopo di formare dei professionisti che siano capaci di sviluppare nell'ambito della sostenibilità, nell'ambito dell'innovazione, le competenze corrette e necessarie. È un corso magistrale in due anni, ad accesso libero, possono partecipare, e questo credo che sia l'aspetto più importante, non soltanto degli studenti che abbiano delle pregresse competenze giuridiche, ma è aperto in maniera trasversale anche altre competenze come economiche e sociologiche, in modo perché rispecchia un po' le esigenze attuali, dove le competenze non sono più specifiche ma sono molto trasversali fra i vari ambiti, e quindi pur essendo incardinato all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza, non soltanto i giuristi possono accedere a questo corso.
1: Un esordio mondiale vincente, ma da spettatore, per Jerry Mina con la Colombia. Il difensore rossoblu è rimasto in panchina nel 3-1 rifilato dall'Uzbekistan di Cannavaro e l'ex rossoblu Shomurodov. Dopo una stagione vissuta con l'obiettivo di partecipare con la sua nazionale alla competizione iridata, ora Mina resta concentrato sul mondiale. Per lui, comunque vada, ci saranno vacanze supplementari prima di raggiungere i compagni dopo il ritiro di Ponte di Legno, ammesso e non concesso che il suo futuro sia ancora a Cagliari, perché ai dubbi del giocatore, che potrebbe essere tentato da nuove esperienze, resta viva la pista brasiliana, si aggiungono quelli della società, che deve valutare quanto possa dare un giocatore dotato di carisma ed esperienza sicuramente, ma che anche nella stagione appena chiusa ha dovuto convivere con una serie di problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento. Intanto sembra sempre più probabile la cessione di Gaetano all'Atalanta. Dopo i primi approcci sono iniziati i dialoghi tra le società, con il DS della De Giuntoli che avrebbe già raccordo col giocatore e il suo agente. Il Cagliari chiede 20 milioni, ma si potrebbe chiudere a 15 con aggiunta di bonus vari. Sul fronte entrate è praticamente fatta per l'arrivo a parametro zero del centrocampista Demia Karakiri, classe 2007, svincolatosi dall'Everton. Per lui, dopo le visite mediche, è pronto un contratto fino al 2031. Sul fronte offensivo, invece, Radiomercato parla di un interessamento per il centravanti albanese Armando Broia, 24 anni, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con il Burnley, con cui è retrocesso in Championship segnando solo una rete.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Maccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: All'insegna dello slogan La vita è un viaggio, il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola Viaggio senza fine e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sasserese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurare e Moderare.

proseguo los patend su che gherin issos. In su volere fissos proseguo los patend su che gherin issos.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Ichnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che bene. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Ha un andamento latino, sa danza mia, il brano scritto da Davide Guiso e Nicola Cancedda, che trova spazio nell'album La mia meraviglia, della cantante Lucia Budroni. Il video che ci apprestiamo a vedere ha un'ambientazione marina.

0: Ritmi solari per questo brano, Sa danza mia, uno dei sei pezzi cantati in sardo presenti nel disco La mia meraviglia, pubblicato nel corso del 2023 dalla cantante Lucia Budroni.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carra Secare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Frank Amasu nel suo album Alguimia.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Beaujumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Terra Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Sono le 7:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il tris di mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un'altra giornata di incendi in Sardegna, il più importante nelle campagne tra Teulada e Sant'Anna a Resi, ha reso necessario l'intervento di un Canadair arrivato da Olbia, oltre a due elicotteri della flotta regionale. Ma fiamme anche all'uscita di Cagliari, nel primo tratto della 131 DIR, con il fuoco che si è avvicinato pericolosamente alla carreggiata e alle auto, costrette di fatto ad attraversare la colonna di fumo che si è creata. La polizia locale ha chiuso la strada col traffico deviato verso la 554 in direzione Porto Pula. La conseguenza? Lunghe code di auto in uscita dalla città, poi dopo circa un'ora la circolazione è tornata regolare quando la situazione incendio è tornata sotto controllo. A Samazzà invece un uomo di circa 70 anni rimasto ustionato nell'incendio divampato nel suo terreno è stato soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso all'ospedale Brozzo.
1: Tutto il mondo della blue economy, ora sia tutte le navi del mondo non raggiungono 2,5% di tutta la CO2 che viene messa nell'aria, quindi sembra quasi ridicolo che si debba tassare il 2,5% quando tutto il resto invece viene fatto senza nessuna tassazione. Quindi è una cosa che anche dal punto di vista così del profilo è ingiusta.
2: L'ETS, il sistema europeo di scambio di quote di emissioni di gas serra in ambito marittimo, è un balzello pesantissimo che condiziona lo sviluppo delle imprese. In Sardegna ha un'incidenza del 36% sul prodotto interno lordo. Il governatore della Liguria, Marco Bucci, all'incontro organizzato dai riformatori a Cagliari, indica la strada di un'alleanza tra la sua regione e la Sardegna per ottenere da Bruxelles una modifica dell'attuale quadro normativo considerato troppo penalizzante.
1: Noi siamo assolutamente contrari a questo discorso e faremo tutto possibile perché in Europa venga cambiata la decisione. Assieme a noi ci sono gli assarmatori, ci sono non solo gli armatori ma anche i terminalisti, ci sono tutti quelli che lavorano nel campo della blue economy.
2: La tassa sulle emissioni limita anche lo sviluppo degli scambi nel porto canale di Cagliari.
3: Una nave che venisse da Mumbai, India, a fare il transshipment a Cagliari per poi portare il contenitore in Tunisia pagherebbe metà del 50% degli ETS nella prima parte del viaggio e 50% nella seconda parte del viaggio. Se lo fa a Tangeri paga zero.
4: Noi faremo la battaglia. Noi pensiamo che si debba costituire un tavolo congiunto tra la Liguria e la Sardegna per monitorare costantemente la situazione.
5: Un unico blocco operatorio con 10 sale multifunzionali, ecco il Brozzo ampliato del futuro.
6: Ci sarà una sala ibrida per la neurochirurgia, avremo un blocco intensivistico, una terapia intensiva post-operatoria con 24 posti letto ed inoltre chiaramente permetterà un trauma center, cioè un pronto soccorso adulti, un pronto soccorso pediatrico con 16 posti letto per lobby adulti e 4 posti letto per lobby pediatrico.
5: Il nuovo complesso tecnologico, un nuovo edificio e sostanza, 7 livelli, uno interrato per il parcheggio, un seminterrato e poi 5 piani. Investimento da 129 milioni euro, una tabella di marcia per cui entro l'autunno conferenza dei servizi, poi progetto esecutivo e la gara da bandire a inizio 2027, durata degli interventi 3 anni, ampliamento per la riorganizzazione del presidio, oggi la presentazione.
7: È un progetto importantissimo perché farà in modo di restituire al Brozzo modernità, accessibilità e ovviamente una risposta all'alta specializzazione ed è la dimostrazione che quando si trovano dei buoni progetti devono essere portati avanti e ci deve essere una risposta dell'isola e ci deve essere una risposta anche rispetto a professionisti che ovviamente devono essere incentivati.
8: Il progetto è stato approvato in consiglio comunale all'unanimità per la rilevanza che ha la sanità e il Brozzo e come variante urbanistica per consentire questo sviluppo.
9: Nei mesi scorsi il primo cittadino di Norbello le ha provate tutte, proponendo anche agevolazioni ai medici di base interessati a esercitare in paese.
10: Una misura che prevede l'abitazione gratis, cioè pagata dal comune, e uno studio medico gratis per un medico di base che volesse prendere in carico le persone del nostro paese.
9: L'iniziativa non ha prodotto risultati, allora ecco l'ordinanza con l'obbligo di autoguarigione. Insomma, cari concittadini, se vi ammalate curatevi da soli. Chiaramente una provocazione lanciata con l'intento di riportare l'attenzione su un territorio che vive in maniera diffusa il dramma delle carenze nell'assistenza di base.
10: Siamo arrivati a questo perché nonostante i tentativi di adottare delle misure per favorire l'arrivo di un medico di base di medicina generale nel nostro paese, ancora non si è mosso nulla e di fatto continuano a esserci 300 persone che non hanno proprio un medico di base, neanche andando nei paesi vicini. Chiediamo che almeno ci sia garantita una sede ASCOT.
9: Se solo a Norbello i cittadini senza medico sono 300, in tutto il Wiltshire sono molti di più. In un momento in cui il diritto alla salute non è garantito, si cercano tutte le vie per trovare una soluzione.
10: Stiamo parlando di territorio, non solo più di Norbello, è un problema ben più grande che non può più aspettare, non si può più aspettare, deve essere risolto.
11: Un souvenir da portare a casa, così molti turisti vedono sabbia, conchiglie e ciottoli della Sardegna. Un piccolo ricordo delle vacanze da infilare in valigia, quel gesto, ripetuto migliaia di volte, diventa un danno irreparabile per le coste e gli equilibri naturali dell'isola. Negli ultimi 2 anni, nel solo aeroporto di Olbia, sono state sequestrate 4 tonnellate di materiale naturale prelevato dalle nostre coste.
12: Stiamo lavorando su un'adeguata cartellonistica, però ancora manca una consapevolezza da parte delle persone.
11: Ora, sabbia e conchiglie sono tornate nel loro habitat naturale grazie alla 6ª edizione del progetto Riportami a casa, che vede in prima linea Area Marina Protetta di Tavolara e Geasar e una fitta rete di enti e forze di controllo impegnati nella tutela delle coste sarde. Il sito scelto per rimettere in natura il materiale in base alla grandezza della sabbia recuperata è quello di Cala Tramontana sull'isola di Tavolara.
13: Decrescono i numeri dei turisti, dovrebbe crescere poi anche la profusione e lo sforzo, insomma, da parte nostra. In questo ci proviamo compatibilmente, insomma, a tutte le esigenze che potete immaginare di carattere istituzionale.
11: Secondo i dati dell'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo, tra i turisti sorpresi con sabbia e conchiglie in valigia ci sono soprattutto cittadini tedeschi. Per superare il fenomeno resta fondamentale investire nella comunicazione.
14: Molti lo fanno in maniera inconsapevole, non conoscono le norme e non sono abituati, ma c'è tantissima ovviamente malafede di fondo, perché comunque sono pezzi della nostra Sardegna che non possono essere portati via, ma non perché li sentiamo nostri, semplicemente perché fanno parte della ambiente, della natura, e lì devono rimanere.
15: Forse alcune tracce hanno sorpreso, ma ragazze e ragazzi dopo 5 anni avevano gli elementi per affrontarle, a partire da quella tratta da Mario Calabresi sulla fatica dell'alzarsi all'alba tra le più scelte, a quella da Frank Furedi sugli adolescenti e il rifiuto o la paura di crescere, fino all'incanto davanti alla natura.
16: Tracce molto belle, molto attuali e anche ricche di spunti di riflessione. E tra quelle che i ragazzi hanno scelto di più, il tema sulla fatica, alzarsi presto. Diciamo che è un'idea, quella della fatica, che viene considerata un po' in maniera negativa. La nostra società vuole liberarsi dalla fatica, ma questa è solo un'illusione.
15: 6 ore per trattare uno dei 7 temi estratti alle 8:30 del mattino.
17: Non era molto difficile, era abbastanza semplice, tutte le tracce erano fattibili.
18: La tipologia C2, che comprendeva appunto un tema sulla fatica.
19: La traccia C2 che parlava della fatica. È stato un tema che secondo me ho affrontato bene.
20: Il tema riguardava il confine tra il mondo adulto e il mondo giovanile.
15: E si è stupito la presenza di autori come Pavese e soprattutto Brancati, poco trattati a scuola. I loro temi permettevano diversi agganci ai programmi scolastici.
16: Il Brancati, la 2. Il tema della memoria, il piacere della memoria, anche questo è stato affrontato dai ragazzi, perché la memoria nella letteratura è un tema frequente, Marcel Proust, insomma, la memoria perduta, la memoria volontaria, oppure la memoria involontaria, quella che riaffiora.
15: Le prime insidie sono sempre lì, alle porte di Nuoro. Cantiere ANAS sulla 131 DCN, all'altezza di Prato Sardo, e dita incrociate nella speranza di passare indenni quei pochi chilometri su 2 corsie a doppio senso di marcia. Peccato che troppo spesso basti un incidente anche lieve o un'auto in panne, come in questo caso, e i tempi di percorrenza si dilatano, così come le code. Pazienza cercasi anche sulla provinciale 25, scelta pressoché obbligata per raggiungere le spiagge della Baronia.
21: I lavori sull'ASP25 hanno subito un leggero rallentamento di natura tecnica per via di interventi importanti, invasivi, che si dovevano effettuare lungo quel tratto di strada.
15: Insomma, arrivare in Baronia si conferma una corsa ostacoli per chi parte da Nuoro e imbocca la SP25. Tutta colpa di quell'elettrodotto sotterraneo dell'enorme cantiere allestito da Terna.
21: Rispetto al primo programma che avevamo stilato insieme alla provincia, abbiamo subito un ritardo di circa un mese. Contiamo in stretta collaborazione con Tena di chiudere i lavori entro la fine di luglio, al massimo entro i primi di agosto.
15: Dunque, su quel tratto di strada che dalla 131 di CN conduce ai paesi di Galtelli e Orosei, si viaggia ancora tra le difficoltà. Due semafori regolano il traffico e allungano i tempi di percorrenza.
21: È chiaro che ci sono dei servizi, il traffico veicolare sta aumentando per via anche della stagione turistica, però non possiamo bloccare i lavori. Chiediamo agli automobilisti naturalmente di avere pazienza.
0: Questo corso nasce per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Sostenibilità e innovazione tecnologica sono due pilastri fondamentali della nostra società, che però per consentire il loro sviluppo necessitano di peculiari competenze. E questo corso magistrale nasce proprio per questo motivo, allo scopo di formare dei professionisti che siano capaci di sviluppare nell'ambito della sostenibilità, nell'ambito dell'innovazione, le competenze corrette e necessarie. È un corso magistrale in due anni ad accesso libero, possono partecipare, e questo credo che sia l'aspetto più importante, non soltanto degli studenti che abbiano delle pregresse competenze giuridiche, ma è aperto in maniera trasversale anche altre competenze come economiche e sociologiche, in modo perché rispecchia un po' le esigenze attuali, dove le competenze non sono più specifiche ma sono molto trasversali fra i vari ambiti, e quindi pur essendo in incardinato all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza, non soltanto i giuristi possono accedere a questo corso.
1: Un esordio mondiale vincente, ma da spettatore, per Yerry Mina con la Colombia. Il difensore rosso-blu è rimasto in panchina nel 3-1 rifilato dall'Uzbekistan di Cannavaro e l'ex rosso-blu Shomurodov. Dopo una stagione vissuta con l'obiettivo di partecipare con la sua nazionale alla competizione iridata, ora Mina resta concentrato sul mondiale. Per lui comunque vada, ci saranno vacanze supplementari prima di raggiungere i compagni dopo il ritiro di Ponte di Legno. Ammesso e non concesso che il suo futuro sia ancora a Cagliari, perché ha i dubbi del giocatore, che potrebbe essere tentato da nuove esperienze, resta viva la pista brasiliana. Si aggiungono quelli della società, che deve valutare quanto possa dare un giocatore dotato di carisma ed esperienza sicuramente, ma che anche nella stagione appena chiusa ha dovuto convivere con una serie di problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento. Intanto sembra sempre più probabile la cessione di Gaetano all'Atalanta. Dopo i primi approcci sono iniziati i dialoghi tra le società, con il DS della De Giuntoli che avrebbe già raccordo col giocatore e il suo agente. Il Cagliari chiede 20 milioni, ma si potrebbe chiudere a 15 con aggiunta di bonus vari. Sul fronte entrate è praticamente fatta per l'arrivo a parametro zero del centrocampista Demia Karakiri, classe 2007, svincolatosi dall'Everton. Per lui, dopo le visite mediche, è pronto un contratto fino al 2031. Sul fronte offensivo invece Radio Mercato parla di un interessamento per il centravanti albanese Armando Broia, 24 anni, reduce da una stagione tutt'altro che esaltante con il Burnley, con cui è retrocesso in Championship segnando solo una rete.

0: 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:33.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
6: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
7: PAN, sardi come voi.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
13: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
14: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
15: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Inequivocabilmente Pan.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
8: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo, le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
4: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
5: Ora la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
4: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assisi al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
5: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi. Latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
4: La cronaca sportiva, la Federazione Iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa da rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
5: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar, finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
16: L'associazione Dictato Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
17: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
18: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
19: Radiolina. Radio Notizie.
20: Buongiorno e buon venerdì 19 giugno da Lele Casini, dalla redazione di Radiolina. In Medio Oriente, come apertura dell'Unione Sarda di oggi, con la riapertura di Hormuz il petrolio scende. Anche una nave italiana bloccata, la Gran Torino di Grimaldi, ieri è riuscita ad attraversare lo stretto. E poi gli incendi con la giornata campale nella giornata di ieri in Sardegna: fiamme, danni a Macomer, Stintino, Teulada, Capoterra, Nuraminis, con centinaia di ettari di terreno in cenere. Un pensionato di Samazzai è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di spegnere il fuoco mentre le fiamme hanno circondato le case di un quartiere a Uta. Decisivi gli interventi dei soccorritori. Rapporto Svimez 2025, cresce il PIL della Sardegna, che l'anno scorso ha segnato un più 1,1%, seconda migliore performance del Mezzogiorno dietro all'Abruzzo. Il risultato positivo dell'isola in parte è stato trainato dal buon andamento dell'industria, più 3,4%, poi c'è l'agricoltura con un aumento dell'1,5%, seguito da costruzioni più 1% e servizi più 0,6%, negativo invece l'export. La maturità, oggi la seconda prova dell'esame per conseguire il diploma. Dopo la prova di italiano di ieri, questa mattina i 12.300 studenti sardi dovranno cimentarsi con la prova diversa per ogni istituto e indirizzo. Alcuni appuntamenti per la giornata di oggi: a Neuneli, a Casa Cultura, alle 10, la seconda giornata del Festival Licanias. Ospiti Vera Gheno, Davide Toffolo, Giulio D'Antona, Massimo Carlotto, Giovanni Assaldo, La Filbert e Chiara F. A Cagliari, in Piazza del Carmine, alle 19.30, invece al via la rassegna Carmine 2026 con lo spettacolo Chiuso per Festa di e con Matteo Porro. Un altro appuntamento invece per le 21 al Teatro Massimo di Cagliari, il concerto di Mario Lavezzi, la musica Bussò, il racconto di 60 anni di musica. Chiudiamo con la pagina sportiva, iniziando dal calcio. Il mercato del Cagliari: c'è ancora troppa distanza tra la squadra rosso-blu e l'Atalanta nel prezzo di cessione di Gianluca Gaetano, tanto voluta dal nuovo allenatore bergamasco Maurizio Sarri. Il Cagliari spara alta con la richiesta di 20 milioni, la società lombarda ne propone la metà, a cui aggiungere alcuni bonus. Sul fronte acquisti, in attesa dell'arrivo del giovane Akarakiri, il Cagliari ha ricevuto l'ok dell'attaccante Borca. Ora bisogna trovare l'accordo con il Burnley, che però è appena retrocesso in Championship, la Serie B inglese. Chiudiamo con il football americano a 9, domani pomeriggio alle 16 a Cagliari, Terramani Crusaders sfidano i Wolverines Piacenza per la finale di North Conference, l'accesso al 9 Bowl, la gara che assegna lo scudetto e che si giocherà il 5 luglio a Ferrara contro la vincente della South Conference tra Formigine e Ravenna. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Massimiliano Reis, le news su Radiolina tornano fra un'ora.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa. Diamo uno sguardo a unionesarda.it, il titolo di apertura, il report: cresce il PIL della Sardegna più 1,1%. Traina l'industria, ma l'export è in calo. Svimez nel 2025 per l'isola, seconda migliore performance tra le regioni del sud, segno meno per le esportazioni che valgono 5,9 miliardi di euro. E adesso l'Unione Sarda oggi in edicola, il titolo di apertura: Hormuz riapre, petrolio in picchiata, la firma dell'intesa USA-Iran prevede altri 60 giorni di trattative, la rabbia di Trump per le critiche. E invece è sul fronte europeo, maxi attacco ucraino su Mosca, pioggia di droni, la minaccia di Zelensky: se Kiev brucia, brucerete anche voi. Le vicende sarde, l'emergenza incendi, una piaga che purtroppo è ancora molto molto presente, l'isola avvolta dalle fiamme, a Samazzai anziano ustionato. Poi a Norbello, singolare ordinanza nel paese dell'Oristanese, obbligo di autoguarigione, vietato ammalarsi a Norbello, anzi se ci si ammala vige l'obbligo dell'autoguarigione imposto dal sindaco Matteo Manca con un'ordinanza, una provocazione, scrive l'Unione Sarda, chiaramente, ma che riporta all'attenzione il problema della mancanza di medici di base. Sull'Unione Sarda la terza puntata dell'inchiesta sullo stadio a Cagliari, operazione stadio, corrette le criticità, l'intervista all'assessore allo sport Giuseppe Macciotta. Altre notizie, tra l'altro, a proposito di incendi, c'è da segnalare l'anziano ustionato a Samazzai mentre tentava di spegnere un rogo in un terreno. Altre notizie sull'Unione Sarda: Cagliari Buon Cammino riapre come polo culturale, a Quartu due os trionfano al concorso Miss Mamma, a Villa Cidro spari contro un camper, il terrore dei turisti, a Sassari cattedre pilotate, assolti 11 professori. La rubrica Caffè Scorretto, mentre ridiamo, articolo firmato da Celestino Tabasso, e poi l'analisi di Alessandro Aresu, di scenari che si aprono dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Facciamo in tempo, prima di dare spazio alla musica, a andare nelle pagine interne dell'Unione Sarda. Vediamo subito l'inchiesta sullo stadio, due articoli, quello di Lorenzo Piras e l'altro di Alessandra Carta, la fine del vecchio Sant'Elia tra liti e scarse manutenzioni, ora l'impianto è un rudere completamente abbandonato dopo i mondiali d'Italia 90, gli scontri tra club e comune. L'articolo di Alessandra Carta con l'intervista all'assessore allo sport Giuseppe Macciotta: il comune difende lo stadio, un'occasione per Cagliari. L'assessore Macciotta spiega: l'accordo pubblico-privato al termine della concessione diventerà patrimonio della città. Adesso la musica, buon vento, Giovanotti Alfa.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine, è venerdì mattina e torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi Lorenzo Fadda. Lorenzo, cosa succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Climatizzatore portatile da 9000 BTU, completo di telecomando, tubo flessibile con kit finestra, potente con un comodo pannello touch. Il fresco che ti serve per affrontare l'afa di questi giorni, da 249,90 euro a 179 euro.
2: Aspetta, da 249,90 euro a 179 euro, oltre 70 euro di risparmio?
3: Hai capito bene, un prezzo mai visto per il tuo comfort. Solo sabato e solo fino a esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: Quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
2: Avete capito quindi? Domani si va da Cifadda. Non perdetevi Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi. Fate in fretta e ricordatevi, migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
4: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
5: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
6: Pan, sardi come voi.
7: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint, sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 8.23 per chi ci segue in diretta, Caffè è Corretto, prosegue la nostra rassegna stampa, pagina 11 dell'Unione Sarda, maturità, sardi delusi, non c'era Deledda, ieri l'ho scritto d'italiano, a Cagliari pareri discordi sui temi proposti. La traccia sulla fatica è la più gettonata, oggi si prosegue con la seconda prova specifica per ogni indirizzo di studio e quindi anche la polemica per l'esclusione della scrittrice nuorese della quale quest'anno si celebrano i 100 anni dal Nobel. Andiamo nella pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, anzi prima passiamo per l'economia, pagina 15, programma US, la scuola delle imprese, oggi il nuovo workshop di presentazione al Museo Archeologico di Olbia, la seconda edizione dei corsi dedicati alla crescita e allo sviluppo delle aziende sarde, corsi aperti a professionisti, manager e imprenditori dell'isola. Pagina 17 dell'Unione, pagina di Cagliari, Manuela Murgia, il PM chiede la consulenza medica, ma il giudice Altieri potrebbe archiviare il fascicolo nei confronti di Astero. Ieri si è tenuta l'udienza per decidere se concedere una proroga delle indagini. E poi vi segnalo l'inserto Risparmiare, curato da Giuseppe Deiana, guida per i consumatori, oro, gioielli, orologi, la corsa dei beni rifugio valgono un patrimonio. Tante utili indicazioni. Poi anche Unione Estate con tutte gli appuntamenti che riguardano la cultura e gli spettacoli in Sardegna, inserto curato da Francesca Figus, Cinema sotto le stelle sull'isola di Tavolara, Massimiliano Gallo, Ludovica Nasti, Shalana Santana, viene segnalato l'appuntamento sull'isola di Tavolara con il cinema. Vedremo poi le pagine sportive con il nostro Lele Casini, vediamo il Corriere della Sera, la prima pagina, Kiev, l'attacco più duro su Mosca, riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. Il Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, ma c'è anche l'inserto sud e c'è anche un articolo che riguarda la Sardegna, in particolare una startup sassarese, nell'inserto sud del Sole 24 ore, Sassari, il packaging antispreco nato dagli scarti di liquirizia, la startup Alkelux nata a Sassari. Avvenire, momenti capitali, il titolo di apertura, missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. Intanto pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna, in Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran. Ieri funerali del cardinale Camillo Ruini, le parole del Papa nell'omelia, l'uomo e la verità nella vita di Ruini. Adesso c'è la musica, tra poco con noi Lele Casini per analizzare le pagine sportive dell'Unione Sarda, l'ultimo brano di Irama, lo sentiamo.

0: Cabana, i Rama, le note di Rama attraversano Caffè è Corretto. Adesso riprendiamo la nostra rassegna stampa. Ci ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Lele. Sì. Dobbiamo vedere la pagina sportiva dell'Unione Sarda. Il titolo di apertura: Gaetano, la Dea non soddisfa il Cagliari. Il centrocampo va rifondato anche perché Pisacane vede De Iola davanti alla difesa. L'articolo firmato da Lorenzo Piras. Quindi la trattativa
1: già diciamo ieri sono le prime schermaglie, è chiaro. Perché quando si va a comprare un giocatore è ovvio che c'è il prezzo di chi vuole acquistare che è un po' verso il basso e chi vuole vendere invece spara alto. Per adesso la distanza è elevata, stiamo parlando di una differenza di circa 10 milioni. Io credo che a metà si possa chiudere, poi la formula credo che si possa trovare attraverso o contropartite o con dei bonus che magari verrebbero dati al Cagliari in caso di presenze, gol e quant'altro.
0: Sempre sull'Unione Sarda,
1: però Gaetano si sta avvicinando all'Atalanta,
0: sempre più vicino.
1: C'è la volontà, a quanto pare anche il giocatore ha dato l'ok, quindi
0: andrà sostituito.
1: Andrà sostituito, l'ennesimo centrocampista da sostituire.
0: Per il reparto arretrato si parla di un interesse, leggo sull'Unione Sarda, per Natali.
1: Sì, Bayer Leverkusen,
0: e Kofler.
1: Sì, Kofler è giocatore su Tirol, vari prospetti. È chiaro che bisogna vedere anche la situazione Mina, perché ai mondiali arriverà comunque tardi al ritiro del Cagliari, comunque si unirà al gruppo non a Ponte di Legno, immaginiamo, visto che giochi o che non giochi ha diritto alle vacanze, quindi andrà in vacanze, quindi bisogna capire anche se continuerà l'avventura di Mina al Cagliari, quindi nel caso anche un altro difensore oltre quello che comunque servirebbe.
0: Filippo Manè? Arriva Filippo Manè, un giovane.
1: Sì, ci sono tanti nomi, guarda, devo dirti la verità, ci si perde nei tanti nomi, anche molti a centrocampo, molti giovani, come appunto dicevamo negli scorsi giorni, Berenbrook dell'Inter, Azic della Juventus, ce ne sono veramente tanti. È chiaro che adesso piano piano aspetteremo le ufficialità.
0: Intanto Palestra è sempre più vicina all'Inter, ormai
1: fatto.
0: Ex rossoblu sì. Palestra, anche la Gazzetta titola Ecco Palestra, insomma sì. Sembra ormai
1: per un affare Inter-Atalanta il Cagliari non,
0: ormai il Cagliari
1: non entra,
0: insomma,
1: fuori, purtroppo non entra.
0: È fuori dai giochi. Invece Lele, per quanto riguarda i mondiali di calcio, hai visto qualche partita?
1: Padroni di casa che stanno andando molto bene, sia il Messico sia il Canada. Il Messico ha battuto la Corea.
0: Vero? Sì.
1: 6 punti. Il Messico è sicuro di partecipare alla fase successiva. Il Canada lo stesso ha vinto 6-0 contro il Qatar. Io ho visto Repubblica Ceca, Sudafrica.
0: Sudafrica sì.
1: Non partita entusiasmante, non spettacolare, però una partita comunque degna di essere vista, anche se non la più divertente del mondiale. Non grandissimi nomi, però alla fine un molto agonismo. Poi del resto l'orario era quello che mi facilitava, quelle più tardi diventano difficili per me.
0: È un brutto infortunio nella partita.
1: Sì, il Canada ha spezzata la gamba di Coné, Ismaele Coné, erano sul 3-0, purtroppo un contrasto fortuito, nel senso un contrasto di gioco, di sicuro non c'era cattiveria da parte del giocatore del Qatar, però chiaramente gamba spezzata, e questo è un grande problema. Tu hai girato pagina nell'Unione perché c'è la pagina dedicata ai Crusaders.
0: Ecco, lì volevo arrivare, ho sentito anche il GR, il tuo GR, hai dato giustamente risalto
1: sì,
0: a quello che stanno facendo i Crusaders.
1: Domani alle 16, munitevi di ombrello per il sole perché ci sarà molto caldo, però a Terramaini c'è la partita di finale di North Conference, la conference del Nord, diciamo così, contro Piacenza. La vincente andrà a sfidare la vincente della South Conference il 5 luglio a Ferrara, anche lì non ci sarà molto fresco. Speriamo bene domani pomeriggio per i Crusaders Cagliari.
0: Grazie a Lele Casini e grazie anche per il contributo nel corso di questa settimana a Caffè Corretto, preziosissimo. Linea alla regia.
2: Radio Linea Caffè Corretto. Sono le 8:33.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri. quel che sogna la tua casa.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
7: Fino al 1 luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche COLF e badanti?
10: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
12: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: E adesso, prima di sentire il nostro prossimo ospite, Michele Cossa, esponente dei Riformatori, sulla questione dell'ETS, la tassa sulle emissioni che condiziona il trasporto merci, la musica, Talk to You Another.

0: E dopo la musica, adesso lo abbiamo annunciato, è con noi Michele Cossa, esponente dei Riformatori, anche sindaco di Sestu. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Il tema è quello che avete sviluppato ieri nel corso del convegno a Palazzo Tirso, convegno organizzato dai Riformatori, in cui si è anche risaldato il rapporto tra Sardegna e Liguria. Era presente infatti il governatore Marco Bucci, si è discusso della tassa sulle emissioni che sta l'ETS, che sta condizionando il trasporto merci, che condiziona pesantemente le imprese della Sardegna.
1: Sì, è l'altra faccia dell'insularità. Quando pensiamo all'insularità, noi abbiamo sempre in testa il trasporto aereo, ma in realtà l'insularità ha tante facce che non riguardano soltanto il trasporto e i collegamenti, ma sicuramente quella del trasporto merci è quella che condiziona più pesantemente l'economia della nostra isola. È un problema che esiste da sempre, perché il maggior costo del trasporto delle merci che entrano e dei prodotti che escono dalla Sardegna ha sempre rappresentato un balzello in più che i sardi pagano, ma stavolta il quadro è molto aggravato dalla presenza di questa tassa sulle emissioni, l'ETS, che viene applicata in modo paradossale, nel senso che una quota molto significativa di questa tassa viene pagata dalla Sardegna e dalla Sicilia, dove non esistono altre modalità di trasporto se non quella marittima per quanto riguarda le merci, ma gli introiti della tassa poi vengono reinvestiti principalmente su modalità di trasporto che in Sardegna non esistono, come per esempio la ferrovia. Ecco perché noi stiamo battendo molto su questo tema, perché rappresenta una strozzatura che se non viene eliminata rappresenta uno svantaggio competitivo sempre più grave per la Sardegna, con tutto quello che questo comporta.
0: Il titolo dell'Unione Sarda oggi in edicola: tassa dell'Unione Europea, la battaglia di Sardegna e Liguria. Ecco, la presenza del governatore Bucci al convegno che avete organizzato a Cagliari è significativa. Lavoriamo insieme per le sfide future, ha detto Marco Bucci.
1: Sì, Bucci ha messo in evidenza come la Liguria viva di logistica, viva di trasporti, viva di commercio, storicamente questo. E per la Sardegna la Liguria rappresenta la porta verso il nord Italia e verso il nord Europa. Ecco perché la presenza del governatore Bucci è stata molto importante, perché ha evidenziato come questo legame tra Sardegna e Liguria sia un legame inscindibile, che richiede anche una collaborazione di tipo istituzionale. Ecco perché noi abbiamo proposto un tavolo permanente di lavoro tra Sardegna e Liguria per monitorare la situazione e per avere i dati che servono poi per modulare e rimodulare interventi pesanti come quello dell'ETS, di cui viene fatta un'applicazione senza, dal mio punto di vista, senza tenere adeguatamente conto delle ricadute devastanti su territori cronicamente in ritardo di sviluppo come la Sardegna.
0: Noi ringraziamo Michele Cossa, buon lavoro, a presto. Adesso c'è.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, adesso c'è la musica di J-Ax, però anche no.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
6: Vieni a scoprirla da Autovam.
7: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano garantisce ampi spazi assolati in Sardegna per quanto riguarda la giornata di venerdì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Da segnalare però anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, con locali punte di 35-36 gradi sui settori occidentali. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare in vista di questo weekend. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni e adesso saluto e ringrazio Annino Mele. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Dobbiamo presentare il suo ultimo libro, Il bandito e il santo, Contos de vivos e de mortos, Storie di vivi e di morti, un libro che lei ha scritto insieme al giornalista austriaco Karl Peter Schwarz. Un libro naturalmente in cui ripercorre buona parte della sua vita. Annino Mele è stato per tantissimi anni in carcere, ha scontato una condanna per un omicidio e per sequestri di persona, viene definito ex primula rossa dell'anonima sarda. Le voglio chiedere, prendo spunto anche dal titolo del libro, bandito o santo?
2: No, ma si tratta di un accostamento per il titolo. Chi legge il libro capisce perché il santo, comunque non santo ma bandito, dai.

0: fiamme o faccio anche l'ortolano, è un po' per passare meglio il mio tempo.
1: Ecco, abbiamo detto il valore della scrittura per lei, quali errori non rifarebbe?
0: Prima di tutto non rompere con la fionda i vetri della scuola elementare.
1: E poi?
0: Ma questo non lo farei proprio, questo errore non lo farei.
1: E altri errori che ha fatto e che non rifarebbe? Ce ne sono altri?
0: Beh, in questo momento non me ne viene in mente.
1: Ecco, ma un bandito può avere valori?
0: Certamente, il bandito fin dalle sue origini ha avuto grande valore in Sardegna, solo che la storia soprattutto del comando l'ha un po' sottovalutata e messa catalogata come criminalità, ma il bandito sardo ha avuto sempre dei valori, è importantissimo.
1: Adesso facciamo, c'è un momento musicale, poi riprenderemo il nostro dialogo con Annino Mele e sentiamo Saif, buona domenica.

0: I ritmi di Saif, buona domenica. Stiamo dialogando con Annino Mele, stiamo parlando del suo ultimo libro, Il bandito e il santo. Annino Mele, la sua è stata una vita molto movimentata, non è stata sicuramente una vita normale.
1: È abbastanza movimentata.

0: Sì, però dai, io per certi versi ho sempre cercato di normalizzarla il più possibile, perché in questi casi serve la normalizzazione, almeno dentro la mia persona.
1: Ecco, ma si sente di dover chiedere scusa a qualcuno?
0: Più volte ho avuto anche questo pensiero, eccetera, però le scuse in certi casi sono veramente possono essere strumentalizzate. E quindi, secondo me, la cosa migliore è lasciare che il tempo sbiadisca, appianisca queste cose qui. Le scuse. Nell'immediatezza sì, ma noi non abbiamo un sistema giudiziario dove si può dare nell'immediatezza le scuse. Quindi per molti, e io purtroppo è così, sarà il tempo che sta appianando, che sta chiedendo scuse per tutti.
1: Ecco, e la giustizia che cos'è per lei?
0: Beh, la giustizia per me è un'importante scoperta di civiltà, però ci sono tante cose da cambiare. Per primo, il giudice si deve liberare dal potere della polizia giudiziaria. La giustizia, in senso lato, non è solo quella penale, quella dei tribunali, del carcere. La giustizia è sul lavoro, sulla sanità. La giustizia è allargata su tante cose. Per me è una bella scoperta dell'uomo, comunque va migliorata tantissimo.
1: Ecco, l'esperienza in carcere, tantissimi anni in carcere, che cosa, com'è stata quell'esperienza?
0: Abbastanza pesante perché io sono quello che guardavo anche i problemi degli altri, quindi mi portavo anche a delle lotte, insomma, per le lotte altrui. Il carcere non è una buona struttura, anche quella fallimentare. Il carcere lo considero un luogo che ha una grossa ferita e una grossa ferita non può guarire un'altra ferita.
1: Ecco, che cosa direbbe oggi a un giovane per spiegare la terribile stagione del banditismo e dei sequestri di persone in Sardegna?
0: Avuto diversi incontri io nelle scuole con i giovani e ho cercato di fare con loro un bilancio. Certamente in maniera critica è il mio, però faccio attenzione che ad esempio adesso non voglio essere frainteso, però il sequestro di persona, una rapina o quello che era prima il furto del bestiame, le bardane, non coinvolgeva le generazioni, non coinvolgeva i ragazzi. Invece oggi le generazioni a partire da un bel po' di anni. Le generazioni sono massacrate dall'alcol, dalla droga e poco si fa per debellare, per eliminare questa piaga che sta mortificando e sta distruggendo intere generazioni.
1: Io ringrazio Annino Mele e speriamo di averla qui in studio a breve, negli studi di Radiolina, per continuare a parlare del suo libro, Il bandito e il santo, presentato nei giorni scorsi nello splendido scenario di Berchida. Grazie, ringraziamo Annino Mele. Adesso,
0: Grazie
1: e a presto.
0: a voi. Grazie. Grazie a voi, buona giornata a tutti
1: Buona
0: quanti. Grazie.
1: giornata, adesso le news di Radiolina.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso ad aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Ciononostante ha negato di essere stato in qualche modo ridimensionato da quell'esperienza. Il tycoon ha poi insistito nel sostenere che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale e, riferendosi a Netanyahu, ha detto: con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente.
3: Intanto le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. L'agenzia di stampa statale libanese afferma che almeno 16 persone sono state uccise nei raid aerei israeliani.
4: Ora la cronaca: un uomo di 62 anni è morto sul colpo ieri sera a causa di un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il 62enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo il viale Enrico Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe superato un veicolo in marcia sul lato sinistro per poi urtare con un palo della luce che era posto su uno spartitraffico. L'impatto è stato molto violento e i soccorsi sono stati inutili.
3: Un uomo è stato brutalmente aggredito nel cortile di casa sua a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo, finendo in ospedale in codice rosso. I carabinieri, che hanno poi perquisito la sua abitazione, hanno trovato quasi 80 kg di droga. Era già confezionata in diversi pacchetti e nascosta in diversi locali della casa. Trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili all'attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. Trovati e sequestrati dai carabinieri anche un fucile a canne mozze con matricola brasa e un revolver. L'uomo, una volta dimesso, sarà arrestato. I carabinieri sono anche sulle tracce degli aggressori.
4: L'Italia è nella morsa del caldo. Con l'espansione dell'anticiclone africano, la penisola sarà attraversata da un'ondata di calore che farà schizzare in alto le temperature, che raggiungeranno diffusamente i 35 gradi con picchi anche di 37-38 in alcune città. Il picco massimo è atteso proprio durante il weekend del 20 e 21 giugno, quando in 5 città scatteranno i primi bollini rossi di quest'estate, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute per le ondate di calore. Si tratta dell'allerta di livello 3 del Ministero della Salute, quella massima prevista.
3: Veniamo allo sport. Nations League di pallavolo, quinto successo per la nazionale femminile, che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0, le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere. Per il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A ed è campione d'Italia. Al Taliercio, la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Lina. Radio Notizie.
7: Nuova edizione del GR di Radio Lina. Ancora buongiorno dalle Le Casine, dalla redazione. L'isola avvolta dalle fiamme. Ieri giornata campale per gli incendi in Sardegna. Fiamme e danni a Macomer, Stintino, Teulada, Capoterra, Nuraminis, con centinaia di ettari di terreno in cenere. Un pensionato di Samazza è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di spegnere il fuoco, mentre le fiamme hanno circondato le case di un quartiere a Uta. Decisivi gli interventi dei soccorritori. Rapporto Svimez 2025: cresce il PIL della Sardegna, che l'anno scorso ha segnato un più 1,1%, secondo migliore performance del Mezzogiorno dietro l'Abruzzo. Il risultato positivo nell'isola in parte è stato trainato dal buon andamento dell'industria, più 3,4%, l'agricoltura 1,5%, seguito dalla costruzione all'1% e i servizi allo 0,6%. Negativo invece l'export. Incidente stradale all'alba di questa mattina nella circonvallazione di Mara Calagone. Su un ciclista è stato colpito da una auto e nella caduta avrebbe riportato diverse ferite, ma non gravi. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Disagi al traffico, intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il meteo, le previsioni per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
8: Sulla nostra isola ondata di caldo nella tendenza a duratura. Temperatura in aumento su entrambi i valori, con le massime che potrebbero raggiungere i 40 gradi sulle aree interne. Le brezze tendono a mitigare i valori termici sulle coste. Mari da poco mossi a localmente mossi.
7: Alcuni appuntamenti per oggi: alle 10 alla Casa Cultura di Neoneli inizia la seconda giornata del Festival di Canias. Ospiti Vera Gheno, Davide Toffoli, Giulio D'Antona, Massimo Carlotto, Giovanni Ansaldo, la Fili Berta e Chiara F. A Cagliari in Piazza del Carmine alle 19.30 invece la via la rassegna Carmine 2026 con lo spettacolo Chiuso per Festa di e con Matteo Porru, mentre al Teatro Massimo alle 21 sempre a Cagliari il concerto di Mario Lavezzi e la musica Busso, il racconto di 60 anni di musica. Il calcio, il mercato del Cagliari, c'è ancora troppa distanza tra squadra rossoblu e Atalanta nel prezzo di cessione di Gianluca Gaetano, tanto voluto dal nuovo allenatore bergamasco Maurizio Sarri. Il Cagliari spara alto con la richiesta di 20 milioni, la società lombarda ne propone la metà e poi aggiungere alcuni bonus. Sul fronte acquisti, in attesa dell'arrivo del giovane Akrakiri, il Cagliari ha ricevuto l'ok dell'attaccante Borca. Ora bisogna trovare l'accordo col Burnley, che però è appena retrocesso in Championship, la Serie B inglese. Chiudiamo col football americano a 9, domani pomeriggio alle 16 alla Termaina Cagliari, i Crusaders sfidano i Wolverines Piacenza per la finale di North Conference, l'accesso al 9 Ball, la gara che assegna lo scudetto e si giocherà il 5 luglio a Ferrara contro la vincente della South Conference tra Formigine e Ravenna. È tutto per adesso, a più tardi. I
6: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
9: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
9: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
12: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Fabio Leone. Adesso dobbiamo parlare del festival Marina Caffè Noir, oggi al via con una novità perché il festival si svolge da quest'anno a Elmas Giliacuas. Ne parliamo con Giacomo Casti dell'associazione Ciurmo, che organizza da tanti anni questo evento culturale. Buongiorno Giacomo.
2: Buongiorno Massimiliano, come state?
1: Bene, tutto bene. Voi come state? Siete tutto pronto ormai per il via stasera alle 18?
2: Dici bene, siamo prontissimi. Oggi è il grande butto in questa straordinaria laguna che in questo momento proprio davanti ai miei occhi, in un momento di pace e beatitudine che speriamo si mantenga, ma arricchito da un bel po' di amici e amiche pronti a condividere con noi questo cambiamento di rotta del Marina Caffè Noir 2026.
1: Cambiare rotta è il filo conduttore quest'anno di Marina Caffè Noir, 24esima edizione.
2: Sì, stiamo crescendo, stavo per dire invecchiando, ma forse meglio stiamo crescendo e siamo contenti di questa nuova avventura, anche perché mai come quest'anno il parterre degli ospiti è davvero... Ecco, qualcuno degli ospiti sta arrivando adesso.
1: Sì, in diretta.
2: Esatto.
1: Chi c'è? Chi arriva? Chi sta arrivando?
2: Potrebbe essere Maurizio De Giovanni in questo momento, oppure Francesca Mannocchi, oppure il premio Pulitzer Nathan Troll, Chiara Tagliaferri, potrebbero essere... Beh, arrivano praticamente... Alcuni sono già arrivati in Sardegna da ieri, a dire il vero, come il grande islandese Stefansson o la grande scrittrice palestinese Adania Shibli, che siamo davvero contenti di avere con noi e che ci permette di continuare a... essere in una direzione di consapevolezza del genocidio in corso e di come anche la letteratura possa contribuire a rendere le persone consapevoli di questo mondo apocalittico che ruota intorno a noi. Ed è anche per questo che inviate di guerra come Francesca Mannocchi danno davvero un contributo prezioso alla qualità della consapevolezza della nostra vita.
1: Ecco, un festival sempre molto legato all'attualità, ecco quello che stavi dicendo, anche gli ospiti di quest'anno lo dimostrano.
2: Sì, sì, senza ombra di dubbio, come ti dicevo, la visione del festival è sempre stata, questa è una caratteristica che ci portiamo dietro dal 2003, quella di un'attenzione particolare al mondo che ci circonda, non è mai stata disimpegnante per noi la letteratura, tutt'altro, e anche quando appunto più di 20 anni fa si decise di battezzarci in questo modo, no? Con riferimento al quartiere che tutti frequentavamo e tutti vivevamo, ed era in quel momento perfetto per caratterizzarci, quest'idea dell'informalità, della convivialità, da lì il caffè, e poi l'aggiunta di quel noir che voleva fotografare da una parte ciò che stava succedendo dalle nostre parti, ti ricorderai, no? Tutta la Nouvelle Vague, questa grande nidiata di scrittori, da Francesco Abate a Carlotto, al compianto Giorgio Todde, a Luciano Marrocco, Soriga e chi più ne ha più ne metta.
1: Ecco, mi piace ricordare anche un grande amico che non c'è più di Marina Caffè Noir, Marc Porcu, sin dall'inizio con voi, insieme a voi nella navigazione.
2: Sì, Marc è stato davvero un grande amico. Proprio ieri, tra l'altro, lo ricordavamo con una ragazza direttrice di un festival francese che abbiamo conosciuto grazie a Marc e che è venuta quest'anno a dare il suo contributo volontario, a riprova di come questi ponti mediterranei, uomini come Marc, abbiano contribuito come pochi a costruirli. Sì, ci manca. Come ci mancano tante persone che non ci sono più, penso a Michela Murgia. Se devo fare la Marcord del festival ti tengo mezz'ora, Massimiliano.
1: No, ma tu ricordiamo,
2: però
1: già...
2: mi piaceva concludere il ragionamento,
1: certo,
2: se mi dai ancora,
1: prego,
2: 30
1: certo,
2: secondi,
1: certo,
2: quel noir. Quel noir di cui parlavo prima, che appunto continua a titolarci, continua a essere il bisogno. Il noir in quegli anni era lo strumento perfetto per appassionare un lettore, ma allo stesso tempo, col pretesto di una storia avvincente, una storia crime, raccontarti le trasformazioni del mondo e le trasformazioni criminali del nostro mondo. Ecco, devo dire che mi piace evidenziare che in 24 anni, purtroppo, il mondo non è cambiato troppo e di conseguenza anche la nostra posizione critica nei confronti del mondo.
1: Ti ringrazio, Giacomo, quindi vi seguiremo da oggi sino a domenica, la 24esima edizione di Marina Caffè Noir, Elmas, località Giliacuas, il festival che quest'anno ha come tema cambiare rotta. Grazie davvero a Giacomo Casti e buon lavoro. Io volevo ricordarvi anche un altro appuntamento, sabato 20 giugno, dalle 10 a Sassari, l'Imbas Kikurint, ne parla oggi l'Unione Sarda nella pagina di spettacoli, il rap in lingua sarda è orgoglio e identità. Tra gli artisti in scena anche il gruppo dei Sarazza, mi pare giusto ricordarlo, è una partecipazione che riguarda molto da vicino il nostro Fabio Leoni in arte ruido, una delle anime dei Sarazza. E adesso altra musica, la musica dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
2: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
12: Eccoci per l'ultimo tratto del nostro percorso con Caffè Corretto. Mi ha raggiunto, la saluto e la ringrazio, la collega Veronica dalla redazione di unionesarda.it. Buongiorno Veronica.
13: Buongiorno Massimiliano, ma penso che però... prima delle notizie
12: ti piace Gaia?
13: Ma sì, ma ci fa ballare, siamo in estate, dai, perché no?
12: Bossa nostra.

0: Bossa nostra, ritmi brasiliani, Veronica. Veronica Fada, ancora buongiorno,
1: ben trovata. Ciao e buongiorno ovviamente anche a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, questo mood un po' estivo che ci piace.
0: Bello,
1: no?
0: Bello, sì.
1: Ci avviciniamo al weekend. Quindi...
0: Weekend che sarà caldissimo, tra
1: esatto.
0: L'altro. Quindi è un invito ad andare al mare, a immergersi nell'orizzonte del mare, anche a perdersi
1: esatto,
0: nell'orizzonte
1: esatto,
0: del mare.
1: Esatto, approfittiamone di quest'estate per anche goderci la nostra Sardegna. Detto ciò però torniamo su unionesarda.it, perché abbiamo una notizia pubblicata veramente da poco da parte della nostra redazione, e parliamo di sanità con il ministero che blocca le nomine della regione, reintegrati i tre direttori generali. Il DG del Ministero appunto della Sanità ha accolto la richiesta di sospensione degli atti di nomina del DG della ASL 8, quindi di Cagliari, di quello dell'ASL di Nuoro e del direttore generale di Areus, disponendo poi anche il reintegro delle funzioni di direttore generale rispettivamente ai manager Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettellini. Sicuramente nell'articolo potrete trovare tutti i dettagli, ovviamente adesso questa è solo un'anticipazione.
0: Sì, una vicenda anche intricata che va avanti da alcuni mesi, in qualche modo attesa anche
1: esatto.
0: Il reintegro era atteso e comunque adesso c'è l'ufficialità.
1: Adesso c'è l'ufficialità e noi con questa notizia apriamo il nostro sito. Ma attenzione Massimiliano, perché lo sappiamo, tutta l'Italia è in fibrillazione per la seconda prova degli esami di maturità. Oggi i ragazzi tornano, anzi sono tornati, perché in questo momento la prova è in corso sui banchi di scuola praticamente per l'ultima volta, se non andiamo a conteggiare poi l'orale che dovranno affrontare. Seconda prova diversa a seconda degli istituti, dei licei
0: certo.
1: In questione. Attenzione, perché stamattina tra le prime notizie trapelate c'è quella della che cosa è uscito al liceo classico, no? Perché c'era le totodomande, le varie perplessità sulla versione. È uscito, attenzione, Quintiliano. È un mio vecchio amico, perché questo lo possiamo dire, è stato lo stesso autore che era uscito al tempo della mia maturità, quindi sicuramente una bella emozione. Non uno degli autori più difficili, però neanche
0: non
1: facile.
0: È semplicissimo,
1: no, non è semplicissimo, quindi insomma è anche emozionante, no? Immaginare questi ragazzi alle prese con questa versione. Ovviamente un in bocca al lupo a tutti,
0: a tutti davvero, sì,
1: e a tutte. Ma non c'è solo ovviamente il liceo classico, ci sono anche i ragazzi dello scientifico e di tutti gli altri istituti, e in Sardegna sono 12.000.
0: Matematica appunto, lo scientifico.
1: Sì, matematica lo scientifico, e 12.000 i ragazzi in Sardegna che dovranno affrontare questa prova, che poi alla fine non è solo un esame, ma è un po' uno spartiacque, no? Che divide
0: sì, cioè,
1: la vita.
0: Un rito di passaggio,
1: viene
0: definito. Sì,
1: sì, esatto, ti saluti la tua vita da adolescente e inizi a muovere i primi passi nella vita da adulto. E poi ovviamente ci sono tante altre notizie da leggere, vi segnalo solo questa che arriva dal Cagliaritano: minacce e molestie ad anziani e disabili, poi tutto finiva sui social, 5 minorenni perquisiti appunto nell'Interland, nel Cagliaritano. La vicenda andava avanti da circa un anno e spesso le vittime venivano inseguite a bordo di monopattini elettrici e biciclette fino a casa, e lì insomma continuavano ad andare avanti queste minacce, questi atti intimidatori. E poi prima di salutarci anche continuiamo a parlare del giallo di Tuvijedu. Manuela Murgia, nuovi accertamenti medico legali, la proroga delle indagini al vaglio del GIP. Ieri l'udienza in camera di consiglio, ma il giudice potrebbe appunto archiviare il fascicolo nei confronti di Astero, che è l'unico indagato. Esattamente.
0: Abbiamo trovato l'articolo anche sull'Unione Sarda oggi in edicola,
1: esatto.
0: L'articolo firmato da Francesco Pinna,
1: dal collega Francesco Pinna. Queste erano tutte le novità che potete trovare su unionesarda.it. A questo punto ne approfitto anche per ricordarvi che ci sarà il caffè corretto anche la prossima settimana, e chi vi aspetta io.
0: Va bene, gli diamo appuntamento lunedì poco dopo le 8. Ci sarà Veronica Fadda ad accompagnarvi nella settimana
1: non
0: con
1: vedo l'ora.
0: Caffè corretto. Grazie. Veronica, buon lavoro, grazie a tutti voi che avete seguito questa settimana Caffè Corretto, grazie a Fabio Leoni, vi ricordo anche l'appuntamento alle 12.30 con La Strambata, ci sarà Stefano Birocchi, ma restate sintonizzati su Radiolina, buon fine settimana, a presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:33 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: 12,45 euro. Sì, avete capito bene. Solo 12,45 euro.
5: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
4: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
5: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Key Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
4: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Prendanietta. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
1: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
0: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
1: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano garantisce ampi spazi assolati in Sardegna per quanto riguarda la giornata di venerdì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Da segnalare però anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, con locali punte di 35-36 gradi sui settori occidentali. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare in vista di questo weekend. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
10: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99 euro, in tantissimi colori e fantasie.
9: Solo questo modello?
10: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
11: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
14: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
16: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
17: Radio Lina, Radio Notizie.
18: Nuova edizione della GR Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. La politica e la sanità in apertura del nostro GR con il ministero che ha bloccato le nomine alle ASL della regione. È stato accolto infatti il ricorso straordinario al Consiglio di Stato, quindi tornano al loro posto i manager di ASL Cagliari, ASL Nuoro e Areus. Nello specifico, il ministero ha ritenuto inefficaci le nomine dei nuovi direttori generali, rilevando che esse non potessero essere disposte dalla giunta regionale perché la Corte Costituzionale nel dicembre del 2024 aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa giunta ha nominato i nuovi direttori generali. Rapporto Svimez 2025, cresce il PIL della Sardegna, l'anno scorso ha segnato un più 1,1%, seconda migliore performance del Mezzogiorno dietro l'Abruzzo. Il risultato positivo nell'isola in parte è stato trainato dal buon andamento dell'industria, più 3,4%, dall'agricoltura più 1,5%, seguito alle costruzioni più 1% e ai servizi più 0,6%, negativo invece l'export. La cronaca, minacciavano, molestavano anziani disabili, li riprendevano con i telefonini, li pubblicavano tutto sui social. Nei guai 5 ragazzi minorenni della città metropolitana di Cagliari, che sono ritenuti responsabili a vario titolo in concorso tra loro del reato di atti persecutori. Si spostavano in bici o su monopattini, seguivano le vittime insultandole, in alcuni casi arrivando sino alle loro abitazioni, compiendo atti vandalici come colpi e portoncini delle abitazioni, lanci di oggetti e danneggiamenti. Incidente stradale all'alba di questa mattina nella circonvallazione di Maracalagonis. Un ciclista è stato colpito da un'auto, nella caduta avrebbe riportato diverse ferite ma non gravi. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Disagi al traffico, intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il meteo, le previsioni per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
19: Sulla nostra isola ondata di caldo nella tendenza a duratura, temperatura in aumento su entrambi i valori con le massime che potrebbero raggiungere i 40 gradi sulle aree interne. Le brezze tendono a mitigare i valori termici sulle coste, mari da poco mossi a localmente mossi.
18: Un appuntamento per questa sera alle 21.15 alla vetreria di Pirri. Sotto questo cielo la compagnia Quinte Emotive porta in scena lo spettacolo Il Filo di Teseo. E poi il calcio, il mercato del Cagliari, ancora troppa distanza tra la squadra rossoblu e l'Atalanta per la cessione di Gianluca Gaetano, tanto voluto dal nuovo allenatore Sarri. Il Cagliari spara alto con la richiesta di 20 milioni, la società lombarda ne propone la metà. Sul fronte acquisti, in attesa dell'arrivo del giovane Akarakiri, il Cagliari ha ricevuto l'ok dall'attaccante Borca, ora bisogna trovare l'accordo con il Barney. E chiudiamo col football americano a 9, domani pomeriggio a Terramaini alle 16, i Crusaders sfidano i Wolverines, Piacenza per la finale di North Conference e l'accesso al Naibo, la gara che assegna lo scudetto che si giocherà il 5 luglio a Ferrara contro la vincente della South Conference tra Formigine e Ravenna. E poi un appuntamento per oggi su Radiolina e su Videolina per questa sera alle 18.30, Riformatore Sportivo 360 condotto e curato da Carlo Alberto Melis. Ospiti della trasmissione saranno il nuovo presidente della Federvolley Sardegna Roberto Pud, l'allenatore della Promo Sport Pallanuoto Enrico Cossu. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Prossimi news su Radiolina fra un'ora.
20: Radiolina.
21: Radiolina Story. Tanti auguri Radiolina. Festeggiamo insieme il compleanno della radio grande più di un'isola con la musica del 1975. Radiolina Story.

0: birreria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
6: E vuoi sapere perché?
5: Perché conviene! Ascolta gusto.
7: Fino al primo luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina Story Speciale 75. Tanti auguri, Radiolina.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Scusi, tra 7 e 30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche COLF e badanti?
12: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
14: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
16: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: è la prima radio libera della Sardegna. Radiolina è ancora oggi la più ascoltata, la più amata, la più seguita. Radiolina è per le tue proposte, un tuo spazio per le tue idee e al servizio della tua attività.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
5: Prima che il vento si porti via tutto.
4: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
5: Respira questa libertà.
4: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram, la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari, Livorno e Lazio, che da tempo lottava contro un tumore al colon. Nel 95-96 fu capocannoniere in Serie A con 24 gol a pari merito con Giuseppe Signori. I suoi gol però non bastarono a convincere il CT Azzurro Sacchi a portarlo ad Euro 96, né a salvare il Bari. È l'unico caso infatti di un capocannoniere in Serie A di una squadra poi retrocessa. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi presso il cimitero di Cecina.
1: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico di Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo regolare in Italia avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini presenti nell'area verde insieme alle loro famiglie.
2: Al via la seconda prova scritta dell'esame di maturità dopo il tema di italiano per gli oltre 527.000 maturandi. È il giorno del secondo scritto. Gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio. Tra queste, selezionate dal Ministero e rese note a fine gennaio, il latino per il liceo classico, matematica per quello scientifico. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo.
1: Dall'estero sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui USA, Iran e Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. L'ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente statunitense J.D. Vance nel paese alpino. Sul fronte USA-Israele gli attriti non si placano. Non ci sono limiti al mio potere, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Lo stesso ha poi ammesso di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale.
2: Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Meloni e della Premier socialdemocratica Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici UE si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, si legge nel testo, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi.
1: L'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna, Grecia, Francia, Croazia e Regno Unito. All'interno di una ristretta lista di paesi, l'Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna al posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. L'Italia è considerata anche il secondo miglior paese come qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Radiolina. Radio Notizie.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuova edizione della GR in radiolinea spazio. Le notizie arrivano dalla nostra isola. Innanzitutto la sanità, con il ministero che ha bloccato le nomine alle ASL della regione. È stato accolto infatti il ricorso straordinario al Consiglio di Stato e quindi tornano al loro posto i manager delle ASL di Cagliari, Nuoro e della Reus. Nello specifico, il ministero ha ritenuto inefficaci le nomine dei nuovi direttori generali, rilevando che esse non potessero essere disposte dalla giunta regionale perché la Corte Costituzionale a dicembre 2024 aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa giunta ha nominato i nuovi direttori generali. Andiamo su unanesarda.it e con la maturità, quindi con la scuola, oggi la seconda prova, il classico, una versione di Quintiliano, lo scientifico calcoli sul lago di Bracciano e terremoto del Friuli, dopo il tema, oggi lo scritto più temuto in Sardegna, 12.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Rapporto Simex 2025 cresce il PIL della Sardegna che l'anno scorso ha segnato un più 1,1%, seconda migliore performance del Sud Italia, il Mezzogiorno dietro all'Abruzzo. Il risultato positivo nell'isola è in parte trainato dal buon andamento dell'industria più 3,4%, dall'agricoltura più 1,5% e poi costruzioni più 1% e servizi più 0,6%. Negativo invece l'export. Minacciavano, molestavano anziani e disabili, li riprendevano con i telefonini e poi pubblicavano tutto sui social. Nei guai 5 ragazzi minorenni della città metropolitana di Cagliari sono stati ritenuti responsabili a vario titolo in concorso tra loro del reato di atti persecutori. Si spostavano in bici o su monopattini, seguivano le vittime insultandole, in alcuni casi arrivavano fino alle loro abitazioni compiendo atti vandalici come colpi a portoncini delle abitazioni, lanci di oggetti e danneggiamenti. Il meteo, le previsioni per i prossimi giorni del tempo nell'isola con il meteorologo Alessandro Gallo.
5: Sulla nostra isola ondata di caldo nella tendenza a duratura, temperatura in aumento su entrambi i valori con le massime che potrebbero raggiungere i 40 gradi sulle aree interne. Le brezze tendono a mitigare i valori termici sulle coste, mari da poco mossi a localmente mossi.
4: Un appuntamento per questa sera alle 21.15 alla vetreria di Pirri. Sotto questo cielo la compagnia Quinte Emotive porta in scena lo spettacolo Il Filo di Teseo. E poi lo sport, football americano a 9, domani pomeriggio alle 16 a Terra Marina a Cagliari, Crusaders sfidano i Wolverines Piacenza per la finale di North Conference e l'accesso al 9 ball, la gara che assegna lo scudetto e si giocherà il 5 luglio a Ferrara contro la vincente della Sud Conference tra Formigine e Ravenna. E chiudiamo con un appuntamento su Radio Linea e Videolina per questa sera alle 18.30 all'informatore sportivo 360 condotto e curato da Carlo Alberto Melis. Ospite della trasmissione saranno il nuovo presidente della Federvolley Sardegna Roberto Puddu e l'allenatore della Promosport Pallanuoto Enrico Cossu. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossime news su Radio Linea fra un'ora.
6: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, via De Valenzani, a Sassari, zona Predaniera. Ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
9: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
12: Bentrovati su Radiolina, parliamo della cantina Siddura quest'oggi e in particolare del mercato del vino che sta attraversando una fase di trasformazione profonda. Noi siamo collegati con il direttore generale di Siddura, Mattia Piludu. Ben ritrovato su Radiolina.
13: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
12: Allora, il mercato del vino sta cambiando rapidamente. Quali sono oggi le principali evoluzioni?
13: Ma allora, intanto, a nostro parere, ci sono due tipi di variazioni che stanno un po' avvenendo. Una di tipo commerciale, quindi gli accadimenti a livello mondiale spostano in qualche modo gli equilibri che sembravano oramai consolidati e storici. Quindi nuovi mercati, nuovi paesi e un altro aspetto che riveste un lavoro, un ruolo altrettanto importante, è quello del gusto dei consumatori, che sta cambiando. Quindi si va verso vini low alcol, cambiano anche le abitudini di consumo, quindi non è più soltanto il vino da bere a tavola durante la cena, ma anche fuori contesto, in aperitivi piuttosto che spiagge o altri contesti diversi. Quindi ecco, il mondo del vino cambia e noi cerchiamo di stare al passo un po' con i ritmi del mercato e con il gusto dei consumatori, che è in costante evoluzione.
12: E qui si inserisce la grande novità di Siddura appena lanciata sul mercato. Che tipo di risposta rappresenta?
13: Abbiamo cercato di reinterpretare, o meglio rivoluzionare, un concetto che era quello del vino rosso e declinarlo in un nuovo concetto di vini rossi che possono essere bevuti freddi. Cambia un po' il quadro aromatico e la struttura, e abbiamo la possibilità di bere un vino rosso freddo, che come sappiamo deve essere concepito in questo diversamente dal vino rosso convenzionale, che quando viene bevuto freddo lascia un po' insomma non è il suo ambiente ideale. Noi abbiamo dopo 2 anni di studio abbiamo pensato di andare un po' incontro alle esigenze dei consumatori, e quindi abbiamo realizzato un vino fresco che rimanga molto morbido e molto elegante e che possa essere bevuto decisamente fuori dal contesto classico del vino rosso.
12: E così nasce per l'appunto Eros, una scelta controtendenza, così all'apparenza.
13: Sì, in realtà sì, può sembrare una scelta in controtendenza. In realtà siamo partiti da un concetto molto semplice, che era quello di capire cosa stava succedendo nel mondo nella percezione del mondo del vino da parte dei consumatori. E mentre da un lato abbiamo sempre più wine lovers che vanno alla ricerca di vini che hanno caratteristiche molto particolari e molto identitarie, dall'altra parte abbiamo anche una nuova generazione che approccia sempre al mondo del vino, ma ha un criterio, un concetto un po' differente. Per cui abbiamo cercato di unire questi due aspetti e abbiamo proprio ripensato al concetto del vino rosso.
12: Che ruolo avrà Eros all'interno della gamma Siddura?
13: Ah beh, sicuramente ci auguriamo che abbia un ruolo importante, un po' ricalchi la storia di Amare che abbiamo introdotto lo scorso anno, che ha avuto un grande successo, e quindi ci aspettiamo che il mercato risponda bene. Ecco, si colloca in una fetta di mercato che in realtà non esiste, perché i rossi da bere a 8 gradi ben pochi ce ne sono in giro, quindi cerchiamo di creare questa nuova nicchia di mercato con l'idea di andare proprio a soddisfare un'esigenza, che è quella degli amanti dei vini rossi, che d'estate un po' si trovano in difficoltà, perché capite bene che un rosso strutturato nel periodo estivo è un po' una bevuta importante, e quindi colmare questo gap e proporre loro un bel bicchiere di vino rosso da bere freddo.
12: E allora, tutto questo è Eros. Noi ricordiamo che questa intervista sarà disponibile anche su radiolina.it e su Spotify, e ringraziamo Mattia Piludu, direttore generale di Siddura. Grazie, alla prossima.
13: Grazie a tutti e un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: Radiolina Live.
1: Una buona mattinata, cari amici, siamo in diretta dal Museo Archeologico di Olbia. Oggi trasmettiamo da qui perché stiamo presentando la seconda edizione del programma US in un periodo storico complesso come quello attuale, dove le forti sfide globali si sommano alle difficoltà storiche del nostro territorio. Fare impresa richiede strumenti nuovi, quindi serve una marcia in più, o meglio per dire servono degli anticorpi giusti per proteggere e far crescere il lavoro di una vita. È proprio questo qui l'obiettivo della presentazione del programma US, l'iniziativa ideata dal gruppo editoriale L'Unione Sarda, che ha come missione quella di rendere le aziende sarde più robuste, strutturate e competitive sui mercati nazionali e internazionali. Qui ovviamente passeranno tanti ospiti e ne parleremo tra poco qua su Radiolina. State con noi.
2: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for Wellness.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
13: Amici e amiche di Radiolina, tenetevi pronti perché abbiamo un consiglio per voi. Dal 3 al 5 luglio torna Isola Birra, il festival di riferimento in Sardegna per la birra artigianale di qualità. Nella splendida pineta di Susicco a Cagliari, tre giorni con laboratori didattici, ottimo cibo, musica live, DJ set e tanti giochi. 10 birrifici, oltre 60 birre diverse e 5 stand di street food selezionato. L'ingresso è gratuito, ma potete assicurarvi i gettoni su hbs.semapstore.com. Isola Birra, sponsored by Acquamea e stabilimenti balneari Beach Club.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
5: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
13: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Radiolina Live.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, sono Cristiana Sala, siamo in diretta dal Museo Archeologico di Olbia per la presentazione della seconda edizione del programma US e siamo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi, ben ritrovata.
2: Buongiorno a voi, eccoci qua allora a presentare la seconda edizione del corso di sviluppo imprenditoriale per l'Unione Sarda.
1: Allora, visto che ovviamente ha preso parte anche alla prima edizione, secondo lei quali sono i bisogni specifici che avete riscontrato nel tessuto imprenditoriale sardo durante la prima edizione?
2: Ma allora, l'aula è stata un'aula molto eterogenea, con imprenditori che venivano da settori diversi, però se posso tratteggiare un aspetto comune è proprio il bisogno di essere accompagnati nella crescita delle loro imprese. La crescita pone agli imprenditori delle sfide a livello organizzativo e a livello proprio di miglioramento della gestione. E gli imprenditori sardi di piccole e medie imprese familiari vogliono soluzioni concrete ai loro problemi legati alla crescita e allo sviluppo.
1: Ecco, appunto, visto che si diceva, no, che gli imprenditori magari non hanno il tempo di frequentare questi corsi, che cosa sente di dire a queste persone? Di comunque ritagliarsi un'ora, due ore del proprio tempo?
2: Beh, allora il corso è pensato in moduli, diciamo da due giornate al mese, per cui insomma abbiamo immaginato che si potesse ricavare nell'agenda pur concitata di un imprenditore questo spazio. In realtà quelli che vengono giovano proprio del fatto di poter avere un momento di tranquillità per pensare al futuro delle loro imprese e davvero apprezzano tantissimo questa sorta di stanza di compensazione, di bolla in cui li chiudiamo per meditare su scelte future riguardanti le loro aziende, guidati da dei docenti che li portano a pensare, a riflettere su aspetti particolari, proponendo metodi e soluzioni.
1: Ci sono delle domande frequenti che le fanno?
2: Ma uno dei temi ricorrenti, una delle questioni ricorrenti riguarda la scelta dei collaboratori, trovare i collaboratori giusti, riuscire a trattenerli, riuscire a delegare, quindi a dare ai collaboratori responsabilità, capire come discernere tra chi la responsabilità se la vuole prendere e chi invece preferisce essere...
1: Non è semplice.
2: Non è semplice, però direi il tema oggi più caldo nella testa degli imprenditori sardi è la ricerca del personale e la capacità di trattenere queste persone, le persone valide a bordo.
1: E allora, visto che siamo qua, una piccola lezioncina in due secondi. Come si fa a trattenere le persone in azienda?
2: Beh, avendo un progetto aziendale chiaro, quindi riuscendo a trasferire ai collaboratori dove si vuole andare, avere un'attenzione alle persone, garantire alle persone crescita e formazione, trasferire loro che non si fa impresa solo per fare soldi e diventare ricchi, ma si fa impresa per crescere come persone, per realizzarsi come persone. Chi riesce a trasmettere questo tipo di valori ha più successo nella qualità delle persone che tiene a bordo.
1: Quindi sicuramente è un programma US seconda edizione super interessante da seguire da inizio fino alla fine. Allora grazie mille a Marina Puricelli, professoressa della SDA Bocconi, grazie per essere intervenuta ai nostri microfoni e quindi la lascio andare ovviamente a presentare questa seconda edizione.
2: Grazie a voi e buona estate allora.

0: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
1: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: L'anticiclone africano garantisce ampi spazi assolati in Sardegna per quanto riguarda la giornata di venerdì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Da segnalare però anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, con locali punte di 35-36 gradi sui settori occidentali. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare in vista di questo weekend. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Cucina Live.
1: Ancora ben ritrovati, cari amici, siamo sempre in diretta dal Museo Archeologico di Olbia per la presentazione della seconda edizione del programma US. È passato a trovarci il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Buongiorno sindaco e ben ritrovato su Radiolina.
2: È una bellissima iniziativa fatta dal giornale, dall'editore, da tutti i giornalisti, dai collaboratori. Cercare di dialogare con il mondo delle imprese, ma soprattutto creare condizioni perché il mondo delle imprese dia migliori risposte, soprattutto venga ad essere molto più preparato, penso che sia la cosa a cui tutti teniamo. Perciò,
1: soprattutto per una città come Olbia che cresce tantissimo.
2: Assolutamente, per cui ci sono molte iniziative di diverso tipo e quando si dialoga con gli imprenditori, magari a volte può capitare che vado a riunioni 10 volte e non c'è niente da imparare, magari l'11ª è quella buona.
1: Assolutamente, la lasciamo andare ovviamente al programma US. Grazie mille al sindaco della città di Olbia, Settimo Nizzi.

0: Sono le 12:00.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il Brico 100% Sardegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca: viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Triggiano nel Barese, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un 37enne residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati.
3: E nella mattinata di oggi un 15enne è morto in un altro incidente stradale avvenuto dopo le 2 a nord di Siracusa. Secondo la prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra 2 motocicli. Il 15enne è trasferito in ospedale, poi deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.
4: Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, che secondo quanto reso noto dai legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha tentato di togliersi la vita, è stata trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Vigevano, dove era ricoverata da mercoledì per un overdose di tranquillanti, al reparto di psichiatria. Non è in pericolo di vita ed è in condizioni stabili.
3: Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. In un lungo messaggio sul suo profilo Instagram la famiglia ha annunciato la morte dell'ex attaccante, tra le altre di Bari e Livorno, che da tempo lottava contro un tumore al colon. In una recente intervista aveva parlato della malattia come di una partita iniziata sotto 3-0 da affrontare con la stessa determinazione che lo aveva accompagnato in campo. L'ultima apparizione pubblica a fine maggio in occasione del matrimonio della figlia Noemi. L'ultimo saluto dalle 15 di oggi al cimitero di Cecina.
4: Dall'estero, raid israeliani nella notte nel sud del Libano. Almeno 16 morti, secondo quanto ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le forze di difesa israeliane hanno affermato d'aver continuato ad attaccare terroristi in risposta a ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. 4 soldati israeliani sono rimasti uccisi in uno scontro, riferisce l'IDF, e il ministro Ben-Gvir invoca una dura rappresaglia e dichiara che tutto il Libano deve bruciare.
3: Calcio iniziato, il secondo turno della fase gironi ai mondiali 2026. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 la Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 invece tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Intanto la Federazione Iraniana di Calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.
9: Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buongiorno e ben ritrovati ancora da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. In apertura andiamo su unionesarda.it e parliamo dell'omicidio al B&B a Quartuccio. È stata ridotta la pena all'imputato, alla rabbia dei parenti della vittima per effetto del patteggiamento. La condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni. La reazione da parte della sorella della vittima: Gabriele è un uomo d'oro ucciso per 600 euro. E poi la politica, la sanità e il ministero ha bloccato le nomine alle ASL della regione, è stato accolto infatti il ricorso straordinario al Consiglio di Stato e quindi tornano al loro posto i manager di ASL Cagliari, ASL Nuoro e Areus. Nello specifico il ministero ha ritenuto inefficaci le nomine dei nuovi direttori generali, rilevando che non potessero essere disposte dalla giunta regionale perché la Corte Costituzionale nel dicembre 2024 aveva annullato la legge in forza della quale la stessa giunta aveva nominato i nuovi direttori generali. Rapporto Svimex 2025, cresce il PIL della Sardegna, l'anno scorso ha segnato un più 1,1%, seconda migliore performance del Mezzogiorno dietro all'Abruzzo. Il risultato positivo nell'isola in parte è stato trainato dal buon andamento dell'industria con un più 3,4%, l'agricoltura più 1,5%, costruzioni più 1% e servizi più 0,6%, negativo invece l'export. Minacciavano e molestavano anziani disabili, li riprendevano con i telefonini e poi pubblicavano tutto sui social. Nei guai 5 ragazzi minorenni residenti nella città metropolitana di Cagliari, ritenuti responsabili a vario titolo in concorso tra loro del reato di atti persecutori. Si spostavano in bici o su monopattini, seguivano le vittime insultandole, in alcuni casi arrivavano fino alle loro abitazioni danneggiandole con lacci oggetti e altri tipi di danneggiamento. A Olbia questa mattina, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, è scattato l'allarme antincendio. Mediata l'evacuazione dell'edificio, la causa un mozzicone di una sigaretta lanciata sul tetto dell'edificio. Un appuntamento su Radio Lina per questa sera alle 18.30, l'informatore sportivo 360 condotto e curato da Carlo Alberto Melis. Ospiti della trasmissione saranno il nuovo presidente della Federvolley Sardegna Roberto Pude e l'allenatore della Promosport Pallanuoto Enrico Cossu. Chiudiamo col calcio, il mercato del Cagliari, un mese dall'inizio del ritiro, le consuete voci siano entrate in uscita, la cessione di Gaetano va verso la definizione, potrebbero essere decisive, ore decisive per l'accordo tra Cagliari e Atalanta, la società rosso-blu abbasserà le pretese, la società bergamasca inserirà dei bonus perché si possa chiudere tutto entro pochi giorni. Altri nomi in uscita, Caprile verso l'estero e Ober, che è stimatori tra Germania, Francia e anche in Serie A. In entrata si aspetta l'ufficialità di Akarakiri, mentre l'attaccante Borga ha dato l'ok per il trasferimento in Sardegna, ma la volontà Barley e lo stipendio sono fuori budget della società rossoblu. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossime news su Radio Lina fra un'ora.
13: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo, oltre 500 divani di qualità 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
14: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
15: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo. completo su marinacafenoir.it.
16: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
17: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
18: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
12: Parliamo di impresa, di ristorazione su Radiolina. Con noi è tornato a trovarci Alberto Melis, fondatore di Antica Cagliari. Ben trovato su Radiolina.
19: Ben trovati a tutti voi, grazie dell'invito.
12: Ricordiamo il primo ristorante Antica Cagliari che nasce nel cuore della città in Marina nel 2010. Nel 2018 arriva il bistrò, sempre in Marina. Poi 2020 sul lungomare Poetto siete passati da 4 a 100 collaboratori in 10 anni. E in questo contesto, quanto è importante per lei investire nella formazione e nello sviluppo del personale?
19: La formazione nel campo imprenditoriale è indispensabile, soprattutto quando si vuole crescere, si vuole dare una struttura e un'organizzazione in grado di far durare a lungo l'impresa nel tempo.
12: E in che modo il suo stile gestionale, la sua leadership ha cambiato anche il modo di guidare l'azienda in questi anni?
19: È stata fondamentale. Tenete presente che tutto quello che ho fatto nel corso degli anni, appunto prima di aprire questa attività al Poetto, è stata preceduta da numerosi percorsi formativi di importanza notevole, diversi corsi anche sulla leadership che mi hanno permesso di acquisire tutte quelle competenze che poi ho messo in campo appunto oggi per fare in modo che l'azienda crescesse in maniera organica e strutturata.
12: E quanto c'è dell'esperienza maturata in Germania oggi nel modo di gestire il personale?
19: Ci sono sicuramente le basi, perché alla fine tutto quello che lo devo soprattutto al percorso fatto in Germania, che mi ha aperto sicuramente gli orizzonti, però poi è stato tutto affinato in loco attraverso dei percorsi formativi adeguati che mi hanno permesso appunto di poter gestire con, non dico con semplicità perché non c'è niente di semplice, ma con una consapevolezza diversa tutto quello che poi nel corso degli anni mi è capitato.
12: Ricordiamo dove possiamo trovare Antica Cagliari.
19: L'Antica Cagliari la possiamo trovare in via Sardegna 49, il ristorante, poco più avanti al Civico 63 troviamo l'Antica Cagliari Bistrò e infine nel lungomare del Poetto al Civico 238.
12: E noi ringraziamo Alberto Melis, fondatore di Antica Cagliari.
19: Grazie a voi dell'invito.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiusardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint, sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas, Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
11: Fino al 1° luglio, con carta insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30%, a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.

0: Melina Live.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo in diretta dal Museo Archeologico di Olbia per la seconda edizione del programma US e siamo con Daniele Carrobbio, lui è un organizzatore di eventi, la sua azienda si chiama House Machine ed è venuto qui per cercare di capirne di più per quanto riguarda questo programma US. Benvenuto su Radiolina.
2: Allora, benvenuti a tutti amici di Radiolina. Io un tempo ero già in onda su Radiolina col mio programma radiofonico che si chiamava House Machine.
1: Un po' di anni fa, diciamo.
2: Sì, anni 90, fine anni 90.
1: Che periodi bellissimi, no?
2: Sì, sì, vabbè, periodi in cui c'era ancora il New Open Gate, locali storici della vostra stupenda città.
1: E... ha girato un po' l'isola, no? Sì, con gli eventi. Che tipo di eventi organizza?
2: Io come artista, il mio nome si chiama Dani MC, no? E ho fatto eventi in tutta la Sardegna, quindi ad esempio dall'Estasis di Santa Teresa di Gallura fino a Villa Simius.
1: Ah, l'ha detto bene!
2: Peyote, Sciabecco, però anche Ripping di San Teodoro.
1: Bellissimo il Ripping, non esiste più.
2: Periodo d'oro con Gian Piero Mendola.
1: Ah, sì, sì, conosco.
2: Ecco, e quindi niente, siccome sono in trattativa anche con il vostro gruppo per una cosa da fare l'anno prossimo.
1: Che non ci può dire?
2: No, al momento no.
1: Al momento no.
2: Ma è scaramanzia.
1: Ah, ok, perfetto.
2: Però siamo in contatto in questo momento con il ragazzo che vede lì.
1: Quello basso. Esatto. Sergio Rizzo, che salutiamo.
2: Esatto. E a questo punto mi ha fatto presente di questo convegno, mettiamola così, e beh, a me è piaciuta l'idea di venire. Ho detto soltanto, ma io non sono sardo, mi ha detto sì, però tu sei
1: presente. Operi in Sardegna.
2: Esatto, e spesso vieni qua e quindi perché non aggregarti a questa cosa? Io adesso andrò lassù e vediamo cosa viene fuori da questa bella avventura, sicuramente, anche perché comunque io sono un grande fan della Sardegna e magari...
1: Quanto tempo trascorre in Sardegna?
2: Ah beh, diciamo che io sono venuto ogni anno a fare degli eventi, ok, ma poi adesso...
1: Però non ci ha detto che tipo di eventi?
2: Ah, praticamente musica house, funk, okay. Soul, R&B e con anche artisti tipo... può essere cantanti, vocalist, insomma...
1: Nazionale e internazionale.
2: Esatto, anche perché ad esempio ho fatto l'ultimo album, l'ultimo disco che ho fatto l'ho fatto con Sergio Camariere. Ah. Abbiamo fatto un disco insieme, si chiama Dolce Vita. E quindi insomma questo tipo di eventi, soprattutto li faccio in questo momento, soprattutto nella zona un po' Costa Smeralda, eventi privati. Però diciamo...
1: Mi capita di fare eventi su barche, imbarcazioni anche grosse?
2: Questo? Sì, sì, sì. Nel mondo privato è vasto, c'è di tutto. È molto interessante tra l'altro.
1: Richieste particolari?
2: Ah, c'è di tutto, eh. Non saprei da dove iniziare. Diciamo, la cosa molto interessante di questi eventi oggigiorno è che non c'è nessuno col cellulare.
1: Ecco,
2: questa è una cosa molto importante da dire. Loro si divertono. Loro sì.
1: Perché c'hanno il grano.
2: Sì, no, ma non ho capito perché le altre persone devono far vedere agli altri che sono dentro di mente, mentre loro se ne fregano.
1: Assolutamente sì, perché comunque ci sono e lo vivono.
2: E lo vivono. E questa è una grande differenza, capito?
1: Ma ci arriveremo, secondo me, prima o poi.
2: Io spero che...
1: stiamo pian piano disintossicando dai social.
2: Io spero che... veramente la gente la smetta di far credere agli altri quello che vivono o non vivono, ma che lo vivano pienamente e senza dover far...
1: senza filtri.
2: Sì, no, anche perché tanto ci stiamo stancando tutti di vedere queste robe qua. Io penso, io anche perché dai social siamo tutti stanchi, lo vedo in giro già.
1: Grazie mille, caro Daniel, organizzatore di eventi e House Machine.
2: Salutoni.
1: Ciao.
0: Sono le 12:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
4: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
3: I giganti dell'arte 2026.
4: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi. Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
0: Radiolina presenta La Strambata.
12: Le 12:34 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata e ci trasferiamo subito a Olbia, perché a Olbia c'è stata la seconda presentazione della seconda edizione del programma US, il programma di alta formazione e comunicazione per rendere le aziende sarde più competitive, una idea del gruppo editoriale L'Unione Sarda dopo il workshop a Cagliari. Quindi la presentazione di questa di questo nuovo corso si è trasferita a Olbia nella sala, nelle sale del museo archeologico. Relatori l'editore del gruppo L'Unione Sarda Sergio Zuncheddu, la direttrice generale Lia Serreli, il tutto moderato dal nostro direttore Emanuele Dessì e naturalmente con intervento centrale della direttrice della scuola d'impresa SDA Bocconi, Marina Puricelli. Ma adesso che si sta concludendo anche questo evento a Olbia, noi sentiamo la direttrice generale del gruppo Lia Serreli.
1: Ancora ben ritrovati cari amici, grazie Stefano per la linea. Siamo in diretta dal Museo Archeologico di Olbia per la presentazione della seconda edizione del programma US. L'abbiamo strappata dalla conferenza Lia Serreli, l'amministratore delegato di Radiolina e ovviamente direttore generale del gruppo L'Unione Sarda. Ben ritrovata Lia.
13: Grazie Cristian, grazie a tutti. È bellissimo stare qua a Olbia in questa bellissima location per la quale ringraziamo chiaramente il comune di Olbia. Tantissimi gli imprenditori anche oggi e in corso scorso la conferenza, tante le novità che sta raccontando la professoressa Puricelli. È bellissimo anche l'intervento del nostro editore, che ha parlato in questo caso di cosa vuol dire essere imprenditori, quali sono le difficoltà che si incontrano. E il nostro programma, con tanta umiltà, intende, grazie chiaramente al supporto delle eccellenze universitarie e di formazione, aiutare questi imprenditori, manager e professionisti per crescere e per uscire dalla complessità, cercando un po' di semplicità per, insomma, fare business in maniera mirata e risparmiando tempo.
1: Dottoressa Serrelli, la chiamo così in questo momento, così le faccio una domanda più
13: classica. Non ci chiamiamo così mai.
1: Però oggi in questa occasione ci sta. La seconda edizione del programma dimostra la volontà del gruppo L'Unione Sarda di andare oltre il classico ruolo editoriale?
13: Assolutamente sì. Quello che abbiamo voluto fare, il nostro obiettivo è sempre quello di voler aiutare la Sardegna, a sostenere la Sardegna, e la PBM, che è la nostra concessionaria di pubblicità, ha sempre mirato a far crescere le aziende attraverso la comunicazione pubblicitaria, offrendo chiaramente con tutti i mezzi oltre 1 milione di contatti. Col programma Unione Sarda si vuole difendere l'imprenditore, difendere l'impresa, aiutare i manager, aiutare i professionisti a crescere. Sappiamo tutti che per fare formazione d'eccellenza bisogna andare oltre il mare. Noi l'abbiamo portata qua a Cagliari, quindi non sarà più necessario prendere un aereo, ma solo, insomma, venire a trovarci in piazza L'Unione Sarda, quindi a Cagliari, e qualche lezione tra l'altro sarà fruibile anche in streaming in una piattaforma riservata. Vorrei dire una cosa, sì. Tanti imprenditori, manager, professionisti dicono non abbiamo tempo, non c'è tempo. Io vi assicuro che ritagliarsi una volta al mese, poi, perché abbiamo fatto in modo che l'impegno non sia eccessivo, perché capiamo chiaramente i tempi ristretti di chi dirige un'azienda o uno studio, usando quel tempo, credetemi, alla fine si imparerà a risparmiare tempo, a fare delle azioni mirate e quindi a non perdersi nel mondo delle complessità.
1: Ecco, perché è fondamentale. Poi ho letto che con i nuovi voli da Olbia, Alghero, Cagliari, quindi è tutto più vicino, un'isola collegata finalmente.
13: Esattamente, anche questa è una grande novità, e saremo tutti più vicini, e poi, insomma, al massimo ci trasferiremo nella nostra isola senza andare oltre il mare.
1: Ma poi con la tecnologia, lo streaming, il video, l'audio, andiamo e arriviamo dappertutto. E quali sono state le difficoltà principali invece per quanto riguarda questo, la prima edizione del programma US?
13: Allora, devo dire la verità che con grande soddisfazione molte difficoltà non ce ne sono state. Gli imprenditori hanno partecipato felici, e si è creato tra l'altro un network, che questo è un altro obiettivo al quale non speravamo di arrivare sino alla prima edizione. Ma i primi 30 partecipanti del corso management, devo dire che adesso si incontrano, parlano fra di loro, si danno consigli, e qualcuno sta facendo anche business tra di loro, quindi qualcuno è anche diventato nostro fornitore. Nel senso che conoscersi, frequentarsi, scambiarsi opinioni, idee, non è così semplice durante le nostre giornate mentre dirigiamo le aziende. E raccontarsi le reciproche difficoltà spesso appunto fa trovare soluzioni più adeguate, già provate da qualcun altro, già testate, quindi insomma si sbaglia sempre meno confrontandosi.
1: Assolutamente, la penso così. E poi con l'entusiasmo con il quale lo racconta l'amministratore delegato di Radio Unia, nonché il direttore del gruppo, il direttore generale del gruppo L'Unione Sarda, effettivamente arriva. Bene. Allora, grazie mille a Lia Serrelli.
13: Grazie a tutti, buona giornata.
12: Grazie allora al direttore generale Lia Serrelli, intervistata dal nostro Christian Asara. Noi proseguiamo con la strambata, adesso c'è la musica, Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: La strambata su Radiolina.
1: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano garantisce ampi spazi assolati in Sardegna per quanto riguarda la giornata di venerdì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Da segnalare però anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, con locali punte di 35-36 gradi sui settori occidentali. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare in vista di questo weekend. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: La strambata.
11: 12:46 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata di quest'oggi. Dai microfoni di Radiolina parliamo della maturità. Oggi la seconda prova e ieri l'amaro in bocca un po' in Sardegna per i temi di italiano, insomma, soprattutto l'analisi del testo, la prosa, insomma, nulla da togliere a Pavese e Brancati, però nel centenario, insomma, in cui si celebra Grazia Deledda dalla Sardegna, insomma, sono state molte le voci che si sono sollevate e perché, insomma, ci saremmo aspettati di trovare un tributo anche nella prova d'esame alla nostra scrittrice, in particolare, insomma, una nota particolarmente articolata e accurata l'ha fatta Neria De Giovanni, editrice, autrice e fra le maggiori esperte dell'opera deleddiana. Ben trovata Neria.
12: Saluti a voi, buongiorno.
11: Ecco Neria, insomma, siamo rimasti un po' con l'amaro in bocca ieri.
12: Certo, però quello che devo dire, come voi sapete benissimo, come anche tu sai, c'è stata proprio una levata di scudi accorata da tutta Italia, e questo ci fa piacere, ecco. Perché ci sono state veramente tante voci di studiosi, di studiose, che insomma si sono lamentati di questo. D'altronde noi pensavamo che, visto che Grazia Deledda non è stata mai nel cuore e nei testi, soprattutto scolastici, come doveva essere, almeno per quest'anno del premio Nobel, insomma qualcosa si doveva muovere, questo pensavamo, ma come ho scritto e gentilmente hai ricordato, come ho scritto ieri, in effetti Grazia Deledda rispetto agli altri premi Nobel è stata tra virgolette un pochino più fortunata, nel senso che è andata materialmente a ritirare il premio Nobel nel 1927, il 10 dicembre del 1927, anche se lo ritirava per l'anno precedente, perché nel 1926 il premio Nobel non era stato assegnato ad alcuno scrittore. Quindi, ecco, praticamente noi ufficialmente, diciamo, nell'albo d'oro del premio Nobel figura 1926, e quindi quest'anno cadono i 100 anni, ma abbiamo tempo anche l'anno prossimo, perché se vogliamo essere sicuri, tranquilli, diciamo veritieri, lei ha ricevuto tra l'altro la notizia del premio Nobel, che le era stato conferito per il 26, ma l'ha ricevuta con una lettera datata 11 novembre 1927. Quindi noi abbiamo tutto l'anno prossimo, e speriamo che il ministero si ravveda e almeno l'anno prossimo ricordi il premio Nobel effettivamente consegnato nel 27, quindi 100 anni all'anno prossimo.
11: Abbiamo ancora tempo, insomma, quindi, perché davvero l'inserimento fra le tracce della maturità potrebbe rappresentare un'occasione imperdibile per riportare, no, al centro del dibattito culturale, certo, questa figura, certo, che, come ricordavi, purtroppo insomma non compare assente, nei programmi quasi scolastici.
12: Esatto, esatto. E infatti una delle lamentele che facciamo noi, diciamo studiosi o docenti, ma comunque insomma tutto il mondo culturale ormai si sta ravvedendo su questo, cioè che la scrittura femminile, la penna femminile, purtroppo è fuori dai canoni letterari, cioè fino a quando tu prendi un manuale di scuola piuttosto che un manuale per l'università e ti trovi davanti un elenco di scrittori uomini e magari soltanto uno o due firme femminili, così quasi messe in un limbo appartato con questa etichetta di scrittura femminile, quasi che fosse scrittura di serie B, allora noi non andiamo avanti. Cioè dobbiamo inserire la Grazia Deledda in primis, ma tutte le grandi scrittrici che abbiamo avuto dall'8 al 900 soprattutto, e anche ai giorni nostri, le dobbiamo inserire in quello che è una tranquilla, diciamo, presentazione della nostra letteratura, maschile o femminile che sia, dei canoni, diciamo, letterari che guidano le nostre la nostra cultura letteraria, a prescindere dal fatto maschio e femmine. Però a questo punto devo dire soprattutto le femmine, le donne. Quest'anno, tra l'altro, le donne spopolano nelle case editrici, sono le scrittrici sono le più lette, le più amate dal pubblico, e quindi non si capisce perché poi davanti all'istituzione più importante, che dovrebbe essere appunto la scuola, ci sia poi questo rifiuto.
11: Eppure Neria, all'estero la figura della Deledda invece continua a suscitare interesse al centro di importanti convegni di approfondimento. Continueremo a parlarne, Neri. Adesso resta con noi collegata, abbiamo una breve pausa musicale, ci sono Karol G e Manu Chao con Viaggiando per il Mondo.

0: appunto di questa bella canzone proprio, e che anticipa il discorso che adesso vogliamo fare, brevissimo ma molto importante, è la presenza di Grazia Deledda negli studi, negli Woman Studies, come si chiamano appunto nel mondo anglosassone, è sempre molto molto molto attiva, tant'è che proprio in occasione della sua nascita, lei è nata il 27 settembre del 1871, e proprio in occasione di quei giorni, dal 24 al 26 di settembre, all'Università di Cambridge si terrà un grosso convegno internazionale proprio su Grazia Deledda. Ci sono studiosi da tantissime università e diciamo mondi culturali diversi di molti paesi, fortunatamente, e senza falsa modestia sono veramente molto orgogliosa che abbiano chiamato me per aprire questo convegno proprio con un focus sul suo premio Nobel, perché molte volte si parla del premio Nobel ma non tante persone conoscono, magari gli esperti sì, però è bene ribadire alcune cose che sono successe proprio quando lei è andata a prendere il premio Nobel, ovvero dire anche le cose che lei non ha detto durante il premio Nobel e che invece continuano purtroppo a circolare in rete. Quindi mi hanno chiesto appunto di aprire questo convegno internazionale parlando proprio specificatamente del premio Nobel e di quei giorni, in particolare a Stoccolma.
1: Ecco, facciamo chiarezza in breve su questo punto.
0: Ecco, il punto è, se voi digitate Grazia Deledda Nobel, trovate in rete ancora, nonostante tutte le nostre lamentele, abbiamo scritto, mi ricordo, con Sandro Madesani, il nipote, che purtroppo da qualche anno non c'è più, ma abbiamo scritto lettere di fuoco chiedendo a Google o a chi per loro di togliere questa che adesso sto per raccontare. Allora, di togliere questa inesattezza, se voi digitate Deledda Nobel trovate un bel documentario, cioè lei molto diciamo seria come sempre era, così molto impostata insieme al marito, e di fondo a questo breve video in bianco e nero ovviamente per i giorni del Nobel c'è la sua voce in cui le dice: sono nata in Sardegna, la mia era una famiglia di gente savia, ma anche eccetera eccetera. Insomma è un lungo discorso, lungo diciamo di qualche minuto, che finisce appunto con il suo ricordo di quando appunto era bambina e iniziava a scrivere, ma i suoi la contrastavano eccetera. Tutto questo viene definito discorso fatto da Grazia Deledda durante il Nobel, e non è vero, assolutamente no. Questo è un discorso che un altro grande sardo, Gavino Gabriel, che era il direttore della Fonoteca di Stato, ha registrato a Roma nel 33-34, cioè dopo, molto dopo il premio Nobel. Lui, Gavino Gabriel, aveva avuto quest'idea di registrare le voci delle persone più importanti, più influenti del mondo culturale italiano, guarda caso insieme a Pirandello, il suo grande tra virgolette nemico, Marconi ovviamente, c'è anche la voce registrata di Grazia Deledda, certo. Ma è registrata nel 33.
1: Ecco, bisogna insomma puntualizzare, perché spesso nella rete si creano dei piccoli equivoci e la storia ovviamente deve essere raccontata in maniera precisa. Resta il fatto che...
0: Scusa, tra l'altro le hanno proprio chiesto di essere molto breve, e lei, perché appunto il protocollo del premio Nobel non prevedeva un discorso lungo da parte del premiato, e lei proprio ha detto due parole: ringrazio per questo grande onore l'Italia, cioè il re di Svezia, per il grande onore che fanno nella mia persona e all'Italia tutta, e ringrazio, e finisce come nella mia Sardegna ringraziano, salutano i pastori, i re pastori della mia Sardegna, salute al re, salute e basta, cioè. Beh, è stata molto sintetica, ecco.
1: Certo è, Neria, che tu insomma e gli altri appassionati studiosi dell'opera letteraria di Grazia Deledda avete avuto davvero il merito di riportare al centro del dibattito la sua figura, proprio sfruttando anche questa inciampo, vogliamo chiamarlo così, per le prove di maturità. Quindi speriamo, confidiamo a questo punto nell'anno prossimo, insomma, chi ha orecchie per intendere intenda. Molte grazie, Neria. A presto.
0: A presto, grazie a voi, grazie.
2: La strambata su Radiolina.

0: Sono le 13:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Questo l'affondo amaro per la premier Meloni da parte del presidente americano Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Il tycoon ha poi dato la sua opinione su energie ed immigrazione, affermando che gli europei hanno sbagliato e che se non risolvono questi problemi l'Europa non sarà mai più la stessa.
1: Intanto la premier Meloni e la presidente danese Frederiksen, in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei indirizzata ai vertici UE, chiedono un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi. Alcune iniziative, si legge, sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Altri paesi stanno ora lavorando per implementare le nuove possibilità anche attraverso la creazione di hub in paesi terzi.
2: Ora la cronaca: una bambina di 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra l'auto della madre di 38 anni e un SUV guidato da un uomo di 37 anni. Lo scontro frontale si è verificato sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. Per la piccola, che viaggiava sul sedile posteriore, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo in ospedale, infatti, era già deceduta per i gravi traumi riportati.
1: La Corte d'Assise di Salerno ha condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico che Battipaglia nel settembre 2023 ha coltellato e ucciso la moglie 37enne incinta. Lo riporta Il Mattino, al quale aggiunge che all'uomo è stato riconosciuto il vizio parziale di mente. Oltre che di omicidio, Aiello è accusato anche di provocato aborto perché consapevole che la moglie fosse incinta.
2: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Si procede nel verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
1: Calcio italiano in lutto per la morte di Gorprotti. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro un cancro al colon. Bandiera del Livorno, dove ha trascorso 9 anni, inclusi gli ultimi 6 della carriera chiusa nel 2005, Protti è stato il classico bomber di provincia. Capocannoniere in A col Bari, in B col Livorno e 2 volte in C1, sempre col Livorno. È stato l'unico giocatore a vincere la classifica cannonieri in una squadra retrocessa, il Bari, nel 1996. Con la Lazio vanta la conquista della Supercoppa 1998.
2: Mondiali 2026, è iniziato il secondo turno della fase a gironi. Il Messico vola ai sedicesimi con l'1-0 alla Corea del Sud. Il Canada travolge il Qatar 6-0. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21, ora italiana, Stati Uniti, Australia.
1: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
6: Grazie, amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Il primo rinforzo del Cagliari per la nuova stagione è Demi Akarakiri, centrocampista 2007 in arrivo dall'Everton. Inglese di origine nigeriana, il giovane talento sbarcherà in Sardegna a parametro zero, essendo in scadenza di contratto il 30 giugno. Su di lui c'erano anche altri club, ma i rossoblù hanno accelerato. Oggi sono previste le visite mediche e poi l'inizio del percorso con la prima squadra. E passiamo al basket. Deborah Carangelo, per anni capitana e simbolo della Dinamo Women, giocherà in Ungheria con il Budapest. La scelta arriva dopo la decisione del club sassarese di rinunciare alla massima serie e ripartire dalla B regionale. Per Carangelo si apre una nuova esperienza nella prima Lega Magiara. Si chiude così una pagina importante per il basket femminile sassarese e isolano. E passiamo al tennis. Appuntamento storico per il Poggio Sport Village di Capoterra, atteso domenica dalla finale playoff di andata per la promozione in serie B1. Sui campi di casa la squadra sarda affronterà il CT Barletta dopo una regular season chiusa da imbattute col miglior risultato di sempre in categoria. Il ritorno si giocherà il 28 giugno in Puglia. Ingresso gratuito a Capoterra con il circolo che chiama a raccolta tifosi appassionati per spingere la squadra verso l'impresa. E passiamo al volley. Sarà Catania dal 22 al 27 giugno a ospitare l'Equilibrium Cup, trofeo delle regioni 2026. In campo 42 rappresentative, 21 femminili, 21 maschili, con atlete nate dal 2011, atleti nati dal 2010 in poi. Le gare femminili si giocheranno nel pomeriggio, quelle maschili al mattino. Dopo una stagione di allenamenti e preparazione, anche le rappresentative sarde sono pronte a misurarsi con le migliori selezioni giovanili d'Italia. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meris. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
10: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
11: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
12: Pan, sardi come voi.
13: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: E siamo alle 13:10, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radio Nina per la strambata. Come avete sentito, insomma, è in corso la presentazione della seconda edizione del progetto, del programma US di alta formazione e comunicazione per le aziende sarde, promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda. La seconda edizione, dopo la presentazione di Cagliari, viene presentata, proposta agli imprenditori galluresi. È in corso l'evento a Olbia. Per noi c'è Cristian Asara, prima intervistato la direttrice generale del gruppo editoriale Lia Serreri, adesso Cristian dovrebbe essere con il direttore delle testate del gruppo, Emanuele Dessì. A te Cristian.
1: Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta da Olbia, dal Museo Archeologico, per la seconda edizione, la presentazione della seconda edizione del programma US. Siamo qui con il direttore Emanuele Dessì. Ben ritrovato, direttore.
2: Ben ritrovato, Cristian, grazie.
1: Allora, direttore, la prima edizione del programma US ha tracciato una strada. In che modo le testate del gruppo L'Unione Sarda racconteranno e sosterranno questa seconda fase?
2: Beh, un gioco di squadra con la parte che si occupa un po' di marketing e anche con chi si occupa della docenza. Il giornale e le altre testate del nostro gruppo editoriale, che hanno quotidiani contatti con 1.100.000 persone, possono raccontare la storia delle imprese, i successi, i mercati che si conquistano mettendo a disposizione i nostri organi di informazione, in un gioco di squadra dove il lavoro giornalistico ovviamente si interfaccia con quello di chi si occupa più specificamente di marketing. E diciamo che sulle pagine del giornale, in spazi dedicati, si possono raccontare quei profili di impresa e i successi anche che sono fatti dalle persone. Quindi diciamo la storia delle persone che poi diventano imprese e che poi si affermano sul mercato. E questo è un lavoro che coinvolge l'Unione Sarda, Radio Lina, Videolina, unionesarda.it, in un gioco di squadra e di famiglia, Cristian.
1: Ecco, e quali sono le novità invece di questa seconda edizione?
2: Una seconda edizione che, per quanto riguarda la formazione delle imprese, ha un corso advance, quindi ha la possibilità di formare in modo più specifico chi ha già partecipato al primo corso, se ci sono già tante adesioni. Ma soprattutto si riproporrà la prima edizione, abbracciando nella nostra sede multimediale a Cagliari 25-30 imprenditori, quindi le iscrizioni sono aperte con una serie di incontri. Sono 6 lezioni organizzate in modo da non portar via troppo tempo a chi fa impresa, ma che sa benissimo che la formazione è fondamentale per crescere. Ed è un po' una sorta di slogan, Cristian, che accompagna questa nostra iniziativa.
1: Un po' come l'ha ribadito anche il nostro editore.
2: Come ha ribadito il nostro editore, la nostra direttrice generale, soprattutto la professoressa Puricelli, che nelle sue lezioni in cattedra alla Bocconi, ecco, racconta proprio come ci si può difendere dalla complessità di chi quotidianamente fa impresa e affronta tutti i giorni i problemi che deve risolvere, senza, come dice il nostro editore, senza avere troppi mal di testa.
1: Allora grazie mille al direttore Emanuele Dessì e buon proseguimento.
2: Grazie.
0: Grazie a voi. Adesso abbiamo la musica, American Girls.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

13 e 20 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata dei microfoni di Radiolina. Tra poco sentiremo dalla prima pagina dell'Unione Sarda il caffè scorretto di Celestino Tabasso, mentre ridiamo, ma ora c'è la musica, ci sono i Sarazza.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 19 giugno 2026. Mentre ridiamo, a cura di Celestino Tabasso. L'immensa parte di mondo che detesta Trump adesso ride nel vedere le condizioni umilianti che ha inghiottito pur di fermare una guerra cominciata da lui. Certo, il presidente USA è il leader de facto dell'Occidente e una sua sconfitta non può essere una vittoria per i suoi alleati. Però una risata alle sue spalle ce la possiamo permettere. In fondo, Hormuz riapre, l'escalation si ferma, l'economia tira il fiato e forse per un po' il Caffon tratterà civilmente l'UE, che gli serve per sminare lo stretto. Ok, ma mentre sghignazziamo, ricordiamo un dettaglio. L'unico effetto positivo che questa guerra avrebbe potuto sortire era il rovesciamento del regime iraniano. Che è osceno, perché se uccidi a bastonate una ragazza che non porta il velo non sei tradizionalista. Sei indegno dell'aria che respiri. Quando le iraniane e gli iraniani vinceranno, e alla fine vinceranno perché hanno troppa ragione e troppa energia per non farlo, non vedranno gli occidentali come un modello democratico e liberale, ma come una massa di imbranati cinici che li hanno illusi, bombardati e poi delusi, incoraggiandoli alla rivolta, per poi defilarsi fischiettando e lasciandoli al boia. Poi, certo, noi potremmo dire che siamo italiani e non americani. Però da un patibolo o dal fondo di una cella non è che le sfumature si notino tanto quando hai 20 anni e ti stanno per ammazzare. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al primo luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
12: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
13: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
12: Tac!
14: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
12: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
14: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda, nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: 13:33 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Adesso parliamo di vino tra salute e consumo consapevole. Questo è il titolo di un incontro divulgativo che si terrà questa sera a Quartu alle 18 all'auditorium di Piazza Sant'Elena e l'ingresso è libero. Un momento di confronto che prosegue nel solco di diversi incontri proprio dedicati alle recenti acquisizioni del settore alimentare su salute, appunto consumo consapevole, prevenzione e innovazione. Noi ne parliamo con Gianfranco Matta dell'agenzia Laure Sardegna che insieme ai Lions propongono questi momenti di approfondimento. Ben trovato Gianfranco.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: Bene, stasera il tema, ma d'altronde come sempre, è particolarmente di attualità, insomma, perché si discute molto sulla salubrità del vino. Insomma, noi lo consideriamo pacificamente come un alimento che ovviamente con un consumo moderato può far bene alla salute. Non è d'accordo l'Europa, che sta facendo una battaglia contro l'alcol. La verità probabilmente è nel mezzo.
1: Sì, decisamente. Allora, proprio il compito della giornata, obiettivo della giornata è proprio quello di fornire a 360 gradi una visione chiara del consumo del vino, alimento ovviamente amatissimo da tantissimi e imprescindibile spesso e volentieri nella nostra dieta. Allora, visione a 360 gradi significa parlare delle proprietà anche salutistiche di alcuni componenti dei vini, perché vedremo soprattutto i vini rossi ormai risaputo hanno una componente polifenolica che è scientificamente comprovato che abbia delle proprietà salutistiche, però vedremo anche il rovescio della medaglia, nel senso che il vino è anche un apportatore di alcol e l'alcol, qualsiasi sia la provenienza, che sia dal vino o da altri superalcolici, è un elemento tossico per la nostra salute. Quindi avremo proprio la giornata è incentrata in tre parti fondamentalmente: gli aspetti salutistici, gli aspetti legati ai danni dell'alcol e poi un aspetto, diciamo così, legato a ciascuno di noi, cioè quali sono, cosa succede nel nostro corpo, qual è il metabolismo e quali sono tutti gli elementi che ne condizionano lo smaltimento e quindi anche la tollerabilità. Per fare questo abbiamo chiesto ovviamente aiuto a un'esperta del settore, la professoressa Deiana della Facoltà di Medicina, Scienze Biomediche dell'Università di Cagliari, che ha studiato a fondo anche tutti questi aspetti.
0: Naturalmente, quindi davvero ci sono molte facce della medaglia, come ricordavi. Intanto quella salutistica, insomma, polifenoli, antociani, no? Nel vino rosso sono quelle sostanze che danno il colore. E quelle sono antiossidanti, insomma, i centenari bevono un bicchiere di vino al giorno o comunque abbastanza di frequente, quello buono naturalmente.
1: Guarda, c'è da sottolineare non solo gli aspetti, diciamo così, materiali del vino, quindi le caratteristiche gustative, aromatiche, ovviamente a chi piace il vino, ma ci sono anche dei valori immateriali che tra l'altro sono riconosciuti nella dieta mediterranea, che ricordiamo è patrimonio dell'umanità e la dieta mediterranea prevede anche un consumo moderato di vino, in particolare dei vini rossi. Però oltre al valore materiale del vino ci sono anche i cosiddetti valori immateriali, cioè il preparare il pasto, il condividerlo è sinonimo di accoglienza, di convivialità, di interazione sociale, di relazione, e questo, da questo punto di vista, penso che il vino abbia veramente un ruolo ponderante. Se si va poi a studiare, ad analizzare, anche proprio hai citato il discorso della longevità, vedrai che il segreto della longevità alla fine non è solo consumare buoni alimenti, ma è soprattutto vivere una vita inserita in un contesto sociale piacevole
0: e sereno. Ecco,
1: questo è sereno, esattamente.
0: Continueremo a dare altri spunti interessanti di riflessione sul mondo del vino. Gianfranco, resta con noi, abbiamo un'altra parte per discutere di questo argomento. Adesso però c'è la musica, c'è Giovanotti e Alfa, Buon Vento.

0: 13:41 minuti, la strambata. Stefano Bidocchi, stiamo parlando di un evento di approfondimento sul vino fra salute e consumo consapevole che si terrà questa sera alle 18 a Quarto all'auditorium di Piazza Sant'Elena. Organizzano i Lions con l'agenzia Laore. Siamo collegati con Gianfranco Matta dell'agenzia Laore. Allora Gianfranco, insomma, abbiamo detto naturalmente il vino contiene delle sostanze che possono essere considerate addirittura insomma salubri, addirittura che fanno bene alla salute, gli antociani, i polifenoli, e dall'altra parte c'è l'alcol che naturalmente bisogna prendere in considerazione in un certo modo. Ecco, questo evento appunto parla di consumo consapevole. Quali sono le informazioni che un consumatore deve tener conto, di cui deve tener conto proprio per scegliere in modo consapevole cosa bere?
1: Allora, il discorso dei polifenoli, ovviamente, ma questo è risaputo, è tipico dei vini rossi, ecco, quindi se vogliamo proprio parlare di aspetti strettamente salutistici, sicuramente indirizzarci sui vini rossi è l'ideale. Poi ricordiamo che i polifenoli, oltre che l'aspetto salutistico, sono dei componenti fondamentali nel determinare anche il gusto del vino, quindi l'astringenza, l'amaro, il colore. E quindi questi sono aspetti da considerare. Nella giornata di stasera entriamo un po' nel merito anche degli effetti dei polifenoli, ovviamente in un contesto di informazione al consumatore, quindi non è che dobbiamo fare dei simposi scientifici di chissà quale livello, però quali possono essere, voglio dire, gli effetti positivi. Hai accennato agli aspetti antiossidanti che sono importantissimi da questo punto di vista. Sicuramente il discorso su cui abbiamo incentrato anche la giornata è la guida a quello che potrebbero essere anche, come dire, le dosi, i consumi ottimali. Okay. Facendo subito come premessa che non è che c'è un consumo ottimale da consigliare, ci sono tutta una serie di variabili legati all'individuo che fanno poi la differenza. Molti non sanno, per esempio, che lo smaltimento dell'alcol è legato a un complesso enzimatico che tra l'altro non è presente nei giovani fino ai 18-19 anni, quindi i giovani da questo punto di vista non dovrebbero consumare
0: alla larga.
1: Assolutamente sì. Poi chiaramente c'è un discorso legato anche al sesso. Il sistema enzimatico è sicuramente meno efficace, meno attivo nella componente femminile. C'è sicuramente una componente legata all'età e diciamo anche alla struttura corporea e anche all'eventuale presenza di patologie. Ricordiamo che l'alcol interferisce anche nell'azione di farmaci che si possono così prendere per le diverse patologie. Quindi diciamo che diamo queste informazioni di carattere generale che poi vanno adattate alla situazione del singolo, ma è importante sapere quali sono i capisaldi proprio del consumo consapevole, questo sì.
0: Adesso ti faccio una domanda che farà rabbrividire molti: i vini dealcolati rappresentano una alternativa percorribile?
1: Allora, tieni conto che stiamo vivendo un periodo di demonizzazione non solo dell'alcol, ma in particolare dei vini, no? Ritrovi ormai personaggi pubblici di grande notorietà che lanciano queste crociate contro il vino, come se l'alcol fosse tutto uguale, cioè che consumare vino sia consumare, che ne so, un superalcolico. Ecco, sta passando un po' questo messaggio. Sicuramente da un punto di vista commerciale è una, come dire, strategia che si sta pensando di adottare. Lì, insomma, si va un po' ai gusti personali, se ti devo dire personalmente io li ho assaggiati. No.
0: Va bene, era una provocazione. Stendiamo un velo pietoso. Meglio Gianfranco scegliere un vino di alta qualità, berne poco, sì, godere di tutto ciò che c'è dietro, che insomma è storia, tradizione, lavoro.
1: Esattamente.
0: E anche salute, perché è bevuto in modo assolutamente moderato.
1: In modo, sì.
0: Non nuoce.
1: Assolutamente, bene, assolutamente comunque, si tiene.
0: chiunque fosse interessato ad approfondire queste tematiche, l'appuntamento è alle 18 a quarto all'auditorium in piazza Sant'Elena, ingresso lato Viale Diaz, il vino tra salute e consumo consapevole. Grazie Gianfranco.
1: Grazie a voi. Buon proseguimento.
2: La strambata su Radiolina. Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano garantisce ampi spazi assolati in Sardegna per quanto riguarda la giornata di venerdì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Da segnalare però anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, con locali punte di 35-36 gradi sui settori occidentali. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare in vista di questo weekend. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per quest'ultima parte della strambata. Tra pochissimo i social trend con il nostro social media manager Enzo Asuni, ma adesso c'è la musica. Drive Safe.

0: Iniziamo la strambata di quest'oggi e anche di questa settimana col momento dedicato ai social trend. Cosa mormora il web e i social? Ce lo dice Enzo Asun, il nostro social media manager. Ben trovato, Enzo.
1: Buongiorno Stefano Birocchi, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, con l'inizio dell'estate, ovviamente ciò che ci viene in mente sono i turisti, sono i viaggi, eccetera, eccetera. E sicuramente anche gli itinerari, le spiagge più belle della Sardegna, in questo caso del sud Sardegna.
0: Se c'è piccoli... l'imbarazzo della scelta.
1: Assolutamente sì. Se dovessi consigliare la tua spiaggia preferita a un turista, quale sarebbe?
0: Beh, ci sono quelle iconiche, Torredda, Punta Molentis. Il problema è che sono davvero irraggiungibili.
1: Sì.
0: Io, se ho la possibilità, cerco di andare alla fine di maggio, perché già si può fare tranquillamente il bagno anche prima, devo dire.
1: Sì.
0: E poi inizia il numero chiuso, l'affollamento, quelle sono veramente spettacolari. Però ci sono anche altri posti, per esempio, sempre rimanendo in tema di Villa Simio su Sud Sardegna, Porto Sarrugi è
1: bellissimo.
0: Sono tre spiaggette, una più bella dell'altra.
1: Esatto.
0: Ma ci sono davvero, c'è l'imbarazzo della scelta. Adesso non me ne vengono in mente altre, ma davvero c'è di che godere di questo nostro patrimonio ambientale.
1: Sono assolutamente d'accordo. Siccome sui social non si fa altro che consigliare posti da visitare, eccetera, eccetera, oggi lo facciamo noi, anche attraverso l'aiuto dell'intelligenza artificiale, che mi sta anche facendo paura perché ha consigliato esattamente quelle che avrei consigliato io. Tra l'altro due li hai nominati anche tu, che sono ovviamente Torredda, che la mette al primo posto, e Punta Molentis, che la mette al quinto. Torredda sicuramente è considerata una delle perle del sud Sardegna, sicuramente è una spiaggia che insomma può essere idonea anche per le famiglie, visto che il fondale è abbastanza basso, la sabbia è bianca e poi c'è questo isolotto lì in mezzo al mare, davvero molto suggestivo. Al secondo posto posiziona Porto Giunco, sicuramente uno dei gioielli di Villa Simius, una spiaggia veramente lunga con spiaggia bianca e acqua che spazia dal turchese allo smeraldo. Al terzo posto troviamo Cala Cipolla, con rocce granitiche e natura selvaggia. Ci troviamo sempre più o meno a Chia, pochi minuti da Chia. Cala Cipolla è una piccola baia incastonata tra rocce modellate dal vento, e la cosa figa di

0: in questo periodo, tra l'altro,
1: al centro di polemiche, di ordinanze, controordinanze, insomma.
0: Esattamente. E questo è quanto. Io mi sentirei anche di consigliare a Cagliari, oltre vabbè al Poetto, c'è una piccola spiaggetta a Sant'Elia che si chiama Cala Bernat.
1: Sì, sì.
0: Troppo, troppo carina.
1: Sì. Però è difficile da raggiungere, quindi, vabbè, insomma, ci si deve un po' arrampicare. Oppure dal mare, oppure... con la canoa, col SAP.
0: Esatto.
1: Bene, grazie Enzo Asuni anche per quest'ultimo social trend di questa settimana. Abbiamo terminato. Un saluto, cari ascoltatori, da Fabio Leoni, Stefano Birocchi. La settimana prossima in strambata ci sarà Egidi Angela Secchi. A presto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Giorgia Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Così il presidente americano Trump in un'intervista telefonica esclusiva alla 7. Era probabilmente contenta che io le abbia parlato al G7, ha detto. E poi Trump ha affermato: gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa.
0: Pronta la risposta della presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. Io e l'Italia non imploriamo mai, ha aggiunto replicando a Trump. Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con gli alleati. E poi conclude: non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente.
1: È morto stanotte a 58 anni dopo una lunga malattia l'ex calciatore e bandiera assoluta del Livorno Igor Protti. A darne notizia, con immenso dolore, la famiglia, in un post su Instagram, sotto una foto che lo ritrae sotto la curva nord del Picchi a torso nudo e con la fascia di capitano. Nella sua carriera ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio, teatro di tante battaglie che hanno visto il calciatore protagonista con la maglia amaranto. Il comune proclamerà il lutto cittadino.
0: Due bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati aggrediti all'interno di un parco pubblico a Brescia da un cittadino nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. L'uomo, che aveva assunto alcol e droga, avrebbe improvvisamente preso per il collo i due bambini. Uno dei due è riuscito a sottrarsi alla presa e a fuggire, mentre il piccolo di 3 anni sarebbe stato afferrato con forza e strattonato mentre la madre chiedeva aiuto a fermarlo un passante.
1: Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise, dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti. Ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.
0: Siamo al basket, Serie A, la Virtus Bologna ufficializza la sua nuova guida tecnica, Alex Mumbrú, ex ala di Badalona, Bilbao e Real Madrid, nonché figura chiave nella generazione d'oro della nazionale spagnola. In panchina tra i club ha già guidato Bilbao e Valencia, mentre a livello di nazionali con la Germania ha vinto gli Europei 2025. Entusiasta di essere in uno dei club più storici d'Europa, le prime parole del nuovo coach.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Si inasprisce lo scontro politico sulle nomine dei manager della sanità. Il ministero boccia le nomine della regione che replica per ora nessun reintegro. La cronaca, omicidio al B&B, ridotta la pena all'imputato per effetto del patteggiamento, la condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni la rabbia dei parenti della vittima. Vertice oristano tra sindaci e l'apparato antincendi, i primi cittadini lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. A Villa Cidro intanto il giorno della conta dei danni dopo 2 giorni di incendi, distrutti ettari di frutteti. Temperature bollenti in questo fine settimana, sono previsti sino a 40 gradi, c'è l'allerta anche della Protezione Civile per le alte temperature, i consigli del medico di famiglia che mette in guardia sui colpi di calore, consiglia di bere molto e evitare le ore centrali della giornata. Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili insultandole, lanciando contro di loro e le loro case oggetti e sassi. Le bravate venivano filmate e pubblicate sui social. Protagonisti, una gang di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti ad Assemini e nella zona circostante, sono indagati per stalking. Lo sport, il calcio, Cagliari e Atalanta lavorano per trovare l'intesa per il trasferimento di Gianluca Gaetano. La cessione del centrocampista sbloccherà il mercato in entrata rosso-blu. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
7: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
13: Prima che il vento si porti via tutto.
12: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
13: Respira questa libertà.
12: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
14: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
15: Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda. Gli scenari che si aprono, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. La fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran è arrivata, col memorandum di intesa che chiude un lungo capitolo di scontri militari e di scosse al sistema energetico, e quindi economico, internazionale. Per valutare quello che è accaduto, senza sottovalutare le possibili sorprese delle prossime settimane, dobbiamo sempre tenere presenti gli obiettivi di partenza. Donald Trump, all'inizio della campagna militare, aveva promesso che non vi sarebbe stato alcun accordo senza la resa incondizionata di Teheran. I fatti si sono mossi in un'altra direzione e gli hanno dato torto. Il regime iraniano è sopravvissuto all'assalto della capacità bellica degli Stati Uniti e ha utilizzato il caos economico come un'arma nelle lunghe trattative delle ultime settimane. tutti sanno che Washington ha confermato la sua capacità militare, colpendo l'aviazione e la marina di Teheran con efficacia e soprattutto rafforzando l'integrazione del Pentagono con strumenti avanzati di intelligenza artificiale. Per esempio Grok, parte della galassia di Elon Musk, è stato usato per un coordinamento molto più efficace delle munizioni. Ciononostante, ciò che conta è che il fine politico non è stato raggiunto. Il memorandum d'intesa prevede infatti una tregua con lo sblocco progressivo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione economica dell'Iran, la rimozione del blocco navale nello stretto di Hormuz e la concessione di ampie deroghe per le esportazioni agli iraniani. Inoltre, la struttura attuale dell'accordo non impone l'immediata rinuncia all'uranio già arricchito, né tantomeno porta a un sostanziale disarmo del regime, come voluto da Israele. Lo stesso Trump ha ammesso, nei suoi dialoghi con la stampa durante il G7 in Francia, quello che si poteva intuire da alcune settimane. Prima o poi ci sarebbe stato un sussulto di pragmatismo per evitare una catastrofe economica e una recessione globale, che nessuno poteva davvero permettersi. Le conseguenze energetiche della guerra sono state comunque profonde e continueranno a farsi sentire nei prossimi mesi. Per gli Stati Uniti, l'emergenza ha portato a spingere ancora sulla strategia di produzione di combustibili fossili. Per la Cina, che continua a usare molto carbone, la crisi ha reso meno affidabili gli idrocarburi provenienti dal Medio Oriente e ha dato l'opportunità di accelerare nelle esportazioni di batterie e veicoli elettrici. Per decenni, le monarchie del Golfo si sono affidate in modo incondizionato alla presenza militare statunitense, ma la guerra ha indicato la loro vulnerabilità. È un altro aspetto strutturale. Il paese più importante da guardare nel prossimo futuro è sicuramente la Turchia, che ha tratto dal conflitto il maggiore vantaggio. Dopo le prime fasi più caotiche e rischiose, Ankara è riuscita ad affrontare il pesante impatto dell'inflazione e si è proposta come una nuova destinazione per i capitali finanziari in uscita dal Golfo e come fornitrice di sistemi militari. In mezzo ad altri politici e statisti internazionali, il ministro degli esteri turco Hank Faydan sembra muoversi con una particolare scaltrezza e intelligenza. Ha proposto una sua visione, la dottrina Faydan, secondo cui il ritiro dell'impegno degli Stati Uniti richiede una nuova consapevolezza da parte delle medie potenze. Certo, ne parlano anche altri paesi, come il Canada col discorso a Davos del primo ministro Mark Carney. La differenza è che la Turchia non si limita a parlare, agisce. Ankara ha già consolidato le coalizioni informali con varie potenze regionali e ha una presenza decisiva in Libia e in Siria. La Turchia parla con tutti, senza preclusioni, compresi ucraini e russi. Mentre sullo sfondo avanza una relazione sempre più conflittuale e problematica con Israele, che potrebbe avere pericolose evoluzioni, la Turchia punta anche a Oriente attraverso una strategia che vuole sfruttare le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Di recente, Fidan è stato a Singapore, in Corea del Sud, in Bangladesh e soprattutto in Indonesia, dove ha raggiunto accordi molto importanti per le forniture di jet da combattimento. Al di là della giostra di dichiarazioni e colpi di scena, un'eredità strutturale dell'instabilità del Golfo e della guerra in Iran è proprio il protagonismo della Turchia. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Alessandro Aresu. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint, sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
1: Scusi, tra 7:30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche Colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.

0: Trattoria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.

0: Repubblica.
1: Sono le 14 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina e sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
10: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
13: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie e magari anche andando sulla Luna direttamente, come hanno fatto gli astronauti di Artemis 2 un paio di mesi fa. Ma prima di tutto guardiamo il cielo di queste sere. Ormai la Luna è nuova praticamente e abbiamo nel cielo quello che sarà poi la volta celeste che ci accompagnerà nell'estate. Siamo prossimi al solstizio d'estate, allora volgendo lo sguardo in direzione sud in queste sere, già dopo le 10 di sera iniziamo a vedere molto bene la costellazione dello Scorpione e poi la Via Lattea che piano piano si eleva in quella che è la sua parte più brillante, quella che sta tra lo Scorpione e il Sagittario, che mostra il centro galattico. Sopra di noi una stella brillante, Arturo, e non dimentichiamoci che verso ovest abbiamo ancora Giove e soprattutto la brillantissima Venere, il pianeta che riflette più luce dal Sole. Ma lasciamo il cielo di queste sere per tornare indietro nel passato. Si parla di nucleare in una maniera in cui non se ne parlava ormai da tanto tempo, e la storia della scoperta dell'energia atomica, di quello che è l'energia che si può sprigionare dai nuclei, vede protagonisti anche degli italiani. Negli anni 30 infatti nacque a Roma un gruppo di giovani fisici capitanati da Enrico Fermi, chiamati comunemente i ragazzi di Via Panisperna, cui fisici saranno protagonisti di importanti scoperte nella fisica atomica e saranno alla base poi dello sviluppo della ricerca in Italia nel campo della fisica e nel dopoguerra. Fra loro oggi io vorrei porre l'attenzione su uno dei più grandi fisici che è scomparso prematuramente nel nulla. Vorrei parlare con voi di Ettore Majorana. Definito da Fermi un genio alla pari di Galileo e di Newton, Majorana, attorno a cui aleggia un alone di mistero, portò degli importanti contributi in quegli anni 30, e per parlare di questo è tornato a trovarci l'astrofisico Luciano Burderi, che è professore presso l'Università di Cagliari e nostro ospite ben gradito qui a Una Finestra sull'Universo. Bentornato Luciano.
0: Salve, salve a tutti.
13: E oggi parleremo di Majorana e del suo mistero, cioè il mistero della sua scomparsa. Ma prima di gettare luce sul passato, lasciamo spazio alla musica.

0: centro di gravità permanente di Franco Battiato, non potevamo non cominciare questa puntata dedicata a Ettore Majorana, uno dei padri della fisica atomica, se non con la musica di un altro siciliano come lui. E abbiamo ospite con noi un altro siciliano. Luciano, senti, Ettore Majorana, un bambino prodigio lo definiscono, ma chi era prima di entrare nel gruppo di ricerca di Enrico Fermi?
1: Allora, assolutamente un ragazzo prodigio, in realtà prodigio in tutti i campi, perché apparteneva a una famiglia molto benestante, direi proprio culturale catanese, e si era dedicato anche alla cultura classica, aveva studiato ai gesuiti, ma la cosa importante, aveva molto parenti molto addentro al sistema culturale italiano. Per esempio, lo zio Quirino era un fisico e aveva aiutato Orso Maria Corbino, che era un altro grande fisico sempre siciliano, a creare, avere l'intuizione. Orso Maria Corbino crea il gruppo di Via Panisperna, in cui poi confluirà Majorana, e infatti i nomi, i nickname che si davano gli appartenenti al gruppo, per esempio Fermi era noto come il Papa, Orso Maria Corbino era noto come il Padre Eterno, l'aveva creato lui, e Majorana in questo gruppo aveva il nome di il Grande Inquisitore. Comunque sicuramente è un ragazzino prodigio.
0: Senti, non arrivò subito a studiare fisica, lui si iscrisse in ingegneria perché all'epoca era ingegneria la facoltà scientifica per eccellenza.
1: Eh sì, era ingegneria e suo padre era un brillante ingegnere, quindi lui si iscrive insieme a Segre, che era suo compagno di corso, si iscrive a ingegneria. Dopodiché Segre stesso lo convince a cambiare per dedicarsi alla fisica. E a questo proposito c'è un aneddoto particolare sulla genialità di Majorana che viene raccontato da Sciascia. La prima volta che Segre lo convince a cambiare, lo trascina al gruppo di Via Panisperna, appunto il laboratorio di fisica creato da Corbino, e Fermi stava lavorando in quel momento su una teoria statistica del nucleo atomico, teoria di Thomas Fermi oggi si chiama, e aveva compiuto calcoli complicati per risolvere un potenziale generalizzato, una funzione matematica molto complicata da lui trovata. Majorana stette in silenzio, ascoltò la spiegazione di Fermi e dopodiché lasciò improvvisamente l'istituto. L'indomani si ripresentò con una sua versione della funzione calcolata da Fermi. Lui era stato in grado di semplificare la cosa e di calcolare numericamente tutti i valori che Fermi aveva calcolato in svariati giorni di calcolo complicato, e venne, secondo la testimonianza, quello che ci dice Sciascia, semplicemente per controllare che le approssimazioni usate da Fermi fossero uguali ai suoi calcoli effettuati a penna e tipicamente su pacchetti di sigarette nella notte tra il primo e la prima e la seconda visita.
0: E infatti Fermi racconta che a contatto con Majorana lui vide una mente brillantissima, la paragonò a quella di Newton, di Galileo, e poi si raccontano incredibili aneddoti di competizione nel calcolo integrale fra Fermi e Majorana. Fermi alla lavagna che fa i calcoli, Majorana che fa i calcoli a mente.
1: Allora, su questo Amaldi dà una testimonianza precisa. Fermi alla lavagna a risolvere o integrali difficili o equazioni differenziali difficili, e Majorana con le spalle alla lavagna, guardando contro il muro, a eseguire i calcoli a mente. Alla fine Fermi tipicamente concludeva i suoi brillanti passaggi alla lavagna, che riempiva velocissimamente, con uno finito. Si voltava Majorana e diceva anch'io. Naturalmente i risultati erano sempre identici, cioè Majorana eseguiva calcoli perfettamente corretti.
0: E per far capire lo spirito di quell'epoca, di quel gruppo, Fermi attribuisce a Majorana questo enorme valore, perché nel campo della scienza chi incontra una persona più brillante di lui glielo riconosce quel fatto, no Luciano?
1: Assolutamente, infatti ricorderei il fatto che Fermi classifica i fisici in varie categorie, dice ci sono quelli che hanno veramente rinnovato la storia della fisica e ne nomina moltissimi e poi ci sono, dice Fermi, delle figure che hanno fatto la storia umana e tra questi due colloca, tra queste figure ne colloca due, in particolare Galilei e Newton e dice a questa terza categoria appartiene anche Ettore Majorana. Ora un giudizio di questo livello dato dal nostro fisico più brillante del XX secolo fa capire quanto Majorana fosse straordinario. Non dimentichiamo che en passant in quel periodo, nella prima collaborazione con Fermi, lui sviluppa delle teorie di movimento di campi di atomi in campi magnetici variabili che daranno luogo a tutta quella branca della fisica sviluppata anche da altri Nobel come il fisico Rabi, quella che oggi porta alla risonanza magnetica nucleare, per intenderci.
0: Allora torneremo a parlare di Ettore Majorana dopo la pausa pubblicitaria. Ricordo a tutti quanti che potete contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15015. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 €. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 €. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
8: Se lavori già, lo sai, oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti, laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti, da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University, we create value.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. L'anticiclone africano garantisce ampi spazi assolati in Sardegna per quanto riguarda la giornata di venerdì. Sole protagonista con cieli sereni o poco velati. Da segnalare però anche il caldo che tenderà ad intensificarsi, con locali punte di 35-36 gradi sui settori occidentali. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Temperature che tenderanno ulteriormente ad aumentare in vista di questo weekend. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Una finestra sull'universo.

0: Sky Full of Stars dei Coldplay, perché oggi parliamo di stelle, ma non le stelle che stanno nel cielo, le stelle che stanno qui, quelle stelle, diciamo, improvvise che appaiono nel firmamento umano. E parliamo di una stella di prima grandezza, Ettore Majorana, uno dei più grandi fisici del XX secolo, definito da Enrico Fermi una delle più grandi menti del XX secolo, alla pari di Galileo, di Newton. È un siciliano che scomparve nel 1938 in maniera misteriosa, e per parlare delle sue scoperte e anche di questa scomparsa che ancora oggi porta grandi interrogativi, abbiamo con noi un altro siciliano, il professor Luciano Burderi, astrofisico e docente all'Università di Cagliari. Allora, nel 1932 la fisica dei nuclei è in pieno sviluppo. James Kedwich scopre l'esistenza del neutrone, ma quando la notizia arrivò al gruppo di Fermi, cosa disse Ettore Majorana per questa scoperta?
1: Beh, qua giusto un poco la storia. In realtà nel 1932 Frédéric Joliot e Irene Curie, la figlia di Marie Curie, scoprono ufficialmente quelli che pensano essere raggi gamma, cioè luce emessa da un nucleo. Quando la notizia arriva al gruppo di Via Panisperna, Majorana dice testualmente, dovrò dire una parola non bellissima, ma vi dà idea della freschezza di questo giovane, dice letteralmente a Fermi: che stronzi, hanno scoperto il neutrone e non lo hanno ancora capito. Cosa significa? Significa che Majorana, essendo avanti a tutti, molte miglia avanti a tutti nel ragionamento, aveva capito che quella non era luce emessa da un nucleo, ma una nuova particella neutra, un costituente fondamentale della materia, il neutrone appunto. C'è da dire che tutta la fisica dei reattori nucleari e perfino della bomba atomica, tutto il lavoro di Fermi dopo, è basato proprio sull'utilizzo dei neutroni lenti come proiettili per indurre le reazioni nucleari nei nuclei atomici.
0: Però lui non pubblicò mai questo lavoro sul neutrone.
1: Allora, Fermi è una cosa incredibile che vi dà anche l'idea di come un genio a un certo punto è imprigionato dai suoi demoni, sta nel suo mondo e poco gli interessa il riscontro e la fama, lavora per sé. Fermi, intuendo l'importanza capitale di questo lavoro, lo spinge freneticamente a pubblicare la cosa, ma Majorana effettivamente si rifiuta.
0: Quindi è come un artista che nel segreto della sua casa dipinge un quadro incredibile che poi si scoprirà solo molto tempo dopo, tanto che lui svilupperà anche una teoria sulle forze di legame del nucleo atomico, e anche quella non venne pubblicata.
1: Sì e no, assolutamente corretto quello che dici. Cosa succede? Succede che Majorana probabilmente non pubblica per indolenza, per lentezza. Lui nel 1933 si reca in Germania e Heisenberg nel frattempo pubblica fondamentalmente la teoria di Majorana. E peggio di così, Chadwick in Inghilterra si mette dietro alle proprietà di questa nuova particella. Ormai si è capito che è una particella, e tra il 33 e il 34 fa degli esperimenti che provano l'esistenza del neutrone, per cui nel 35 riceve il Nobel per la fisica. A Majorana nessun onore, anche se devo dire che Heisenberg lo stimola

0: Punto. Majorana, per riprendere il discorso, si reca in Germania, spinto da Fermi, dove lavora e dove c'è qualche ombra. C'è qualche ombra
1: Si
0: perché
1: innamora
0: ci
1: un po' della
0: sono.
1: Germania nazista.
0: Eh sì, ci sono delle ombre indirette che lui fosse, provasse una certa ammirazione per il nazismo. Non dimentichiamo che Majorana, come molti in realtà suoi colleghi, era iscritto al Partito Nazionale Fascista e delle sue lettere si intravede una certa ammirazione per questi regimi totalitari, cosa che nella biografia pubblicata da Sciascia, La scomparsa di Majorana, traspare poco, ma è indubbio che sia così. Nel viaggio in Germania lui incontra anche, andando a Copenaghen, incontra anche Bohr, il padre della teoria atomica della fisica moderna, e bisogna dire che da questo viaggio, 6 mesi più o meno in Germania, torna depresso. Anche qui, secondo Sciascia, se dobbiamo credere all'interpretazione del libro di Sciascia, probabilmente intravede le potenzialità distruttive legate agli eventuali sviluppi della bomba atomica, che in fondo avverrà pochi anni dopo. E si deprime per questa terribile, sfida morale che viene posta davanti ai fisici, ma non sappiamo in realtà se questo sia vero. Il
1: Senti,
0: fatto è che
1: Luciano,
0: torna depresso.
1: nel 1937, per, diciamo, chiarimenti scientifici, diventa professore universitario di fisica a Napoli, rifiuta cattedre a Cambridge ben più prestigiose e cade, come dici tu, in questa sorta di depressione. Il 26 marzo 1938 si imbarca sul piroscafo postale della Tirrenia, diretto a Napoli, a Palermo, e scompare. Ci sono varie teorie sulla sua
0: Sì.
1: scomparsa. Sarà restato vivo, si
0: Sì.
1: sarà suicidato. Ancora oggi non sappiamo che fine ha fatto Ettore Majorana.
0: Guarda, a favore del fatto che non sia, a favore del fatto che sia, possa essere stato un suicidio, ipotesi per cui la famiglia ha sempre pensato che sia andata poi così, c'è cioè il fatto che lui ritirò degli stipendi, tu 4 stipendi prima di quel fatidico viaggio, prima da pa Napoli a Palermo e poi da Palermo a Napoli. Il passaporto non si è mai ritrovato. Era una persona che vuole suicidarsi, non fa questo, anche se mandò delle lettere che potevano far alludere a un suicidio sia ai suoi familiari che all'Università di Napoli. Tuttavia, sono possibili altre possibilità. Sciascia propende per il fatto che lui si sia recluso, ha volontariamente recluso in un eremo in Calabria proprio per chiudere così questa vita lontano da questa fisica di cui intravedeva le terribili conseguenze. Ci sono anche altre teorie che sono state esplorate nel corso degli anni. Non dimentichiamo che Majorana aveva 32 anni, cioè era giovanissimo
1: Eh
0: in quel
1: sì.
0: momento. Una, la teoria della sparizione in Argentina e poi Colombia. In Colombia c'è un certo signor Bini che negli anni 50 stava da quelle parti. Ci sono delle foto di questo signore insieme a degli amici italiani e a un riconoscimento facciale effettuato al computer con foto antiche di Majorana c'è un certo numero di punti della somatologia facciale che corrispondono. Poi c'è la teoria del barbone in Sicilia. A Mazara del Vallo si diceva ci fosse un barbone negli anni 50 che sapeva molto di scienza e che poteva essere
1: E
0: perfino
1: quindi Luciano,
0: quello.
1: il mistero resta, e chissà quanto altro avrebbe potuto dare Ettore Majorana alla scienza. Restiamo quindi con questa incognita, chissà che fine ha fatto Majorana e se mai riusciremo a svelare il suo destino. Grazie Luciano di essere tornato a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che ci trovate qui ogni sabato su Radiolina alle ore 11:30 in podcast su radiolina.it e su Spotify. Un saluto dal vostro astrofisico di fiducia e cieli sereni a tutti voi.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: sono le 15.

0: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate. Sono allibite e non so perché il Presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
1: Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti, previsto tra qualche giorno. Il ministro della difesa Guido Crosetto invece ha commentato: non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia. Reazioni diverse sono arrivate anche dagli esponenti delle opposizioni. L'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata. Lo dico da cittadino italiano prima che da politico, ha scritto sui social il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: I negoziati previsti a Lucerna, in Svizzera, tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano Vance nel paese. Intanto l'esercito di Israele conferma di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale.
1: Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell'auto. La madre, 38 anni, è stata ricoverata al policlinico del capoluogo pugliese. Il quadro clinico è gravissimo, è intubata e in coma.
2: Studenti nuovamente in aula oggi per la seconda prova della maturità 2026. Per la versione di latino al classico l'autore scelto è Quintiliano, con un brano tratto dall'opera Istituzio Oratoria. Per la prova di matematica allo scientifico, studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano e studio di funzione proposto nella formulazione classica. Tra gli 8 quesiti proposti, un torneo di pallavolo, una partita di scopone e Cover the Spot, un rompicapo del Luna Park, oltre a un quesito sul terremoto in Friuli del 1976.
1: MotoGP a Bernosi inizia a fare sul serio. Dalle 15 ci sono le prequalifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Nelle libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez nonostante una scivolata nel finale. Sesto Bagnaia, sedicesimo Bezzecchi. Intanto le case costruttrici e il promotore della MotoGP hanno ufficializzato un accordo quinquennale dal 2027 al 2031 che farà da preludio agli annunci di mercato.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Benvenuti da Mariangela Lampis. Si inasprisce lo scontro politico sulle nomine dei manager della sanità. Il ministero boccia la scelta della regione che replica per ora nessun reintegro. Omicidio al B&B, ridotta la pena all'imputato. La rabbia dei parenti della vittima per effetto del patteggiamento. La condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni. Vertice Oristano fra sindaci e apparato antincendi. I primi cittadini lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. La Cidro la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Temperature bollenti nel fine settimana, previsti fino a 40 gradi. Il medico di famiglia mette in guardia sui colpi di calore e consiglia di bere molto ed evitare di uscire nelle ore centrali della giornata. Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili, insultandole, lanciando contro di loro e le loro case oggetti e sassi. Le bravate venivano filmate e pubblicate sui social. Protagonista una gang di ragazzini fra i 14 e i 16 anni. Tutti residenti nella zona di Assemini sono indagati per stalking. Hashtag. Dalla città del carbone alla città delle tecnologie pulite, questo è l'obiettivo. A Carbonia, la grande miniera di Serbariu apre una nuova pagina della sua storia con l'inaugurazione dei lavoratori del progetto Recover della Sotacarbo, cuore della futura Hydrogen Valley del Sulcis. Cagliari e Atalanta, chiudiamo con lo sport, lavorano per trovare l'intesa per il trasferimento di Gianluca Gaetano. La cessione del centrocampista sbloccherà il mercato in entrata. Rossoblu si può chiudere fra i 15 e i 20 milioni. È tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
6: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
7: Tranquilla, andiamo da Globo.
6: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
8: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
9: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 840 345. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Fox Day.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
15: Radiolina Live.
16: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal Museo Archeologico di Olbia per la presentazione della seconda edizione del programma US. Ho l'onore e il piacere di avere qua vicino a noi un imprenditore che ha fatto la storia, Adolfo Valsecchi, patron di Asdomar. Benvenuto su Radiolina.
17: Grazie.
16: Lei ha raccontato una bellissima storia oggi a tanti imprenditori.
17: Io ho nella mia vita fatto tante esperienze anche di sport. Sono andato a concorsi ippici, salto a cavallo, insomma facevo le gare coi dinzio per 10 anni. Ho preso tutto il bello della vita da giovane, ho avuto una famiglia che mi ha aiutato a fare uno sport molto bello ma costoso. Ho chiuso da un giorno all'altro lo sport e mi sono messo a studiare. Ho fatto il biennio di ingegneria. Nel frattempo ho provato, non andavo più a cavallo, a lavorare. Ho fatto un lavoro che mi piaceva tanto, che mi ha portato via dall'università, ed è il lavoro che faccio oggi. Proprio perché facevo ingegneria, avevo trovato una possibilità di lavorare per un'industria che produceva il tonno. E mi è tanto piaciuta questa cosa qui che alla fine ho continuato in questo lavoro.
16: Che consiglio invece darebbe ai giovani imprenditori che magari vorrebbero fare impresa, magari in qualche modo non ci riescono? Qual è l'obiettivo che secondo lei dovrebbero un pochino intraprendere? Devono studiare?
17: Se lo studio è fondamentale, che si studi all'università, che sia buona, non mediocre o cattiva, che si studi da autodidatta perché si ha la capacità di imparare leggendo i libri, di pochi, ma esiste anche questa strada per apprendere, oppure si apprende lavorando, facendo alternanza scuola-lavoro e andando a lavorare cercando di capire quali sono le cause che guidano un processo, che guidano un progetto, quali sono i rischi, quali sono le opportunità, cioè facendo non per guadagnarsi il titolo o le referenze, ma facendo questa esperienza in una posizione dove non si ha ancora delle grandi responsabilità e che ti permette di fare collezione di esperienze di analisi. Quindi il tirocinio l'alternanza scuola-lavoro o anche andare a fare il lavoro, ma se abbandoni l'università, la scuola tecnica per lavorare, devi andare con lo spirito di continuare a imparare. Le regole, i fattori, perché la vita è fatta anche di scelte tecniche e con dei numeri, non soltanto a istinto. L'istinto è un altro regalo del Signore, ma non abbiamo il diritto tutti a ottenerlo. E poi comunque anche i più dotati di istinto non devono fare il 100% con l'istinto.
16: Allora, lei fa questo lavoro da tantissimi anni, però ci sono stati dei momenti.
17: Non ho mai abbandonato l'industria delle conserve alimentari.
16: Quindi, ma non c'è stato mai un periodo in cui ha detto: no, mi blocco, non lo voglio più fare, magari un qualcosa è andato storto.
17: No, perché ogni lavoro, se interessa, si scopre che è più importante e più largo di quello che sembra essere, perché anche un'industria di qualche cosa ha un lavoro diverso, che è la materia prima, e quindi se tu impari a procurarla, capisci come la lavorano la materia prima, sai anche come comprarla per la trasformazione nel tuo lavoro di industriale. E poi quando sei bravo a fare l'industriale, qualità buona, prezzo competitivo, tu se non sai vendere bene rischi di non valorizzare quello che hai imparato facendo il produttore. Quindi alla fine bisogna fare un'attività principale, ma imparare anche le altre due, quella a monte e quella a valle, perché i progetti che vanno sono quelli che vengono eseguiti bene al 100%. E il 100% è fatto da un 33% di capacità di comprare la materia prima con migliore qualità al miglior prezzo, trasformarla lasciando tutte le qualità della materia prima intatte e quindi rispettando la qualità e avendo un costo competitivo, che poi non vuol dire ancora niente, perché se hai tutto questo ma non sai vendere, fai soltanto ricchi i tuoi clienti, ma tu non è. Quindi sono tre cose diverse che a metterle insieme, se si ha convinzione e un po' di pazienza, si può fare, e io è questo che suggerisco a tutti i giovani. Vorrei aggiungere che io sono ormai 50 anni che direttamente o indirettamente lavoro in Sardegna e mi sento veramente una motivazione di continuare a lavorare in Sardegna, con un motivo in più, che ho imparato molte più cose oggi di quando ho cominciato tanti anni fa, e voglio continuare. Sono orgoglioso dei miei dipendenti. Abbiamo in Sardegna 260 persone fisse, un altro numero tra 40 e 80 di stagionali che lavorano un certo numero di mesi per aiutarci a vendere di più quando i consumi sono più alti d'estate. Quindi la mia aspirazione è di stabilizzare i nostri collaboratori a tempo determinato e superare in Sardegna, con la collaborazione di tutte le autorità e dei sindacati, le 300 persone fisse in stabilimento. Ne prenderò sempre un po' di stagionali per fargli il tirocinio e per portarli dentro quando saranno più coperti.
16: Grazie mille per la sua testimonianza.
17: Grazie a voi.

0: Legino. Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiusardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
8: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
9: Prima che il vento si porti via tutto.
8: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
9: Respira questa libertà.
8: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
3: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tris di Mozzarella Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
12: Esso.

0: A tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo dai titoli del nostro sommario. Il Ministero della Salute ha bocciato le nomine dei nuovi direttori generali della sanità. Accolto il ricorso al Consiglio di Stato dei manager decaduti, la regione per ora nessun reintegro. Vertice auristano fra sindaci e apparato antincendi. I primi cittadini lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. A Villa Cidro la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Una famiglia all'esame di maturità a Sassari, la mamma e due figlie alla prova di indirizzo, una sfida già condivisa sui banchi per due anni nella stessa classe. Dal carbone alle tecnologie pulite, a Carbonia nella grande miniera di Serbario e nuovi laboratori del progetto di Sotacarbo per la futura Hydrogen Valley del Sulcis. A Olbia la presentazione del nuovo ciclo di programma OS, il progetto del gruppo Unione Sarda dedicato alla crescita delle imprese, formazione, comunicazione e competitività. E lo avete sentito dai nostri titoli, si inasprisce lo scontro politico sulle nomine dei manager nella sanità, il ministero boccia le nomine della regione che replica per ora nessun reintegro. Sentiamo Massimiliano Reis.
1: Una vicenda infinita che continua a provocare polemiche tra atti amministrativi e pronunciamenti giudiziari. Sulla nomina dei nuovi manager della sanità nessun lieto fine e l'ultima puntata riaccende il dibattito. La novità è arrivata da Roma. 7 pagine firmate dalla direttrice generale del Ministero della Sanità, Mariella Mainolfi, che ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di sospensione degli atti di nomina dei direttori generali delle ASL 8 di Cagliari, ASL Gallura e Areus, in accoglimento del ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, formalizzato dai manager che erano stati sostituiti, Marcello Tidore e Marcello Acciaro, Simonetta Bettelini. Il Ministero ritiene inefficaci le nomine dei nuovi direttori generali, rilevando che non potessero essere disposte dalla Giunta regionale, perché la Corte Costituzionale, nel dicembre del 2024, aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa Giunta ha nominato i nuovi direttori generali. Secondo il Ministero si deve procedere al reintegro immediato dei manager decaduti senza attendere la decisione nel merito del ricorso straordinario. La Regione replica che ogni valutazione sugli effetti giuridici della vicenda potrà essere compiuta esclusivamente all'esito della decisione del Consiglio di Stato, che ad oggi non risulta ancora adottata. Per ora viene ribadito nessun reintegro dei direttori generali decaduti.
0: Ora la lotta al fuoco, vertice auristano fra le forze in campo in provincia, i primi cittadini lamentano la carenza di risorse. Sentiamo Marco Lai.
2: Ispettorato forestale, Forestas e Protezione Civile hanno chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Oristano per rafforzare il coordinamento fra istituzioni e forze in campo nella lotta agli incendi. L'invito ai comuni al rispetto di tutte le prescrizioni.
3: Se venissero veramente osservate, avremmo sicuramente una significativa riduzione degli incendi di origine colposa, vista anche il numero elevato che abbiamo in questo momento.
2: I primi cittadini si ritrovano però a gestire territori complessi dove i rischi legati al fuoco sono altissimi e la prevenzione si fa con poche risorse, personale ridotto all'osso, a Basanta ha in organico 2 operai ed è soltanto un esempio.
4: Ho testato direttamente quali sono le responsabilità e i danni e la complessità del nostro territorio. Le risorse sono pressoché inesistenti. Si ha bisogno di una macchina regionale che intervenga anzitempo per darci una mano d'aiuto nella pulizia dei terreni.
2: Di certo è stato detto, la lotta al fuoco non può essere affidata soltanto all'attività di spegnimento. La pianificazione va fatta a bocce ferme nei mesi invernali e questo non sempre avviene.
5: I sindaci possono sicuramente adottare dei piani intercomunali di protezione, diciamo, civile e poi Agenzia Forestas con loro può stipulare delle convenzioni attraverso le quali il personale di Forestas può aiutarli a, diciamo, ridurre, diciamo, il materiale combustibile soprattutto nelle zone di interfaccia.
0: Temperature roventi nel fine settimana, picchi fino a 40 gradi, il medico di famiglia avverte, attenzione ai colpi di calore. Sentiamo Egidio Angela Secchi.
6: Che cos'è un colpo di calore?
7: È questa discrepanza che c'è tra la temperatura esterna e la nostra temperatura. Il nostro organismo non riesce ad adattarsi a questa alta temperatura, non c'è la possibilità dello scambio termico e ci fa sentire male, che può anche perdurare nel tempo.
8: I sintomi sono facilmente riconoscibili: debolezza estrema, capogiri, mal di testa, disturbi visivi, nausea e vomito. Nei casi più estremi si arriva allo svenimento, se dura nel tempo.
7: È il caso di chiamare il 118-112, oggi il numero di emergenza unico, e in questo caso proprio per intervenire in modo immediato, per avere un primo soccorso e, se proprio necessario, un ricovero in ospedale.
8: Per non incorrere in questo tipo di problemi, bere molta acqua, evitare le ore centrali più calde, curare l'alimentazione.
7: Un'alimentazione leggera, con verdure, della pasta, dei cibi che non siano pesanti, non elaborati, che possano essere digeriti. Frutta, perché ci aiuta durante la giornata.
8: Raccomandazioni valide per tutti, ma in primo luogo per anziani, pazienti fragili e bambini piccoli.
7: Importante, vanno coperti sotto l'ombrellone, non portati in spiaggia al sole, perché sono delicati. È pericoloso, ecco, il colpo di calore nei bambini, come lo è nell'anziano o nel cardiopatico.
0: Giorni infernali anche sul fronte del fuoco. Andiamo a Villa Cidro per la conta dei danni con Maurizio Landi.
9: Il giorno dopo è quello della conta dei danni. A Villa Cidro, polo dell'agroindustria regionale, i danni sono molti in termini di ettari e di proprietà danneggiate dal fuoco. Due giorni infernali con le campagne accerchiate dalle fiamme.
10: Sì, due famiglie sono state evacuate, il corpo dei vigili urbani è intervenuto quanto prima insieme alla protezione civile, ai barracelli e tutti i corpi che sono entrati in campo per far evacuare queste famiglie. Siamo terrorizzati dal fuoco, allora, quando arrivano queste temperature, questi periodi, noi non dormiamo la notte. E qui bisogna dare bisogna che ci diamo una mossa, perché le campagne negli ultimi periodi sono completamente abbandonate. E l'agricoltura non è più redditizia e quindi la gente sta abbandonando questo tipo di coltivazioni e di fatto non sta curando come veniva anni addietro tutte le campagne.
9: E il giorno dopo anche nelle campagne parte la conta dei danni: uliveti, campi in produzione, ma anche ettari, i terreni pronti alla coltivazione sono andati distrutti dalle fiamme.
11: Mio figlio, salendo dal lavoro, ci ha informato che veniva del fumo da questa parte.
12: Siete venuti qua?
11: Io non sono potuto venire perché ero da un'altra parte in campagna. Purtroppo io qui ci vengo troppo poco adesso.
12: Molti danni?
11: È abbastanza, si vede. Sono distrutte queste piante.
13: Fortunatamente c'è tanta solidarietà fra i vicini, perché in tutti i momenti, quando ci sono situazioni drammatiche come questa, arrivano tutti a dare una mano d'aiuto per solidarietà e cercare di fare il possibile con i mezzi che abbiamo. Una pompa o il pozzo, io l'ho messa a disposizione, ce l'abbiamo per poter dare una mano d'aiuto a tutti.
0: Ora andiamo a Sassari, dove la maturità è affari di famiglia. Arrivano da Tor Sorso e sono mamma Alessandra, i figli Marta e Matteo, tutti impegnati negli esami di Stato. Sentiamo questa storia che ci racconta Maria Grazia Ledda.
14: All'Istituto IPIA di Sassari l'esame di maturità è una questione di famiglia e la famiglia in questione arriva da Sorso e si chiama Zanza. Sono mamma Alessandra, la figlia Marta e il figlio Matteo, tutti e tre sui banchi di scuola per il secondo giorno della prima grande sfida della vita. Oggi ci si cimenta sulla prova d'indirizzo.
15: Eh sì, è in famiglia. Adesso arriva anche Marta e tutti e tre.
16: Sinistra.
14: Come ci si sente a stare tra i banchi insieme? Ieri intanto com'è andata?
15: Si spera bene.
17: Emozionante.
14: Mamma Alessandra aveva voglia di chiudere un percorso, a 51 anni ha scelto di farlo. Marta, 21 anni, è il suo secondo diploma, il primo liceo artistico. Idee chiare, il suo futuro è l'Istituto Europeo di Design a Cagliari. Intanto per 2 anni ha condiviso con la mamma anche la stessa classe.
15: Ci siamo andate abbastanza d'accordo.
14: Ma a casa studiavate anche insieme, capitava?
15: Quando riuscivamo, sì.
14: A scoprire durante la prova scritta di italiano la storia condivisa dei tre quarti della famiglia Zanza è stato, come spesso accade, un docente.
18: Come si stanno preparando poi per la prova di oggi e per gli orali? È una cosa molto carina, insomma, non più chiacchiera sui social, ma diciamo chiacchierate intorno a un tavolo, immagino, a casa.
14: Sono le 8:30, si inizia, qualcuno indossa una t-shirt bianca, pare porti fortuna.
15: Sì.
0: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco con gli altri servizi.
19: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili, insultandole, lanciando contro di loro e le loro case oggetti e sassi. Le bravate venivano filmate e pubblicate sui social. Protagonisti una gang di ragazzini fra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini. Sono indagati per stalking. Stamattina i carabinieri di Cagliari, su mandato della procura dei minori, hanno perquisito le abitazioni degli adolescenti. La banda era composta da 5 ragazzine, ai quali di volta in volta si univano altri coetanei. Per compiere i loro ride si spostavano a bordo di biciclette o monopattini elettrici. Le aggressioni ripetute consistevano in pedinamenti, insulti e minacce, atti di vandalismo ai danni dei portoncini d'ingresso delle case con lanci di sassi, bottiglie e rifiuti. Tutto ripreso con i telefonini e poi diffuso sulle principali piattaforme social come TikTok e Instagram. Dalla città del carbone alla città delle tecnologie pulite, questo l'obiettivo. A Carboni, alla grande miniera di Serbariu, apre una nuova pagina della sua storia con l'inaugurazione di un nuovo progetto Sotacarbo, di cui ci parla Valentina Orgiu.
20: La grande miniera di Serbariu, simbolo della storia industriale del Sulcis, si trasforma in un polo di ricerca dedicato all'energia del futuro. Con il progetto Recover, Sotacarbo inaugura nuovi laboratori dedicati all'idrogeno verde e ai combustibili sostenibili.
21: Abbiamo di fatto allestito dei laboratori avanzati per l'idrogeno e i combustibili sintetici, partendo dalla riqualificazione di un edificio storico, un rudere di una vecchia miniera di carbone, convertito in laboratorio avanzato per la produzione di combustibili completamente rinnovabili.
22: Un luogo che era prestato alla produzione di energia del Novecento, che diventa un luogo di ricerca, di innovazione, indirizzando uno studio su nuove forme di energia.
20: 5 le infrastrutture di ricerca realizzate con 12 milioni di euro, un tassello della futura Hydrogen Valley del Sulcis, con l'obiettivo di sviluppare la filiera dell'idrogeno per trasporti e industria.
23: È un progetto che fin da subito, già in fase selettiva, si è fatto notare per la qualità progettuale. È stato terzo in graduatoria su oltre 350 proposte presentate.
24: È un momento importante per il percorso di crescita della realtà Sotacarbo, del centro ricerche Sotacarbo, realtà che contribuirà allo sviluppo del territorio dell'intera Sardegna.
0: A Itri è stata inaugurata una nuova condotta dal Bidighinzo alla Valle dei Giunchi, direttamente al cuore della produzione del carciofo spinoso DOC. Sentiamo Franco Ferrando.
25: La cronica carenza d'acqua nella Valle dei Giunchi a Itri, cuore della produzione del carciofo spinoso di Sardegna DOP, stava spingendo i produttori a rinunciare e abbandonare i campi, anche perché proteste e sollecitazioni richieste di agricoltori e amministratori erano servite negli anni solo a evidenziare il problema, non a risolverlo. La svolta ora con la nuova condotta, opera da 17 milioni, 2 della regione, 15 dal PNRR, l'appalto gestito dal consorzio di bonifica della Nurra.
26: Con i tempi ristrettissimi del PNRR, perché il finanziamento era 2 milioni della regione e 15 milioni del PNRR, siamo riusciti a rispettare i tempi. Non solo, dopo varie interlocuzioni col Ministero, ci ha autorizzato anche a utilizzare il ribasso d'asta dello stesso progetto e questo ci ha consentito di completare quasi tutta l'opera.
25: La condotta Colabrodo, è stato detto, perdeva in alcuni tratti circa il 60% della risorsa idrica. Già con il risparmio d'acqua si potrà irrigare il doppio della superficie. Il neosindaco Baingio Cucu raccoglie quanto seminato in questi anni.
27: Sì, è un lavoro decennale, quindi un lavoro che si è fatto nel tempo in collaborazione con tutti gli enti regionali e tutti gli enti del territorio. Un investimento che servirà a dare una nuova speranza anche per questa tipologia di produzione, soprattutto per tutto il territorio, quindi non solo per Itri ma anche per i comuni che hanno ugualmente questa vocazione.
0: Ancora polemiche sulla piscina di Farcano a Nuoro e sulle modalità di affidamento della struttura, per qualcuno poco limpide. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: La piscina di Falcon verrà riaperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
2: Chi è il nuovo gestore? Francesco Moledda, ma c'è una società dietro.
1: Certo, una SD Costituenda.
3: L'assessora Natascia De Murtas parlava così ai nostri microfoni lo scorso 11 giugno. Come dire, stagione salva e piscina di Falcon affidata in tutta fretta a un nuovo gestore, come delibera testimonia. Tuttavia, le rassicurazioni non bastano a placare le polemiche.
4: Nell'affidamento della piscina di Falcon il comune non ha rispettato le indicazioni di ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Concorrenza e trasparenza sono a tutela di tutti.
3: Insomma, Pierluigi Saiu contesta l'affidamento diretto in presenza di due proposte, oltretutto a un'associazione dilettantistica ancora da costituire. Questa la replica in consiglio comunale.
1: Ci sono altrettante note ANAC che prevedono questa procedura e non c'è scritto che ci deve essere un'unica e una sola proposta.
4: È la stessa amministrazione che ha definito quella di Falcon una concessione impropria e questo temo che sarà un problema anche per il futuro gestore.
3: E sul contributo di 20.000 euro assegnato dal comune al nuovo affidatario, De Murtas precisa.
1: La piscina di Falcon è senz'altro una struttura che ha bisogno di manutenzione straordinaria al di là di qualsiasi affidamento.
3: Intanto il nuovo gestore della piscina in altura, Francesco Moledda, ha deciso di presentarsi sui social. Ho 21 anni, sono un ex nuotatore agonista e ho lavorato nelle piscine cittadine. E ancora, non ho ricevuto favori, ho solo partecipato a una manifestazione di interesse aperta a tutti.
0: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco con gli altri servizi.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile. Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: CRM Sant'Antonio. Centro Diagnostica per Immagini.

0: da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in Sardegna, ma con il caldo che tenderà ad aumentare. Raggiungeremo infatti sui settori occidentali anche punte di 34-36 gradi, ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il contesto sarà ancora ampiamente assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime anche fino ai 37 gradi sui settori occidentali. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Latte.
6: A Olbia la presentazione del nuovo ciclo di programma OS, il progetto del gruppo L'Unione Sarda dedicato alla crescita delle imprese. Sentiamo Silvia Orru.
7: Far crescere gli imprenditori e rendere più forti e competitive le imprese. Da questo obiettivo nasce il programma OS promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che dopo il workshop di Cagliari ha fatto tappa a Olbia, rivolgendosi questa volta alle aziende della Gallura.
8: Olbia è sicuramente una grande città dove ci sono tra l'altro tantissime imprese, imprenditori, manager che stanno crescendo, e quindi secondo noi era importante venire anche qui insieme all'editore, alla professoressa Puliscili della Sabocconi, per incontrare gli imprenditori, i manager, ai professionisti della zona, e così poter scambiare opinioni, fare network e presentare questo progetto che mira alla crescita imprenditoriale e a far diventare semplici quanto più possibile le complessità del mondo imprenditoriale.
7: La presentazione si è svolta nella sala convegni del Museo Archeologico. A illustrare la seconda edizione, oltre alla direttrice generale Lia Serreli, sono stati l'editore Sergio Zuncheddu, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Desi e la direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Puricelli.
9: Insomma, c'è una diversa presenza imprenditoriale anche qui, Cagliari magari più manifatturiero, Olbia servizi. Il corso di sviluppo imprenditoriale che lanceremo qui per la seconda edizione è orientato a imprenditori di qualsiasi settore.
7: L'editore del gruppo L'Unione Sarda ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale da imprenditore.
10: SDA Bocconi mi ha insegnato a gestire la complessità riducendola a semplicità.
7: All'incontro era presente anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha richiamato la necessità di snellire la burocrazia per venire incontro alle imprese.
6: Ora Stefano Birocchi ci parla della startup sarda del 2026, sentiamo.
11: Pronti a scoprire la startup dell'anno?
12: Esatto.
13: Specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale generativa che consentono alle aziende di utilizzare modelli AI mantenendo il pieno controllo dei dati e la conformità alle norme europee, la cagliaritana Xperience è stata incoronata startup sarda dell'anno sul palco di SIOS 26 Summer. La settima edizione dell'evento di Startup Italia con Innoise Fondazione di Sardegna ha riunito a San Manifattura founder, investitori, aziende, istituzioni. Centrale il confronto sull'AI first, gli effetti dell'intelligenza artificiale nei modelli di business e nello sviluppo economico. Confermato il ruolo della Sardegna come laboratorio di innovazione e piattaforma di dialogo fra talenti e ricerca.
14: Siamo molto interessati a sostenere, capire, agevolare tutto ciò che riguarda innovazione, tutto ciò che riguarda formazione, istruzione funzionale ai cambiamenti e all'innovazione, e per far diventare la Sardegna un sistema innovativo importante.

0: Presentato il report di Startup Italia sugli investimenti nel venture capital, dal primo semestre 2026 le startup italiane hanno raccolto 643 milioni di euro, con una crescita dell'82% rispetto all'anno precedente.
1: Si va dalla food agritech fino alla geologia spaziale. Anche in questo caso la Sardegna dà il suo contributo in modo importante.
2: Assolutamente sì. Cagliari e la Sardegna di per sé rappresentano per l'Italia da sempre comunque un segnale innovativo.
3: Ai dialoghi promossi dai musei nazionali, i documenti che raccontano la contessa di Cagliari e Quirra Violante Carrozza, dettagli inediti anche su moda e gioielli, su un documento che è inserito anche nel progetto Plissé, sempre Plissé. Le interviste.
4: Es que esta dama sarda casa en segundas nupcias con un noble aragonés y a su paso por Zaragoza compra objetos a la española.
5: Profesora Naya Franco, docente di storia dell'arte dell'Università di Saragozza. E questo luogo non è un luogo qualsiasi, perché è il luogo dove io ho potuto studiare questo importante documento sulla vita di Violante Carroz. Noi possiamo studiare, conoscere quello che è il suo abbigliamento, alcuni gioielli, alcuni, diciamo, portafortuna, oggetti di piacere e anche oggetti di devozione.
3: Vi ricordiamo che domani e domenica su Sardegna 1 ci saranno le consuete interviste in sardo con Gianni Zanata, che sentiamo.
6: Poesia, romanzi, racconti e un premio speciale dedicato a Faustino Onnis. Il programma di Anderas, edizione 2026, nelle parole di Luciana Onnis, presidente della fondazione che porta il nome dello studioso selargino. Tanti auguri è il titolo della nuova produzione ideata, scritta e diretta dagli attori, autori Gigi Manca e Toti Resta. Tra satira e slang cagliaritano si ride e ci si diverte. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
3: Ora una pausa, poi la nostra pagina sportiva a fra poco.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siamo allo sport, Cagliari e Atalanta cercano l'intesa su Gaetano, sentiamo Luca Neri.
8: C'è ancora distanza tra il Cagliari e l'Atalanta, ma alla fine con un classico incontro a metà strada si troverà il modo. Maurizio Sarri ha puntato il dito verso Gianluca Gaetano e ha detto voglio lui, il playmaker imprescindibile per il suo 4-3-3, il rovella della situazione alla Lazio, in precedenza Pjanic alla Juve, Jorginho tra Chelsea e Napoli. L'uomo d'ordine non è negoziabile nel suo 11, ecco perché il primo nome è proprio la creatura di Fabio Pisacane. L'Atalanta ne offre poco più di 10, il Cagliari ne vorrebbe circa il doppio, anche facendo pesare l'enorme disponibilità dei bergamaschi, che hanno già ceduto Ederson al Manchester United per 45 milioni e stanno per chiudere la cessione di Marco Palestra all'Inter per circa 50. Classica regola del calciomercato: se l'acquirente ha appena venduto, difficilmente riceverà prezzi di saldo. Anche perché il Cagliari non ha fretta per vendere bene piccoli. La scorsa estate servì pazienza sino ad agosto, anche se cedere Gaetano consentirebbe più margine di manovra in entrata. In qualche modo finanzierebbe le prossime mosse dei sardi, che prima di tutto devono pensare al nuovo attaccante, dopo aver chiuso il centrocampista classe 2007 a Caraquiri. Per la prima squadra, non per la primavera, a pesare nella scelta del baby dell'Everton è stata proprio la possibilità di affacciarsi al calcio dei grandi, possibilità per ora preclusa ai Toffis. Intanto l'ex DS del Cagliari Guido Angelozzi ha trovato squadra, ripartirà dalla C, dal retrocesso Spezia, la sua terza volta col club ligure, col compito dell'immediato ritorno in B.
3: E chiusura vi ricordiamo gli appuntamenti del dopo TG, ci sarà Inventori in famiglia condotto da Lele Casini con la regia di Massimo Piras, invece poco prima il consueto appuntamento con il TG Salute alle 15 a cura di Teresa Piredda, si parla oggi del nuovo approccio nella cura del tumore al seno con terapie sempre più mirate. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16 e 8 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato alla Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole di Donald Trump. La chiamata è avvenuta poco dopo gli attacchi del Presidente americano alla Presidente del Consiglio. Trump aveva detto che la Presidente del Consiglio la implorò di fare una foto con lui al vertice del G7. Meloni ha smentito, totalmente inventato. Antonio Tajani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti.
3: Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe iniziare alle 16, ora locale di oggi, le 15 in Italia. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario statunitense, aggiungendo che i negoziatori degli Stati Uniti e del Qatar hanno raggiunto l'intesa con l'aiuto dell'Iran. Intanto sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo.
4: A Milano incidente mortale per un motociclista che stava superando un'auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di Viale Forlanini, ha perso il controllo finendo contro un palo della luce. Nell'impatto Giampaolo Testa, molto noto nel settore dei motori, è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta dove è stato ritrovato dai soccorritori che nulla hanno potuto fare. L'incidente, su cui indaga la polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte.
3: Cristiano Sodano è stato condannato all'ergastolo. L'ex finanziere è finito a processo. Accusato del duplice femminicidio di Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex. Le ha uccise a colpi di pistola nell'abitazione della famiglia di lei a Cisterna di Latina il 13 febbraio del 2024. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma hanno confermato la sentenza di primo grado.
4: E dalle porte di Roma grave incendio di una sterpaglia in via del Lido di Castel Porziano. Per cause ancora da chiarire, un terreno ha preso fuoco con le fiamme che si sono propagate in brevissimo tempo. Paura tra le persone che vivono nei dintorni, che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Si tratta ovviamente di una precauzione, ma data la velocità alla quale si propagano le fiamme, i soccorritori non hanno potuto procedere diversamente.
3: Cambiamo argomento. Un clamoroso errore giornalistico ha scosso l'Argentina nel pieno dei mondiali 2026. Durante la messa in onda di un seguitissimo show televisivo, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale Lionel Messi. La notizia si è rivelata totalmente falsa nell'arco di poche ore, scatenando un terremoto mediatico e politico che ha portato alle dimissioni della presentatrice e al licenziamento del personale della redazione.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
11: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Oh no, stanno tornando le zanzare.
16: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
17: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
16: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
17: 070 22 240.
18: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
19: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Un saluto a tutti su Benegattaus, benito Rauso a sudare i giornali de Sardegna 1, Bieus, intendeso che le punti snovas a deguste edizioni, cominciamo come ti sempre con il suo sommario. Su Ministero della Saluri narà no a nominas dei dirigenti in uso della sanità, di su Consiglio dei Stato de Pinaricciri sulle curso dei direttori si beccio su sa regioni narà che poi moi non cambierà nulla. I sfogos vunti già un'emergenza a Tobio in Aristanis con sindico su e operatori regionali si scomuno su un'anta che manca di sfinanziamento su e su personali non abbastano. Una famiglia in tre a esamini de maturità di intatteri si sfide scolastica di una mamma e de dus fillus. In esultimo so dos anos anti studiau totus in sa proprio grassi. De su Grabonia, estenologia sabirdi in Grabonia, in sa grande miniera de Serbario, is laboratori su nousu de sa sottacarbo, in su sulcis e nascendi sa Hydrogen Valley. Terra nostra presentare adesso ciclo nuovo del suo programma US, sul progetto promovio del suo gruppo l'Unione Sarda, possa formazione, sa crescita de azienda sa de tutta sa Sardegna. Sanità di dunque sa si torna a chistionare dei nomina sa dei direttori generali de Donia Asle e sa nova in moi arribara direttamente de Roma sul ministero naga esti giusto sul recurso che il direttore si beccio su de sa Asle otura gastedur sa Gallura e de Sareus antipresentau ananti su consiglio dei stato i dirigenti si punti Marcello Tidore Marcello Acciaro Simonetta Bettelini sa giunta regionale ia decidu deciduso bogai de Divonni Atrus. Su ministero, Naragais nomina Sanosa non tenenti valori per questa corti costituzionali in su 2024 gli hanno dato sa lei regionale approvata proprio per nominare i dirigenti. Su ministero, un lavoro che i dirigenti si depintessi integrato luego che ne questa decisione del suo consiglio dei stato. Sa regione, invece, sa Naraga, ogni valutazione a pizza su deseffetto, su giuridico, su sarà per fare scelti appostrisi della sentenza del suo consiglio dei stato. E dunque questa situazione poi moi non cambierà, ma sul documento del suo ministero Jeff Endi a BTI sa maggioria e sopposizioni. I sfoghi su vunti già un'emergenza a manna in tutta la Sardegna, c'è bisogno di questa collaborazione di rotto su per vincere questa battaglia di questa questione si delegao. In Aristanesi noi siamo detto via su sindico su e i operatori regionali, si ispettora forestali, agenzia forestas e sa protezione civile. Po primo, nara su corpo forestali, comune su deputa rispettare ogni prescrizione, con limitare sfogo su garanta colposo su. E stiamo in porto umano, nara Michele Chessa, su comandanti, provincia di Aristanis. I sindaci però un'altra che sa gestione del suo territorio esti difficili in meta fa euso sa prevenzioni ma il finanziamento sono abbastanza a mancherà su personali tanto ormai in abbasanta ci vunti due dipendenti si scetti cadra ballanta in su settori scieus che li esti sa responsabilità di nostra narra sa sindica Patrizia Carta ma tenosa bisogno di aggiuro da sa regione da sa macchina regionali sa pianificazione sa programmazione sti fondamentali dunque ma si deve rifare in Sierra nante sindico le amministrazioni si locali si vorrei ti fai però pranus intercomunali e poi si vorrei ti firmai una convenzione con Forestas come ti narra Maurizio Mallocci che è il suo direttore de Forestas in Aristanis. E arrivare a sa prima onda de basca manna po sabato e domenico in tutta sa Sardegna temperatura sa arribai fino a 40 gradi so tocca da donare attenzioni su chinanta colpi di calore vorrei succedere che il nostro organismo nostro non arrennesciri a si conformai a sa basca e sa temperatura che c'è in forza lui spiegherà Edoardo De Pau che sti dottori de famiglia in Casteddu i sintomi sono punti sa debilesa dolore gonca, disturbo sa isogus, gana male, gana che c'è pure. Cai sintomo su punti graisi, mera, tocca la serriai, luego su centro regioto andai in sospirali. Este riporto umano, per che è tutto po' più piusu, becciusu, persona sa fragili, si, de no bessiri, de domini, sono sa bruscallenti, de buffai acqua, mera, de pappai leiusu, verdura, frutta e pasta pur. Punti consiglio su cabalinti porotusu e in ogni momento de sistati, come ti narra ancora su dottori Edoardo De Pau. Oi sa segunda prova de s'esamini de maturidade de Tatere arribara un'istoria totto particolare, bella mera, che pertoccano una famiglia in trea. Don es esamini, difatti, ci vunti totto pare, se una mamma con dus fillos si scola e si istituto IPA, sa famiglia esti de Sossu, Alessandra, Marta e Matteo Zanza. Totus prontus posta seconda prova e questo mangiano Marta e sa mamma deputi donare se esamini de moda e design Matteo gusto de elettrotecnica e meccanica Ariseo este andrà bene Antina gusto mangiano si spero este che possa andare bene oivuru sa mamma tendri 51 anni a ridezziro de Serrai una camminera iscolastica che si viera vrimmare in esano spassauso Marta tendri 21 anni a ricevica un diploma e di oleri un altro quando studiai in istituto europeo di design in Casteddu. Podusanoso, isse sa mamma antifrequentassa proprio grassi e che anche una volta anti studiavo in parivur in dommo a scoprire questa storia bella e particolari della famiglia Zanza e stetti su maestro de Sipia de Tatari Giuseppe Corvaglia. Sa cronaca, una genga de 5 picciocchedos, totus minoreddos, intra 14 e 16 anni, de assemini, est incurpara de stalking, accanto un'antis indagini dei carabinieri de Casteddu, i picciocchedos anti persigiu beccios, beccios, personas fragili, con atos de vandalismo e ammelezzo. In pruso, i picciocchedos girata video con su telefonete, pubblicando tutti i materiali in social, commenti Instagram o TikTok. Tutto e 5 impreanta bicicletta, monopattino elettrico, gettendi verdasa e altro, butteglia, contra, s'avventane, si intrara de domus de svittimas. Dai cittadi de su Graboni e cittadi de stenologia sabirdi, se os fuendendi de Grabonia, in noi sa grande miniera di Serbario, esispertus de sa sottacarbo, anti overtu una pagina noa de sa storia cittadina. Si punti cingendi, laboratorius de su progetto Recover e su goro de sa Hydrogen Valley de su Sulcis. Se os partius de sa riqualificazione de un edificio beccio de sa minera de Graboni, come tinara Alberto Pettinaus, direttore tecnico de sa azienda sottacarbo, già se os traballendi con laboratorio su nosu e tecnologia sanosa. Già un mera sul sindaco del Cravonia, Pietro Morito, il Moi è un luogo di circa, di innovazioni, può agattare forme differenti di energia. E infrastruttura sa 25 si spesa, estetti a 12 milioni di euro. S'obiettivo è di sviluppare questa grande filiera di idrogeno, birdi, po' trasporto e po' industria pur. È un progetto legalità di mano, come tinara Antonia Sanna, del suo Dipartimento Politiche di Coesione. Ci viata 350 progetti su proposta, i gusta de sa sottacarbo e ti sa dai tre in sa classifica. Momento di crescita, dunque, sa vostra azienda, come tinara sa amministratore de sa società di Mario Porco, e ti nasce un centro de circa che la volta è vantaggio. E tutto il suo territorio è sa Sardegna in trea nara Mario Porco. In terra noa, il gusto mengiano sa presentare del suo ciclo nuovo del suo programma US, promuove del suo gruppo l'Unione Sarda, va giurare sa azienda, sa cresce sempre di bruso. Su prima tobia è stato fatto in Casteddu, oggi sa presentare in Gallura, in suo museo archeologico. Terra noa è città di azienda, sa imprenditori de importo, come intinara Lia Serreli, che è sa direttore generale del suo gruppo l'Unione Sarda. Azienda sa che punti crescendo in ogni settore, gusta è occasione. In mano, dunque, se si conosci, vuol dire che adesso progetto nostro. Gusto Menciano ci viene a vincere su editori dell'Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, su direttore di Donia Media, del suo gruppo, Emanuele De Sì, sa direttora de sa scuola di impresa della SDA Bocconi Marina Puricelli in Casteddu ci vunti azienda sa manifatturiera sa annau proprio Marina Puricelli in Gallura. Saprò sparti di azienda, traballare invece in su settori dei servizi. Ma su programma US, andava ancora Puricelli, andava bene po' d'ogni settori, seditori. De su Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, a ricondividere con il suo pubblico questa esperienza che ha rifatto commenti imprenditori sa S di A Bocconi, annau isso, ma rimparò sa gestione de sa semplicità. Ma rimparò a commenti si volenti, a redusi, iscosa sa cavunti, difficile, si complicara sa, annau ancora a Sergio Zuncheddu, a essa topici veramente sa su sindaco de Terranoa, settimo nizzi, o aggiura sa azienda, sa, annau su sindaco, tocca a slangire in mera sa burocrazia. Una startup Casteddai è stata premiata come di startup de Sannu, estissa Xference, e ha ribito il suo primo premio in seventu CIOS Summer 2026. Sa X-Conference è specializzata in strumenti di intelligenza artificiale. Si edizione numero 7 de CIOS Summer, è stata appariciata in sa manifattura Beccia, in Casteddu, de Startup Italia, con sa collaborazione della Fondazione dei Sardegna, de sa socio Innois. Sa Sardegna si confermerà dunque sa regioni da importo, laboratorio da innovazione, volendo impari sa circa e talento. Siamo sempre in prima fila, come annau Giacomo Spisso, su presidente della Fondazione di Sardegna, che hanno chiesto di aggiurare e sostenere aziende che traballano in su settori dessa innovazione, dessa formazione e dessa istruzione, che gastano e su cambio tecnologico. Ancora il suo edus de su presidente della Fondazione Giacomo Spisso. Sa Regione Arasa de Sardegna 1, come di Donia Sabro e Donia Domenico, a posto di Donia Edizione del Sud Tigi Nostro, questa questione del suo Festival Anderas, tutto dedicato alla lingua, sa letteratura sarda, che si fa insomma Sargiola, sa Inceragius, su ospiti esti Luciana Onnis, sa presidente della Fondazione Faustino Onnis. E questa questione è finza sa de Satria, de Cabaret, un attore, autore e regista, Gigi Manca, che apparisce in questo spettacolo nuovo, tanti auguri, che la portai in su teatro Santi Urali in Castello su 27 di questo mese. Isa Regione Arsa de Sardegna 1, dunque grazie musti grazie in Sardegna 1, appunto si de Donia Edizioni, beh su telegiornali. Posso sport, palloni di Serie A, su Castello, su Atalanta, si che negoziamo su venitori de Gaetano, sa società di Bergamasca, esti pronta a due comprai, il vostro allenatore no, Sarri, è l'elemento giusto, poi si schema, sa che Oliri in preai in sa stagione di Beneri. Ma se la proposta economica che è arrivata su Atalanta, esti atteso mera, del su Oliri su Castello, il Bergamasco sono oliti pagai 10 milioni di euro su Castello, Oliri Bendi Gaetano, è 20 milioni. Se Atalanta però può rispendi in mera, vuoi stare in bendio. Ederson 45 milioni sì, e Ben Dendi finza sa, 50 milioni sì, Palestra e Casere sicuro dunque sa e società di Santa Cattai un accordio. Su basket in Sonobri è stato in Cingiao su campionato di basket Tresi, Conta Tresi a Pariciao della Federbasket Street in collaborazione con sa Federbasket Sardegna, vorrei partecipare Rotus, quanti annau Luisa Piseddu, sa presidente del sa socio ASD Basket de Senobri, e sa prima tappa del suo torneo regionale su campionato di partito proprio del Senobri, volendo impari Picciocchedu su Picciocchedu, dilettanti, sì, sportivo su de ogni età. Luisa Piseddu contra 303 e sta entro su circuito FISB, se vento su punti 30 e pruso, si giocherà sempre soperto. Si corancia a puntus e putti, c'è una classifica e si squadra Bruce Forti, Santa Fe, Savinale a livello regionale e a livello nazionale. E us accabbavo voi queste edizioni, si torno grazie a vostra attenzione, si intende usu e si bieusu. A questa edizione di Beneri, un saluto a tutti.
1: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagiusardu, Giocca, Suddottori, R.D. Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
2: Scusi, Tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Scibli, John Kalman Stefansson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Stai andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Sono le 16:33.
13: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Oh picciocco su, senti mia. Noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
17: Fino al 1 luglio con Carta Insieme, bibite San Benedetto, vari tipi 1,5 litro, sconto 30% a 75 centesimi. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
18: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
17: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
19: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
20: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
0: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
21: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
22: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
23: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaues.unionesarda.it.
24: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
25: L'organico delle Balentes ha subito modifiche negli anni. Questa è la formazione con Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elena Nulkis che esegue Rundines de Andira.

0: era un brano di Luca Nulchis, che lo scrisse con gli Andira, quello che abbiamo ascoltato dalle Balentes. Era una loro esibizione a Sardegna Canta del 2003.
1: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana MIB University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. MIB University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. MIB University. We create value.
1: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in Sardegna, ma con il caldo che tenderà ad aumentare. Raggiungeremo infatti sui settori occidentali anche punte di 34-36 gradi, ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il contesto sarà ancora ampiamente assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime anche fino ai 37 gradi sui settori occidentali. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide van des Vroos.

0: tratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Amsicora appena ascoltato.
1: Nel 1983

0: era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal Libano dopo il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti che ha stabilito la fine delle ostilità. Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel sud del Libano per tutto il tempo necessario per la protezione delle comunità del nord, ha detto il premier israeliano Netanyahu, che ha avvertito: Israele non tollererà attacchi ai nostri soldati o al nostro territorio e Hezbollah pagherà un prezzo molto alto per questi attacchi.
3: L'autorità iraniana per lo stretto del Golfo Persico ha annunciato nuove procedure per le navi che vogliono transitare per Hormuz dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. In una dichiarazione pubblicata dal Tehran Times su X ha spiegato che nel periodo coperto dall'accordo le navi dovranno presentare la richiesta di attraversamento almeno 48 ore prima di arrivare nello stretto. Durante 60 giorni le tariffe previste non saranno richieste agli armatori, ma se ne farà carico il governo della Repubblica dell'Iran.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Sono dichiarazioni completamente inventate, sono allibita e non so perché il presidente americano si comporti così con i propri alleati, ha dichiarato Meloni in un messaggio video pubblicato sui social poco dopo la breve intervista telefonica di Trump.
3: Ci sarebbe il presunto rancore per uno sfratto all'origine del gesto compiuto da Giancarlo Fossi, 81 anni, residente a Pesaro, che nella mattinata ha raggiunto Civitanova Marche e ha sparato due colpi di fucile contro la vetrina di un'agenzia immobiliare. Nel mirino è finito il proprietario dell'abitazione occupata dall'anziano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo viveva da circa un anno nell'appartamento senza aver pagato l'affitto. Lo sfratto era già stato avviato e sarebbe diventato esecutivo il prossimo 30 giugno.
4: L'influenza aviaria continua a colpire la fauna selvatica anche nelle aree più remote del pianeta. Nelle isole Heard MacDonald, territori australiani situati nell'oceano Antartico, il ceppo H5N1 avrebbe provocato una drammatica moria di cuccioli di elefante marino meridionale, con migliaia di esemplari deceduti nel giro di pochi mesi. Secondo una ricerca riportata dalla BBC, gli scienziati stimano che circa 13.000 cuccioli siano morti dall'agosto scorso su una popolazione di circa 17.000 presenti sull'isola Heard.
3: Chiudiamo con la MotoGP e il Gran Premio di Brno. Ayo Gura firma il miglior tempo nelle prequalifiche realizzando il record della pista in 1:51.735. Secondo Bezzecchi, terzo di Gian Antonio. Bagnaia chiude quarto davanti a Marc Marquez, scivolato a inizio sessione. Alex Marquez, che prosegue il weekend ma resta sotto osservazione, quindicesimo. Domani il solito show, pole alle 10.50 e sprint alle 15.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ben ritrovati da Maria Angela Lampis. Incendi nell'isola, su Sardegna sotto assedio, le fiamme minacciano la base militare di Decimo, poi fiamme a Quarto, a Semini e San Sperate. E sulla lotta al fuoco, vertice a Oristano fra sindaci e apparato antincendi. I primi cittadini lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. A Villa Cidro la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Si inasprisce lo scontro politico sulle nomine dei manager della sanità. Il ministero boccia la scelta della regione, che replica per ora nessun reintegro. Omicidio al B&B, ridotta la pena all'imputato, la rabbia dei parenti.

0: della vittima, per effetto del patteggiamento, la condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni. Temperature bollenti nel fine settimana, previsti fino a 40 gradi. Il medico di famiglia mette in guardia sui colpi di calore. Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili, insultandole, lanciando contro di loro e le loro case oggetti e sassi. Le bravate vengono filmate e pubblicate sui social. Protagonista una gang di ragazzini fra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini, sono indagati per stalking. Dalla città del carbone alla città delle tecnologie pulite, questo è l'obiettivo. A Carbonia, la grande miniera di Serbariu apre una nuova pagina della sua storia con l'inaugurazione dei lavoratori del progetto Recover della Sotacarbo, cuore della futura Hydrogen Valley del Sulcis. Cagliari e Atalanta lavorano per trovare l'intesa per il trasferimento di Gianluca Gaetano. La cessione del centrocampista sbloccherà il mercato in entrata rossoblu. Si può chiudere fra i 15 e i 20 milioni. È tutto, un buon proseguimento di pomeriggio da Mariangela Lampis.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. A Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
7: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
8: PAN, sardi come voi.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Radio Smeralda.
13: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati su Radiolina da Giuseppe Valdés in questo venerdì 19 giugno, oggi Radio Smeralda in diretta da Piazza L'Unione Sarda. In questo venerdì un po' diviso tra grande caldo, maturità con la seconda prova, poi questo alterco Meloni-Trump, ne parleremo anche più tardi con unionesarda.it, ma cosa molto importante, oggi Radiolina compie 51 anni, quindi tanti auguri a tutti noi, ma anche a tutti voi che da 51 anni ascoltate la prima radio dell'isola. Il numero per i vostri messaggi, come sempre, è il 340 87 15 015 tramite WhatsApp. E cominciamo con Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Something I wanna talk about.
1: Una delle collaborazioni più interessanti di quest'estate, che ormai è ai nastri di partenza, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love, appena ascoltata qui su Radiolina. E adesso, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo Unione Sarda. Guglielmo, ben ritrovato su Radiolina.
2: Ciao Giuseppe, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
1: Allora, in queste ultime ore sui social dell'Unione Sarda ha fatto particolarmente discutere e infuriare molti sardi una notizia in particolare.
2: Esatto, perché con l'arrivo dell'estate puntualmente arrivano gli predoni, perché è uscito su unionesarda.it un report interessante che analizza come in 2 anni dalle spiagge della Sardegna siano state razziate ben 4 tonnellate di sabbia e conchiglia. Immaginati una cifra veramente enorme, prelevata appunto dalle spiagge più belle della Sardegna. Parliamo appunto di sabbia, ciottoli, conchiglie, quello è quello che rende unico l'ecosistema marino della Sardegna, e il tutto viene presentato appunto all'interno del progetto Riportami al Mare. Il progetto Riportami al Mare, chiaro dal nome, punta a restituire alla natura ciò che le viene sottratto illegalmente, ma l'obiettivo principale, ed è anche un po' il motivo per cui ne parliamo noi stasera, è sensibilizzare ancora di più residenti e turisti sulla fragilità di questi ecosistemi costieri della Sardegna e sull'importanza di lasciare ciò che si trova nel proprio posto, perché possiamo capire il desiderio magari di portarsi a casa un piccolo ricordo della vacanza, ma ecco, lasciate sulle spiagge questi bellissimi esemplari di sabbia, ciottoli e conchiglie, perché lì devono rimanere.
1: Fatelo almeno per il vostro portafoglio, anche perché sono previste multe molto salate per chi viene beccato.
2: Hai detto bene, se magari l'aspetto più romantico, quindi quello naturalistico e del salvataggio dell'ecosistema non vi convince, ecco, vi tocchiamo sul portafoglio, e lì in quel caso sono previste decine di migliaia di euro di multa. Ovviamente poi dipende dalle quantità, perché parliamo anche di, cioè, noi su unionesarda.it raccontiamo anche di molte persone che magari si portano a casa quintali di sassolini, di conchiglie. In quel caso ovviamente la multa è molto molto salata, quindi se non lo volete fare per le generazioni future, per l'ambiente, fatelo per il vostro portafoglio, perché in quel caso vi conviene ancora di più.
1: Ma poi immagino il peso di queste valigie stracolme di sabbia, conchiglie e quant'altro. Grazie Guglielmo, ti auguro ovviamente buon lavoro, ci sentiamo alla prossima.
2: Grazie Giuseppe, buona serata a te e a tutti, ciao.
1: Era Guglielmo Niada, social media manager del gruppo Unione Sarda.

0: Life, Banderas non sono parenti di Antonio, lo conferma anche ChatGPT. No, sono un duo femminile britannico, durato pochissimo, è giusto un anno, un solo album nel 91, da cui è tratta anche questa bellissima This Is Your Life, appena ascoltata qui su Radiolina. Saluto tutti gli amici che stanno inviando messaggi di auguri per il compleanno di Radiolina, oggi 51 anni, grazie. 340 87 15 015 tramite WhatsApp. Invece tra poco ci saranno anche le notizie da unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
4: Ufficio Cose Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Summer Funk, anche Francesco Gabbani quest'anno tra i candidati per diventare il tormentone per eccellenza dell'estate. Oltretutto quest'anno gara apertissima, perché non mi pare che ci sia nessuno che sta spiccando in maniera particolare, ma è anche vero che l'estate praticamente non è neanche cominciata. Invece adesso parliamo di notizie dalla Sardegna, unionesarda.it, non solo Sardegna chiaramente ma anche Italia e mondo, con Davide Lombardi, unionesarda.it. Davide, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Giuseppe, buonasera a tutti. E infatti partiamo proprio con una notizia internazionale, più che altro è la notizia del giorno, la lite fra Donald Trump e Giorgia Meloni. C'eravamo tanto amati, è proprio il caso di dirlo, perché le convergenze, le simpatie fra la destra italiana e il mondo MAGA stanno cadendo sotto i colpi sempre più pesanti di Donald Trump, che oggi è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. La premessa: ieri c'è stato un faccia a faccia tra i due leader durante il G7, una foto che sapeva di riconciliazione dopo che Trump nelle scorse settimane aveva già attaccato Meloni lamentando lo scarso aiuto dell'Italia in Iran. E proprio su quella foto si è soffermato stamattina il presidente USA, che, intervistato da un giornalista dell'aria che tira sulla 7, ha risposto senza mezzi termini: sì, ho parlato con Giorgia Meloni, non ero obbligato a farlo, lei mi ha implorato di fare una foto con lei, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Queste le parole molto pesanti di Donald Trump, e se agli scorsi attacchi Giorgia Meloni non ha replicato, anche perché insomma bisogna conservare un rapporto comunque con un alleato storico dell'Italia come gli Stati Uniti, questa volta proprio non si poteva esimere e ha risposto immediatamente con un video sui suoi profili social. Le dichiarazioni di Trump sono totalmente inventate, ha detto Meloni, sono francamente adibita, io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto, aggiungendo che non è la prima volta che Trump si comporta così con i suoi alleati e dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente e degli Stati Uniti. Insomma, un vero e proprio caso diplomatico che ha portato anche Antonio Tajani ad annullare la visita negli Stati Uniti prevista per il 21 e 22 giugno. Parole gravi che offendono tutta l'Italia, ha tuonato il ministro degli esteri. Poi solidarietà a Meloni è arrivata anche dal presidente Mattarella con una telefonata privata. Italia mortificata, attacca invece il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
0: E anche sui social se ne sta parlando tantissimo.
1: Tutti i leader sono intervenuti, anche Salvini ha difeso Giorgia Meloni, insomma ne parlano un po' tutti, è la notizia del giorno. Però noi dobbiamo parlare anche della nostra isola, e passiamo appunto alla Sardegna, un'emergenza che ormai da giorni imperversa, perché è un'altra giornata di fuoco, Giuseppe, non solo per il caldo ma anche per colpa dei soliti incendiari che appiccano roghi un po' ovunque. Diversi sono i fronti in questo momento aperti nelle campagne dell'isola. A Decimomannu un vasto incendio sta minacciando anche la zona militare, è intervenuto anche un elicottero, ci sono altri roghi a Pattada, Pozzo Maggiore, Siurgus Donigala, dove pure è intervenuto un elicottero. E poi il più grave al momento è quello nelle campagne di San Sperate, dove sono in azione anche un Super Puma e un Canadair. Insomma, un'emergenza che non dà tregua ormai da qualche giorno, e purtroppo, visto quello che è successo gli scorsi anni, potrebbe essere così per tutta l'estate. Noi continueremo a seguirla puntualmente, giorno per giorno, ora per ora, come abbiamo sempre fatto.
0: Perfetto, e poi c'è anche la cronaca nera in primo piano.
1: C'è il caso di Manuela Murgia, sì, abbiamo un aggiornamento sul caso di Manuela Murgia, perché è successo un caso che accade molto raramente nella giustizia, perché infatti cosa è successo? Il PM ha chiesto una proroga delle indagini per omicidio. Un anno fa, ricordiamoci, fu la riapertura del caso della sedicenne trovata morta nel 95 nel canyon di Tuficeddu, il caso inizialmente archiviato come suicidio, e quindi chiesta una proroga delle indagini, ma il giudice per ora non l'ha concessa, ha fissato un'udienza per capire se ci sia realmente una necessità di prorogare le indagini, una cosa che accade molto raramente. Allora, cosa vuole capire il PM? Il PM vuole capire, con un ulteriore approfondimento medico-legale, se la ragazza sia stata veramente violentata e uccisa, come sostiene nella sua perizia il medico Roberto De Montis, o se sia caduta, come fu invece accertato dalla prima autopsia fatta all'epoca. L'unico indagato è l'ex fidanzato Enrico Astero, e l'incidente probatorio ha dimostrato che non c'era il suo DNA negli abiti della giovane. Il suo legale chiede l'archiviazione. Ora il GIP, dopo l'udienza che si è tenuta ieri, deve decidere appunto se archiviare l'indagine o concedere la proroga. Potrebbe anche stabilire che l'inchiesta può proseguire lasciando da parte Enrico Astero, dunque senza indagati, per accertare appunto se è stato un omicidio o se fu una caduta accidentale o un suicidio, come fu appunto archiviato inizialmente il caso.
0: Ovviamente tutte le notizie aggiornate anche scaricando l'app L'Unione Digital, e noi ringraziamo Davide Lombardi di unionesarda.it.
1: Grazie a te Giuseppe, ciao e buona serata a tutti gli ascoltatori.

0: Era Kungs con This Girl qui su Radio Lina e tra poco daremo uno sguardo anche alle previsioni meteo per questo fine settimana.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta gusto.
12: Fino al primo luglio, Asiago DOP, sapori e dintorni Conad, a 1,09€ al letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
15: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
16: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
17: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Lady Gaga e Doci, appena ascoltate qui su Radiolina con Runway, in questo appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Allora, sono molto felice perché finalmente questo fine settimana arriva il primo vero anticipo d'estate con l'anticiclone africano e ne parliamo con il nostro meteorologo di fiducia, Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ben trovato su Radiolina.
1: Ma grazie, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Sì, sì, hai proprio ragione, anticipo d'estate, verrebbe quasi da dire anche troppo, perché poi è de gustibus, no? Nel senso che io non sopporto molto il caldo, voi avete il mare, ma io abitando a Milano soffrirò questo fine settimana. Fatto sta che anche in Sardegna temperature massime che punteranno verso i 28-30 gradi questo weekend, e tra l'altro il mese di maggio è un mese in cui le giornate sono anche particolarmente lunghe, quindi avremo un weekend meraviglioso, ma anche l'inizio della prossima settimana non cambierà la situazione, quindi alta pressione, sole, caldo e appunto giornate lunghissime col sole che tramonta praticamente alle 9 di sera, quindi davvero situazione volendo molto piacevole, primi bagni con convinzione, come dire, ecco, voilà.
0: Ma quindi l'acqua sarà già, non dico calda, però insomma piacevole fare il bagno?
1: Allora, quello mica tanto, nel senso che l'acqua del mare è ancora in effetti un po' freddina, lì bisogna dargli ancora tempo perché si scaldi un po', però la temperatura esterna sarà tale per cui uno alla fine un tuffo se lo farà comunque, secondo me, molto volentieri, però effettivamente le temperature del mare mediterraneo sono ancora, come dire, loro sono nella norma, anche perché abbiamo avuto un mese di maggio che fino a metà mese è stato molto ballerino, con temperature ancora basse, quindi il mare non ha ancora avuto modo di riscaldarsi. Ora con il caldo dei prossimi giorni anche la temperatura del mare inizierà a salire, ma per il momento quando uno mette il piedino in acqua un brivido ancora lo sente, come dire, ecco, lì andiamoci cauti e voilà.
0: Ma sarà un anticiclone duraturo?
1: Allora, probabilmente non è proprio l'inizio definitivo dell'estate, è un assaggio d'estate. Andremo avanti sicuramente fino a metà della prossima settimana, fino a giovedì compreso. Potremmo avere un calo delle temperature proprio a fine mese, quindi verso il weekend del 30-31 potremmo avere un calo delle temperature. In Sardegna probabilmente limitato, più altre zone dell'Italia. Quello che probabilmente potrà capitare a fine mese, più che altro un po' di maestrale in Sardegna, e quindi si ridimensioneranno un po' le temperature e andremo su valore un pochino più nella norma. Però guarda, comunque le ultime proiezioni sull'estate parlano di una calda estate mediterranea, quindi avremo modo di godercela alla grande la prossima estate, anzi magari ci lamenteremo anche del gran caldo, quindi se anche questa partenza non è definitiva forse è meglio così, perché se no pensare fino a febbraio, fino a settembre deve essere troppo caldo, sarebbe anche eccessivo, come dire.
0: No, infatti, noi comunque saremo qua per tenervi sempre aggiornati con Trebi Meteo, ricordiamo anche trebimeteo.com e poi la nuova applicazione. Grazie Paolo Corazzon, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a te, buon weekend a tutti.

0: Black Nirvana, Elodie, canzone di due estati fa. Oltretutto proprio in settimana Elodie ha pubblicato una storia su Instagram dove cantava in un microfono in uno studio di registrazione, quindi secondo molti potrebbe uscire un singolo estivo in questa estate, però già molto affollata, ecco, dal punto di vista musicale.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
3: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
2: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno. Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti, ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in Sardegna, ma con il caldo che tenderà ad aumentare. Raggiungeremo infatti sui settori occidentali anche punte di 34-36 gradi, ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il contesto sarà ancora ampiamente assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime anche fino ai 37 gradi sui settori occidentali. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Chiede Noemi. Appena ascoltata qui su Radiolina in questo venerdì 19 giugno c'è Radio Smeralda da Piazza l'Unione Sarda e adesso però parliamo di medicina di precisione e in particolare del lavoro della Fondazione Il Italia, il più grande programma italiano proprio dedicato alla medicina di precisione, finanziato dal PNRR e coinvolge università, enti di ricerca, aziende sanitarie, imprese. Pensate che nei primi tre anni sono stati realizzati oltre 700 progetti di ricerca e 650 pubblicazioni scientifiche. Ne parliamo quest'oggi con Laura Leonardis, direttore generale di Il Italia. Ben trovata su Radiolina.
2: Buongiorno, grazie, bentrovati.
1: Partiamo spiegando, per coloro che non lo sapessero, cos'è la medicina di precisione.
2: La medicina di precisione rappresenta oggi l'unico approccio che riconosce e valorizza l'unicità biologica, genetica e ambientale di ciascun individuo attraverso l'utilizzo integrato di informazioni molecolari, dati clinici e informazioni che provengono dalle abitudini di vita, quindi dagli stili di vita e integrate alle caratteristiche fisiologiche. Oggi, rispetto alla medicina diciamo tradizionale, è possibile anticipare i rischi individuali di malattia, identificare il trattamento più efficace prima che la malattia si manifesti, quindi pienamente, adattando in tempo reale il percorso terapeutico, l'evoluzione del quadro clinico.
1: Parliamo del messaggio che volete lanciare, soprattutto del legame con la Sardegna.
2: Stiamo cercando proprio di veicolare un messaggio che parte proprio dalla vostra regione, parte proprio da Cagliari, grazie alla collaborazione dei professori Andrea Perra e Sabrina Giglio, che fin dall'inizio quindi hanno costruito insieme a tutta la rete un messaggio fondamentale: non più la cura della malattia, ma la cura della salute.
1: Ecco, parliamo anche dei prossimi passi per il futuro di Il Italia.
2: Il futuro ci vede al centro di tanti progetti di innovazione che già abbiamo costruito, per i quali abbiamo anche ricevuto ulteriori finanziamenti e quindi ulteriore budget da poter destinare a tutte le attività di ricerca più importanti, quindi che la Fondazione promuove, che veicola. Ci vede molto presenti nel panorama europeo, quindi grazie a tutti gli accordi che abbiamo siglato con centri di medicina e precisione con cui abbiamo costruito quindi, e che abbiamo mappato con cui abbiamo costruito grandi relazioni, quindi che abbiamo mappato come target, quindi anche molto interessante con cui poter stare appunto ecco in sinergia. Ci vede all'estero, quindi nei paesi target che le citavo, e per questo ringrazierò sempre la nostra direzione scientifica, quindi il professore Piacentini, e anche il nostro presidente, quindi il professor Massimo Midiri, per come dire, oltre a tutto il consiglio di amministrazione, quindi a tutti i referenti di SPOC, quindi a tutti quelli che ci hanno aiutato e che hanno fatto comunità, quindi che ci hanno consentito quindi di oggi ampliare una comunità scientifica e tecnica che vanta oltre 1000 persone al lavoro contemporaneamente in tutte le regioni italiane.
1: E ovviamente per maggiori informazioni basta cliccare ilitalia.eu su internet, chiaramente, e poi troverete questo podcast su radiolina.it. Noi ringraziamo intanto Laura Leonardis, direttore generale di Il Italia. Grazie, alla prossima.
2: Arrivederci.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Israele ed Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco già entrato in vigore. La notizia è stata confermata da fonti israeliane. In base all'accordo, i militari israeliani resteranno nel sud del Libano e potranno intervenire contro minacce emergenti da Hezbollah. Ma nel giro di appena mezz'ora dall'entrata in vigore della tregua, le IDF hanno compiuto almeno 4 attacchi aerei nel sud del Libano. Lo riferisce la TV catariota Al Jazeera.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai. Sono le dure parole di risposta della Premier Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio italiana gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato di fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico non è rimasto a guardare. Il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà alla Premier anche dal Presidente della Repubblica Mattarella.
4: Maturità 2026. Dopo la prima prova d'italiano, oggi maturandi hanno affrontato le materie di indirizzo. Al liceo classico gli studenti si sono confrontati con un brano dell'Istituzio Oratoria di Marco Fabio Quintiliano, mentre allo scientifico problemi e quesiti hanno riguardato uno studio di funzione classico, il livello delle acque del lago di Bracciano, fino a un torneo di pallavolo, una partita di scopone e il gioco Cover the Spot. Per il linguistico un testo sugli OGM, un brano tratto da On Beauty di Zadie Smith e la richiesta di produrre un articolo sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina.
3: Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò in Puglia, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo al mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento che potrebbe aver riportato un danno midollare. È in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.
4: È morto stanotte a 58 anni dopo una malattia l'ex calciatore e bandiera del Livorno Igor Protti. A darne notizia alla famiglia su un post su Instagram. Domani alle 18 la salma sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in Serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il comune si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino.
3: Il calcio in chiusura. José Mourinho vuole ribaltare il Real Madrid. Il ritorno della Special One sta avendo la portata di un terremoto al Bernabeu. La lista dei calciatori messi alla porta dal portoghese è lunga, da Rodrigo Goes a Eduardo Camavigna, passando per Brahim Diaz e Alvaro Carreras. Una lista a cui si sarebbero aggiunti anche due calibri da 90 dello spogliatoio blanco, Vinicius Junior e Fede Valverde.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli buoni pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti al spazio dell'informazione su Radio Lina. Incendi nell'isola Sud Sardegna sotto assedio. Le fiamme minacciano la base militare di Decimo, Roghi a Quartu, a Semini e San Sperate, dove è stato necessario l'intervento del Canadair. E sulla lotta al fuoco vertice Auristano. I sindaci lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. A Villa Ciro la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Si inasprisce lo scontro politico sui manager della sanità. Il ministero boccia le nomine della regione che replica, per ora nessun reintegro. Omicidio al B&B, ridotta la pena all'imputato, la rabbia dei parenti della vittima per effetto del patteggiamento, la condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni. Temperature bollenti nel fine settimana, previsti fino ai 40 gradi. Come sempre in questi casi, gli esperti consigliano di mettersi in guardia sui colpi di calore. Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili insultandole, lanciando contro di loro le loro case, oggetti e sassi. Le bravate venivano filmate e pubblicate sui social. Protagonista una gang di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini. Sono indagati per stalking. Dalla città del carbone alla città delle tecnologie pulite, a Carbonia, la grande miniera di Serbariu, apre una nuova pagina della sua storia con l'inaugurazione dei lavoratori del progetto Recover della Sotacarbo, cuore della futura Hydrogen Valley del Sulcis. Cagliari-Atalanta, chiudiamo con lo sport. I Cagliari-Atalanta lavorano per trovare l'intesa per il trasferimento di Gianluca Gaetano alla Dea. La cessione del centrocampista sbloccherà il mercato in entrata dei rossoblù. Si può chiudere tra i 15 e i 20 milioni. Intanto, terminate le visite mediche, è già arrivato in città il centrocampista inglese Demi Akarakiri, classe 2007 a parametro zero dall'Everton. Akarakiri verrà annunciato nelle prossime ore. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lina.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Radio Smeralda.
9: E buona serata sulla prima radio dell'isola, ovvero Radio Lina, cioè Radio Smeralda con Giuseppe Valdés fino alle 18.30. Poi in quel momento arriverà l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. Intanto Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, appena ascoltati qui su Radiolina, e ci ha raggiunto il nostro astrofisico di fiducia, nonché direttore scientifico del Planetario dell'Unione Sarda, Manuel Floris, ben ritrovato.
1: Ciao Giuseppe, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, segnatevi questo appuntamento perché domenica alle 10.24 inizia ufficialmente l'estate.
1: L'estate astronomica, però chiariamo subito che l'estate meteorologica è una cosa un po' differente. È il solstizio d'estate, un istante ben preciso, è il momento in cui il sole si trova più alto sull'orizzonte nell'emisfero nord. Quindi è anche il giorno più lungo di tutto l'anno, la notte più breve, ed è anche il momento dell'anno in cui il sole sorge più spostato verso nord-est, quindi non ad est, e tramonta più spostato verso nord-ovest. È un momento importante dell'anno, lo era anche storicamente nel passato, tanto che molte feste popolari e paesane si tenevano in occasione del solstizio d'estate.
0: Allora, ci saranno appuntamenti speciali per l'occasione al Planetario?
1: Sì, abbiamo un appuntamento speciale domenica al Planetario dedicato proprio al solstizio d'estate, accompagnati dalle musiche di Ludovico Einaudi. Però questa sera il Planetario si è spostato a Silanus, nella località di Santa Sabina, dove c'è un nuraghe, un complesso archeologico, dove faremo vedere le stelle. Un appuntamento organizzato con noi dall'amministrazione comunale. Invito a chi ci ascolta a avvicinarsi per venire a vedere la luna e le stelle da un luogo molto speciale.
0: Da che ora?
1: Dalle ore 21.30.
0: Chiaramente tutte le informazioni sulla pagina Facebook e poi planetariounionesarda.it. Domani invece qui su Radiolina alle 11.30 ritorna il tuo appuntamento Una finestra sull'universo.
1: Domani a Una finestra sull'universo parleremo di onde gravitazionali. Ne parleremo con Michele Punturo, che è il responsabile di Einstein Telescope Europa, che è un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Parleremo di che cosa osserviamo con le onde gravitazionali. Se ne parla tanto per il progetto Einstein Telescope, ma cosa vediamo con le onde gravitazionali? Ne parleremo con lui.
0: E allora, l'appuntamento è domani qui su Radiolina 11.30 e poi Spotify, radiolina.it per riascoltare non solo la puntata di domani, ma anche tutte le altre. Ringraziamo Manuel Floris, il nostro astrofisico di fiducia.
1: E buon solstizio d'estate a tutti.

0: Radio Smeralda.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: L'ultimo disco per quanto ci riguarda, per chiudere questo appuntamento di venerdì 19 giugno. Grazie a tutti per averci seguito. Se vi va, Redo Smeralda ritorna domani con Cristian Asara dalle 17. E adesso vi lascio con l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina.
1: Sono le 18 e 27 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, dal lunedì alle 12.30 con Egidiangela Secchi su Radiolina.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
0: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina Weekend. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
4: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo. Mi duole dire che la penultima puntata di questa serie, che è stata molto appassionante per quanti e quali sport siamo riusciti ad accompagnare nelle loro avventure, l'ultimo la settimana scorsa, i Crusaders di football americano, che domani disputeranno la finale di North Conference contro i Wolverines Piacenza per accedere al nine ball, cioè alla partita che assegna lo scudetto del football americano a 9. Quindi in bocca al lupo ai Crusaders. Se ci state seguendo in diretta, sabato 20 ore 16 in via Cesare Cabras a Terramaini, l'ingresso è libero, si può assistere a questa bella partita di semifinale. Noi parleremo di palloni un pochino più rotondi oggi, non vi garantisco che saranno sempre asciutti, perché è vero che abbiamo il nuovo presidente della FIPA regionale Roberto Puddu, benvenuto.
5: Grazie, buonasera a tutti.
4: Ma è vero anche che abbiamo Lucio Mostallino, che è dirigente, ma non solo, della promozione Sport, che ha conquistato da matricola una bella salvezza in Serie B maschile di pallanuoto.
6: Grazie per l'invito.
4: Invito doveroso e con grande piacere. Abbiamo avuto Andrea Granara, abbiamo avuto più volte Enrico Cossu, quindi seguiamo con piacere la Promosport, che si è salvata dopo un campionato impegnativo. Ecco, rispetto alla Serie C c'è stato un bel salto.
6: Sì, beh, un impegno notevolmente diverso. Infatti abbiamo raggiunto la salvezza coi play-out dopo un campionato in crescita, comunque, perché l'esperienza ce la siamo dovuta fare partita dopo partita.
4: Si potevano evitare questi play-out?
6: Sì, in teoria sì.
4: La domanda è volutamente maliziosa.
6: Sì. Beh, un risultato all'ultima giornata che non era, diciamo, previsto da nessuno.
4: Diciamo un Milan Cagliari al contrario.
6: Sì, esatto, esattamente. Però ci sta anche questo. Avessimo avuto qualche defiance in meno durante il campionato, non avremmo avuto questa situazione qui.
4: Roberto Puddu invece è reduce dal suo playoff, nel senso che ha appena disputato lo spareggio per diventare presidente del comitato regionale. Erano due i candidati, Dario Sanna e Roberto Puddu, che arriva dall'esperienza di vicepresidente del dimissionario Eliseo Secci. Evidentemente, se qui i playoff sono andati bene.
5: Direi di sì. Sono stati dei playoff effettivamente, perché noi siamo stati in gruppo con la presidenza di Eliseo Secci, già approvati nel febbraio del 2025. Quindi il playoff, nel senso che dopo le sue dimissioni di cui si è parlato, ormai abbiamo...
4: Ormai sono storia.
5: Esatto, sono storia. Però abbiamo pensato che fosse giusto che tutto il gruppo continuasse, e quindi io ho accettato quello che il gruppo mi ha proposto, ossia di essere io alla guida di questo gruppo, e stiamo andando avanti così. Quindi continueremo l'avventura fino alla fine del quadriennio olimpico, poi si vedrà.
4: Poi si vedrà. Nelle redazioni più attrezzate, a questo punto partirebbe una scheda video su Roberto Puddu, la sua carriera. Siccome noi non abbiamo questa attrezzatura, la scheda te la devi fare da solo. Raccontaci un po'.
5: Ma la scheda non è una scheda lunghissima, perché comunque il mondo della pallavolo lo conosco e lo frequento dagli anni, fine anni 70. Dove sembra strano, ma ho anche fatto il giocatore di Serie D. A livello regionale,
4: e tra l'altro non c'era neanche il libero allora.
5: No, non c'era il libero, bisognava saltare. Ti assicuro che serviva anche avere delle doti atletiche. Ho finito presto perché chiaramente una volta che l'età cresceva, il fisico non è che mi consentisse granché, però la passione mi ha invece portato prima a diventare allenatore. So ancora il cartellino, quindi potrei a fine di mandato ricominciare a fare allenatore, però col tempo poi si sono modificate anche quelle che sono le mie capacità. Dopo aver fatto quello, ho seguito da dirigente alcune squadre di B1 nell'Oristanese, la San Domenico e poi l'Arborea, insomma, che è stata una scommessa, perché in un paese di 3.900 abitanti circa, certo, arrivare a una B1, che è la terza serie, era la terza serie.
4: Allora.
5: Adesso c'è la 3, ma la 3 adesso è più attrezzata, quindi non si possono fare certo paragoni. Però lì ho avuto l'esperienza come direttore sportivo, come general manager. In caso di necessità anch'io sono andato in panchina, perché capita sempre un allenatore un po' focoso che si fa squalificare, eccetera. Quindi ho avuto anche queste brevi esperienze. Ma poi ho proseguito anche come dirigente non solo di società, ma sono stato vicepresidente della Lega Nazionale di Serie B, e ho avuto un'esperienza a livello più ampio di tutta Italia, insomma, dove si cercava di aiutare tutte le squadre della Serie B. In particolare io chiaramente avevo un occhio di riguardo per quelle della Sardegna. Dopo questa esperienza...
4: Questo è il curriculum corto, no? Perché
5: sì.
4: Lucio sta guardando, come dire, accidenti, allora la faccia del curriculum
6: corto. No, lascialo fare.
4: Ci manca solo senatore, presidente della Repubblica,
5: sono 40 anni.
4: Presidente degli Stati Uniti, ha detto tutto.
5: No, mi manca solamente la prima esperienza federale.
4: Ecco, però adesso questa esperienza federale, che noi l'abbiamo etichettata con quella faciloneria che spesso ci contraddistingue, sì, come una gestione nel segno della continuità.
5: Sì.
4: Ecco, la continuità... significa che resta tutto immobile? Spero
5: no,
4: di no.
5: No, credo proprio di no. Comunque avevamo iniziato un percorso col vecchio gruppo, che è lo stesso, però adesso, anche stimolati da questa diciamo presenza al nostro fianco di altri candidati, abbiamo cercato di portare anche noi delle modifiche ai nostri programmi iniziali, e quindi cercheremo di fare qualcosa in più. Non abbiamo tutto sto tempo, perché non sono 4 anni, ma sono
4: un mezzo mandato.
5: Però sicuramente abbiamo delle nuove idee e dobbiamo per forza cercare di metterle in pratica, mettendoci delle priorità, scegliendo cosa fare prima, e poi mano a mano andare avanti con tutte quelle idee che ci siamo così studiati.
4: Ma sicuramente la gente si aspetta molto di più in termini di cambiamento in un mezzo mandato dal prossimo presidente della Federcalcio, quindi potete lavorare di sicuro con minori pressioni. Anche Lucio Mostalino ha un profilo simile, perché tu hai giocato, poi tecnico, poi dirigente, ospite in trasmissioni importanti, te lo metto nel curriculum.
6: Tipo questa,
4: sì,
6: questa,
4: questo è già aggiunto al curriculum.
6: Perché altre non me le ricordavo, francamente. No, sì, ho fatto anch'io da tantissimi anni ormai, prima da giocatore, poi da allenatore, e adesso questo nuovo ruolo dove collaboro con la società e do una mano al tecnico durante la settimana, ma in supporto e basta. Per il resto è un ambiente difficile.
4: Ecco, ti chiedo, in questo momento, dopo una stagione che, se vorrai, tu mi dirai se è stata positiva rispetto alle vostre aspettative o negativa o in linea con le vostre aspettative, dopo questa stagione è più soddisfatto il dirigente o il tecnico per ciò che è successo in Vasca?
6: Più il tecnico, cioè Enrico Cossu. No, la parte tecnica è quella che dà in assoluto sempre più soddisfazione, perché vedi dei ragazzi crescere, soprattutto alcuni più giovani, che nell'arco dell'anno hanno avuto una crescita non indifferente, hanno faticato un po' all'inizio ad adattarsi a un campionato di livello superiore, però diciamo che dal punto di vista tecnico si è visto crescere bene. Dal punto di vista
4: diciamo che questo aumenta anche il valore della rosa e quindi rende anche più soddisfatta la dirigenza.
6: Sì, da parte dirigenziale ti dico però che è difficile far crescere i ragazzi in una situazione in cui gli spazi a disposizione per gli allenamenti sono veramente risicati, in orari quando inizia un allenamento alle 8:30-9 di sera e entro le 10 devi essere uscito dall'acqua dopo aver rimesso a posto tutto, tolto porte, rimesso. Alla fine l'allenamento si riduce a 1 ora e un quarto, che per una serie B
4: comincia a essere
6: è pochino, soprattutto se devi far crescere dei giovani che avrebbero bisogno di più spazio. Purtroppo gli impianti sono quelli, la gestione degli impianti dal punto di vista degli spazi, chiamiamoli così, è rivedibile, diciamo, nel senso che non viene applicato un criterio di meritorietà, ma viene riconosciuto più il sociale, così tra virgolette.
4: Questa è la situazione. Se non ti do delle speranze adesso per settembre, però ieri alla presentazione della partita di football americano a cui facevo riferimento in precedenza, l'assessore di Cagliari Macciotta ha detto: adesso mandiamo avanti la questione stadio, palazzetto, è stato appunto consegnato allo stadio del football americano e poi dovremo anche mettere mano alla questione piscine. Quindi diciamo è all'ordine del giorno, come temo sia all'ordine del giorno inevitabilmente la questione impianti per il presidente della FIPA.
5: Sì, assolutamente. La carenza è, diciamo, comune a tante zone della Sardegna e ci stiamo adoperando per questo. Già abbiamo fatto dei primi passi, ma già anche a livello nazionale si sta lavorando per consentire almeno quelle, diciamo, strutture che sono sotto la giurisdizione, chiamiamola così, di province, scuole, eccetera, che siano un po' più elastiche. Adesso ci sono dei protocolli per i quali le palestre devono essere comunque date in gestione, anche se non c'è la scuola, e la scuola deve prendere atto anche di questo, che certo servono anche per fare sport, che anche quello è educazione dei ragazzi.
4: Rimettendo tutto a posto, come diceva prima Lucio a proposito delle piscine, come ci hanno insegnato sì, ancora una volta i giocatori del Giappone. Oggi ho parlato già troppo spesso di calcio, devo smettere, perché questa è la trasmissione nella quale si parla di tutti gli sport, calcio escluso, perché il calcio ha i suoi ottimi spazi qui su Videolina e Radiolina. Abbiamo parlato prima di un incarico federale nazionale. Sì. Noi abbiamo sempre un po' di vittimismo sul fatto che dobbiamo prendere gli aerei, che siamo penalizzati, sì, che abbiamo difficoltà. Ma quali sono i problemi che hanno le squadre delle altre regioni? Perché non credo che sia tutto rose e fiori, soprattutto no, per le regioni del centro-sud magari.
5: No, le regioni del centro-sud hanno problemi diversi dai nostri, ma non quello, per esempio, di confrontarsi più facilmente con le regioni che sono confinanti. Noi per portare, adesso facciamo il trofeo delle regioni dalla settimana prossima, però arriviamo a questo appuntamento senza conoscere bene qual è il livello delle squadre avversarie. Noi abbiamo lavorato sulla formazione dei nostri atleti, abbiamo cercato di selezionare, di visionare e vedere il livello dei nostri atleti e delle nostre atlete. Non sappiamo a cosa andiamo incontro effettivamente, anche se adesso diciamo ci sarebbe anche la possibilità di andare a studiare qualcosa, perché
4: ormai viene trasmesso in streaming qualunque cosa. Io stamattina ho visto il pranzo di Lucio in streaming, è stato trasmesso da un piccolo profilo su Facebook. Viene trasmesso tutto ormai,
6: un panino tristissimo.
4: Sì, ho visto. Però in buona definizione, sì, ormai viene trasmessa qualsiasi cosa. Andrete a Catania con l'under 15 femminile e l'under 16 maschile?
5: 2010-2011, come è successivi gli anni di riferimento.
4: Noi parliamo sempre di Alessia Orro, 14enne, che parte per Milano.
5: Sì.
4: È successo già parecchio tempo fa. In mezzo abbiamo avuto un ragazzo azzurro giovanile, forse
5: Matteus,
4: proprio
5: Mozzo, forse
4: Mozzo, proprio listanese.
5: Bravo, sta ancora giocando.
4: E abbiamo credo una ragazza nel Club Italia.
5: Abbiamo nel Club Italia Sofia Mosche, si sta mettendo in luce. Sono purtroppo ancora poco accompagnate, nel senso che riusciamo ad avere dei ragazzi così solamente sporadicamente, ma dobbiamo lavorare.
4: Non è un fatto fisiologico questo, io credo che il campione non nasca.
5: No, i campioni nascono pochissimi. Alessia Orro è campione a livello planetario, quindi non è facile trovarne tanti. Però è facile cercare di migliorare quelle che sono alcune delle individualità che abbiamo, perché non sono tutte Alessia Orro, ma non sono tutte neanche che non sanno giocare a pallavolo. Ci sono anche delle vie intermedie, dobbiamo cercare di migliorare su quello, di ottimizzare quelle che sono le capacità più tipiche nostre, perché se non abbiamo tutti i ragazzi di 2,5 metri, cerchiamo di utilizzare altri mezzi. Se il nostro gioco comprende altri tipi di tattiche, cerchiamo di migliorare in questo, oltre che chiaramente sempre puntare al miglioramento dei ragazzi.
4: Quando sento questi discorsi mi viene sempre in mente che Alessia Orro è partita per il Club Italia convinta di essere un attaccante ed è arrivata lì e si è scoperto che invece era selezionata come palleggiatrice.
5: Non demorde.
4: Ha detto,
5: perché ogni tanto schiaccia.
4: No, ma ha detto chiuderò la carriera in Sardegna e farò la schiacciatrice.
5: Sì, no, ma lei è unica anche dal punto di vista umano. Poco tempo fa, nei pochi giorni di vacanza che ha, si è voluta dedicare un'altra volta ai ragazzi della Sardegna. C'è stato un torneo a San Veromilis, veramente passa una giornata intera a stare dietro a loro, perché proprio ce l'ha nel sangue, la passione, e la vuole trasmettere, perché si sente di dover restituire qualcosa anche.
4: Ed è incredibile pensare che questa ragazza così genuina, così disponibile nei momenti in cui la sua professione le permette di esserlo, perché poi non è facile, sia quella che è stata nominata miglior giocatrice del mondiale. Quindi non stiamo parlando di una brava giocatrice o di una campionessa, stiamo parlando di una fuoriclasse.
5: Stiamo parlando di una fuoriclasse, esattamente, che però non si sente la fuoriclasse, lo deve sapere perché lo sa.
4: E poi quando torna in Sardegna lei comunque è Alessia.
5: Esatto,
4: resta Alessia, torna
5: Alessia. A disposizione di tutti, quindi questo ne fa veramente il modello ideale per noi sardi. Ecco,
4: invece la pallanuoto sta ancora aspettando un campione di questi livelli, ma è possibile che cresca nel nostro movimento, che si sta faticosamente ricostituendo un giocatore che possa raggiungere quei livelli, o almeno insomma arrivare in nazionale, non dico non soltanto in prima serie, ma addirittura in nazionale?
6: Ma guarda, è molto molto difficile, nel senso che non per ripetere, ma quando hai a disposizione pochi spazi per far crescere un settore giovanile, e quando soprattutto non ti puoi confrontare, come diceva prima, per la pallavolo con le regioni vicine, ma ogni volta che vuoi fare magari andare fuori a fare un torneo, devi dire ai genitori: signori, mettiamo mano al portafogli, perché la società non ce la fa. E come tu prendi l'aereo, che già in continuità territoriale sei 117 euro, se non ricordo male, andata e ritorno.
4: Così poco?
6: La continuità territoriale sì, su Roma. Già, se vai su Milano è più alto, ma arrivi a Fiumicino, e poi da Fiumicino ti devi muovere,
4: devi andare a Roma.
6: Già, se ti prendi Leonardo
4: devi avere l'orario della partita, se ne fai una che ti consente di tornare la sera, altrimenti devi metterci l'albergo.
6: Abbiamo fatto una trasferta a Pescara, abbiamo dovuto fare due notti fuori, perché poi un vettore low cost ci ha bruciato e abbiamo dovuto fare un'altra notte fuori e non ci hanno neanche rimborsato.
4: La squadra di Roma con cui giochi in un'ora e 45, due ore ha tutte le squadre della Campania, di Napoli a disposizione, le squadre di Pescara, le squadre di Civitavecchia e addirittura se vuole andare in Toscana con esatto. Mezz'ora in più di autostrada.
6: Ma ti dico che ad esempio una società di Pescara che conosciamo bene, l'allenatore e il presidente, quest'anno per far crescere il loro settore giovanile li hanno iscritti al campionato, hanno chiesto la deroga, li hanno iscritti al campionato laziale, che è molto più articolato, molto più forte. Ma a loro cosa costa? Due ore di macchina,
4: sì.
6: Tre genitori, due ore di macchina, si fanno il turno, fanno una volta ogni due mesi, vanno a Roma e tornano.
4: Senza voler entrare nel merito di situazioni molto antipatiche che abbiamo visto in diversi sport, non citerò di nuovo il calcio, ma potrei, però posso citare il baseball, il softball, potrei citare altri sport, forse compresa la pallacanestro, magari anche la pallavolo, nei quali le squadre di una certa regione dicono vabbè, ma noi anche quest'anno con la Sardegna ci tocca fare una trasferta lì,
6: succede anche da noi assolutamente. Un anno se non sbaglio la squadra femminile della Promogest venne accettata nel girone lombardo solo a condizione che giocassero anche le partite in casa in Lombardia, non ti dico i costi.
4: Certo.
6: E loro pur di fare il campionato nazionale si adattarono a questa cosa vergognosa.
4: Azzarderei quasi incostituzionale.
6: Sì, sportivamente
4: non usare parole troppo grosse. È capitato nella tua carriera dirigenziale?
5: È capitato. Noi abbiamo, diciamo, anno per anno dovevamo aspettare qual era la geografia del nostro campionato, perché dipendeva da quante squadre erano iscritte in ciascuna delle regioni. Però ho spaziato da Piemonte a Lombardia molto più spesso, per fortuna, Umbria, Lazio, Marche, queste zone qua.
4: Fino ad arrivare all'assurdo di due squadre sarde in una stessa categoria,
5: sì,
4: messe in gironi diversi.
5: Sì,
4: quindi che non possono risparmiare neanche quell'unica trasferta, esatto, che potrebbero fare.
5: Esatto. Però diciamo che è comprensibile, perché le società non sono ricchissime neanche al di là del Tirreno. Noi abbiamo così anche la regione che dà una mano, per fortuna. Ma è un problema che parte anche dalle società, dei campionati più diciamo territoriali, perché la paura di dover fare un po' di chilometri spesso in effetti condiziona anche l'andamento delle attività di alcune società, e quindi bisogna cominciare a pensare che bisogna essere pronti a fare chilometri e cercare di lavorare anche perché si possano fare dei campionati con un piccolo sforzo in più, ecco.
4: Certo,
5: crescendo di categoria l'impegno diventa sempre più alto, quindi si cerca sempre di aiutare le squadre che sono un po' meno strutturate, per non far cominciare con tragitti lunghissimi, perché bisogna anche avere una struttura societaria. Che
4: però intanto sto notando, adesso potrei fare l'esempio del Cuscaglieri, che ci sono squadre che stanno cominciando a strutturarsi, ad avere il Cuscaglieri per esempio ha due squadre che sono state promosse.
5: Esattamente, dalla C alla B.
4: Dalla C alla B, e una che ha fatto i playoff playoff in Serie A3. Non sono un risultato straordinario, nel senso che una buona parte delle squadre del girone riesce ad accedere al primo turno dei playoff, però significa comunque che ti sei salvato senza ricorrere a spareggi.
5: No, in tempi come questi avere il Cuscaglieri e il San Rocca che fanno la 3, che entrambi fanno chi un turno, chi due turni di playoff, è veramente un buon risultato.
4: È già un risultato,
5: quindi dobbiamo sperare che continui così, anzi che migliorino. Sono due società che stanno crescendo e speriamo che crescano ancora, perché strutturare la società significa poi anche avere dei risultati migliori. Perché
4: c'è un'attenzione per queste squadre sufficiente da parte del pubblico?
5: Da parte del pubblico sì, abbastanza, ecco. Non, diciamo che la A3 è un po' da conoscere, perché nella pallavolo la A3 c'è da pochi anni,
4: certo,
5: e quindi probabilmente non si dà anche il giusto peso a una categoria tipo questa, che comunque è quasi ai massimi livelli. Ecco, la terza serie nazionale è un livello molto alto. Se noi pensiamo che la Superlega, la Serie A1 sono dei campionati veramente molto competitivi a livello europeo. Abbiamo visto Perugia vincere la Coppa dei Campioni, abbiamo visto Piacenza vincere
4: l'abbiamo vista qui. Nel senso che è partita proprio da Cagliari con forse il secondo turno ha giocato a Cagliari, forse gli ottavi?
5: Forse il secondo, sì, forse il secondo.
4: Comunque l'abbiamo vista fisicamente. Questo significa che un eventuale salto in A2 sarebbe un salto in alto molto impegnativo.
5: Molto impegnativo, sicuramente. Quindi incoraggiamoli, cerchiamo di starli vicino, perché in effetti tenere la pallavola a quel livello a questo punto diventa difficile, ma è una sfida veramente grande.
4: E stiamo consolidando in questi primi tre campionati, hanno fatto loro in A3? Insomma, comunque in questi ultimi anni l'idea è che stiano consolidando la posizione.
5: Sì, perché arrivare ai playoff significa che non hanno fatto una squadra per dire l'anno prossimo me ne torno indietro e sto tranquillo, no. Sono ambiziose, stanno cercando di fare di più, non stanno trascurando. Abbiamo visto il CUS, se ha vinto due campionati di Serie C vuol dire che sta lavorando bene anche al di sotto, quindi i settori giovanili sono tutte società, queste due sono società che comunque si presentano anche nei campionati giovanili.
4: Che tipo di discorsi farete invece voi d'estate pensando al prossimo campionato, Lucio?
6: Il problema è portare la pallanuoto un po' in giro, e d'estate lo puoi fare al mare. C'è qualcuno che organizza dei tornei a mare nelle spiagge un po' più conosciute, diciamo. Fa un po' di spettacolo, da lì a fare proselitismo è un po' più difficile.
4: Ma la Promosport come vede il prossimo campionato di Serie B? Un campionato ancora di consolidamento o un campionato in cui cominciare a vedere se si può avere qualche ambizione? Adesso avete visto un po' com'è la realtà.
6: Ma allora, questo dopo un anno di B, io direi che l'obiettivo è una salvezza tranquilla, nel senso che una, non dico i playoff, ma subito sotto i playoff, anche perché poi è un po' strano, perché su 10 squadre 4 facevano i playoff, una retrocedeva, 2 i playout, sostanzialmente restavano 3 squadre che non facevano niente.
4: Però il tecnico usa l'espressione salvezza tranquilla, il dirigente usa l'espressione salvezza fatemi fare una trasferta in meno, pagare una trasferta in meno.
6: Anche quello, anche perché poi anche con la carenza che credo che coinvolga anche la pallavolo di sponsor eccetera eccetera, una trasferta in più bisogna tirarli fuori i soldi,
4: ti cambia un po' il budget.
6: Sì, oltretutto rispetto alla, non c'è la cultura dello sponsor, della sponsorizzazione sportiva. Per dirti una banalità sembrerà, ma uno sponsor ci ha bruciato all'ultimo momento.
4: Grazie.
6: E l'ultima trasferta si è fatta colletta.
4: Senti, per fare un discorso un po' più allegro ti faccio l'ultima domanda. Dimmi i nomi dei ragazzi che quest'anno hanno, non ti dico di citarmene uno o due, citameli tutti, i giovanissimi, quelli che davvero hanno retto l'impatto con un campionato come la Serie B e dei quali sei soddisfatto.
6: Questa è una domanda che dovresti fare all'allenatore.
4: Ma tu sei anche dirigente.
6: Non al dirigente, questa è una domanda da allenatore.
4: Cioè c'è un gruppo di ragazzi, tu prima hai detto, abbiamo visto la crescita, ci sono ragazzi per i quali, vista la giovane età, è stato un impatto più impegnativo e
6: sì,
4: che hai visto reggerlo quest'urto.
6: Sì, ne direi 3 o 4, però consentimi che i nomi li lascio a fare a qualcun altro.
4: Li chiedo a Roberto Pudu?
6: No, ti do il numero di telefono di Enrico Cossu, lo chiami.
4: Va bene, Enrico, intanto mandiamo i saluti, sappiamo che in questi giorni ha avuto qualche
6: acciacco,
4: che però visto il suo fisico supererà brillantemente. Il primo punto all'ordine del giorno per Roberto Puddo e il suo staff, che poi alla fine è lo staff uscente del comitato regionale, a parte la trasferta di Catania, qual è?
5: Sì, appena verrà ratificato, perché il Consiglio federale proprio a Catania dovrà ratificare la nostra elezione, procederemo con la nomina di un vicepresidente, insomma si faranno le operazioni di rito, dopodiché dovremo subito pensare, secondo direttrici precise, insomma, intanto all'organizzazione dei campionati per quest'anno, che è meglio iniziare subito ad avere le idee chiare. E poi sicuramente prendere in mano quelle che sono le attività più importanti, cioè quelle di base, i ragazzini, e farli avvicinare alla pallavolo, creare delle giornate di S3 come quella che per esempio ogni anno facciamo qui a Cagliari.
4: Al Poetto. È stata fatta pochi giorni fa.
5: E cercare di
4: farli... E vi ringrazio a proposito per questo pensiero delicatissimo di farle il giorno del mio compleanno.
5: Sì, tutto meritato e augurale per te. E poi chiaramente dovremo pensare anche alla luce di quello che avremo come risultati, che dobbiamo cercare di migliorare, diciamo, dal punto di vista qualitativo, anche i nostri ragazzi selezionati, ma anche i nostri tecnici e dirigenti.
4: Questo credo che vi accomuni all'idea della Promosport, all'idea della Federnuoto, del settore pallanuoto in generale. E vi accomuno un'altra cosa, la mia gratitudine per essere stati qui. Grazie a Roberto Puddo, presidente del Comitato Sardo della FIPAV. Grazie a Lucio Mossellino, dirigente della Promosport di pallanuoto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Venerdì prossimo è l'ultima puntata della stagione. Cercate di non mancare, io alle 17:30. Sarò puntuale. Ciao.
0: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 18:59.
7: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Io e l'Italia non imploriamo mai. Così Giorgia Meloni a Donald Trump, che in una telefonata aveva riferito che la Presidente del Consiglio gli aveva fatto pena dopo che lo aveva implorato per fare una foto con lei al G7 di Evian. Il mondo politico però non è rimasto a guardare. Il vice premier e ministro degli esteri italiani, dopo le parole di Trump, ha deciso di annullare il suo viaggio negli Stati Uniti previsto tra qualche giorno. Solidarietà

0: E aggiunge: il presidente Costa ed io continueremo a lavorare a stretto contatto con il presidente ucraino Zelensky per raggiungere questo obiettivo urgente.
1: È morto nella notte a 58 anni Igor Proti. A dare notizia del decesso dell'ex attaccante di Bari, capocannoniere in Serie A, Livorno, bandiera storica, e Lazio, rete nel derby, è stata la famiglia sul suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l'amministrazione comunale hanno dichiarato il lutto cittadino per la giornata di domani, in occasione della commemorazione di Proti allo stadio comunale Armando Picchi.
0: Non hanno avuto alcun attimo di esitazione, hanno raccolto da terra un portafoglio contenente documenti, carte bancomat e una consistente somma di denaro e lo hanno portato direttamente in questura. Protagonisti di questa storia di onestà, due studenti sedicenni di Udine, premiati ufficialmente dalla Polizia di Stato. L'episodio risale al tardo pomeriggio di giovedì scorso. I due amici, usciti da poco da una palestra della città, stavano tornando a casa quando hanno notato un borsellino abbandonato sul marciapiede. Dopo il ritrovamento, la consegna agli agenti di polizia.
1: In chiusura il ciclismo e il Giro di Svizzera 2026. Jonathan Narváez conquista il successo di tappa Bad Ragaz contro il compagno di fuga Sandro Meris, beffando tutto il gruppo che non ha fatto bene i conti nell'inseguimento ed è arrivato a pochi secondi di distacco dai due. Dietro, la volata degli sconfitti la vince Magnus Cort Nielsen, mentre chiude in quinta posizione Mathieu van der Poel. Tadej Pogacar rimane il leader della classifica generale.
0: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
3: Grazie, amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti al spazio dell'informazione su Radio Lina. Incendi nell'isola Sud Sardegna sotto assedio. Le fiamme minacciano la base militare di Decimo, Roghi a Quartu, a Semini e San Sperate, dove è stato necessario l'intervento del Canadair. E sulla lotta al fuoco vertice Auristano. I sindaci lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. A Villa Ciro la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Si inasprisce lo scontro politico sui manager della sanità. Il ministero boccia le nomine della regione che replica, per ora nessun reintegro. Omicidio al B&B, ridotta la pena all'imputato, la rabbia dei parenti della vittima per effetto del patteggiamento, la condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni. Temperature bollenti nel fine settimana, previsti fino ai 40 gradi. Come sempre in questi casi, gli esperti consigliano di mettersi in guardia sui colpi di calore. Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili insultandole, lanciando contro di loro le loro case, oggetti e sassi. Le bravate venivano filmate e pubblicate sui social. Protagonista una gang di ragazzini tra i 14 e i 16 anni,

tutti i residenti nella zona di Assemini sono indagati per stalking. Dalla città del carbone alla città delle tecnologie pulite, a Carbonia, la grande miniera di Serbariu, apre una nuova pagina della sua storia con l'inaugurazione dei lavoratori del progetto Recover della Sotacarbo, cuore della futura Hydrogen Valley del Sulcis. Cagliari-Atalanta, chiudiamo con lo sport. I Cagliari-Atalanta lavorano per trovare l'intesa per il trasferimento di Gianluca Gaetano alla Dea. La cessione del centrocampista sbloccherà il mercato in entrata dei rossoblù. Si può chiudere tra i 15 e i 20 milioni. Intanto, terminate le visite mediche, è già arrivato in città il centrocampista inglese Demi Akarakiri, classe 2007 a parametro zero dall'Everton. Akarakiri verrà annunciato nelle prossime ore. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: andiamo verso la de-escalation della terapia, cioè la riduzione dell'aggressività terapeutica per dare al paziente i migliori risultati con il minor danno possibile.
1: Evitare trattamenti quando non servono, quando il rischio è basso o la biologia del tumore lo permette, è il nuovo approccio degli specialisti nella cura del tumore al seno.
0: Abbiamo la possibilità di dividere i pazienti in tante categorie in base a quali sono le caratteristiche biologiche del tumore, se per esempio presentano dei siti di attacco, dei recettori particolari per una terapia biologica, i cosiddetti recettori HER2, oppure se presentano una positività o meno ai recettori ormonali femminili, o presentano una determinata aggressività, o addirittura andiamo a studiare con dei test specifici il DNA della malattia e quindi cerchiamo di trovare dei punti di attacco sempre più mirati e più specifici proprio per personalizzare il trattamento.
1: Sul fronte della chirurgia la strategia è quella mini-invasiva e conservativa.
0: Per esempio la chirurgia robotica o anche la chirurgia endoscopica, e attraverso delle piccole incisioni a livello ascellare è possibile portare a termine qualunque tipo di intervento, anche una mastectomia con la ricostruzione, però è stato dimostrato che questi approcci riducono il dolore postoperatorio, consentono alle donne una ripresa molto più rapida. Certo non sono interventi che facciamo o che possono essere eseguiti su tutte le pazienti, ma che comunque rappresentano il futuro anche in questo caso. Anche se siamo costretti ad asportare l'intera ghiandola mammaria, cerchiamo di preservare la pelle, preservare il capezzolo, mettere immediatamente una protesi alla fine dell'intervento, simmetrizzare l'altra mammella, dare alla donna un aspetto esteticamente e funzionalmente sempre migliore, quasi uscire dall'intervento chirurgico quasi nelle condizioni precedenti, però con la certezza di aver eseguito un intervento chirurgico adeguato.
1: Anche le terapie oncologiche sono sempre più avanzate e mirate.
0: Come l'immunoterapia o le terapie biologiche mirate che determinano un risultato ottimale con poca tossicità per le pazienti. Mentre a livello radioterapico oggi spesso facciamo quelle che si chiamano terapie ipofrazionate in cui con una dose molto ridotta di radiazione, quindi con poche complicanze concentrate in un numero minore di giorni, si dà un ottimo risultato con un fastidio per il paziente molto limitato. E noi abbiamo numeri che ci dicono che questa malattia aumenta di un 2-3% di nuovi casi all'anno, questo a livello nazionale ma anche internazionale, e di contro però aumenta la sopravvivenza. Oggi la sopravvivenza globale supera il 90% considerando tutti gli stadi di malattia, ma si arriva al 98-99% per i tumori iniziali e a bassa aggressività. Questo vuol dire che se noi mettiamo insieme una diagnosi precoce, un approccio alla malattia multidisciplinare e accurato e selezionato sulle basi delle caratteristiche del paziente, diamo alle donne una grandissima percentuale di guarigione, ma soprattutto conta non più soltanto la quantità di vita, ma la qualità di vita che possiamo offrire loro.

0: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Pegliote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti custa.
6: Fino al 1° luglio con carta insieme, gelato Nutella confezione da 230 grammi a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: L'associazione Dictato Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatoundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
13: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
14: Radio

0: eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
2: Grandi marche, grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta il Parmareggio Gran Terre DOP in spicchio da 250 grammi a 6,15 euro. Il Tristi Mozzarelle Santa Lucia da 100 grammi a 1,99 euro. E la birra Moretti da 66 cl a 1,04 euro. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
5: Vieni a scoprirla da Autovam.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore in Sardegna, ma con il caldo che tenderà ad aumentare. Raggiungeremo infatti sui settori occidentali anche punte di 34-36 gradi, ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di sabato, il contesto sarà ancora ampiamente assolato, con solo qualche annuvolamento di passaggio di tanto in tanto. Temperature massime anche fino ai 30 7 gradi sui settori occidentali. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:58.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Ammengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Radiolina, radio notizie.
5: Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti al spazio dell'informazione su Radiolina. Incendi nell'isola Sud Sardegna sotto assedio. Le fiamme minacciano la base militare di Decimo, Roghi a Quartu, a Semini e San Sperate, dove è stato necessario l'intervento del Canadair. E sulla lotta al fuoco vertice Auristano. I sindaci lamentano le scarse risorse e il poco personale per la prevenzione. A Villa Ciro, la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Si inasprisce lo scontro politico sui manager della sanità. Il ministero boccia le nomine della regione che replica, per ora, nessun reintegro. Omicidio al B&B, ridotta la pena all'imputato, la rabbia dei parenti della vittima per effetto del patteggiamento, la condanna nei confronti di Gabriele Cabras, accusato di aver ucciso Gabriele Pergola, passa da 26 a 23 anni. Temperature bollenti nel fine settimana, previsti fino ai 40 gradi. Come sempre in questi casi, gli esperti consigliano di mettersi in guardia sui colpi di calore. Sono accusati di aver perseguitato anziani e persone fragili insultandole, lanciando contro di loro e le loro case, oggetti e sassi. Le bravate venivano filmate e pubblicate sui social. Protagonista una gang di ragazzini tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti.

0: La redazione vi ringraziano e vi augurano buon proseguimento di serata con i programmi di Radiolina.
1: Andando a Porto Cervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzacena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono!
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Radiolina.
1: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi l'Imbaschi Gurrint, il festival rap in lingua sarda presentato dal Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta. Si terrà sabato 20 giugno a Sassari dalle ore 18 in Piazza Università, dove si esibiranno i Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Suddottori, RD Stranos Elementos e Lord J. Un evento che fa vivere la lingua sarda, la fa correre e la fa suonare. L'Imbaschi Gurrint. Sabato 20 giugno dalle 18 a Sassari in Piazza Università. L'ingresso è gratuito e ci saremo anche noi di Radiolina.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bari Sardo il 20 e 21 giugno.
4: Grandi marche e grandi sconti nei supermercati Coop di Sardegna. Dal 17 al 27 giugno potrai acquistare in offerta la Coca-Cola classica zero e senza caffeina da 1,5 litro a 1,74 euro. La linea di salse Calvé, vari tipi, con sconto del 30%. E tutti i solari delle linee Garnier, Ambre Soleil, con 40% di sconto presentando alle casse la carta Fidelity. Acquista i prodotti delle grandi marche in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Dal 19 al 21 giugno torna Marina Caffè Noir, il primo festival letterario della Sardegna, con le grandi autrici e i grandi autori del nostro tempo. Francesca Mannocchi, Maurizio De Giovanni, Chiara Tagliaferri, Dario Ferrari e ancora il premio Pulitzer Nathan Troll, Adania Shibley, John Kalman Stefanson e poi la grande musica, Willy Peyote, Motta, Tonino Carotone e Ginevra Di Marco. Dal 19 al 21 giugno a Gigliacquas Elmas. Programma completo su marinacafenoir.it.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni, sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Porto Cervo. Veloce, fresco, buono.
4: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.

0: Sono le 21 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.

0: e Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Stai andando a Portocervo? Da giovedì 18 giugno apre il nuovo Emporium by CryGo. Ti aspettiamo a Darzachena, nella stazione di servizio Eni sulla strada provinciale 59. Trovi food and drink to go, snack, pasti veloci, caffè self-service, wifi gratuito e tanti servizi pensati per chi è sempre in movimento. E con il servizio delivery ricevi la spesa direttamente a casa o in barca. Emporium by CryGo, Portocervo. Veloce, fresco, buono.
6: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per organizzare una grigliata in compagnia. Fino al 27 giugno potrai acquistare la pancetta e il capocollo di suino a 7,90 euro al chilo. La birra Heineken a solo 1,09 euro. E il carbone di legna da 2,5 kg a 3,19 euro. Acquista i prodotti per la grigliata nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della Lingua Italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini Sotto le Mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Barisardo il 20 e 21 giugno.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
15: Maci.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG di Bidiolina che apriamo vedendo insieme i titoli delle principali notizie. Emergenze incendi nel Cagliaritano, fiamme nella base di Decimo, impegnati elicotteri e Canadair. Nel Villa Cidrese la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti, nel fine settimana nuova ondata di calore. Cinque ragazzini fra i 14 e i 16 anni sono indagati per stalking. Secondo le indagini dei carabinieri di Cagliari, perseguitavano anziani e disabili. Sono scattate le perquisizioni domiciliari. A Olbia la presentazione del nuovo ciclo di programma US, il progetto del gruppo Unione Sarda dedicato alla crescita delle imprese. Formazione, comunicazione, competitività. Demia Caracchiri è il primo acquisto del nuovo Cagliari, oggi ha svolto le visite mediche ed è sbarcato in Sardegna. Il centrocampista classe 2007 arriva dall'Everton. Più vicino l'accordo per Gaetano all'Atalanta. Bene, questo era il nostro sommario con le principali notizie di cui ci occuperemo e partiamo proprio dagli incendi, ancora fiamme nel sud della Sardegna. A Decimo Mando un incendio è arrivato sino alla zona militare, il servizio di Maurizio Olandi.
1: Una giornata di emergenza sul fronte del fuoco. A Decimo le fiamme sono arrivate sino alla pista d'atterraggio dell'aeroporto militare. Sul posto gli elicotteri della protezione civile e un Canadair. Il rogo si è sviluppato su diversi lati della grande area militare, strade chiuse dai carabinieri e traffico nel caos nella zona. L'incendio ha interessato anche le apparecchiature luminose di avvicinamento alla pista di atterraggio. Grande preoccupazione nel territorio. Il fronte del fuoco è arrivato proprio a pochi metri dalle installazioni militari. In azione per ore le squadre della protezione civile, l'intero sistema antincendio della base operato dall'interno con l'appoggio degli elicotteri regionali. Altri roghi si sono sviluppati nel Cagliaritano, in particolare nelle campagne di Selargius e Serdiana. I danni sono ingenti. A Villa Cidro il fuoco ha devastato le campagne e per il settore agricolo un'altra pesante mazzata.
2: Sì, due famiglie sono state evacuate, il corpo dei vigili urbani è intervenuto quanto prima insieme alla protezione civile, ai barracelli e tutti i corpi che sono entrati in campo per far evacuare queste famiglie. Siamo terrorizzati dal fuoco, quando arrivano queste temperature, questi periodi noi non dormiamo la notte. E qui bisogna bisogna che ci diamo una mossa, perché le campagne negli ultimi periodi sono completamente abbandonate.
3: Mio figlio, salendo dal lavoro, ci ha informato che veniva del fumo da questa parte.
4: Siete venuti qua?
3: Io non sono potuto venire perché ero da un'altra parte in campagna. Purtroppo io qui ci vengo troppo poco adesso.
4: Molti danni?
3: Abbastanza, si vede. Sono distrutte queste piante.
5: Fortunatamente c'è tanta solidarietà fra i vicini, perché in tutti i momenti, quando ci sono situazioni drammatiche come questa, arrivano tutti a dare una mano d'aiuto per solidarietà e cercare di fare il possibile con i mezzi che abbiamo. Una pompa o il pozzo, io l'ho messa a disposizione, ce l'abbiamo per poter dare una mano d'aiuto a tutti.
0: E a proposito di lotta al fuoco, si è tenuto a Oristano un vertice e un confronto con i sindaci del territorio per parlare di prevenzione. Marco Lai.
6: Ispettorato forestale, Forestas e Protezione Civile hanno chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Oristano per rafforzare il coordinamento fra istituzioni e forze in campo nella lotta agli incendi. L'invito ai comuni al rispetto di tutte le prescrizioni.
7: Se venissero veramente osservate, avremmo sicuramente una significativa riduzione degli incendi di origine colposa, vista anche il numero elevato che abbiamo in questo momento.
6: I primi cittadini si ritrovano però a gestire territori complessi dove i rischi legati al fuoco sono altissimi e la prevenzione si fa con poche risorse, personale ridotto all'osso. A Basanta ha in organico due operai ed è soltanto un esempio.
8: Ho testato direttamente quali sono le responsabilità e i danni e la complessità del nostro territorio. Le risorse sono pressoché inesistenti. Si ha bisogno di una macchina regionale che intervenga anzitempo per darci una mano d'aiuto nella pulizia dei terreni.
6: Di certo è stato detto, la lotta al fuoco non può essere affidata soltanto all'attività di spegnimento. La pianificazione va fatta a bocce ferme nei mesi invernali e questo non sempre avviene.
9: I sindaci possono sicuramente adottare dei piani intercomunali di protezione, diciamo, civile, e poi Agenzia Forestas con loro può stipulare delle convenzioni attraverso le quali il personale di Forestas può aiutarli a, diciamo, ridurre, diciamo, il materiale combustibile soprattutto nelle zone di interfaccia.
0: E dagli incendi all'aumento delle temperature, si prevede un weekend con picchi di 39 gradi a Fordungianus, la prossima settimana temperature in ulteriore ascesa e da monitorare, secondo il meteorologo Lorenzo Tredici, le notti super tropicali. Il servizio di Massimiliano Rais.
10: Sole ovunque, quindi comunque questa è una bellissima notizia, domenica inizia l'estate, le temperature però saliranno via via nel corso del weekend, ma soprattutto la prossima settimana. Intanto partiamo da Fordongianus oristanese.
11: A Fordongianus il picco con 39 gradi, un weekend caldissimo con l'anticiclone africano che fa sentire i suoi effetti nell'isola. Nei prossimi giorni le temperature in ulteriore ascesa.
10: Da mercoledì in poi con qualche picco anche di 40-41 nelle zone interne e forse arrivare anche a 36 a Cagliari.
11: In arrivo, novità di quest'anno, le notti super tropicali.
10: Quest'anno abbiamo fatto uno studio che abbiamo definito addirittura le notti super tropicali, perché con i cambiamenti climatici dobbiamo fare anche delle nuove terminologie. Super tropicali quando salgono sopra i 25 gradi le minime, che vuol dire dormire veramente sudati. Lungo la costa della Sardegna, soprattutto meridionale e orientale, 26-27 saranno possibili, e quindi queste delle notti supertropicali sarà un punto da monitorare.
11: Sotto pressione anche le grandi capitali europee.
10: Questa ondata di caldo africano colpirà in modo molto molto forte Parigi, circa 15 gradi in più rispetto alla media del periodo, fino anche a Londra, e soprattutto il nord Italia, la pianura padana e parte della Toscana Umbria Lazio.
0: E a proposito di questo aumento delle temperature, sentiamo nel servizio di Egidia Angela Seichi i consigli del medico di famiglia.
12: Che cos'è un colpo di calore?
13: È questa discrepanza che c'è tra la temperatura esterna e la nostra temperatura. Il nostro organismo non riesce ad adattarsi a questa alta temperatura, non c'è la possibilità dello scambio termico e ci fa sentire male, che può anche perdurare nel tempo.
12: I sintomi sono facilmente riconoscibili: debolezza estrema, capogiri, mal di testa, disturbi visivi, nausea e vomito. Nei casi più estremi si arriva allo svenimento, se dura nel tempo.
13: È il caso di chiamare il 118-112, oggi il numero di emergenza unico, e in questo caso proprio per intervenire in modo immediato, per avere un primo soccorso e, se proprio necessario, un ricovero in ospedale.
12: Per non incorrere in questo tipo di problemi, bere molta acqua, evitare le ore centrali più calde, curare l'alimentazione.
13: Un'alimentazione leggera con verdure, della pasta, dei cibi che non siano pesanti, non elaborati, che possano essere digeriti. Frutta, perché ci aiuta durante la giornata.
12: Raccomandazioni valide per tutti, ma in primo luogo per anziani, pazienti fragili e bambini piccoli.
13: Importante, vanno coperti sotto l'ombrellone, non portati in spiaggia al sole, perché sono delicati. È pericoloso, ecco, il colpo di calore nei bambini, come lo è nell'anziano o nel cardiopatico.
0: E ora, per rinfrescarci un po', una breve pausa. A tra poco.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina Zero.
0: Ripartiamo con la cronaca. 5 ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono indagati per stalking. Secondo le indagini dei carabinieri di Cagliari, perseguitavano anziani e disabili. Egidia Angela Secchi.
12: Il loro target erano anziani, disabili e in generale persone in condizioni di fragilità, che individuavano, pedinavano fino a casa per poi perseguitarli. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura dei Minori di Cagliari si focalizzano su 5 adolescenti tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini, sono indagati per stalking. Sempre uguale il modus operandi. Le vittime designate venivano schernite, insultate e seguite a casa, dove la persecuzione continuava con lanci di oggetti, bottiglie, sassi, rifiuti. Durante i raid, i 5 ragazzini di volta in volta venivano affiancati da altri coetanei che si univano al gruppo, spostandosi in genere a bordo di biciclette o monopattini elettrici. Non basta, le bravate venivano filmate con i telefonini e poi pubblicate sulle principali piattaforme social come TikTok e Instagram. Materiale adesso al vaglio degli investigatori, che hanno eseguito un mandato di perquisizione domiciliare per la banda alla ricerca di elementi utili alle indagini. L'allarme era scattato alcuni mesi fa dopo la denuncia di diversi anziani che si erano rivolti ai carabinieri, stanchi delle persecuzioni degli adolescenti. L'inchiesta prosegue.
0: E ora le polemiche dopo il parere del Ministero della Salute che ha disposto il reintegro immediato dei direttori generali decaduti, Massimiliano Reis.
11: È scontro politico sulle nomine dei manager, una vicenda infinita che continua a provocare polemiche tra atti amministrativi e pronunciamenti giudiziari. Sulla nomina dei nuovi manager della sanità nessun lieto fine e l'ultima puntata riaccende il dibattito. La novità è arrivata da Roma. 7 pagine firmate dalla direttrice generale del Ministero della Salute, Mariella Mainolfi, che ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di sospensione degli atti di nomina dei direttori generali delle ASL 8 di Cagliari e Gallura e della Reu, in accoglimento del ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato formalizzato dai manager che erano stati sostituiti Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettelini. Il Ministero ritiene inefficaci le nuove nomine, rilevando che non potessero essere disposte dalla Giunta regionale perché la Corte Costituzionale nel dicembre del 2024 aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa Giunta ha nominato i nuovi direttori generali. Secondo il Ministero si deve procedere al reintegro immediato dei manager decaduti, senza attendere la decisione nel merito del ricorso straordinario. La Regione replica che ogni valutazione sugli effetti giuridici della vicenda potrà essere compiuta esclusivamente all'esito della decisione del Consiglio di Stato, che ad oggi non risulta ancora adottata. Per ora viene ribadito nessun reintegro dei direttori generali decaduti.
0: Presentato a Olbia il nuovo ciclo di programma US, il progetto del gruppo Unione Sarda dedicato alla crescita delle imprese. Il servizio di Silvia Urru.
16: Far crescere gli imprenditori e rendere più forti e competitive le imprese. Da questo obiettivo nasce il programma US promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che dopo il workshop di Cagliari ha fatto tappa a Olbia, rivolgendosi questa volta alle aziende della Gallura.
17: Olbia è sicuramente una grande città dove ci sono tra l'altro tantissime imprese, imprenditori, manager che stanno crescendo, e quindi secondo noi era importante venire anche qui insieme all'editore, alla professoressa Puliscilli della Sabocconi, per incontrare gli imprenditori, i manager e i professionisti della zona, e così poter scambiare opinioni, fare network e presentare questo progetto che mira alla crescita imprenditoriale e a far diventare semplice quanto più possibile le complessità del mondo imprenditoriale.
16: La presentazione si è svolta nella sala convegni del Museo Archeologico. A illustrare la seconda edizione, oltre alla direttrice generale Lia Serreli, sono stati l'editore Sergio Zuncheddu, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Desi e la direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Puricelli.
18: Insomma, c'è una diversa presenza imprenditoriale anche qui, Cagliari magari più manifatturiero, Olbia servizi. Il corso di sviluppo imprenditoriale che lanceremo qui per la seconda edizione è orientato a imprenditori di qualsiasi settore.
16: L'editore del gruppo L'Unione Sarda ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale da imprenditore.
19: SDA Bocconi mi ha insegnato a gestire la complessità riducendola a semplicità.
16: All'incontro era presente anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha richiamato la necessità di snellire la burocrazia per venire incontro alle imprese.
0: E ora con Francesca Figus le anticipazioni dell'Unione Sarda domani in edicola.
20: Buonasera a tutti, col pasticciaccio brutto dei manager ASL domani in primo piano sul nostro quotidiano il Ministero blocca le nomine della Regione. Ancora Macomer, San Sperate, decimo anno tra le fiamme, l'isola brucia. E poi andiamo in cronaca, siamo a Cagliari, il nostro focus è sulla gioventù violenta, i componenti di queste gang, di queste baby gang sono sempre più giovani. Nel nostro inserto estate, chi riuscirà a risolvere l'enigma della crudele principessa Turandot? Torna al Teatro Lirico di Cagliari il capolavoro dell'opera. E chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto sul mercato del Cagliari, sui mondiali. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata.
0: E noi ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna arrivano le offerte per preparare i tramezzini per le giornate all'aria aperta. Fino al 27 giugno potrai acquistare il pane per tramezzini Roberto da 250 grammi a 1,45 euro. Il tonno Asdomar in confezione da 6 pezzi per 120 grammi a 8,99 euro. E la salsa cocktail Calvé in vasetto da 225 grammi a 2,47 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
21: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
22: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
23: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
24: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
25: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
26: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
25: Tac!
27: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
28: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
27: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
29: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
30: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Ripartiamo da Ittiri, dove è stata inaugurata la condotta diretta dal Bidiginzu alla Valle dei Giunchi, il servizio di Franco Ferrando.
31: La cronica carenza d'acqua nella Valle dei Giunchi a Itiri, cuore della produzione del carciofo spinoso di Sardegna DOP, stava spingendo i produttori a rinunciare e abbandonare i campi, anche perché proteste, sollecitazioni, richieste di agricoltori e amministratori erano servite negli anni solo a evidenziare il problema, non a risolverlo. La svolta ora con la nuova condotta, opera da 17 milioni, 2 della regione, 15 dal PNRR, l'appalto gestito dal consorzio di bonifica della Nurra.
32: Con i tempi ristrettissimi del PNRR, perché il finanziamento era 2 milioni della regione e 15 milioni del PNRR, siamo riusciti a rispettare i tempi. Non solo, dopo varie interlocuzioni col Ministero, ci ha autorizzato anche a utilizzare il ribasso d'asta dello stesso progetto e questo ci ha consentito di completare quasi tutta l'opera.
31: La condotta Colabrodo, è stato detto, perdeva in alcuni tratti circa il 60% della risorsa idrica. Già con il risparmio d'acqua si potrà irrigare il doppio della superficie. Il neosindaco Baingio Cucu raccoglie quanto seminato in questi anni.
33: Sì, è un lavoro decennale, quindi un lavoro che si è fatto nel tempo in collaborazione con tutti gli enti regionali e tutti gli enti del territorio. Un investimento che servirà a dare una nuova speranza anche per questa tipologia di produzione, soprattutto per tutto il territorio, quindi non solo per Itri ma anche per i comuni che hanno ugualmente questa vocazione.
0: E ora andiamo a Nuoro con le polemiche continue sulla piscina di Farcana, in particolare sulle modalità di affidamento della struttura. Gianfranco Lucci.
34: La piscina di Farcana verrà aperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
0: Chi è il nuovo gestore? Francesco Moledda, ma c'è una società dietro.
34: Certo, una SD Costituenda.
35: L'assessora Natascia De Murtas parlava così ai nostri microfoni lo scorso 11 giugno. Come dire, stagione salva e piscina di Farcana affidata in tutta fretta a un nuovo gestore, come delibera testimonia. Tuttavia, le rassicurazioni non bastano a placare le polemiche.
36: Nell'affidamento della piscina di Farcana il comune non ha rispettato le indicazioni di ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Concorrenza e trasparenza sono a tutela di tutti.
35: Insomma, Pierluigi Saiu contesta l'affidamento diretto in presenza di due proposte, oltretutto a un'associazione dilettantistica ancora da costituire. Questa la replica in consiglio comunale.
34: Ci sono altrettante
2: note ANAC che prevedono questa procedura, e non c'è scritto che ci deve essere un'unica e una sola proposta.
36: È la stessa amministrazione che ha definito quella di Farcan una concessione impropria, e questo temo che sarà un problema anche per il futuro gestore.
35: E sul contributo di 20.000 euro assegnato dal comune al nuovo affidatario, De Murtas precisa:
2: la piscina di Farcan è senz'altro una struttura che ha bisogno di manutenzione straordinaria al di là di qualsiasi affidamento.
35: Intanto il nuovo gestore della piscina in altura, Francesco Moledda, ha deciso di presentarsi sui social. Ho 21 anni, sono un ex nuotatore agonista e ho lavorato nelle piscine cittadine. E ancora, non ho ricevuto favori, ho solo partecipato a una manifestazione di interesse aperta a tutti.
0: E allora andiamo a Sassari, all'istituto IPEA, perché c'è una storia molto curiosa, una storia che riguarda una famiglia di Sorso che si ritrova per l'esame di maturità. Il servizio di Maria Grazia Ledda.
3: All'istituto IPEA di Sassari l'esame di maturità è una questione di famiglia, e la famiglia in questione arriva da Sorso e si chiama Zanza. Sono mamma Alessandra, la figlia Marta e il figlio Matteo, tutti e tre sui banchi di scuola per il secondo giorno della prima grande sfida della vita. Oggi ci si cimenta sulla prova di indirizzo.
4: Eh sì, è in famiglia. Adesso arriva anche Marta e tutti e tre.
5: Sinistra.
3: È sinistra. Come ci si sente a stare tre banchi insieme? Ieri intanto com'è andata?
4: Si spera bene.
5: Emozionante.
3: Mamma Alessandra aveva voglia di chiudere un percorso, a 51 anni ha scelto di farlo. Marta, 21 anni, è il suo secondo diploma, il primo liceo artistico. Idee chiare, il suo futuro è l'Istituto Europeo di Design a Cagliari. Intanto per 2 anni ha condiviso con la mamma anche la stessa classe.
4: Siamo andate abbastanza d'accordo.
3: Ma a casa studiavate anche insieme, capitava?
4: Quando riuscivamo, sì.
3: A scoprire durante la prova scritta di italiano la storia condivisa dei tre quarti della famiglia Zanza è stato, come spesso accade, un docente.
6: Come si stanno preparando poi per la prova di oggi e per gli orali? È una cosa molto carina, insomma, non più chiacchiera sui social, ma diciamo chiacchierata intorno a un tavolo, immagino, a casa.
3: Sono le 8:30, si inizia, qualcuno indossa una t-shirt bianca, pare porti fortuna.
4: Sì.
0: Ultima pausa, torniamo tra poco con lo sport.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
7: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: E allora, come detto, ultima pagina del telegiornale dedicata allo sport. Iniziamo con il calcio, manca solo l'ufficialità, però Demia Caracchiri è il primo acquisto del nuovo Cagliari. Oggi ha svolto le visite mediche ed è arrivato in Sardegna. Luca Neri.
8: Visite mediche completate, Demia Caracchiri è il primo acquisto del Cagliari 26-27. Il centrocampista classe 2007 ha salutato l'Everton sul suo profilo Instagram ed è già arrivato in Sardegna, pronto a unirsi ufficialmente ai rossoblù. In prima squadra, per la prima volta, il salto che a Liverpool non gli era garantito dopo 2 stagioni nell'under dei Toffees e a parametro zero per i primi ingressi onerosi servirà a vendere. A sbloccare definitivamente il mercato in entrata potrebbe essere la cessione di Gianluca Gaetano, che prende sempre più forma ogni ora che passa. La distanza tra domanda e offerta si è decisamente ridotta, l'Atalanta si avvicinerà alla richiesta di 20 milioni del Cagliari e la trattativa potrebbe chiudersi tra parte fissa e variabile attorno ai 17-18 milioni. Sarri avrà così il suo regista, i rossoblù metteranno a bilancio una plusvalenza importante. La quota residua a bilancio di Gaetano è inferiore ai 4 milioni e la sua cessione sarà altro ossigeno per le casse del club, che a quel punto potrà iniziare a muoversi più attivamente sugli acquisti. Tra un mese parte il ritiro e Pisacane spera di poter lavorare il prima possibile con un organico vicino a quello definitivo.
0: E ora Senor B con il campionato estivo regionale di basket 3 contro 3. Sibilla Loi.
9: Possono partecipare tutti, questa è solo la prima di tantissime tappe estive del circuito sardo.
10: Parte da Senor B il campionato regionale estivo di basket 3 contro 3 organizzato dalla FISB Federazione di Street Basket in collaborazione con Federbasket Sardegna. È così che a campionati fermi i cestisti, dai giovanissimi del mini basket agli under, dai pro agli amatori, tutti sono chiamati in campo nelle 30 tappe organizzate in tutta l'isola.
9: 303x3 è un torneo torneo inserito nel circuito FISB 3x3 regionale. Nel circuito FISB ci sono più di 30 eventi che in tutta l'estate permettono ai ragazzi di giocare e sfidarsi in campi allestiti all'aperto. All'interno del circuito c'è la possibilità di guadagnare punti e poi avere accesso alle finals regionali e poi nazionali.
36: Noi abbiamo sempre tutto ben presente l'aspetto socializzante dello sport, proprio per evitare che i ragazzi non abbiano alternative, tant'è che tutti sono molto impegnati sempre durante l'anno in tutte le strutture sportive pubbliche ma anche private. È un'attività sempre in fermento, un'attività che interessa a tanti abitanti di Senorbì e del circondario, e noi di questo ne siamo molto felici e orgogliosi.
0: Con lo sport si chiude questa edizione del TG di Videolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi, diamo appuntamento a tra poco.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: I Cordas et Cannas affrontano il tema della Sardegna, terra di conquista nei secoli, in un loro brano intitolato Servidora. Lo eseguono due dei fondatori del gruppo, il cantante Francesco Pilu e Bruno Piccinnu alle percussioni, con Gianluca Dessì alla chitarra.

0: Sono le 22 e 8 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst, capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
16: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
17: Dal 24 al 26 giugno torna a Cagliari il Festival Treccani della lingua italiana. Tre giorni di lezioni, spettacoli e musica ai Giardini sotto le mura per riflettere insieme sul valore delle parole e del dialogo. Vi aspettiamo!
18: Da Ardis fino al 28 giugno, offerte a tutta convenienza. Alcuni esempi: latte valigetta Granarolo, 1 litro per 4, 3,19 euro. Birra Tuborg, 66 centilitri per 6, 5,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
19: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
20: Prima che il vento si porti via tutto.
19: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
20: Respira questa libertà.
19: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
21: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
23: Vieni a scoprirla da Autovam.
24: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
25: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
26: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

saluto a tutti, ben agattato a questa edizione no adesso regionale di Sardegna 1, come ti sempre abbiamo imparato i titoli del suo sommario. Su Ministero della Salute annudera le nomine dei direttori generali Snowsu della Sanità, a ricevere sul recurso del Consiglio di Stato dei manager del Cadesidus, sa regioni poi moino ara fai torrai isbecius. Vertici in alistanis intra e sindicus e sa pariciu antivogu isprimus cittadinus nanta che ci vunti droppu bagu risorse e traballadoris po fai sa prevenzioni in bide gidru si contanta is danus us derrutus etarus de fruttaris. Una famiglia fa is esami in Tatari, una mamma con is dus fillus a sa prova de indirizzo po dus anus vunti stetius in sa propria grassi. Dessu Carboni, as tecnologias limpias in carbonia, in sa minera manna de Serbariu, is laboratorius Nousu, de su progetto Recover di sotacarbo, posa, Hydrogen Valley, de su suci, de su benidori. In terra nostra presentare de su ciclo Nou, de programma US, su progetto de Satruma Unione Sarda, dedicare a sa crescita de imprese, formazioni, comunicazioni e competitività. E dunque opereus con sa chistioni chi sigiri a fai nasci polemica a suba dessa nomina dei manager nousu dessa sanidadi. Sa novidadi venire da Roma setti pagina dessa direttora generale dessa ministero dessa sanidadi Mariella Mainolfi chi ha ricevuto sa domanda de annudai is nominas a dei direttori generali dessa Aslega Steddu Gallura e Areus presentare dei manager sbecio su Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettelini. Po su ministeru sa giunta regionale Novoria Raffai, cussas nominas avoita in su mese idas del su 2024 sa corti costituzionale iara annudau sa lei regionali chi si du permittiara. Dunque sa narra su ministeru si depinti vai torrai lueus is manager beciusu. S'ultimo fuedu ispetra su consillu ma questa maniera sa bettiu politicu. Sa regione narra che depri abettare le decisioni del suo Consiglio di Stato che voi moi non ha ridezione nuda. E in Aristani si muove pochi sono ai dessa prevenzione antifogu, ispettorato forestale, foresta e protezioni civili si vunti a Tobiausu con i sindicus dessa provincia a fortiai su coordinamento intra istituzioni e forze in campo po combatti i sfogus. Ci vunti regula schi depintessi a rispettare, si spiega a Michele Chessas, comandante su corpo forestale di Aristanis, che dove intidotusi comuni su numero dei sfogus arasminguai, ma esiste. Indigus depinti sigiri territorius mannus difficili a onde sa riscu de sfogus esti artumera funti ci funti pago dinai pago operadoris commenti in abbasanta chi deni risceti dusu obreris comunalis du contra sa sindica Patrizia Carta chi narra si serviri sa giuro de sa regione polimpiai is campagnas innanzi chi commenti sa stazoni sa combatta contra su vogu no esti scetti po dusu sturai ma proschetto tu puoi fare prevenzioni in Sierru. Maurizio Malloci, direttore da Forestas, narara is comunus i voli tivoni di accordo puoi fare pranus de prevenzioni in pari e fai convenzioni con Forestas poi si vai mandai obreris poi du aggiurai all'impiai do tu su territorio. E si che uso a chi sono dei focus e andausu in bidegidru po sa conta dei danus dell'ultimo fogo che ha risderrutto etarus de terra e aziendas duas disi de inferru. Dario Piras, assessore all'agricoltura del suo comune contara duas famiglie sunt istetti a evacuare sa funti intervenio su sa polizia municipali con sa protezione civili su corpo forestali e sbarracello su luego su si depeus movi is messaggio su funti sempre urus pagu e poi non guadangianta e dunque sa lassanta su traballo e scampagnas funti sempre urus abbandonarasa viveus utimendi e naia nanta is messaius de sa zona quando arriva a sistari cun sa bascamana non arresceus nemmanco a dormiri uno sciacumano de funti istetius danus commenti ispiega su messaio Pietro Montoni che in sa zona a Brugiara non ci andara a prusu a traballai e un altro messaio Angelo
bisola aggiungere a su mancus quando c'è su vogu l'ompinti is bicinus a s'aggiurai c'è ancora sa solidarietà deu ponai a posto a disposizione di s'acqua de su ozu cosa mia. Sa basca ciaresi pottotu sta cabegira sarà ribai fins da 40 gradus in zona de intro dunque si tocca radonai attenzioni pruschetto tu ai scorpus de galletti i colpi di calore ci si serenta l'italiano chi come ti spiegherà Edoardo De Pau dottori de famiglia su serenti quando c'è si aici basca che s'organismo non arrendesce a sa de guai a sa temperatura de a forse e dunque si va intendi mali finse a po oras beni di debilesa dolore gonca nocibili beni finse a gana mala si vuole di finse a dismasciai che sa situazione sigri si deprizzeria e luogo su centro de giotto nera su dottori su consiglio pono a cabai su spidari e si debuffa in mera de no bestieri in isora sprus bascosa e va pai birdura pasta e no cosa crazy e finse sa papai frutta. Is consiglio su balentivo dottusu, ma proschetto tu poi sbeciusu e spipiusu e personas debili e chi hanno antamari non depinti avarrai a su te su soli su corpo de gallenti esti una cosa pericolosa. Sa cronaca, mo, una nuova de cronaca, una druma de picciocchetto su de 14, 16 anni su de assemili funti indagau su po' stalking, funti pur pausu de persigiu beciu su personas debilis, offendidas e gettendi perdas e aligas contra is domus in soru. Custo mangiare scarabinesi de castedu anti controllau is domus de famiglias de custo picciocco su 5 picciocchetto su chi si sposta con i bicicletas o i monopatini elettrici e tutto veniva filmato con i telefoni e apposti pubblicato in i social commenti TikTok e Instagram. In Carbonia e Moi, sa minera manna de usbistus in istitulus o de serbari un simbolo de storia industriali de sus ulcis diventerà un centro de circadura dedicato a s'energia de su benidori. Con su progetto Recover de sottacarbo chi incingerà laboratorio snosu dedicato a s'idrogeno birdi e ai combustibili sostenibili. Si è spartito su de un luogo beciu contra Alberto Petinau, su direttore tecnico de sa sottacarbo. Poi il laboratorio può produrre energia limpia e uso recasciau una minera beccia de Craboni su sindaco de Carbonia Pietro Morittu aggiungere un luogo che produce energia su 900 in modo diventare un luogo de circa durabo studiai manera snoasa de fai energia con 12 milioni di euro funti stetti a sfatta da 5 in struttura sa un basso ancora possa a Hydrogen Valley de su benidori e su sulci possa filiera di idrogeno po trasporto su e industria. Po Antonia Sanna de su dipartimento politiche di coesione e su un progetto de importo e si arribao su posto de tresi in sa graduatoria in ta 300 progetto su. Po Marco Porcus amministratori unico de sottacarbo e su un momento de crescita po su centro de cercatura chi ara fai sa parte sua in su sviluppo de sa Sardigna. E non si sturano tais polemicas a suba de sa piscina de Farcana su 11 de questo mese assessora su sport de su comune de Nugoro narara chi sa stagione viera sarva chi viera stetti affidare a po' cincanus a uno gestori nou ma a Pierluigi Sai uno consigliere comunale de su posizione narara su comune non aria rispettato le indicazioni de ANAC senti contra sa corruzione arrivato s'affidamento a un associo chi si narara dilettantistico in italiano che non era ancora manco stetiu costituiu. S'assessora rispondere chi ci vunti atros documentus invece sa de ANAC chi nata chi si voliera fai ma possa io esistetiu su comunu e totu annai chi viera un affidamento improprio. Dunque sfinza sa e duda sfinza sa pois 20.000 euro donausu de a su gestori nou de su comunu. Por de murta spero serbinti serbianta voita sabis
medicina teneri ha bisogno de traballos straordinarios. In su mente su gestore di Nou, Francesco Moledda, si presenta in social e narra, tengo 21 anni, sono un ex agonista e ha potuto traballare in piscina de sa cittadi e non ha porricio pregeris de nemus. Ha potuto partecipare a sa manifestazione di interessi che vi ha roberta a tottus. E poi un conto che viene di de Sossu, de sa famiglia Zonza, mamma Alessandra, i figli Marta e Matteo, tutti i stresi antifatto gli esamini di si stadu, in SIPIA, istituto IPIA, stati de Dusu, che si era la prova di indirizzo. Mamma e figlia, moda e design, e Matteo invece è elettrotecnica e meccanica. Sa mamma Boliera Serrai, sa caminera dei studio, è a 51 anni. Ari scioperau de Daccabai e Marta invece è 21 anni e si già è diplomata a liceo artistico e poi si pigara su de Duso e appunto si sboli andai in su IED in Casteddu e come ti contanta i 68 andanta di accordo e anti finzasa e studiau in pari. E mo invece se si sposta in Terranoa, un dia Pustis da Casteddu sarà a Raffai tappa sul programma US, sul progetto del Centro Maglione Sarda può fai cresci e a fortiai is impresas. Sa presentare ci viera sa direttora generale del Sadruma Lia Serreli, sa editori Sergio Zuncheddu, su direttore Emanuele Dessì e sa direttora della scuola di impresa SDA Bocconi Marina Pulicelli. Terranoa è una città di con un montone di impresas a Naulia Serreli e dunque sa viera d'importo beneficia se noi e poi a tobiais imprenditori is manager e professionistas. Terranoa è una città di con un montone po' Marina Pulicelli invece sa Casteddu teneri plus impresa dedicata a sa manifattura invece sa Terranoa ai servizi. Se editori Sergio Zuncheddu ha ricontato questa esperienza a cosa sua a su università di Bocconi a Nau ha imparato a gestire sa complessità di furriendida a semplicità. Cittadi. Sattobio ci viera finza da Susindigu de Terranoa Sergio Settimo Nizzi chi ha richiesto de sa necessità di sminguai sa burocrazia può giurai is impresas. Crasi, domenico in noi Sardegna 1, ci vunti intervista di Gianni Zanata Totus in Sardu, sa prima ospiti esi Luciana Onis, presidente della Fondazione Faustino Onis, chi contara desse edizioni 2026 de Anderas Poesia, Scontus e Librus e un premio speciale dedicato a si studiosu Ceraginu. Funti invece sa Gigi Manca e tutti resta, is atrus ospiti chi presentanta tanti auguri, sa produzione Noa in Soru, intra Brulla e slang Casteddaio può arriri e si spassiai. Questa intervista Santa Vori Sighiri a Pussi de su TG de Apusti Brandu de Meri e denuti in noi su canali 99 de su Digitali Terrestri. E se rasu con l'ultima nuova per questa edizione del suo sport, del suo valore della Serie A, a Caracchieri, su Giovunu, classi 2007, centrocampista, su primo giocatore no comporau del suo Casteddu a Costa Zero, e si è arrivato in città, è arrivato in visita medica, e si è ancora atteso invece, adesso serrau su un negozio tra Casteddu e Atalanta, po' Gaetano, sa società di domanda 20 milioni, ma sa squadra de Serri duboli di pago brusu de 10 milioni sì. Is bergamasco su dinai du denenti però già chi antibendio altri giocatori sì, e funti può serrai su negozio pun sinter po palestra po 50 milioni sì, e su mercato funzionerà di aici sa società di non tenere i pressi e stanno passando po bendi beni piccoli era atteso con pazienza fin sa sacabu de austu ma serbili su dinai po pigai s'attaccanti no. E questa via la ultima nuova per questa edizione di Ausidoru, grazie a Possai Sighio e Stungato Bios Edizioni Chibeneri. Un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo. Si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 37 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Gli algheresi Calic sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un Home, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava Un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: Era tutto previsto, così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Elian Aniedu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Sarra Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e un minuto.
3: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
1: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Classic.

0: Classicamente Radiolina.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo. Oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina. Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
5: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo. Mi duole dire che la penultima puntata di questa serie, che è stata molto appassionante per quanti e quali sport siamo riusciti ad accompagnare nelle loro avventure, l'ultimo la settimana scorsa, i Crusaders di football americano, che domani disputeranno la finale di North Conference contro i Wolverines Piacenza per accedere al Nine Bowl, cioè alla partita che assegna lo scudetto del football americano a 9. Quindi in bocca al lupo ai Crusaders. Se ci state seguendo in diretta, sabato 20 ore 16 in via Cesare Cabras a Terramaini, l'ingresso è libero, si può assistere a questa bella partita di semifinale. Noi parleremo di palloni un pochino più rotondi oggi, non vi garantisco che saranno sempre asciutti, perché è vero che abbiamo il nuovo presidente della FIPA regionale Roberto Puddu, benvenuto.
6: Grazie e buonasera a tutti.
5: Ma è vero anche che abbiamo Lucio Mostallino, che è dirigente, ma non solo, della Promo Sport, che ha conquistato da matricola una bella salvezza in Serie B maschile di pallanuoto.
7: Grazie per l'invito.
5: Invito

0: era, diciamo, previsto da nessuno.
1: Diciamo un Milan cadere al contrario.
0: Sì, esatto, esattamente. Però ci sta anche questo. Avessimo avuto qualche defiance in meno durante il campionato, non avremmo avuto questa situazione qui.
1: Roberto Pudo invece è reduce dal suo playoff, nel senso che ha appena disputato lo spareggio per diventare presidente del comitato regionale. Erano due i candidati, Dario Sanna e Roberto Pudo, che arriva dall'esperienza di vicepresidente del dimissionario Eliseo Secci. Evidentemente, se è qui, i playoff sono andati bene.
2: Direi di sì. Sono stati dei playoff effettivamente, perché noi siamo stati in gruppo con la presidenza di Eliseo Secci, già approvati nel febbraio del 2025. Quindi il playoff, nel senso che dopo le sue dimissioni, di cui si è parlato, ormai abbiamo...
1: Ormai sono storia.
2: Esatto, sono storia. Però abbiamo pensato che fosse giusto che tutto il gruppo continuasse, e quindi io ho accettato quello che il gruppo mi ha proposto, ossia di essere io alla guida di questo gruppo, e stiamo andando avanti così. Quindi continueremo l'avventura fino alla fine del quadriennio olimpico, poi si vedrà.
1: Poi si vedrà. Nelle redazioni più attrezzate a questo punto partirebbe una scheda video su Roberto Pudu, la sua carriera. Siccome noi non abbiamo questa attrezzatura, la scheda te la devi fare da solo. Raccontaci un po'.
2: Ma la scheda non è una scheda lunghissima, perché comunque nel mondo della pallavolo lo conosco e lo frequento dagli anni, fine anni 70, dove sembra strano, ma ho anche fatto il giocatore di Serie D. A livello regionale,
1: e tra l'altro non c'era neanche il libero allora.
2: No, non c'era il libero, bisognava saltare. Ti assicuro che serviva anche avere delle doti atletiche. Ho finito presto, perché chiaramente una volta che l'età cresceva il fisico non è che mi consentisse granché, però la passione mi ha invece portato prima a diventare allenatore. Ho ancora il cartellino, quindi potrei a fine di mandato ricominciare a fare allenatore, però col tempo poi si sono modificate anche quelle che sono le mie capacità. O dopo aver fatto quello, ho seguito da dirigente alcune squadre di B1 nell'Oristanese, la San Domenico e poi l'Arborea, insomma, che è stata una scommessa, perché in un paese di 3.900 abitanti circa, certo, arrivare a una B1, che è la terza serie, era la terza serie. Adesso c'è la A3, ma la A3 adesso è più attrezzata, quindi non si possono fare certo paragoni. Però lì ho avuto l'esperienza come direttore sportivo, come general manager. In caso di necessità anch'io sono andato in panchina, perché capita sempre un allenatore un po' focoso che si fa squalificare, eccetera. Quindi ho avuto anche queste brevi esperienze. Ma poi ho proseguito anche come dirigente non solo di società, ma sono stato vicepresidente della Lega Nazionale di Serie B, e ho avuto un'esperienza a livello più ampio di tutta Italia, insomma, dove si cercava di aiutare tutte le squadre della Serie B. In particolare io chiaramente avevo un occhio di riguardo per quelle della Sardegna. Dopo questa esperienza...
1: Questo è il curriculum corto, no? Perché
2: sì.
1: Lucio sta guardando, come dire, accidenti, allora la faccia del curriculum corto.
0: No, lascialo fare.
1: Manca solo senatore, presidente della Repubblica,
2: sono
1: presidente
2: 40 anni,
1: degli Stati Uniti, ha detto tutto.
2: No, mi manca solamente la prima esperienza federale.
1: Ecco, però adesso questa esperienza federale, che noi l'abbiamo etichettata con quella faciloneria che spesso ci contraddistingue, sì, come una gestione nel segno della continuità.
2: Sì.
1: Ecco, la continuità... significa che resta tutto immobile? Spero
2: no,
1: di no.
2: No, credo proprio di no. Comunque avevamo iniziato un percorso col vecchio gruppo, che è lo stesso, però adesso, anche stimolati da questa, diciamo, presenza al nostro fianco di altri candidati, abbiamo cercato di portare anche noi delle modifiche ai nostri programmi iniziali, e quindi cercheremo di fare qualcosa in più. Non abbiamo tutto sto tempo, perché non sono 4 anni, ma sono
1: un mezzo mandato.
2: Però sicuramente abbiamo delle nuove idee e dobbiamo per forza cercare di metterle in pratica mettendoci delle priorità, scegliendo cosa fare prima e poi mano a mano andare avanti con tutte quelle idee che ci siamo così studiati.
1: Ma sicuramente la gente si aspetta molto di più in termini di cambiamento in un mezzo mandato dal prossimo presidente della Federcalcio, quindi potete lavorare di sicuro con minore. Sì. Con minore

0: di pressioni. Anche Lucio Mostalina ha un profilo simile, perché tu hai giocato, poi tecnico, poi dirigente, ospite in trasmissioni importanti. Te lo metto nel curriculum.
1: Tipo questa, tipo
0: sì, questo è già aggiunto
1: qui,
0: al curriculum.
1: Perché altre non me le ricordavo, francamente. No, sì, ho fatto anch'io da tantissimi anni ormai, prima da giocatore, poi da allenatore, adesso questo nuovo ruolo dove collaboro con la società e do una mano al tecnico durante la settimana, ma in supporto e basta. Per il resto è un ambiente difficile.
0: Ecco, ti chiedo, in questo momento, dopo una stagione che, se vorrai, tu mi dirai se è stata positiva rispetto alle vostre aspettative o negativa o in linea con le vostre aspettative, dopo questa stagione è più soddisfatto il dirigente o il tecnico per ciò che è successo in Vasca?
1: Più il tecnico, cioè Enrico Cossu. No, la parte tecnica è quella che dà in assoluto sempre più soddisfazione, perché vedi dei ragazzi crescere, soprattutto alcuni più giovani, che nell'arco dell'anno hanno avuto una crescita non indifferente, hanno faticato un po' all'inizio ad adattarsi a un campionato di livello superiore, però diciamo che dal punto di vista tecnico si è visto crescere bene. Dal punto di vista
0: diciamo che questo aumenta anche il valore della rosa e quindi rende anche più soddisfatta la dirigenza.
1: Sì, da parte dirigenziale ti dico però che è difficile far crescere i ragazzi in una situazione in cui gli spazi a disposizione per gli allenamenti sono veramente risicati, in orari, quando inizia un allenamento alle 8:30, 9 di sera, e entro le 10 devi essere uscito dall'acqua dopo aver rimesso a posto tutto, tolto porte, rimesso. Alla fine l'allenamento si riduce a un'ora e un quarto, che per una serie B
0: comincia a essere
1: è pochino, soprattutto se devi far crescere dei giovani che avrebbero bisogno di più spazio. Purtroppo gli impianti sono quelli, la gestione degli impianti dal punto di vista degli spazi, chiamiamoli così, è rivedibile, diciamo, nel senso che non viene applicato un criterio di meritorietà, ma viene riconosciuto più il sociale, così tra virgolette.
0: Questa è la situazione. Se non ti do delle speranze adesso per settembre, però ieri alla presentazione della partita di football americano a cui facevo riferimento in precedenza, l'assessore di Cagliari Macciotta ha detto: adesso mandiamo avanti la questione stadio, palazzetto, è stato appunto consegnato allo stadio del football americano, e poi dovremo anche mettere mano alla questione piscine. Quindi diciamo è all'ordine del giorno, come temo sia all'ordine del giorno inevitabilmente la questione impianti per il presidente della FIPA.
2: Sì, assolutamente. La carenza è, diciamo, comune a tante zone della Sardegna, e ci stiamo adoperando per questo. Già abbiamo fatto dei primi passi, ma già anche a livello nazionale si sta lavorando per consentire almeno quelle, diciamo, strutture che sono sotto la giurisdizione, chiamiamola così, di province, scuole, eccetera, che siano un po' più elastiche. Adesso ci sono dei protocolli per il quali le palestre devono essere comunque date in gestione, anche se non c'è la scuola, e la scuola deve prendere atto anche di questo, che
0: certo,
2: servono anche per fare sport, che anche quello è l'educazione dei ragazzi.
0: Rimettendo tutto a posto, come diceva prima Lucio a proposito delle piscine, come ci hanno insegnato ancora una volta i giocatori del Giappone. Oggi ho parlato già troppo spesso di calcio, devo smettere, perché questa è la trasmissione nella quale si parla di tutti gli sport, calcio escluso, perché il calcio ha i suoi ottimi spazi qui su Videolina e Radiolina. Abbiamo parlato prima di un incarico federale nazionale.
2: Sì.
0: Noi abbiamo sempre un po' di vittimismo sul fatto che dobbiamo prendere gli aerei, che siamo penalizzati, sì, che abbiamo difficoltà. Ma quali sono i problemi che hanno le squadre delle altre regioni? Perché non credo che sia tutto rose e fiori Soprattutto per le regioni del centro-sud, magari.
2: No, le regioni del centro-sud hanno problemi diversi dai nostri, ma non quello, per esempio, di confrontarsi più facilmente con le regioni che sono confinanti. Noi per portare, adesso facciamo il trofeo delle regioni dalla settimana prossima, però arriviamo a questo appuntamento senza conoscere bene qual è il livello delle squadre avversarie. Noi abbiamo lavorato sulla formazione dei nostri atleti, abbiamo cercato di selezionare, di visionare e vedere il livello dei nostri atleti e delle nostre atlete. Non sappiamo a cosa andiamo incontro effettivamente, anche se adesso diciamo ci sarebbe anche la possibilità di andare a studiare qualcosa, perché
0: ormai viene trasmesso in streaming qualunque cosa. Io stamattina ho visto il pranzo di Lucio in streaming, è stato trasmesso da un piccolo profilo su Facebook. Viene trasmesso tutto ormai.
1: Un panino tristissimo.
0: Sì, ho visto. Però in buona definizione. Ormai viene trasmessa qualsiasi cosa. Andrete a Catania con l'under 15 femminile e l'under 16 maschile.
2: 2010-2011. Come è successivi gli anni di riferimento.
0: Noi parliamo sempre di Alessia Orro, 14enne, che parte per Milano. Sì. È successo già parecchio tempo fa. In mezzo abbiamo avuto un ragazzo azzurro giovanile, forse
2: Matteus
0: proprio
2: Mozzo, forse
0: Mozzo, proprio listanese.
2: Bravo, sta ancora giocando.
0: E abbiamo, credo, una ragazza nel Club Italia.
2: Abbiamo nel Club Italia Sofia Mosche, si sta mettendo in luce. Sono purtroppo ancora poco accompagnate, nel senso che riusciamo ad avere dei ragazzi così solamente sporadicamente, ma dobbiamo lavorare.
0: Non è un fatto fisiologico questo, io credo che il campione non nasca.
2: No, i campioni nascono pochissimi. Alessia Orro è campione a livello planetario, quindi non è facile trovarne tanti, però è facile cercare di migliorare quelle che sono alcune delle individualità che abbiamo, perché non sono tutte Alessia Orlo, ma non sono tutte neanche che non sanno giocare a pallavolo. Ci sono anche delle vie intermedie, dobbiamo cercare di migliorare su quello, di ottimizzare quelle che sono le capacità più tipiche nostre, perché se non abbiamo tutti i ragazzi di 2,5 metri, cerchiamo di utilizzare altri mezzi. Se il nostro gioco comprende altri tipi di tattiche, cerchiamo di migliorare in questo, oltre che chiaramente sempre e puntare al miglioramento dei ragazzi.
0: Quando sento questi discorsi mi viene sempre in mente che Alessia Orro è partita per il Club Italia convinta di essere un attaccante ed è arrivata lì e si è scoperto che invece era selezionata come palleggiatrice.
2: Non demorde,
0: ha detto,
2: perché ogni tanto schiaccia.
0: No, ma ha detto chiuderò la carriera in Sardegna e farò la schiacciatrice.
2: Sì, no, ma lei è unica anche dal punto di vista umano. Poco tempo fa, nei pochi giorni di vacanza che ha, si è voluta dedicare un'altra volta ai ragazzi della Sardegna. C'è stato un torneo a San Vero Milis, veramente passa una giornata intera a stare dietro a loro, perché proprio ce l'ha nel sangue, la passione, e la vuole trasmettere, perché si sente di dover restituire qualcosa anche.
0: Ed è incredibile pensare che questa ragazza così genuina, così disponibile nei momenti in cui la sua professione le permette di esserlo, perché poi non è facile, sia quella che è stata nominata miglior giocatrice del mondiale. Quindi non stiamo parlando di una brava giocatrice o di una campionessa, stiamo parlando di una fuoriclasse.
2: Stiamo parlando di una fuoriclasse, esattamente, che però non si sente la fuoriclasse, lo deve sapere perché lo sa.
0: E poi quando torna in Sardegna lei comunque è Alessia.
2: Esatto,
0: resta Alessia e torna Alessia.
2: A disposizione di tutti, quindi questo ne fa veramente il modello ideale per noi sardi, ecco.
0: Invece la pallanuoto sta ancora aspettando un campione di questi livelli, ma è possibile che cresca nel nostro movimento, che si sta faticosamente ricostituendo, un giocatore che possa raggiungere quei livelli, o almeno insomma arrivare in nazionale, non dico non soltanto in prima serie, ma addirittura in nazionale? Ma
1: guarda, è molto molto difficile, nel senso che non per ripetere, ma quando hai a disposizione pochi spazi per far crescere un settore giovanile, e quando soprattutto non ti puoi confrontare, come diceva prima, per la pallavolo con le regioni vicine, ma ogni volta che vuoi fare magari andare fuori a fare un torneo, devi dire ai genitori: signori, mettiamo mano al portafogli, perché la società non ce la fa. E come tu prendi l'aereo, che già in continuità territoriale sei 117 euro, se non ricordo male, andata e ritorno.
0: Così poco?
1: Continuità territoriale, sì, su Roma. Su Roma. Già, se vai su Milano è più alto. E ma arrivi a Fiumicino, certo. E poi da Fiumicino ti devi muovere.
0: Devi andare a Roma.
1: Già, se ti prendi il Leonardo.
0: Devi avere l'orario della partita, se ne fai una che ti consente di tornare la sera, altrimenti devi metterci l'albergo.
1: Abbiamo fatto una trasferta a Pescara, abbiamo dovuto fare due notti fuori, perché poi un vettore low cost ci ha bruciato e abbiamo dovuto fare un'altra notte fuori e non ci hanno neanche rimborsato.
0: La squadra di Roma con cui giochi in un'ora e 45, due ore ha tutte le squadre della Campania, di Napoli a disposizione, le squadre di Pescara, le squadre di Civitavecchia e addirittura se vuole andare in Toscana con esatto. Mezz'ora in più di autostrada.
1: Ma ti dico che ad esempio una società di Pescara che conosciamo bene, l'allenatore e il presidente, quest'anno per far crescere il loro settore giovanile li hanno iscritti al campionato, hanno chiesto la deroga e li hanno iscritti al campionato laziale, che è molto più articolato, molto più forte. Ma a loro cosa costa? Due ore di macchina,
0: sì.
1: Tre genitori, due ore di macchina, si fanno il turno, fanno una volta ogni due mesi, vanno a Roma e tornano.
0: Senza voler entrare nel merito di situazioni molto antipatiche che abbiamo visto in diversi sport, non citerò di nuovo il calcio, ma potrei, però posso citare il baseball, il softball, potrei citare altri sport, forse compresa la pallacanestro, magari anche la pallavolo, nei quali le squadre di una certa regione dicono vabbè, ma noi anche quest'anno con la Sardegna ci tocca fare una trasferta.
1: Succede anche da noi, ecco. Assolutamente. Un anno, se non sbaglio, la squadra femminile della Promogest venne accettata nel girone lombardo solo a condizione che giocassero anche le partite in casa in Lombardia. Non ti dico i costi.
0: Certo.
1: E loro, pur di fare il campionato nazionale, si adattarono a questa cosa. Vergognosa.
0: Azzarderei quasi incostituzionale.
1: Sì,
0: sportivamente usare parole troppo grosse. È capitato nella tua carriera dirigenziale?
2: È capitato. Noi abbiamo, diciamo, anno per anno dovevamo aspettare qual era la geografia del nostro campionato, perché dipendeva da quante squadre erano iscritte in ciascuna delle regioni. Però ho spaziato da Piemonte, Lombardia, molto più spesso per fortuna Umbria, Lazio, Marche, queste zone qua.
0: Fino ad arrivare all'assurdo di due squadre sarde in una stessa categoria,
2: sì,
0: messe in gironi diversi.
2: Sì,
0: quindi che non possono risparmiare neanche quell'unica trasferta, esatto, che potrebbero fare.
2: Esatto. Però diciamo che è comprensibile, perché le società non sono ricchissime neanche al di là del Tirreno. Noi abbiamo così anche la regione che dà una mano, per fortuna, ma è un problema che parte anche dalle società dei campionati più diciamo territoriali, perché la paura di dover fare un po' di chilometri spesso in effetti condiziona anche l'andamento delle attività di alcune società, e quindi bisogna cominciare a pensare che bisogna essere pronti a fare chilometri e cercare di lavorare anche perché si possano fare dei campionati con un piccolo sforzo in più, ecco.
0: Certo,
2: crescendo di categoria l'impegno diventa sempre più alto, quindi si cerca sempre di aiutare le squadre che sono un po' meno strutturate, per non far cominciare con tragitti lunghissimi, perché bisogna anche avere una struttura societaria. Che
0: però intanto sto notando, adesso potrei fare l'esempio del Cuscaglieri, che ci sono squadre che stanno cominciando a strutturarsi, il Cuscaglieri per esempio ha due squadre che sono state promosse.
2: Esattamente, dalla C alla B.
0: Dalla C alla B, e una che ha fatto i playoff playoff in Serie A3, non sono un risultato straordinario, nel senso che una buona parte delle squadre del girone riesce ad accedere al primo turno dei playoff, però significa comunque che ti sei salvato senza ricorrere a spareggio.
2: In tempi come questi avere il Cuscaglieri e il San Rocca che fanno la 3, che entrambi fanno chi un turno, chi due turni di playoff, è veramente un buon risultato.
0: È già un risultato.
2: Quindi dobbiamo sperare che continui così, anzi che migliorino. Sono due società che stanno crescendo e speriamo che crescano ancora, perché strutturare la società significa poi anche avere dei risultati migliori. Perché
0: c'è un'attenzione per queste squadre sufficiente da parte del pubblico?
2: Da parte del pubblico sì, abbastanza, ecco. Non, diciamo che la A3 è un po' da conoscere, perché nella pallavolo la A3 c'è da pochi anni,
0: certo.
2: E quindi probabilmente non si dà anche il giusto peso a una categoria tipo questa, che comunque è quasi ai massimi livelli, ecco. La terza serie nazionale è un livello molto alto. Se noi pensiamo che la Superlega, la Serie A1 sono dei campionati veramente molto competitivi a livello europeo. Abbiamo visto Perugia vincere la Coppa dei Campioni, abbiamo visto Piacenza vincere
0: l'abbiamo visto qui. Nel senso che è partita proprio da Cagliari, con forse il secondo turno ha giocato a Cagliari, forse gli ottavi.
2: Forse il secondo.
0: Comunque l'abbiamo vista fisicamente. Questo significa che un eventuale salto in A2 sarebbe un salto in alto molto impegnativo.
2: Molto impegnativo, sicuramente. Quindi incoraggiamoli, cerchiamo di starli vicino, perché in effetti tenere la pallavolo a quel livello a questo punto diventa difficile, ma è una sfida veramente grande.
0: E stiamo consolidando in questi primi tre campionati, hanno fatto loro in A3? Comunque in questi ultimi anni l'idea è che stiano consolidando la posizione.
2: Sì, perché arrivare ai playoff significa che non hanno fatto una squadra per dire l'anno prossimo me ne torno indietro e sto tranquillo. No, sono ambiziose, stanno cercando di fare di più. Non stanno trascurando, abbiamo visto il CUS, se ha vinto due campionati di Serie C vuol dire che sta lavorando bene anche al di sotto, quindi i settori giovanili sono tutte società, queste due sono società che comunque si presentano anche nei campionati giovanili.
0: Che tipo di discorsi farete invece voi d'estate, pensando al prossimo campionato, Lucio?
1: Il problema è portare la pallanuoto un po' in giro, e d'estate lo puoi fare al mare. C'è qualcuno che organizza dei tornei a mare nelle spiagge un po' più conosciute, diciamo. Fa un po' di spettacolo. Da lì a fare proselitismo è un po' più difficile.
0: Ma la Promosport come vede il prossimo campionato di Serie B? Un campionato ancora di consolidamento o un campionato in cui cominciare a vedere se si può avere qualche ambizione? Adesso avete visto un po' com'è la realtà.
1: Ma allora, questo dopo un anno di B, io direi che l'obiettivo è una salvezza tranquilla, nel senso che una, non dico i playoff, ma subito sotto i playoff, anche perché poi è un po' strano, perché su 10 squadre 4 facevano i playoff, una retrocedeva, 2 i playout, sostanzialmente restavano 3 squadre che non facevano niente.
0: Però il tecnico usa l'espressione salvezza tranquilla, il dirigente usa l'espressione salvezza fatemi fare una trasferta in meno, sì. Fatemi pagare una trasferta in meno.
1: Anche quello, anche perché poi anche con la carenza che credo che coinvolga anche la pallavolo di sponsor eccetera eccetera, una trasferta in più bisogna tirarli fuori i soldi,
0: ti cambia un po' il budget.
1: Sì, oltretutto rispetto alla, non c'è la cultura dello sponsor, della sponsorizzazione sportiva. Per dirti una banalità sembrerà, ma uno sponsor c'ha bruciato all'ultimo momento.
0: Grazie.
1: E l'ultima trasferta si è fatta colletta.
0: Senti, per fare un discorso un po' più allegro ti faccio l'ultima domanda. Dimmi i nomi dei ragazzi che quest'anno hanno, non ti dico di citarmene uno o due, citameli tutti, i giovanissimi. quelli che davvero hanno retto l'impatto con un campionato come la Serie B e dei quali sei soddisfatto.
1: Questa è una domanda che dovresti fare all'allenatore.
0: Ma tu sei anche dirigente.
1: Non al dirigente, questa è una domanda da allenatore.
0: Cioè c'è un gruppo di ragazzi, tu prima hai detto, abbiamo visto la crescita, la cosa. Ci sono ragazzi per i quali, vista la giovane età, è stato un impatto più impegnativo e
1: sì,
0: che hai visto reggerlo quest'urto.
1: Sì, te ne direi 3 o 4, però consentimi che i nomi li lascio a fare a qualcun altro.
0: Mi chiedo a Roberto Pudu,
1: No, ti do il numero di telefono di Enrico Cossu, lo chiami. Va bene,
0: Enrico, intanto mandiamo i saluti, sappiamo che in questi giorni ha avuto qualche problema, qualche acciacco, che però, visto il suo fisico, supererà brillantemente. Il primo punto all'ordine del giorno per Roberto Pudu e il suo staff, che poi alla fine è lo staff uscente del comitato regionale, a parte la trasferta di Catania. Qual è?
2: Sì, appena verrà ratificato, perché il Consiglio federale proprio a Catania dovrà ratificare la nostra elezione, procederemo con la nomina di un vicepresidente, insomma si faranno le operazioni di rito, dopodiché dovremo subito pensare, secondo direttrici precise, insomma, intanto all'organizzazione dei campionati per quest'anno, che è meglio iniziare subito ad avere le idee chiare. E poi sicuramente prendere in mano quelle che sono le attività più importanti, cioè quelle di base, i ragazzini, e farli avvicinare alla pallavolo, creare delle giornate di S3 come quella che per esempio ogni anno facciamo qui a Cagliari
0: al Poetto. È stata fatta pochi giorni fa,
2: e cercare di
0: farli... E vi ringrazio a proposito per questo pensiero delicatissimo di farlo il giorno del mio compleanno.
2: Sì, tutto meritato e augurale per te. E poi chiaramente dovremo pensare anche alla luce di quello che avremo come risultati, che dobbiamo cercare di migliorare, diciamo, dal punto di vista qualitativo, anche i nostri ragazzi selezionati, ma anche i nostri tecnici e dirigenti.
0: Questo credo che vi accomuni all'idea della Promosport, all'idea della Federnuoto, del settore pallanuoto in generale. E vi accomuno un'altra cosa, la mia gratitudine per essere stati qui. Grazie a Roberto Pudu, presidente del Comitato Sardo della FIPA. Grazie a Lucio Mossellino, dirigente della Promosport di pallanuoto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Venerdì prossimo è l'ultima puntata della stagione. Cercate di non mancare. Io alle 17:30 sarò puntuale. Ciao.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. È mezzanotte e 32 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione notturna del TG di Vignolina, che apriamo vedendo insieme le notizie principali di cui ci occuperemo. Emergenza incendi nel Cagliaritano, fiamme nella base di Decimo, impegnati elicotteri e Canadair. Nel Villacidrese la conta dei danni, distrutti ettari di frutteti. Nel fine settimana nuova ondata di calore. Cinque ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono indagati per stalking. Secondo l'indagine dei carabinieri di Cagliari, perseguitavano anziani e disabili. Sono scattate le perquisizioni domiciliari. A Olbia la presentazione del nuovo ciclo di programma OS, il progetto del gruppo Unione Sarda dedicato alla crescita delle imprese, formazione, comunicazione e competitività. Demia a Caracchiri è il primo acquisto del nuovo Cagliari. Ho già svolto le visite mediche ed è sbarcato in Sardegna. Il centrocampista, classe 2007, arriva dall'Everton, più vicino all'accordo per Gaetano all'Atalanta. E queste sono le principali notizie di oggi, ancora una volta una giornata che è stata colpita, che è stata caratterizzata dall'emergenza incendi, in particolare nel sud della Sardegna. A Decimo Amando un incendio è arrivato sino alla zona militare. Il servizio di Maurizio Landi.
1: Una giornata di emergenza sul fronte del fuoco. A Decimo le fiamme sono arrivate sino alla pista d'atterraggio dell'aeroporto militare. Sul posto gli elicotteri della protezione civile e un Canadair. Il rogo si è sviluppato su diversi lati della grande area militare, strade chiuse dai carabinieri e traffico nel caos nella zona. L'incendio ha interessato anche le apparecchiature luminose di avvicinamento alla pista di atterraggio. Grande preoccupazione nel territorio. Il fronte del fuoco è arrivato proprio a pochi metri dalle installazioni militari. In azione per ora le squadre della protezione civile, l'intero sistema antincendio della base operato dall'interno con l'appoggio degli elicotteri regionali. Altri roghi si sono sviluppati nel Cagliaritano, in particolare nelle campagne di Selargius e Serdiana. I danni sono ingenti. A Villa Cidro il fuoco ha devastato le campagne e per il settore agricolo un'altra pesante mazzata.
2: Sì, due famiglie sono state evacuate, il corpo dei vigili urbani è intervenuto quanto prima insieme alla protezione civile, ai barracelli e tutti i corpi che sono entrati in campo per far evacuare queste famiglie. Siamo terrorizzati dal fuoco, quando arrivano queste temperature, questi periodi noi non dormiamo la notte e qui bisogna dare bisogna che ci diamo una mossa, perché le campagne negli ultimi periodi sono completamente abbandonate.
3: Mio figlio, salendo dal lavoro, ci ha informato che veniva del fumo da questa parte.
4: Siete venuti qua?
3: Io non sono potuto venire perché ero da un'altra parte in campagna. Purtroppo io qui ci vengo troppo poco adesso.
4: Molti danni?
3: Abbastanza, si vede. Sono distrutte queste piante.
5: Fortunatamente c'è tanta solidarietà fra i vicini, perché in tutti i momenti, quando ci sono situazioni drammatiche come questa, arrivano tutti a dare una mano d'aiuto per solidarietà e cercare di fare il possibile con i mezzi che abbiamo. Una pompa o il pozzo, io l'ho messa a disposizione, ce l'abbiamo per poter dare una mano d'aiuto a tutti.
0: E a proposito di lotta al fuoco, Oristano un vertice per tra le forze in campo con i sindaci del territorio che parlano di prevenzione. Marco Lai.
6: Ispettorato forestale, Forestas e Protezione Civile hanno chiamato a raccolta i sindaci della provincia di Oristano per rafforzare il coordinamento fra istituzioni e forze in campo nella lotta agli incendi. L'invito ai comuni al rispetto di tutte le prescrizioni.
7: Se venissero veramente osservate, avremmo sicuramente una significativa riduzione degli incendi di origine colposa, vista anche il numero elevato che abbiamo in questo momento.
6: I primi cittadini si ritrovano però a gestire territori complessi dove i rischi legati al fuoco sono altissimi e la prevenzione si fa con poche risorse, personale ridotto all'osso. A Basanta ha in organico due operai ed è soltanto un esempio.
8: Ho testato direttamente quali sono le responsabilità e i danni e la complessità del nostro territorio. Le risorse sono pressoché inesistenti. Si ha bisogno di una macchina regionale che intervenga anzitempo per darci una mano d'aiuto nella pulizia dei terreni.
6: Di certo è stato detto, la lotta al fuoco non può essere affidata soltanto all'attività di spegnimento. La pianificazione va fatta a bocce ferme nei mesi invernali e questo non sempre avviene.
9: I sindaci possono sicuramente adottare dei piani intercomunali di protezione, diciamo, civile, e poi Agenzia Forestas con loro può stipulare delle convenzioni attraverso le quali il personale di Forestas può aiutare aiutarli a ridurre il materiale combustibile, soprattutto nelle zone di interfaccia.
0: Dall'emergenza incendi a quella meteo dobbiamo preparare un weekend caldissimo e una settimana prossima ancora con temperature in ascesa. E poi c'è il meteorologo Lorenzo Tedici che monitora la situazione e ci avvisa, ci saranno notti super tropicali. Il servizio di Massimiliano Rais.
10: Sole ovunque, quindi comunque questa è una bellissima notizia, domenica inizia l'estate, le temperature però saliranno via via nel corso del weekend, ma soprattutto la prossima settimana. Intanto partiamo da Fordongianus Oristanese.
11: A Fordongianus il picco con 39 gradi, un weekend caldissimo con l'anticiclone africano che fa sentire i suoi effetti nell'isola. Nei prossimi giorni le temperature in ulteriore ascesa.
10: Da mercoledì in poi con qualche picco anche di 40-41 nelle zone interne e forse arrivare anche a 36 a Cagliari.
11: In arrivo, novità di quest'anno, le notti super tropicali.
10: Quest'anno abbiamo fatto uno studio che abbiamo definito addirittura le notti super tropicali, perché con i cambiamenti climatici dobbiamo fare anche delle nuove terminologie. Super tropicali quando salgono sopra i 25 gradi le minime, che vuol dire dormire veramente sudati. Lungo la costa della Sardegna, soprattutto meridionale e orientale, 26-27 saranno possibili, e quindi queste delle notti supertropicali sarà un punto da monitorare.
11: Sotto pressione anche le grandi capitali europee.
10: Questa ondata di caldo africano colpirà in modo molto molto forte Parigi, circa 15 gradi in più rispetto alla media del periodo, fino anche a Londra, e soprattutto il nord Italia, la pianura padana e parte della Toscana, Umbria, Lazio.
0: E per contrastare il caldo, i consigli del medico di famiglia nel servizio di Egidia Angela Secchi.
12: Che cos'è un colpo di calore?
13: È questa discrepanza che c'è tra la temperatura esterna e la nostra temperatura. Il nostro organismo non riesce ad adattarsi a questa alta temperatura, non c'è la possibilità dello scambio termico e ci fa sentire male, che può anche perdurare nel tempo.
12: I sintomi sono facilmente riconoscibili: debolezza estrema, capogiri, mal di testa, disturbi visivi, nausea e vomito. Nei casi più estremi si arriva allo svenimento, se dura nel tempo.
13: È il caso di chiamare il 118-112, oggi il numero di emergenza unico, e in questo caso proprio per intervenire in modo immediato, per avere un primo soccorso e, se proprio necessario, un ricovero in ospedale.
12: Per non incorrere in questo tipo di problemi, bere molta acqua, evitare le ore centrali più calde, curare l'alimentazione.
13: Un'alimentazione leggera con verdure, della pasta, dei cibi che non siano pesanti, non elaborati, che possano essere digeriti. Frutta, perché ci aiuta durante la giornata.
12: Raccomandazioni valide per tutti, ma in primo luogo per anziani, pazienti fragili e bambini piccoli.
13: Importante, vanno coperti sotto l'ombrellone, non portati in spiaggia al sole, perché sono delicati. È pericoloso, ecco, il colpo di calore nei bambini, come lo è nell'anziano o nel cardiopatico.
0: E noi ci fermiamo per la pubblicità, ma tra poco.
14: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, dal lunedì alle 8.05 con Veronica Fadda, su Radiolina. Città.
0: E partiamo con la cronaca. A Burgei grave incidente stradale con un quindicenne coinvolto in gravi condizioni. Il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un altro giovane sulla provinciale 21. I due, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un'auto guidata da una donna di 56 anni. Nell'impatto la donna è rimasta illesa, mentre più gravi sono state le conseguenze per i due giovani soccorsi al 118. Uno dei due, quello alla guida, è stato portato in codice giallo nell'ospedale più vicino, mentre il quindicenne è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate gravi, addirittura in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Quarto Sant'Elena, coadiuvati dal personale della stazione di Mara Calagonis. E continuiamo con la cronaca. 5 ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono indagati per stalking. Secondo le indagini dei carabinieri di Cagliari, perseguitavano anziani e disabili. Il servizio di Egidia Angela Secchi.
15: Il loro target erano anziani, disabili e in generale persone in condizioni di fragilità che individuavano, pedinavano fino a casa per poi perseguitarli. Le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura dei Minori di Cagliari si focalizzano su 5 adolescenti tra i 14 e i 16 anni, tutti residenti nella zona di Assemini, sono indagati per stalking. Sempre uguale il modus operandi. Le vittime designate venivano schernite, insultate e seguite a casa, dove la persecuzione continuava con lanci di oggetti, bottiglie, sassi, rifiuti. Durante i raid, i 5 ragazzini di volta in volta venivano affiancati da altri coetanei che si univano al gruppo, spostandosi in genere a bordo di biciclette o monopattini elettrici. Non basta, le bravate venivano filmate con i telefonini e poi pubblicate sulle principali piattaforme social come TikTok e Instagram. Materiale adesso al vaglio degli investigatori che hanno eseguito un mandato di perquisizione domiciliare per la banda alla ricerca di elementi utili alle indagini. L'allarme era scattato alcuni mesi fa dopo la denuncia di diversi anziani che si erano rivolti ai carabinieri, stanchi delle persecuzioni degli adolescenti. L'inchiesta prosegue.
0: E ora le polemiche sulle nomine del, o meglio, le polemiche dopo il parere del Ministero della Salute che ha disposto il reintegro immediato dei direttori generali decaduti, Massimiliano Reis.
11: È scontro politico sulle nomine dei manager, una vicenda infinita che continua a provocare polemiche, tratti amministrativi e pronunciamenti giudiziari. Sulla nomina dei nuovi manager della sanità nessun lieto fine e l'ultima puntata riaccende il dibattito. La novità è arrivata da Roma. 7 pagine firmate dalla direttrice generale del Ministero della Salute, Mariella Mainolfi, che ha espresso parere positivo in merito alla richiesta di sospensione degli atti di nomina dei direttori generali delle ASL 8 di Cagliari e Gallura e della Reus, in accoglimento del ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato formalizzato dai manager che erano stati sostituiti Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettelini. Il Ministero ritiene inefficaci le nuove nomine, rilevando che non potessero essere disposte dalla Giunta regionale perché la Corte Costituzionale nel dicembre del 2024 aveva annullato la legge regionale in forza della quale la stessa Giunta ha nominato i nuovi direttori generali. Secondo il Ministero si deve procedere al reintegro immediato dei manager decaduti, senza attendere la decisione nel merito del ricorso straordinario. La Regione replica che ogni valutazione sugli effetti giuridici della vicenda potrà essere compiuta esclusivamente all'esito della decisione del Consiglio di Stato, che ad oggi non risulta ancora adottata. Per ora viene ribadito nessun reintegro dei direttori generali decaduti.
0: E ora Olbia con la presentazione del nuovo ciclo di programma US, il progetto del gruppo Unione Sarda dedicato alla crescita delle imprese. Silvia Ru.
16: Far crescere gli imprenditori e rendere più forti e competitive le imprese. Da questo obiettivo nasce il programma US promosso dal gruppo L'Unione Sarda, che dopo il workshop di Cagliari ha fatto tappa a Olbia, rivolgendosi questa volta alle aziende della Gallura.
17: Olbia è sicuramente una grande città dove ci sono tra l'altro tantissime imprese, imprenditori, manager che stanno crescendo, e quindi secondo noi era importante venire anche qui insieme all'editore, alla professoressa Puliscili della Sabocconi, per incontrare gli imprenditori, i manager e i professionisti della zona, e così poter scambiare opinioni, fare network e presentare questo progetto che mira alla crescita imprenditoriale e a far diventare semplici quanto più possibile le complessità del mondo imprenditoriale.
16: La presentazione si è svolta nella sala convegni del Museo Archeologico. A illustrare la seconda edizione, oltre alla direttrice generale Lia Serreli, sono stati l'editore Sergio Zuncheddu, il direttore delle testate giornalistiche Emanuele Desi e la direttrice della scuola d'impresa di SDA Bocconi, Marina Puricelli.
18: Insomma, c'è una diversa presenza imprenditoriale, anche qui Cagliari magari più manifatturiero, Olbia servizi. Il corso di sviluppo imprenditoriale che lanceremo qui per la seconda edizione è orientato a imprenditori di qualsiasi settore.
16: L'editore del gruppo L'Unione Sarda ha condiviso con il pubblico la sua esperienza personale da imprenditore.
19: SDA Bocconi mi ha insegnato a gestire la complessità riducendola a semplicità.
16: All'incontro era presente anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che ha richiamato la necessità di snellire la burocrazia per venire incontro alle imprese.
0: E ora, per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola, le anticipazioni di Francesca Figus.
20: Buonasera a tutti, quel pasticciaccio brutto dei manager ASL domani in primo piano sul nostro quotidiano. Il ministero blocca le nomine della regione. E ancora Macomer, San Sperate, decimo anno tra le fiamme, l'isola brucia. E poi andiamo in cronaca, siamo a Cagliari, il nostro focus è sulla gioventù violenta. I componenti di queste gang, di queste baby gang, sono sempre più giovani. Nel nostro inserto estate, chi riuscirà a risolvere l'enigma della crudele principessa Turandot? Torna al Teatro Lirico di Cagliari il capolavoro dell'opera. E chiudiamo con lo sport, il calcio, tutto sul mercato del Cagliari, sui mondiali. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata.
0: E noi invece ci vediamo tra poco dopo la pubblicità.
21: State.
0: Ripartiamo da Ittiri con l'inaugurazione della condotta diretta dal Bidiginzu alla Valle dei Giunchi. Il servizio di Franco Ferrando.
22: La cronica carenza d'acqua nella Valle dei Giunchi a Ittiri, cuore della produzione del carciofo spinoso di Sardegna DOP, stava spingendo i produttori a rinunciare e abbandonare i campi, anche perché proteste e sollecitazioni richieste di agricoltori e amministratori erano servite negli anni solo a evidenziare il problema, non a risolverlo. La svolta ora con la nuova condotta, opera da 17 milioni, 2 della regione, 15 dal PNRR, l'appalto gestito dal consorzio di bonifica della NUR.
23: Con i tempi ristrettissimi del PNRR, perché il finanziamento era 2 milioni della regione e 15 milioni del PNRR, siamo riusciti a rispettare i tempi. Non solo, dopo varie interlocuzioni col Ministero, ci ha autorizzato anche a utilizzare il ribasso d'asta dello stesso progetto e questo ci ha consentito di completare quasi tutta l'opera.
22: La condotta Colabrodo, è stato detto, perdeva in alcuni tratti circa il 60% della risorsa idrica. Già con il risparmio d'acqua si potrà irrigare il doppio della superficie. Il neosindaco Bainjo Cucu raccoglie quanto seminato in questi anni.
24: Sì, è un lavoro decennale, quindi un lavoro che si è fatto nel tempo in collaborazione con tutti gli enti regionali e tutti gli enti del territorio. Un investimento che servirà a dare una nuova speranza anche per questa tipologia di produzione, soprattutto per tutto il territorio, quindi non solo per Ittiri ma anche per i comuni che hanno ugualmente questa vocazione.
0: Altra acqua, quella della piscina di Farcana a Nuoro, che provoca ancora polemiche. Gianfranco Lucci.
25: La piscina di Farcana verrà riaperta già da questa stagione estiva e la nuova concessione durerà 5 anni.
26: Chi è il nuovo gestore? Francesco Moledda, ma c'è una società dietro.
25: Certo, una SD Costituenda.
26: L'assessora Natascia De Murtas parlava così ai nostri microfoni lo scorso 11 giugno. Come dire, stagione salva e piscina di Farcana affidata in tutta fretta a un nuovo gestore, come delibera testimonia. Tuttavia, le rassicurazioni non bastano a placare le polemiche.
27: Nell'affidamento della piscina di Farcana il comune non ha rispettato le indicazioni di ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Concorrenza e trasparenza sono a tutela di tutti.
26: Insomma, Pierluigi Saiu contesta l'affidamento diretto in presenza di due proposte, oltretutto a un'associazione dilettantistica ancora da costituire. Questa la replica in consiglio comunale.
25: Ci sono altrettante note ANAC che prevedono questa procedura e non c'è scritto che ci deve essere un'unica e una sola proposta.
27: È la stessa amministrazione che ha definito quella di Farcan una concessione impropria e questo temo che sarà un problema anche per il futuro gestore.
26: E sul contributo di 20.000 euro assegnato dal comune al nuovo affidatario, De Murtas precisa.
25: La piscina di Farcan è senz'altro una struttura che ha bisogno di manutenzione straordinaria al di là di qualsiasi affidamento.
26: Intanto il nuovo gestore della piscina in altura, Francesco Moledda, ha deciso di presentarsi sui social. Ho 21 anni, sono un ex nuotatore agonista e ho lavorato nelle piscine cittadine. E ancora, non ho ricevuto favori, ho solo partecipato a una manifestazione di interesse aperta a tutti.
0: E ora nel servizio di Maria Grazia Leda, la curiosa storia della famiglia Zanza a Sassari, che ha sostenuto insieme l'esame di Stato all'IPIA.
28: All'Istituto IPIA di Sassari l'esame di maturità è una questione di famiglia e la famiglia in questione arriva da Sorso e si chiama Zanza. Sono mamma Alessandra, la figlia Marta e il figlio Matteo, tutti e tre sui banchi di scuola per il secondo giorno della prima grande sfida della vita. Oggi ci si cimenta sulla prova di indirizzo.
29: Eh sì, è in famiglia. Adesso arriva anche Marta e tutti e tre.
30: Sinistra.
28: Come ci si sente a stare tre banchi insieme? Ieri intanto com'è andata?
29: Si spera bene.
31: È
1: emozionante.
28: Mamma Alessandra aveva voglia di chiudere un percorso, a 51 anni ha scelto di farlo. Marta, 21 anni, è il suo secondo diploma, il primo liceo artistico. Idee chiare, il suo futuro è l'Istituto Europeo di Design a Cagliari. Intanto per 2 anni ha condiviso con la mamma anche la stessa classe.
29: Ci siamo andate abbastanza d'accordo.
28: Ma a casa studiavate anche insieme, capitava?
29: Quando riuscivamo, sì.
28: A scoprire durante la prova scritta di italiano la storia condivisa dei tre quarti della famiglia Zanza è stato, come spesso accade, un docente.
2: Come si stanno preparando poi per la prova di oggi e per gli orali? È una cosa molto carina, insomma, non più chiacchiera sui social, ma diciamo chiacchierata intorno a un tavolo, immagino, a casa.
28: Sono le 8:30, si inizia, qualcuno indossa una t-shirt bianca, pare porti fortuna.
29: Sì.
0: Ultima pausa, torniamo con lo sport.
14: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, dal lunedì alle 12:30 con Egidiangela Secchi, su Radio Lina.
0: Ed ecco, c'è l'ultima pagina del nostro TG dedicata allo sport, il calcio. Il Cagliari, sono ore decisive per l'ufficialità di Demi Akhrachiri, il centrocampista inglese che comunque ha già completato le visite mediche ed è sbarcato a Cagliari. Il servizio di Luca Neri.
3: Visite mediche completate, Demi Akhrachiri è il primo acquisto del Cagliari 26-27. Il centrocampista classe 2007 ha salutato l'Everton sul suo profilo Instagram ed è già arrivato in Sardegna, pronto a unirsi ufficialmente ai rossoblù. In prima squadra, per la prima volta, il salto che a Liverpool non gli era garantito dopo 2 stagioni nell'under dei Toffees e a parametro zero per i primi ingressi onerosi servirà a vendere. A sbloccare definitivamente il mercato in entrata potrebbe essere la cessione di Gianluca Gaetano, che prende sempre più forma ogni ora che passa. La distanza tra domanda e offerta si è decisamente ridotta, l'Atalanta si avvicinerà alla richiesta di 20 milioni del Cagliari e la trattativa potrebbe chiudersi tra parte fissa e variabile attorno ai 17-18 milioni. Sarri avrà così il suo regista, i rossoblù metteranno a bilancio una plusvalenza importante. La quota residua a bilancio di Gaetano è inferiore ai 4 milioni e la sua cessione sarà altro ossigeno per le casse del club, che a quel punto potrà iniziare a muoversi più attivamente sugli acquisti. Tra un mese parte il ritiro e Pisacane spera di poter lavorare il prima possibile con un organico vicino a quello definitivo.
0: E ora il basket 3 contro 3. A Senor B è stato inaugurato il campionato estivo regionale. Il servizio è di Sibilla Loi.
4: Possono partecipare tutti, questa è solo la prima di tantissime tappe estive del circuito sardo.
5: Parte da Senor B il campionato regionale estivo di basket 3 contro 3 organizzato dalla FISB Federazione di Street Basket in collaborazione con Federbasket Sardegna. È così che a campionati fermi i cestisti, dai giovanissimi del mini basket agli under, dai pro agli amatori, tutti sono chiamati in campo nelle 30 tappe organizzate in tutta l'isola.
4: 303x3 è un torneo inserito nel circuito FISB 3x3 regionale. Nel circuito FISB ci sono più di 30 eventi che in tutta l'estate permettono ai ragazzi di giocare e sfidarsi in campi allestiti all'aperto. All'interno del circuito c'è la possibilità di guadagnare punti e poi avere accesso alle finals regionali e poi nazionali.
6: Noi abbiamo sempre tutto ben presente l'aspetto socializzante dello sport, proprio per evitare che i ragazzi non abbiano alternative, tant'è che tutti sono molto impegnati sempre durante l'anno in tutte le strutture sportive pubbliche ma anche private. È un'attività sempre in fermento, un'attività che interessa a tanti abitanti di Senor B e del circondario e noi di questo ne siamo molto felici e orgogliosi.
0: Con lo sport si chiude questa edizione del TG di Videolina. Ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai, in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: È l'una e un minuto. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radio Lina.

Salut a todos, ben agattados a questa edizione noa de Su Regionale de Sardegna 1. Come sempre, bieus impari i titoli de su sommario. Su Ministero de sa Salute annudara is nominas de is direttores generales nousu de sa sanidade. Arriciu su recurso de su Consiglio de si Estado de is managers de cade sidus sa regione poi moi noara fai torrai is becius. Vertici in alistanis intra e sindicus e sa pariciu antivogu is primus cittadinus nanta che ci vunti droppu bagu risorse e traballadoris po fai sa prevenzioni in bide gidru si contanta is danus us derrutus etarus de fruttaris. Una famiglia fa is esami in Tatari, una mamma con is dus fillus a sa prova de indirizzo po dus anus vunti stetius in sa propria grassi. De su carboni, as tecnologias limpias in carbonia, in sa minera manna de Serbariu, is laboratorius nousu de su progetto Recover di sotacarbo posa Hydrogen Valley, de su suci, de su benidori. In terra noa sa presentara de su ciclu nou de programma US, su progetto de sa Truma Unione Sarda, dedicara sa crescita de is impresas, formazioni, comunicazioni e competitividadi. E dunque obereus con sa chistioni chi sigiri a fai nasci polemica a su de sa nomina deis manager nousu de sa sanidadi. Sa novidadi venire de Roma setti paginas de sa direttora generale de sa ministeru de sa sanidadi Mariella Mainolfi chi ha riciu sa domanda de annudai is nominas a deis direttori generali de sa Aslega Steddu Gallura e Areus presentera deis manager becius Marcello Tidore, Marcello Acciaro e Simonetta Bettelini. Po su ministeru sa giunta regionale Novoria Raffai, cussas nominas avoita in su mese idas de su 2024 sa corti costituzionale iara annudau sa lei regionale chi si du permittia.

Cuddu faint totu sos comunos su numeru de is fogos a rasminguai, ma is indigus depint sighiri territorios mannos, difficilis, a onde s'arriscu de is fogos est artu mera. Ci funt pagu dinai, pagu operadores, commenti in abbasanta, chi tene riscetti dus obreris comunalis. Du contra sa sindica, Patrizia Carta, chi narra si servit in s'aggiuro de sa regione po' limpiai is campagnas, innanzi chi commenti sa stasoni. Sa combatta contra su fogo non est scetti po' dus usturai, ma a proschetto tu po' fai prevenzioni, in sierru. Maurizio Malloci, direttore da foresta, narra is comunus, i voli tivoni di accordo, può fai pranus de prevenzioni impari e fai convenzioni con forestas, poi si fai mandai obreris, poi du aggiurai a limpiai tutto su territorio. E si che uso a chissionai dei fogus e andaus in Bidegidru po sa conta dei dannus de s'urtimu fogu che ha risderruttu ettarus de terra e aziendas, duas disi de inferru. Dario Piras, assessore all'agricoltura del suo comune, contara duas famiglie sunt istettias ad evacuaras, funti intervenio su sa polizia municipali, con sa protezione civile su corpo forestali e sbarracellus, luegus si depeus movi, ismessaius funti sempre urus pagu e poi non guadangianta e dunque lassanta su traballo e scampagnas funti sempre urus abbandonaras. Viveus timendi e naia nanta is messaius de sa zona, quando arribara si stari cun sa bascamana non arresceus nemmanco a dormiri. Uno sciacumano de funti stetius danus commenti ispiegara su messaio Pietro Montoni che in sa zona a Brugiara non ci andara prusu a traballai, e un altro messaio Angelo aggiungeri a su mancus quando cessi su vogu lompinti is bijinus a saggiurai cessi ancora sa solidariedari deu ponai a posto a disposizione di s'acqua de su vozzu cosa mia. Sa basca ciaresi pototu gusta cabegira sarà ribai fins a 40 gradus in zona de aintru, dunque si tocca radonai attenzioni pruschetto tu a scorpus de gallenti i colpi di calore ci si serenta in italiano. Chi come ti spiegherà Edoardo De Pau, dottori de famiglia su serenti quando c'è si aici basca che s'organismo non arrendesci a sa de guai a sa temperatura de a forse e dunque si va intendi mali fin sa po oras beni di debilesa dolore gonca nocibili beni fin sa gana mala si vorrei fin sa dismaggiai che sa situazione sigri si depriterri ha il luogo su centro de giotto nera su dottori su consiglio po no acabai su spidari e si debuffa in mera de no besiri in isora sprus bascosa e va pai birdura pasta e no cosa crisi e finza papai frutta. Is consiglio su balentivo dottusu, ma proschetto tu poi sbeciusu e spipiusu es personas debilis e chi andanta a mari non depinti a barrai a su te su soli su corpo de gallenti esti una cosa pericolosa. Sa cronaca, mo, una nuova de cronaca, una druma de picciocchetto su de 14, 16 anni su de assemili funti indagaus po stalking, funti pur pausu de persigiu becius e personas debilis offendidas e gettendi perdas e aligas contra is domus in soru. Custo mangiare scarabinesi de Castedu anti controllau is domus de familias de custos picciocchetto, 5 picciocchetto su chi si sposta con is bicicletas o is monopatinus elettricus e totu beniera filmau con is telefonedus e appustis publicaus in is social commenti TikTok e Instagram. In Carbonia e moi sa minera manna de os bistus in istitulus o de serbari un simbolo des storia industriali de sus ulcis diventerà un centro de circadura dedicau a s'energia de su benidori. Con su progetto Recover de sottacarbo chi incingere al laboratorio snousu dedicau a s'idrogeno birdi e a is combustibilis sostenibilis. Si os partiusu de un luogo beciu contra Alberto Petinau, su direttore tecnico de sa sottacarbo. Vais laboratorio può produsi energia limpia e uso recasciau una minera beccia de Craboni. Su sindico de Carbonia Pietro Morittu aggiungeri un luogo che produsiera energia in su noi gente.

0: momentu e poi diventare un logo de cercatura po studiai maneras noas de fai energia. Con 12 milioni di euro funti stetti asfattas a 5 istrutturas, a un passo ancora possa a Hydrogen Valley de su benidori e su sul ci possa a filiera de idrogeno po trasporto su e industria. Po Antonia Sanna de su dipartimentu politica di coesione e su un progetto de importu e si arribao su postu de tresi in sa graduatoria in ta 300 progetto su. Po Marco Porcus amministratori unico de sottacarbo e su un momento de crescita po su centro de cercatura chi ara fai sa parte sua in su sviluppo de sa Sardigna. E non si sturanta es polemicas a suba de sa piscina de Farcana su 11 de custu mesi s'assessora su sport de su comunu de Nugoro narara chi sa stasone viera sarva chi viera stetti affidare a po cincanus a uno gestori nou ma a Pierluigi Sai uno consigliere comunale de su posizione narara su comunu non aria rispettato is indicazioni de ANAC senti contra sa corruzione arrivato s'affidamento a un associo chi si narara dilettantistico in italiano che non vi era ancora manco stetiu costituiu. S'assessora rispondere che ci vunti atros documentus invece sa de ANAC chi nata chi si voliera fai ma possa iu essi stetiu su comunu e totu annai chi vi era un affidamento improprio. Dunque sfinzas e duda sfinzas a poi 20.000 euro donausu de a su gestori no de su comunu. Por de murta spero serbinti serbianta voita sabi vicina a Teneri ha bisogno del traballo straordinario. In su mentre su gestore di Francesco Moledda si presenta in social e narra tengo 21 anni su se un ex agonista e ha potuto traballare in piscina stessa cittadi e non ha potuto ricevere pregeris de nemusu ne, ne, ne, a Pucetti partecipato a sa manifestazione di interessi chi vi ha roberta a tottusu. E poi un conto che viene di Sossu, di sa famiglia Zonza, mamma Alessandra, Isfilusu, Marta e Matteo, tutti i stresi antifatti gli esami di Sistadu, in SIPIA, istituto IPIA, stati dedusu, che si era la prova di indirizzo. Mamma e figlia, moda e design, e Matteo invece è elettrotecnica e meccanica. Sa mamma Boliera Serrai, sa caminera dei studio, è a 51 anni. Uso ari scioperau de da cabai e Marta invece di 21 anni su e si già è diplomata a silucio artistico e poi si pigara su deduso e appu si sboli andai in su ied in casteddu e come ti contanta i sese totu andanta di accordo e anti finza sa studiau impari. E mo invece se si sposta in Terranoa, un di appustis de Gasteddu sarà a Raffai tappa su programma US, su progetto del Centro Maglione Sarda, po fai cresci e a fortiai is impresas. A sa presentare ci viera sa direttora generali de Sadruma Lea Serreli, sa editori Sergio Zuncheddu, su direttore Emanuele Dessì e sa direttora de sa scuola di impresa SDA Bocconi Marina Pulicelli. Terranoa è una città di con un montone di impresas, a Naulia Serreli e dunque Saviera de Importu beneficia se noi e po a Tobias imprenditori is manager is professionistas. Terra Nuova è una città di con un montone po Marina Pulicelli invece sa Castello Teneri plus impresa dedicata a sa manifattura invece sa Terra Nuova ai servizi su seditori Sergio Zuncheddu a ricontau de esperienze a cosa sua a università di Bocconi a Nau ha po imparau a gestire sa complessità di furiendi da a semplicità cittadi. Sattobio ci viera finza da su sindigu de Terranoa Sergio Settimo Nizzi chi ha richiesto de sa necessità di sminguai sa burocrazia può giurai is impresas. Crasi, domenico in noi Sardegna 1, ci vunti intervista di Gianni Zanata Totus in Sardu, sa prima ospiti è Luciana Onis, presidente della Fondazione Faustino Onis, chi contara delle edizioni 2026 de Anderas Poesia, Scontus e Librusu e un premio speciale dedicato a si studioso Ceraginu. Funti invece sa Gigi Manca e tutti resta, i atrus ospiti che presentano tanti auguri, sa produzione Noa in Soru, intra Brulla e Sleg Castedaio può arriri e si spassiai. Questa intervista Santa Vori Sighiri appussi de su TG di Aposti Brandu, de Meri e denuti in noi su canali 99 de su Digitali Terrestri. E serra su con s'ultima nova po' questa edizione de su sport, de su pallone de sa Serie A, a Caracchieri, su giovunu, classi 2007, centrocampista, su primo giocatore no comporau de su Casteddu a Costa Zero, e si è arrivato in città, è arrivato in visita medica, e si è ancora atteso invece sa dessi serrau su un negozio intra Casteddu e Atalanta po' Gaetano, sa società di domanda Biti Milioni, sì, ma sa squadra de Serri du boli di pagu brusu de 10 milioni, sì. Is bergamascu su dinai du denenti, però già i chi antibendiu altri giocatori, sì, e funti po serrai su negozio pun sinter po palestra po 50 milioni, sì, e su mercau funzionerà di aici. Sa società di non tenere i pressi e stanno passau po bendi beni piccoli, iera atteso con pazienza fin sa s'acabu de Augustu, ma serbili su dinai po pigai s'attaccanti no. E questa via era l'ultima nuova per questa edizione di Ausidoru, grazie a Possai Sighi. Io sono Gotto Bios Edizioni, chi benedì. Un saluto a tutti.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: andiamo verso la de-escalation della terapia, cioè la riduzione dell'aggressività terapeutica per dare al paziente i migliori risultati con il minor danno possibile.
1: Evitare trattamenti quando non servono, quando il rischio è basso o la biologia del tumore lo permette, è il nuovo approccio degli specialisti nella cura del tumore al seno.
0: Abbiamo la possibilità di dividere i pazienti in tante categorie in base a quali sono le caratteristiche biologiche del tumore, se per esempio presentano dei siti di attacco, dei recettori particolari per una terapia biologica, i cosiddetti recettori HER2, oppure se presentano una positività o meno ai recettori ormonali femminili, o presentano una determinata aggressività, o addirittura andiamo a studiare con dei test specifici il DNA della malattia e quindi cerchiamo di trovare dei punti di attacco sempre più mirati e più specifici proprio per personalizzare il trattamento.
1: Sul fronte della chirurgia la strategia è quella mini-invasiva e conservativa.
0: Per esempio la chirurgia robotica o anche la chirurgia endoscopica e attraverso delle piccole incisioni a livello ascellare è possibile portare a termine qualunque tipo di intervento, anche una mastectomia con la ricostruzione, però è stato dimostrato che questi approcci riducono il dolore postoperatorio, consentono alle donne una ripresa molto più rapida. Certo non sono interventi che facciamo o che possono essere eseguiti su tutte le pazienti, ma che comunque rappresentano il futuro anche in questo caso. Anche se siamo costretti ad asportare l'intera ghiandola mammaria, cerchiamo di preservare la pelle, preservare il capezzolo, mettere immediatamente una protesi alla fine dell'intervento, simmetrizzare l'altra mammella, dare alla donna un aspetto esteticamente e funzionalmente sempre migliore, quasi uscire dall'intervento chirurgico quasi nelle condizioni precedenti, però con la certezza di aver eseguito un intervento chirurgico adeguato.
1: Anche le terapie oncologiche sono sempre più avanzate e mirate.
0: Come l'immunoterapia o le terapie biologiche mirate che determinano un risultato ottimale con poca tossicità per le pazienti. Mentre a livello radioterapico oggi spesso facciamo quelle che si chiamano terapie ipofrazionate in cui con una dose molto ridotta di radiazione, quindi con poche complicanze concentrate in un numero minore di giorni, si dà un ottimo risultato con un fastidio per il paziente molto limitato. E noi abbiamo numeri che ci dicono che questa malattia aumenta di un 2-3% di nuovi casi all'anno, questo a livello nazionale ma anche internazionale, e di contro però aumenta la sopravvivenza. Oggi la sopravvivenza globale supera il 90% considerando tutti gli stadi di malattia, ma si arriva al 98-99% per i tumori iniziali e a bassa aggressività. Questo vuol dire che se noi mettiamo insieme una diagnosi precoce, un approccio alla malattia multidisciplinare e accurato e selezionato sulle basi delle caratteristiche del paziente, diamo alle donne una grandissima percentuale di guarigione, ma soprattutto conta non più soltanto la quantità di vita, ma la qualità di vita che possiamo offrire loro.

0: Abbiamo ascoltato A Ottieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Un delicato omaggio alla figura materna dalla voce di Maria Luisa Congiu. Questo il significato di Stellas, brano scritto nel 2013 dalla cantante di origine oglianese che dall'età di 6 anni all'adolescenza è stata cresciuta dalla nonna materna.

0: Era Istellas, uno dei brani più popolari di Maria Luisa Congiu, eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, bentrovati con Caffè Corretto, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni. Cominciamo subito la nostra rassegna stampa, diamo uno sguardo a unionesarda.it, il titolo di apertura, il report: cresce il PIL della Sardegna più 1,1%, traina l'industria ma l'export è in calo, Svimez nel 2025 per l'isola, seconda migliore performance tra le regioni del sud, segno meno per le esportazioni che valgono 5,9 miliardi di euro. E adesso l'Unione Sarda oggi in edicola, il titolo di apertura: Hormuz riapre, petrolio in picchiata, la firma dell'intesa USA-Iran prevede altri 60 giorni di trattative, la rabbia di Trump per le critiche. E invece è sul fronte europeo, maxi attacco ucraino su Mosca, pioggia di droni, la minaccia di Zelensky: se Kiev brucia, brucerete anche voi. Le vicende sarde, l'emergenza incendi, una piaga che purtroppo è ancora molto molto presente, l'isola avvolta dalle fiamme, a Samazzai anziano ustionato. Poi a Norbello, singolare ordinanza nel paese dell'Oristanese, obbligo di autoguarigione, vietato ammalarsi a Norbello, anzi se ci si ammala vige l'obbligo dell'autoguarigione imposto dal sindaco Matteo Manca con un'ordinanza, una provocazione, scrive l'Unione Sarda, chiaramente, ma che riporta all'attenzione il problema della mancanza di medici di base. Sull'Unione Sarda la terza puntata dell'inchiesta sullo stadio a Cagliari, operazione stadio, corrette le criticità, l'intervista all'assessore allo sport Giuseppe Macciotta, altre notizie, tra l'altro, a proposito di incendi c'è da segnalare l'anziano ustionato a Samazzai mentre tentava di spegnere un rogo in un terreno. Altre notizie sull'Unione Sarda: Cagliari Buon Cammino riapre come polo culturale, a Quartu due os trionfano al concorso Miss Mamma, a Villa Cidro spari contro un camper, il terrore dei turisti, a Sassari cattedre pilotate, assolti 11 professori. La rubrica Caffè Scorretto, mentre ridiamo, articolo firmato da Celestino Tabasso, e poi l'analisi di Alessandro Aresu, di scenari che si aprono dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Facciamo in tempo, prima di dare spazio alla musica, a andare nelle pagine interne dell'Unione Sarda. Vediamo subito l'inchiesta sullo stadio, due articoli, quello di Lorenzo Piras e l'altro di Alessandra Carta, la fine del vecchio Sant'Elia tra liti e scarse manutenzioni, ora l'impianto è un rudere completamente abbandonato dopo i mondiali d'Italia 90, gli scontri tra club e comune. L'articolo di Alessandra Carta con l'intervista all'assessore allo sport Giuseppe Macciotta: il comune difende lo stadio, un'occasione per Cagliari. L'assessore Macciotta spiega l'accordo pubblico-privato, al termine della concessione diventerà patrimonio della città. Adesso la musica, buon vento, Giovanotti Alfa.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Caffè Corretto.
2: Sono le 8:23 per chi ci segue in diretta. Caffè è Corretto, prosegue la nostra rassegna stampa. Pagina 11 dell'Unione Sarda, maturità, sardi delusi, non c'era Deledda. Ieri lo scritto d'Italiano a Cagliari, pareri discordi sui temi proposti. La traccia sulla fatica è la più gettonata, oggi si prosegue con la seconda prova specifica per ogni indirizzo di studio e quindi anche la polemica per l'esclusione della scrittrice nuorese della quale quest'anno si celebrano i 100 anni dal Nobel. Andiamo nella pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, anzi prima passiamo per l'economia, pagina 15, programma US, la scuola delle imprese, oggi il nuovo workshop di presentazione al Museo Archeologico di Olbia, la seconda edizione dei corsi dedicati alla crescita e allo sviluppo delle aziende sarde, corsi aperti a professionisti, manager e imprenditori dell'isola. Pagina 17 dell'Unione, pagina di Cagliari, Manuela Murgia, il PM chiede la consulenza medica, ma il giudice Altieri potrebbe archiviare il fascicolo nei confronti di Astero. Ieri si è tenuta l'udienza per decidere se concedere una proroga delle indagini. E poi vi segnalo l'inserto Risparmiare, curato da Giuseppe Deiana, guida per i consumatori, oro, gioielli, orologi, la corsa dei beni rifugio valgono un patrimonio. Tante utili indicazioni. Poi anche Unione Estate con tutte gli appuntamenti che riguardano la cultura e gli spettacoli in Sardegna, inserto curato da Francesca Figus, Cinema sotto le stelle sull'isola di Tavolara, Massimiliano Gallo, Ludovica Nasti, Shalana Santana, viene segnalato l'appuntamento sull'isola di Tavolara con il cinema. Vedremo poi le pagine sportive con il nostro Lele Casini, vediamo il Corriere della Sera, la prima pagina, Kiev, l'attacco più duro su Mosca, riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. Il Sole 24 ore, piano casa, la mappa delle novità, ma c'è anche l'inserto sud e c'è anche un articolo che riguarda la Sardegna, in particolare una startup sassarese, nell'inserto sud delle Sole 24 ore, Sassari, il packaging antispreco nato dagli scarti di liquirizia, la startup Alkelux nata a Sassari. Avvenire, momenti capitali, il titolo di apertura, missili russi su Kiev che colpisce l'area metropolitana di Mosca, in fiamme la raffineria, l'Unione Europea trova l'unanimità sull'Ucraina e vota l'avvio del lungo percorso per l'ingresso. Intanto pronti a partire i negoziati USA-Iran a Lucerna, in Cina spuntano 20-50 miliardi congelati di Teheran. Ieri funerali del cardinale Camillo Ruini, le parole del Papa nell'omelia, l'uomo e la verità nella vita di Ruini. Adesso c'è la musica, tra poco con noi Lele Casini per analizzare le pagine sportive dell'Unione Sarda. L'ultimo brano di Irama, lo sentiamo insieme.

0: Cabana, i Rama, le note di Rama attraversano Caffè è Corretto. Adesso riprendiamo la nostra rassegna stampa. Ci ha raggiunto, lo ringrazio, Lele Casini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, Lele. Sì. Dobbiamo vedere la pagina sportiva dell'Unione Sarda. Il titolo di apertura: Gaetano, la Dea non soddisfa il Cagliari. Il centrocampo va rifondato anche perché Pisacane vede De Iola davanti alla difesa. L'articolo firmato da Lorenzo Piras. Quindi la trattativa
1: già dicevamo ieri, sono le prime schermaglie, è chiaro. Perché quando si va a comprare un giocatore è ovvio che c'è il prezzo di chi vuole acquistare che è un po' verso il basso e chi vuole vendere invece spara alto. Per adesso la distanza è elevata, stiamo parlando di una differenza di circa 10 milioni. Io credo che a metà si possa chiudere, poi la formula credo che si possa trovare attraverso o contropartite o con dei bonus che magari verrebbero dati al Cagliari in caso di presenze, gol e quant'altro.
0: Sempre sull'Unione Sarda,
1: però Gaetano si sta avvicinando all'Atalanta,
0: sempre più vicino.
1: C'è la volontà, a quanto pare anche il giocatore ha dato l'ok, quindi
0: andrà sostituito.
1: L'ennesimo centrocampista da sostituire.
0: Per il reparto arretrato si parla di un interesse, leggo sull'Unione Sarda, per Natali,
1: sì, Bayer Leverkusen,
0: e Kofler.
1: Sì, Kofler è giocatore su Tirol, vari prospetti. È chiaro che bisogna vedere anche la situazione Mina, perché ai mondiali arriverà comunque tardi al ritiro del Cagliari, comunque si unirà al gruppo non a Ponte di Legno, immaginiamo, visto che giochi o che non giochi ha diritto alle vacanze, quindi andrà in vacanze, quindi bisogna capire anche se continuerà l'avventura di Mina al Cagliari, quindi nel caso anche un altro difensore oltre quello che comunque servirebbe.
0: Filippo Manè? Arriva Filippo Manè, un giovane.
1: Sì, ci sono tanti nomi. Guarda, devo dirti la verità, ci si perde nei tanti nomi, anche molti a centrocampo, molti giovani, come appunto dicevamo negli scorsi giorni, Berenbrook dell'Inter, Azic della Juventus, ce ne sono veramente tanti. È chiaro che adesso piano piano aspetteremo le ufficialità.
0: Intanto Palestra è sempre più vicina
1: all'Inter,
0: ormai ex rosso-blu, sì. Palestra, anche la Gazzetta titola Ecco Palestra, insomma, sì. Sembra ormai
1: per un affare Inter-Atalanta il Cagliari non,
0: ormai il Cagliari
1: non entra,
0: insomma,
1: purtroppo non entra,
0: è fuori dai giochi. Invece Lele, per quanto riguarda i mondiali di calcio, hai visto qualche partita?
1: Padroni di casa che stanno andando molto bene, sia il Messico sia il Canada. Il Messico ha battuto la Corea.
0: Vero? Sì.
1: 6 punti. Il Messico è sicuro di partecipare alla fase successiva. Il Canada lo stesso, ha vinto 6-0 contro il Qatar. Io ho visto Repubblica Ceca. Sudafrica.
0: Sì.
1: Non partita entusiasmante, non spettacolare, però una partita comunque degna di essere vista, anche se non la più divertente del mondiale. Non grandissimi nomi, però alla fine un molto agonismo. Poi del resto l'orario era quello che mi facilitava, quelle più tardi diventano difficili per me.
0: È un brutto infortunio nella partita.
1: Sì, il Canada ha spezzata la gamba di Ismaele Koné, erano sul 3-0, purtroppo un contrasto fortuito, nel senso un contrasto di gioco, di sicuro non c'era cattiveria da parte del giocatore del Qatar, però chiaramente gamba spezzata, questo è un grande problema. Tu hai girato pagina nell'Unione perché c'è la pagina dedicata ai Crusaders.
0: Ecco, lì volevo arrivare, ho sentito anche il GR, il tuo GR hai dato giustamente risalto,
1: sì,
0: a quello che stanno facendo i Crusaders.
1: Domani alle 16 munitevi di ombrello per il sole perché ci sarà molto caldo, però a Terramaini c'è la partita di finale di North Conference, la conference del Nord, diciamo così, contro Piacenza. La vincente andrà a sfidare la vincente della South Conference il 5 luglio a Ferrara, anche lì non ci sarà molto fresco. Speriamo bene domani pomeriggio per i Crusaders Cagliari.
0: Grazie a Lele Casini e grazie anche per il contributo nel corso di questa settimana a Caffè Corretto, preziosissimo. Linea alla regia.
2: Radio Lina Caffè Corretto. Radio Lina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radio Lina. Caffè Corretto.
0: E adesso, prima di sentire il nostro prossimo ospite, Michele Cossa, esponente dei Riformatori, sulla questione dell'ETS, la tassa sulle emissioni che condiziona il trasporto merci, la musica, Talk to You Another.

0: E dopo la musica, adesso lo abbiamo annunciato, è con noi Michele Cossa, esponente dei Riformatori e anche sindaco di Sestu. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Il tema è quello che avete sviluppato ieri nel corso del convegno a Palazzo Tirso, convegno organizzato dai Riformatori, in cui si è anche risaldato il rapporto tra Sardegna e Liguria. Era presente infatti il governatore Marco Bucci, si è discusso della tassa sulle emissioni che sta l'ETS, che sta condizionando il trasporto merci, che condiziona pesantemente le imprese della Sardegna.
1: Sì, è l'altra faccia dell'insularità. Quando pensiamo all'insularità noi abbiamo sempre in testa il trasporto aereo, ma in realtà l'insularità ha tante facce che non riguardano soltanto il trasporto e i collegamenti, ma sicuramente quella del trasporto merci è quella che condiziona più pesantemente l'economia della nostra isola. È un problema che esiste da sempre, perché il maggior costo del trasporto delle merci che entrano e dei prodotti che escono dalla Sardegna ha sempre rappresentato un balzello in più che i sardi pagano, ma stavolta il quadro è molto aggravato dalla presenza di questa tassa sulle emissioni, l'ETS, che viene applicata in modo paradossale, nel senso che una quota molto significativa di questa tassa viene pagata dalla Sardegna e dalla Sicilia, dove non esistono altre modalità di trasporto se non quella marittima per quanto riguarda le merci, ma gli introiti della tassa poi vengono reinvestiti principalmente su modalità di trasporto che in Sardegna non esistono, come per esempio la ferrovia. Ecco perché noi stiamo battendo molto su questo tema, perché rappresenta una strozzatura che se non viene eliminata rappresenta uno svantaggio competitivo sempre più grave per la Sardegna, con tutto quello che questo comporta.
0: Il titolo dell'Unione Sarda oggi in edicola: tassa dell'Unione Europea, la battaglia di Sardegna e Liguria. Ecco, la presenza del governatore Bucci al convegno che avete organizzato a Cagliari è significativa. Lavoriamo insieme per le sfide future, ha detto Marco Bucci.
1: Sì, Bucci ha messo in evidenza come la Liguria viva di logistica, viva di trasporti, viva di commercio, storicamente questo. E per la Sardegna la Liguria rappresenta la porta verso il nord Italia e verso il nord Europa. Ecco perché la presenza del governatore Bucci ieri è stata molto importante, perché ha evidenziato come questo legame tra Sardegna e Liguria sia un legame inscindibile, che richiede anche una collaborazione di tipo istituzionale. Ecco perché noi abbiamo proposto un tavolo permanente di lavoro tra Sardegna e Liguria per monitorare la situazione e per avere i dati che servono poi per modulare e rimodulare interventi pesanti come quello dell'ETS, di cui viene fatta un'applicazione senza, dal mio punto di vista, senza tenere adeguatamente conto delle ricadute devastanti su territori cronicamente in ritardo di sviluppo come la Sardegna.
0: Noi ringraziamo Michele Cossa, buon lavoro, a presto. Adesso c'è.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, adesso c'è la musica di J-Ax, però anche no.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:56.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Di nuovo insieme con Caffè Corretto in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Fabio Leoni e adesso saluto e ringrazio Annino Mele. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Dobbiamo presentare il suo ultimo libro, Il bandito e il santo, Contos de vivos e de mortos, Storie di vivi e di morti, un libro che lei ha scritto insieme al giornalista austriaco Karl Peter Schwarz, un libro naturalmente in cui ripercorre buona parte della sua vita. Annino Mele è stato per tantissimi anni in carcere, ha scontato una condanna per un omicidio e per sequestri di persona, viene definito ex primula rossa dell'anonima sarda. Le voglio chiedere, prendo spunto anche dal titolo del libro, bandito o santo?
2: No, ma si tratta di un accostamento per il titolo. Chi legge il libro capisce perché il santo, comunque non santo, ma bandito, dai.
1: Che cosa rappresenta per lei la scrittura? Non è il primo libro che scrive, si è dedicato alla scrittura da diversi anni. Che cosa le dà la scrittura?
2: Beh, la scrittura, sono sempre stato dell'idea che, contrariamente alle parole, la parola resta, la si può rileggere, modificarla, ma resta, la parola svanisce.
1: Che cosa fa oggi Annino Mele? Che cosa sta facendo oltre alla scrittura?
2: Niente, mi capita di aiutare qualche amico, sia col bestiame o faccio anche l'ortolano, è un po' per passare meglio il mio tempo.
1: Ecco, abbiamo detto il valore della scrittura per lei, quali errori non rifarebbe?
2: Prima di tutto non rompere con la fionda i vetri della scuola elementare,